0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

Papà, che film, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa. Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
4: Ignoranti!

0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaporta.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: Calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.

0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.

0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh? Jimmy.

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.

0: Hey, che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia.
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
5: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo.

0: Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
2: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: fatto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio su.

0: sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
1: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
2: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
3: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
2: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John. È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
2: Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: carogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia.

0: Sto Jimmy che usciva dalla banca.
1: Bugiardo! Oh!
2: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai!
1: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
2: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
2: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
2: L'ha detto a nessuno?
0: Cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
2: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
0: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
2: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
0: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
0: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
0: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
2: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere d'occhio Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi...

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Egan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sei.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Ditemi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
5: Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.
5: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parliamo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.

0: capo!
1: Avevo detto che se la filava.
2: Sta zitto.
1: Sì, ma l'avevo detto.
2: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
2: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi!
1: Tutto cosa?
3: Arrendetevi! Non potete uscire in nessun modo! Siete sotto il nostro tiro!
1: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato! Evitate un inutile spargimento di sangue! Arrendetevi!
2: Ci vuole un ostaggio!
3: Evitate un inutile...
2: Usciremo e prenderemo un Audi!
4: Non ci riusciremo mai!
2: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora. Di uscire!
2: Mi serve uno di voi!
3: Arrendetevi!
5: Mandate un'ambulanza! Mandate un'ambulanza! Per favore!
0: Oh, la prego! Non io, non io! Mi farà ammazzare!
2: Sta zitta, cammina davanti a me!
0: No, la prego! Perché non vi arrendete?
2: Muoviti!
5: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
2: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
1: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
1: Aeni!
3: Tutto è sotto controllo!
2: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
2: Se sparate ancora l'uccido!
0: Oddio!
2: Non sparate! Magica! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
2: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
1: L'ha ammazzata, vero?
4: Lasciami stare!
1: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Ma sul serio, mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: la strada! Sgombrate la strada!
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco.

Oddio. Perdonami.

0: non funziona l'aria condizionata.
1: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
0: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Qua su, guarda. Chi è il signor Miller?
1: Il direttore, dovresti saperlo. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
0: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti.
1: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
2: Bill!
3: Oh, ciao Helen, tesoro!
2: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
3: No, non ho ancora avuto il piacere.
4: Come sta?
3: Benone, grazie per l'interessamento.
2: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
4: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
5: Ah, tutto bene, signore?
4: Aldo.
5: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
4: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
5: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
4: Oh. Helen?
2: Sì?
4: Jimmy ci aspetta al solito bar.
2: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
4: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
2: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
4: Nient'altro.
2: Bene.
5: Miss Helen sembra innamorata, eh?
4: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
6: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Prego.
6: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, io
5: prego, signor Bowen.
6: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
4: Posso parlare ora?
5: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Pinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
4: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
5: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
4: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
5: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
4: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
2: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
3: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
2: Dici davvero?
3: E facce di bronzo.
4: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
2: Ciao, Atlante.
7: Buonanotte.
4: Buonasera, Atlante.
7: Buonanotte.
2: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
7: Ciao,
2: non ti vedo da un
7: po'. Ciao, Jimmy. Bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
4: Beh, il primo atto è stato...
7: Salute, come stai?
2: Bene, e tu, Jimmy?
7: Sei deliziosa stasera.
2: Ah, si vede, vero?
7: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
2: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
7: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
3: Grazie, signore, davvero.
7: Chi è questo orangutano?
4: Amico. Un Tom Collins, prego.
2: Niente per me, grazie.
3: Passami un whisky.
7: Allora, posso dirvelo?
2: Coraggio, di che si
7: tratta? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
4: No.
2: No.
7: E subito, per il periodo delle nozze reali.
2: A Londra per le nozze?
3: Che onore.
2: Tom,
3: cara, vuol dire che ci separiamo?
2: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
7: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
3: Da bere, figliuolo.
4: Con che mezzo andremo?
7: Ah, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
4: Quale?
7: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma vi metto a bordo io, niente paura.
3: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
2: Possibile, e sono tanto felice.
7: Helen.
2: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
2: No, niente.
3: Helen, chi è questo tipo?
2: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
3: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
3: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
3: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
3: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, ha capito?
2: Mi ero scordata di dire.
7: Ma si faccia visitare la mia ragazza. Bisogna pensare ai bagagli.
2: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
3: Avrai tempo.
7: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
2: Ma a Londra com'è la moda?
4: Non lo so. Paga tu, per favore.
7: Sì, sì. Oh, qual è qui?
4: Permetti?
2: Certo.
7: Tieni retto, eh.
2: Ho una facenduola da sbrigare qui. Ci vediamo a bordo.
4: Sì, sorellina.
2: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
8: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
2: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
9: Posso accompagnarti a bordo?
2: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
9: No.
2: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
9: Ma certo. Addio, Helen.
10: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
2: Anche nel mio, John.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. Ah, New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude.

0: Bill!
1: Oh, Ele, cara! Credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
1: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
1: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dire?
1: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato... Vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
2: Visitatori a terra!
0: Ma devi andare adesso, addio!
1: Ma Ele, io...
0: Sbrigati, me lo direi per lettera,
1: Ah,
0: eh?
1: Sì, cara, sì.
0: A presto!
2: Visitatori a terra! Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
3: Oh, mi mancherai, John.
4: Ciao, Vito.
0: Ciao, Jimmy.
4: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, e divertitevi,
1: Ellen. Oh, Ellen.
6: Ciao, tesoro. Arrivederci. A presto.
4: Ciao,
6: ciao. Ciao, cara. Arrivederci.
7: Chi sta salutando lei?
6: La mia ragazza, è quella là.
7: Quella
6: ciao,
7: è la mia.
6: La faccia finita, è la mia ragazza.
4: Ma cosa fate? State fermi.
8: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
4: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascolta. Ma insomma,
0: povero Jimmy.
4: Smettetela, basta, separatevi.
9: Che magnifica giornata.
0: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
9: Già.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
9: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
9: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
9: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. E forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Eh sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere, molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
4: Miss Bowen?
1: Sì?
4: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
5: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
6: Già, ma ci vuole. Sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
6: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
6: Grazie, messie.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: caveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Che spiacente!

0: vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.

0: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
0: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
0: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
2: Molto lieta.
0: Felice di conoscerla, finalmente.
2: Ma è straordinario.
0: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
0: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione, però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
0: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
2: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
3: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
0: Solo di nome, no, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
3: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
2: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
3: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
2: Tanto i miei numeri sono tutti con te. Johnny,
3: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
2: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
0: Andiamo?
3: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
2: Oh, va bene, va bene.
0: Arrivederci.
2: Ciao, Edgar.
0: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
2: Grazie.
0: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
3: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
0: Che cravatta originale, eh?
3: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
3: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
0: Beh, devo tornare in ufficio, lei sa dove è il teatro, vero?
3: Sicuro.
0: A più tardi allora, salute.
3: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: E fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.

0: ancora molto?
1: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
0: Lo so. Che devi prendere al castello?
1: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
0: Perché è poco probabile?
1: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
0: Oh, è splendido.
1: Sì, un tempo. Deve essere qui.
0: Un pavimento ideale per ballare.
1: Già.
0: Da quanto tempo è disabitato?
1: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
0: Penso tu debba rimpiangerli.
1: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
0: 7 in punto.
1: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
0: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
1: Tenta almeno.
0: Sì, se vuoi.
1: Certo. Salve.
0: Ciao. Sono puntuale?
2: Ti sei divertita?
0: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
2: Discrete.
0: Cosa vuoi fare stasera?
2: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
0: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
2: Già, sul serio non ti spiace?
0: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
2: Ottima idea.
0: Già.
2: Siamo tutte e due stanchi.
0: Già.
2: Beh, buonanotte, cara.
0: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no?
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no?
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta.

0: conosciuta. Vissero felici per anni, poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
1: No, credo di non avere parenti da queste parti.
0: Da queste parti?
1: Vengo dall'America.
0: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui, io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
2: Papà!
0: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori!
1: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
0: Perché mi dovete dei soldi voi, dov'è? Ecco, guardi qui, due stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
2: Ora basta, papà.
3: Alla coppia reale.
1: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
2: Tom, non è il caso.
1: Oh, sì, a quanto ammonta? Due sterline? Ecco qua, signore.
0: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
2: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
0: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
2: Tre sterline, papà.
0: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
1: Simpatica usanza.
2: Tre sterline, papà.
0: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
2: Mancano 5 scellini.
0: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
2: Grazie. Andiamo ora. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
1: Ciao, fratello.
3: Alla coppia reale, viva!
1: Grazie.
2: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
1: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
2: Al Rayton. È il mio fidanzato.
1: Non ne sembra molto entusiasta.
2: Oh, sì, invece.
1: È un segreto?
2: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
1: A Chicago?
2: Abita là.
1: E lei abita qui?
2: Sì.
1: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
2: Quasi 2 anni.
1: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
2: Non ho mai pensato di non esserlo.
1: E ha spesso sue notizie?
2: Boh, per solito ogni 8 giorni.
1: Oh.
2: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
1: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
2: Oh, sì.
1: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
2: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Ah, e allora?
2: Appena avrà i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
1: Beh, no.
2: A lei non dispiace, vero?
1: Che cosa?
2: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
1: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
2: Già, ha ragione.
1: Buonanotte, Anna.
2: Buonanotte, Tom.
4: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
3: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
5: In forma, vecchio mio, in formissima.
3: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
5: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
3: No, tutto bene?
5: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
3: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
5: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente. Come esce da teatro, fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
3: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
5: No, no, no. Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
3: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
5: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
3: Fa faville.
5: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
3: Intesi, e adesso sganciati.
5: Mi sgancio.
3: Mi ha capito.
2: Cos'è tutta questa confusione?
1: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
2: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
1: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
2: Telefonagli e chiediglielo.
1: Spiritosa.
2: Beh, faccio quello che posso. A che ore sei tornato stanotte, Romeo?
1: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
2: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che

0: ti dia un po' troppo da fare, non credi?
1: Si è fatto solo qualche risata.
0: Qualche risata?
1: Null'altro.
0: Ah.
1: Avanti. Buongiorno.
0: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
1: Come va?
0: Bene.
1: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
0: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
2: Oh, magnifico, grazie.
1: A che ora è la sfilata?
2: Oh, un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
0: Benissimo, da quanto non ti vedo.
2: Lo so, 4 giorni.
0: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
2: Certo, cioè spero di sì.
0: Perché?
2: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
0: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
2: Mi disimpegnerò.
0: Sai che ti trovo benone?
2: Ah, grazie.
0: Ti penso sempre.
2: E io penso tanto a te.
0: Come?
2: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
0: Cioè?
2: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
3: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
2: La sfilata?
0: Oh, è già finita.
3: Aspetta, li faccio tornare.
0: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
3: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
0: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
3: Svelta.
0: Oh, un minuto solo.
2: Cosa stai suonando?
3: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
2: E perché non la provate qui?
0: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
3: Va bene. Fermi, per favore. Gordon, che ore sono?
4: Le 4 del mattino.
3: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
0: E i nostri ultimi 2 numeri?
3: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
0: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
3: Abbastanza. Anna, scusami.
0: Sì?
3: Non scordarti di domani sera.
5: La prima, come potrei?
3: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
5: Oh, Tom, non posso.
3: Non puoi? E perché?
5: Al mi telefonerà.
3: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
5: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
0: Prendiamo l'autobus, Anna.
5: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
3: Oh, non fa niente, non fa niente.
4: A che ora domani?
3: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
4: Sì, signore.
0: Alle 11? Per fare cosa?
3: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
0: Ma se hai detto che andavano bene.
3: Beh, voglio assicurarmene.
0: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
3: Di che cosa stai parlando?
0: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
3: Ma dov'è la chiave?
0: L'avevi tu?
3: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
0: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
3: Ti manca solo il pulpito.
0: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
3: Io no, amore.
0: No, questo lo so.
3: Chi è?
0: È John. Non può venire alla prima.
3: Non può? Oh, che peccato.
0: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
3: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
0: È un debole e io detesto i deboli.
3: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
0: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
3: Non lo so.
0: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
3: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
0: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
3: Saremo atomici.
0: Idrogeni.
3: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
0: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
3: Buonanotte.

0: cosa?
1: Te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi. Tu non vuoi.
0: Strilli tanto perché ho detto che sei scema. E con questo.
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: E ci provi gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non fai segnata l'educazione tuo padre.
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: E non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non...

0: Devo star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
3: Quello con Ellen.
0: Lui?
3: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
3: Vedo.
4: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
4: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
4: E che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
4: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
4: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
4: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
4: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
4: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Iye, sana yiyeceğim tam. Venga, figliolo, entri.
1: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
1: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
1: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
1: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
1: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
1: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
1: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa. Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
1: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
1: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite. Lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
1: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
1: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
1: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
1: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremo più incontrati.
1: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
1: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
1: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
1: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno?
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E...

0: Non ne parli con nessuno, per favore.
1: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
0: Bravo, grazie.
2: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
3: Pronto, pronto!
4: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar.
3: Allora, Edgar, com'è andata?
5: Un bel successo.
3: Pienone, eh? Che dicono i critici?
5: Hanno scritto fulmini.
3: Fiasco, allora.
5: No, no, no, no, fulmini di plauso.
3: Oh, applausi!
5: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo...

0: non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
1: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì. Allora, io sgancio.
2: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
3: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
2: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
3: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
2: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
3: Sai cosa penso?
2: No, cara.
3: Che non veda l'ora di rivederti.
2: Credi proprio? E sono a posto?
3: Oh, sembri un figurino.
4: Tommy, gli dica di andare più adagio.
5: L'autista può andare più piano?
6: Ah, sì, signore.
4: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
5: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
4: Gli dica allora di rallentare.
5: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
4: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
5: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
2: Salve, James.
4: Buongiorno, Sara.
2: James, sei elegante e bello.
4: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
2: Con questo traffico oggi.
4: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
2: Vogliamo andare?
4: Permettimi.
5: James, no.
4: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
3: Credi si riconcilieranno?
5: Certo.
3: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
5: Così potrai sposarti e star tranquilla.
3: Sì.
7: Avanti.
8: Buonasera.
7: Edgar.
8: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Wright.
7: Oh, dunque.
8: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
7: Sposato?
8: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
5: Bene, bene, bene.
8: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
5: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
8: Oh, cielo, un bel guaio.
5: Già, vero?
8: Ma lei ne sembra soddisfatto.
5: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
8: No, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
5: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
8: Oh, grazie, Tommy. Sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
5: Si mantenga. Oh.
8: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
5: Cos'è domani?
8: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
5: Grazie.
9: Secondo atto, signor Bowen.
8: Pronto.

at my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen! Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicci svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua, prendimi in giro.
1: Scusami, Ellen, questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so, speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tom.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: siamo
1: mia,
0: andati sempre
1: tu?
0: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah, no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me
0: responsabilità,
1: queste cose.
0: Obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: non resisto.
1: E anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
0: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
1: Ma lei non mancherà certo il modo.
0: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
0: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
1: Ma dove, Edgar? Dove?
0: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
1: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
1: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
1: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.
0: Permesso? Permesso?

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettiamo il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che

0: tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: all'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto. Something I'm made for.
3: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
5: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
6: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: e ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sali di età. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e

0: registrarmi la corista del Brooklyn Choir Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso per adesso, alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza.

dell'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questo non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali

metalli o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel progetto.

0: comfort, riciclabilità.
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme. Ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascite a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero, diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero, erano Ferrari, Brembo, Piaggio, quelle aziende più importanti, in tutto erano circa

0: 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Exposa è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono le prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti?

0: magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi, via via nel tempo, ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
0: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima.

0: Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street side.
1: Bianco ottico o total black?
0: Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, Sara.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso.

0: delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro ha già attivato il mezzo di soccorso in codice rosso, in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di cosiddetto carpo della mano, quindi la parte

0: posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione.

0: e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante.

0: perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima, nei modi e nei termini, da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto al, all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità.

0: profondità del cavo ascellare di sinistra e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non si è abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo, bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e lì

0: ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno. Considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD, noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? valuterò la assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede. Per un bambino più grandicello

0: cervello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118 mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere

circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica

0: che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, ho seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle

0: ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Le anticipazioni del nostro telegiornale della sera, il riesame ha deciso anche i due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso all'alba ha malmenato fino ad ucciderlo Bakary Sako, il giovane bracciante maliano che andava al lavoro, resteranno in carcere ed emergono anche ulteriori novità che vi racconteremo. Parleremo poi dell'ospedale San Cataldo perché si allungano i tempi, ieri lo ha detto Donato Pentastugli, assessore regionale alla sanità che era a Taranto, probabilmente verrà aperto nel primo trimestre del 2028, l'emergenza e la difficoltà è legata ai medici e agli infermieri che mancano. Parleremo poi anche di Natuzzi perché è arrivato l'annuncio dell'azienda, 3 stabilimenti pugliesi su 5 verranno chiusi, mobilitazione dei sindacati, ma anche di MAP Festival e di tanto altro. Il nostro telegiornale fra pochissimo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Riesame ha deciso, restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso ha ucciso Bakary Saco in Piazza Fontana. Intanto continuano ad emergere dettagli inquietanti sulla morte del bracciante maliano. Potrebbe essere operativo solo dal primo trimestre 2028 il nuovo ospedale San Cataldo, lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Pesa la carenza di personale medico e infermieristico. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti su 5 in Puglia, la produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane, doccia fredda per i sindacati che annunciano mobilitazioni. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'omicidio di Bakary Saco. Restano in carcere i due maggiorenni del gruppo, ma emergono anche altre inquietanti novità. Vediamo il servizio. Restano in carcere i due maggiorenni della gang che il 9 maggio scorso all'alba ha aggredito, malmenato e ucciso Bakary Saco in Piazza Fontana. Il tribunale del riesame ha deciso che il 22enne Cosimo Colucci e il 20enne Fabio Sale rimangano detenuti al Magli di Taranto per concorso in omicidio. Gli avvocati difensori dei due, Pasquale Blasi e Andrea Maggio, avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Per i giudici però i due sarebbero coinvolti e come? Non solo nelle botte ma anche nel mancato soccorso successivo. Nelle intercettazioni infatti chiedono a chi si trova più vicino a Saco se l'uomo respira ancora, se è vivo, ma non chiamano aiuto e cogliendo la gravità del fatto si dileguano di lì a poco quando viene allertato il 118. Intanto emergono ulteriori dettagli della vicenda dai nuovi atti depositati nell'udienza del Tribunale del Riesame dalla squadra mobile e riportati oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nelle intercettazioni dell'informativa si coglie la pianificazione dell'aggressione da parte del gruppo che aveva già tentato di avvicinare un altro giovane extracomunitario riuscito a fuggire prima di Bakary Saco. Eccolo e lui, dicono mentre giunge in bicicletta il bracciante maliano, forse confondendolo proprio con l'uomo avvistato in precedenza. Un ecce homo a cui il bracciante, ignaro di quanto lo attende, risponde con un buongiorno. Solo qualche giorno fa il riesame aveva confermato la custodia cautelare negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce e anche per i 4 minorenni coinvolti, per cui la difesa aveva chiesto i domiciliari o la presa in carico in comunità. Tra loro anche il 16enne accusato di aver sferrato le 3 coltellate all'addome e al torace che hanno causato la morte del giovane maliano. Cambiamo argomento, parliamo dell'ospedale San Cataldo, si allungano i tempi per vederlo aperto, potrebbe essere operativo dal primo trimestre del 2028, lo ha detto ieri l'assessore regionale Donato Pentassuglia che era proprio a Taranto a rendere complessa la questione e soprattutto la mancanza di personale medico e infermieristico. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Taranto ha bisogno di una deroga per il personale perché quell'ospedale va riempito di professionalità unitamente all'università. L'università da sola e l'ASL da sola non potranno determinare quello che serve.
2: Il nodo del personale medico e infermieristico che dovrà animare il nuovo ospedale San Cataldo torna nella sua prepotente urgenza nell'intervento dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. A margine dell'incontro con Confindustria Taranto, l'assessore replica le domande sullo stato dell'arte dei lavori al nuovo nosocomio, chiedendo di spostare l'attenzione su criticità ancora più impellenti della data. La relazione resa nota un paio di settimane fa afferma che le operazioni di collaudo delle grandi macchine e attrezzature presenti all'interno della struttura dovrebbero terminare ad ottobre 2027. Se questo cronoprogramma verrà rispettato, l'ospedale potrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2028, prevedendo al suo interno il trasferimento del Moscati, del Santissima Annunziata e di Grottaglie. Ma il problema più scottante resta quello del personale.
1: Attenzione, serve personale, perché noi stiamo ancora lavorando sulla famosa storia 2004 meno l'1,4%, cioè era già devastata la pianta organica di Taranto, noi non abbiamo alcuna possibilità, anzi i ministeri affiancanti, proprio perché siamo in piano di rientro, stanno lì a vedere i numeri. Se vogliamo guardare al futuro, meno ospedali, più territorio. Le casse della salute come le completiamo? Gli ospedali di comunità? La partita che stiamo svolgendo in questo momento con il governo, come si riempiono le case della salute al 30 giugno? Il tema non è quante ne hai pronte. Il 1° luglio vi dirò io quante ne ho trovate e quante saranno pronte, perché proverò a non far perdere alla Puglia e all'Italia né diciamo, il tema del numero target e quindi i fondi e la premialità. Il tema del personale deve impattare sulla questione della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di parlare di prevenzione, perché se facciamo prevenzione dall'asilo nido fino ai centri per anziani, alle parrocchie, noi riequilibriamo.
0: Non solo la questione San Cataldo, ieri al centro, nella sede tarantina di Confindustria, Donato Pentastugli ha avviato un confronto con il settore del privato accreditato al centro e tra i temi più caldi anche quello delle liste d'attesa. Sempre Maria Laura Paletta.
2: Pubblico e privato idealmente a braccetto per cercare di offrire una soluzione concreta alle molteplici criticità che affliggono la sanità regionale. Ieri nella sede di Confindustria Taranto un confronto tra gli operatori del privato accreditato e l'assessore regionale al ramo, Donato Pentassuglia, con lo scopo di aprire un tavolo di confronto e collaborazione sui temi caldi del settore sanitario.
3: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato. Tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
1: Le liste d'attesa devono essere quanto più ridotte rispetto a una integrazione dei servizi. I servizi sono quelli pubblici e quelli privati, quindi diciamo, il tema è solo una organizzazione, una rifunzionalizzazione qualificando la spesa. C'è un sottofinanziamento del fondo, 2023 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF e questo non è corretto. Le regioni del nord, che tanto vengono prese a riferimento, hanno aumentato l'IRPEF, il bollo, il ticket, hanno fatto una serie di manovre e quindi vuol dire che c'è un problema serio. La popolazione diventa più anziana, aumentano i servizi, i giovani sono sempre meno, dalla Puglia abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 abitanti, che significa 200 milioni di quota pro capite, e capite bene che, diciamo, aumenta la spesa. Il gasolio è aumentato del 25% negli ultimi 2 mesi, la benzina del 17%, sono dati del governo italiano, quindi non me li sto inventando, e capite bene che l'impatto sulla bolletta energetica e quindi sui bilanci anche quest'anno avrà un riverbero molto molto pesante e delicato.
0: Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti pugliesi su 5. La produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane ai sindacati, arriva questa doccia fredda, ma intanto gli stessi sindacati si preparano alla mobilitazione. Vediamo il servizio. Natuzzi chiude 3 stabilimenti su 5, quello storico di Santeramo in Colle, quartier generale della multinazionale pugliese dei divani, ma anche Jesce 2, Graviscella. L'annuncio da parte dell'azienda è arrivato come una doccia fredda dopo gli ultimi impegni assunti al ministero che sembravano aver scongiurato questa ipotesi. Invece, ieri, durante un incontro a Bari, propedeutico al tavolo previsto per l'11 giugno al Mimit, la notizia della chiusura. Una decisione da cui Natuzzi ha già detto che non tornerà indietro e i sindacati annunciano nuove mobilitazioni.
4: Tutto ciò è inaccettabile, rischia di non fermarsi un vero e proprio piano di dismissione e quindi abbiamo deciso come organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, di riprendere con più forza le iniziative di lotta e di mobilitazione in vista dell'incontro programmato al Mimit settimana prossima, l'11 giugno, in cui l'azienda Natuzzi dovrebbe presentare le linee guida del suo piano industriale. Noi presiederemo invece quel tavolo al Ministero con una mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, perché se sono queste le premesse non possiamo parlare di piano industriale, ma stiamo assistendo a un vero e proprio piano di dismissione che noi con tutte le nostre forze, con l'aiuto auspichiamo di tutte le istituzioni, dalle regioni interessate fino al Ministero delle imprese e del Made in Italy, noi tenteremo in tutti i modi di respingere, salvaguardando l'occupazione industriale di questa importante realtà che è diventata tale grazie al sacrificio di lavoratrici e lavoratori che da anni già soffrono il ricorso alla cassa integrazione.
0: Maria Lucia Venneri, avvocata amministrativa, è stata nominata nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto. La funzionaria ha firmato un incarico a tempo determinato, strettamente legato al mandato del sindaco Piero Bitetti. Oltre allo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale, le verrà aggiunto un trattamento economico integrativo di circa 1.700 euro mensili per le ore di straordinario previste dall'incarico. Una nomina che sta suscitando qualche polemica. In una nota congiunta, i consiglieri comunali d'opposizione definiscono l'attribuzione dell'incarico uno sperpero di denaro pubblico a fronte dei tanti disagi che vive la città. Per il momento nessuna replica da parte dei consiglieri di maggioranza. Andiamo avanti, sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. L'obiettivo della staffetta blu della legalità che è stata ospitata negli scorsi giorni dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Al centro dell'incontro il futuro del Mar Piccolo, il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Promuovere la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell'ambiente. Con questo obiettivo si è svolta la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare di Taranto, la Staffetta Blu della legalità, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle attività produttive del territorio nel rispetto delle regole. L'evento ha riunito istituzioni, associazioni ambientaliste, forze dell'ordine, operatori del settore per un confronto sulle sfide legate alla salvaguardia del Mar Piccolo e allo sviluppo sostenibile.
6: Questa è un'ottima occasione per proporre la legalità all'interno del Parco del Mar Piccolo. Questo è il nostro focus, questo è il nostro obiettivo. Chiaramente noi sappiamo che le attività illegali all'interno di quest'area sono molto, molto, molto presenti e frequenti.
5: L'iniziativa promossa dal WWF Taranto nell'ambito della collaborazione avviata nei mesi scorsi tra Marivivo Puglia e la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare ha posto l'accento soprattutto sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore ambientale, economico e identitario del Mar Piccolo, ma anche la necessità di contrastare i fenomeni di illegalità che ne minacciano l'equilibrio. Tra i temi affrontati anche la tutela del fiume Galeso. Il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha illustrato le azioni avviate nell'ambito del progetto Green Belt.
7: Tempo fa, con il precedente commissario Corbelli, all'epoca come CNR collaborai direttamente a questa iniziativa, effettuavamo un monitoraggio degli scarichi abusivi. Furono localizzati 183 scarichi che poi sono stati in buona parte chiusi e sequestrati, quindi tutti di fatto. E questo ha prodotto anche un miglioramento della biodiversità nel Mar Piccolo che abbiamo potuto registrare negli anni seguenti. Quindi questa azione sicuramente proseguirà. Sul Galeso in particolare sono previste azioni specifiche nell'ambito del Green Belt da parte del Comune di Taranto, che comunque seguiremo sempre con grande attenzione.
5: Mentre il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Cantore, ha evidenziato l'importanza dell'accordo che prevede un rafforzamento delle attività di osservazione e controllo del territorio.
8: Ci stiamo strutturando sempre più, diciamo, la nostra preparazione è in crescendo, anche in ragione dell'accordo stipulato con lo stesso commissario straordinario, un accordo stipulato di recente, nell'ambito del quale si prevede un potenziamento della nostra attività di osservazione anche attraverso l'utilizzo di una tecnologia più avanzata, attraverso l'utilizzo di sistemi di telerilevamento, non ultimo anche un presidio fisico maggiore della nostra componente, non soltanto navale ed aerea, ma anche terrestre.
0: Ad 80 anni dal primo voto alle donne proseguono gli incontri sul tema delle politiche di genere. Negli scorsi giorni assemblea regionale delle delegate della CGIL Puglia per discutere insieme alla segretaria confederale nazionale Lara Ghiglione di temi come divario occupazionale e retributivo, ma anche di discriminazione e molestie sui luoghi di lavoro. Il servizio di Laria Lia.
9: Un paese che non valorizza le donne è un paese che non cresce.
10: A 80 anni dal primo voto nazionale delle donne italiane, la CGIL Puglia ha riunito a Bari delegate e rappresentanti sindacali da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata alla parità di genere, ai diritti e al lavoro. L'assemblea ha puntato i riflettori sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel mondo del lavoro e nella società.
9: Stiamo discutendo e confrontandoci sul tema della contrattazione di genere, ovvero di come la contrattazione può migliorare la nostra condizione di donne, di lavoratrici, quindi sia nel luogo di lavoro che rispetto alla nostra vita personale. Dobbiamo provare ad avere migliori e più servizi pubblici a sostegno della genitorialità. Dobbiamo avere la parità sostanziale nel lavoro, che vuol dire pari retribuzioni, vuol dire non essere segregate nel lavoro e avere le stesse possibilità anche di avanzamento di carriera.
10: Al centro dell'incontro la piattaforma di genere Belle Ciao, il progetto con cui la CGIL promuove politiche e proposte per ridurre le disuguaglianze e favorire una piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del paese.
11: Attraverso le proposte che mettiamo nella nostra piattaforma, dare un contributo per il cambiamento, contributo che in questa regione vogliamo incrociare anche con le azioni messe in campo, con l'agenda di genere che ha già in campo da tanto tempo la Regione Puglia, ma anche con le ulteriori iniziative che a livello locale possono essere anche intraprese.
9: Le donne in questo paese stanno dimostrando che hanno migliori risultati nello studio, che dal punto di vista professionale possono fare davvero la differenza nei vari contesti di lavoro, ma ci sono ancora fortissime discriminazioni legate alla maternità e al ruolo sociale che ancora oggi viene assegnato alle donne.
0: Adesso parliamo del MAP Festival, inaugurata ieri sera la sesta edizione, promosso dall'Orchestra Eiko Magna Grecia e dal Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Campaner e del maestro Piero Romano, un evento ormai

0: di casa Villa Pantaleo, ma non solo. Protagonista Gegè Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, lo vedete nelle immagini, fra i numerosi duetti di Telesforo, quelli con Didi Bridgewater, ma anche con gli italianissimi Lucio Dalla e Tosca. In serata si prosegue all'Istò con l'orchestra Iko Magna Grecia, diretta da Claudio Cohen, con Francesco Nicolosi al pianoforte e Nicola Bertolini al clarinetto, e le musiche di Mozart e Rossini. Ma vediamo cosa ha detto ieri Gegè Telesforo prima dell'esibizione che ha aperto il MAP Festival.
1: Io ho finito a dicembre un tour con un progetto chiamato Big Mama Legacy, con il quale volevo celebrare la mia passione dopo tanti anni per il blues, la musica che ascoltavo con papà da ragazzino. E per quel progetto, tra l'altro con una produzione discografica realizzata per la Rope Dope americana, che è una delle etichette indipendenti fra le più interessanti e prestigiose degli ultimi anni, abbiamo realizzato in Italia e nel mondo 150 concerti. Quel progetto lo abbiamo chiuso e adesso proprio ho varato invece come tournée Jazz Radio, e seguirà anche la pubblicazione di un altro disco per la Rope Dope. Il titolo ancora lo stiamo decidendo, ma insomma, in qualche modo questo progetto è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo. Quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo.
0: Adesso parliamo di auto, un nuovo capitolo per il settore automotive della nostra provincia. Il colosso automobilistico KGM arriva ufficialmente nella nostra città e lo fa legando il proprio nome a una delle realtà commerciali più consolidate del territorio, la Five Motors, il servizio.
2: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
3: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM, rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche B-Fuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres. E per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
2: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
4: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria. Fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare le auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
5: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate. Sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo. Che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata

0: con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, piano di accoglienza definito per gli atleti che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale. Il villaggio sarà su due navi da crociera. Dario Gallitelli.
0: Definito il piano di accoglienza per i 4.500 atleti attesi a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il villaggio atleti sarà ospitato su due navi provenienti dall'estero. La principale sarà la Roya, nave da crociera con circa 3.500 posti provenienti dall'Arabia Saudita, che accoglierà gran parte delle delegazioni e ospiterà anche ristorazione, eventi e attività di intrattenimento. A supporto arriverà dal nord Europa il traghetto Romantica, unità della compagnia Estone Tallink, con una capacità di oltre 1.000 posti. La nave romantica, costruita nel 2002 e attualmente ormeggiata nei pressi di Tallinn, dispone di 636 cabine e potrà ospitare fino a 2.500 passeggeri, anche se per l'evento dovrebbe essere utilizzata a capacità ridotta. Le due imbarcazioni saranno ormeggiate presso la base navale di Chiapparo, dove sono stati previsti interventi di adeguamento per accogliere atleti, delegazioni volontarie e staff organizzativo. Si chiude così il lungo percorso avviato nei mesi scorsi per individuare una soluzione in grado di ospitare tutti gli sportivi in un unico villaggio, come richiesto dal Comitato Internazionale. L'accordo per la nave principale è stato raggiunto per un importo di circa 17 milioni di euro, mentre per la seconda unità l'ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni.
1: E proseguiamo con la nostra pagina sportiva.
0: Puntare dritti all'obiettivo isolando la squadra dalle polemiche esterne. Alla vigilia del match decisivo per le sorti della stagione contro il Gladiator, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa rompe il silenzio ai microfoni di Studio 100 per tracciare la linea alla vigilia del momento della verità. Il primo pensiero del patrono va ai tifosi tra luci ed ombre. Se da un lato c'è soddisfazione per la presenza dei residenti, dall'altro Ladisa non nasconde l'amarezza per il divieto imposto ai fuorisede. Decisioni che non condivido e di cui non trovo la giustificazione. Sarebbe stato più corretto a chiarire la Disa per mettere tutti i tarantini, anche a quelli del nord delle regioni limitrofe, di tifare insieme per la partita più importante. Non solo campo, a tenere banco nelle ultime ore sono state anche le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla gestione dello stadio Iacovone. La Disa sceglie la strada della diplomazia, ma lancia un ammonito preciso: chi ricopre un incarico pubblico deve agire nell'interesse della collettività senza confondere i ruoli. Il futuro dell'impianto verrà discusso a tempo debito tramite gara pubblica, ma la priorità resta una sola. L'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa, ha chiarito la Disa. Senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla. Ora però conta solo il verdetto del rettangolo verde. Di fronte ci sarà un Gladiator temibile, guidato da un tecnico vincente composto da professionisti esperti. Superato l'ultimo ostacolo, si potrà pensare anche al futuro. Un domani che, assicura la Disa, è già stato pianificato nei minimi dettagli e che vedrà ancora protagonisti il direttore Danilo Pagni e l'allenatore Ciro Danucci, considerati colonne portanti del progetto rossoblu. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone porterà per sempre il nome di Cristian Cesario. La decisione arriva direttamente da Palazzo di Città, dove la giunta comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per avviare l'iter ufficiale di intitolazione. La seduta svoltasi lo scorso 29 maggio e presieduta dal sindaco Piero Bitetti ha voluto accogliere una richiesta profonda sentita da tutta la comunità sportiva e giornalistica ionica. Cristian, scomparso prematuramente negli scorsi mesi, non era solo un professionista stimato, ma anche una voce pulita, appassionata e instancabile del territorio. Il suo legame con lo sport locale era viscerale, come ha detto stampa del Taranto Calcio e della New Taranto Calcio a 5, ha raccontato con precisione e amore le tappe, i successi e le sfide dei club tarantini. Un gesto istituzionale per custodire la memoria di un giovane talento tarantino che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nel cuore della sua città.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro TG. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti.

0: e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Mio caro amico, questo è Studio 100.
7: Come collegamento l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Onorevole, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana. Allora, le ho portato un treno.
8: Buongiorno a voi.
7: Le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso. Quindi prima i giochi al Mediterraneo, poi facciamo un focus sull'ex Silva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene, perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi, perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri. Oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
8: Ma assolutamente sì, e quella di ieri è stata una giornata un po' confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera, io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio. Il ministro per il PNRR e la coesione, che poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto. Tante polemiche, soprattutto da parte di chi... Scusate, ho un fastidioso ritorno però.
7: Vediamo di risolvere subito.
8: Ecco, dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Cioè, io leggo le dichiarazioni del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del palazzo municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è, per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il comune di Taranto.
7: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare di
8: assolutamente, numeri... Assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione.

di piagnisteo da parte del Meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto, è una misura che rientra nelle spending review nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi

0: Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento. L'impegno da parte dell'amministrazione di Taranto dovrebbe essere quella di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnata per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni siamo quasi a 200 più 125, siamo a 325 milioni a livello nazionale, zero il comune di Taranto, 1,8 milioni mi pare la Regione Puglia, quindi poco più di 1 milione. Questo è il quadro generale. Poi se vogliamo fare polemica su tutto, noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
1: Chiaro, onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto
0: Bene.
1: insomma che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso. Poi avremo
0: Io vi
1: l'onorevole
0: ringrazio,
1: Viviano
0: io vi ringrazio.
1: con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
0: Ecco, l'onorevole
1: l'attenzione.
0: Vigiano, ecco, se posso, l'onorevole Vigiano, che è
1: Perbacco.
0: rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte, i giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
1: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo,
0: Benissimo,
1: gli
0: benissimo.
1: chiederemo di darci indicazioni e spiegazioni in
0: Bene.
1: merito. Al netto di questo, ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma è riesplosa con l'omicidio di Piazza Fontana. E che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi. Cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio?
0: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine e su questo c'è un'interlocuzione continua con il governo e col Ministero dell'Interno. Serve collaborazione da parte dei cittadini, serve senso civico e devo dire che da questo punto di vista ci sono delle risposte concrete. Servono iniziative dal punto di vista sociale, serve maggiore presenza all'interno delle scuole e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più è possibile per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere Tamburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione, non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione, quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, i quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: Bene, l'ultimo passaggio che dobbiamo fare, perché poi il tempo, come lei sa, onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremmo qui,
0: Per
1: ma
0: carità.
1: ci tocca lavorare anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex
0: Anche
1: Ilva.
0: noi.
1: Il passaggio sull'ex Ilva, perché insomma continua a essere un argomento caldo, nel vero senso della parola, tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, però poi c'è il problema del territorio. Ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
0: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale. Il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte delle quote dell'ex Ilva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche un gruppo italiano. Quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere

0: una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
1: Bentornati, come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrovie, una delle associazioni che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Tre Carrare Battisti. Ciao, bentrovato,
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: buongiorno a tutti. Beh,
1: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
2: Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po', un luogo monumento per Trecarrare Solito, ha dato anche il nome in certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Era contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
1: Per tanto tempo, peraltro, abbandonata, insomma, tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo
2: Sì.
1: bene diroccato e finalmente, insomma, dopo anni ce l'abbiamo
2: Dopo
1: fatta.
2: anni ci si è riusciti con il Mudit, ovviamente c'era un po' problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top-down, diciamo, dall'alto di quello che doveva fare questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato partendo proprio dalla prossimità e allargandolo alla città. Quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività legate a
1: Spesso
2: questo.
1: quando, insomma, raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama con un'altra struttura riqualificata e questa struttura appunto prende proprio nel senso spunto dal vostro di progetto, cioè da quello che state facendo a Tre Carrare. Ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come
2: Ok,
1: funziona l'attività, insomma,
2: siamo
1: all'interno?
2: aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività socioculturali, ma anche per il vicinato, perché ci si avvicinano veramente tante persone che hanno i più disparati bisogni e sapere di avere un presidio che non è commerciale, ma è appunto sociale in qualche maniera, culturale. Può essere di riferimento e un po' funziona da riferimento di vicinato,
1: Certo, qualcuna delle
2: soprattutto sui
1: attività?
2: ragazzi, devo dire la
1: Ah, sui
2: verità.
1: ragazzi,
2: Sì,
1: questo
2: perché
1: è
2: quando c'è la
1: interessante.
2: voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa quando sei più giovane, sei un po' più timidi e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza perché anche un po' anagraficamente, non io che sono il più vecchio
1: Addirittura,
2: della ciurma,
1: pensa agli
2: sì.
1: altri. Vabbè.
2: Però gli altri, ecco, funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
1: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscita e anche bene?
2: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche per chi lì nei pressi decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che un po' ha significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovi o quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film, questa cosa devo dire con molta contentezza ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
1: Allora, facciamo un
2: Quest'anno
1: passo
2: partiamo con i
1: indietro.
2: volontari, cioè nel
1: Facciamo un passo
2: tempo.
1: indietro perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna,
2: Nell'arena, sì.
1: ecco, nell'arena vera e propria di Casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso appunto in questa prima edizione ha aderito? Cioè, ovviamente un numero indicativo.
2: Tanta, tanta. Non ci aspettavamo tutto questo.

0: successo in certo senso a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni. Siamo sopra i 2500 ingressi. Ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nata un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola, come posso dare una mano ad Arena Viola. Quindi noi, devo dire la verità, siamo contentissimi di avere un bel gruppo di volontari. Quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema,
1: Perché il
0: anche
1: cinema quest'anno parte domani.
0: in pratica, sì.
1: Domani inizia la
0: Ogni
1: stagione.
0: giovedì ci sarà un appuntamento, tranne che
1: Ok.
0: per agosto, esclusa l'ultima settimana in cui il 27 agosto ci sarà una
1: Ok,
0: proiezione. Poi ci
1: quindi
0: saranno degli
1: diciamo
0: special.
1: giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre. Ho
0: Esatto, non escludo
1: sintetizzato.
0: anche agosto,
1: Ok,
0: vediamo.
1: vediamo, va
0: Siamo.
1: bene. E si parte con cosa domani?
0: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
1: Ok,
0: Cioè, anche
1: Troisi.
0: l'anno scorso partimmo con Troisi, ci piace partire con
1: Quasi
0: Troisi.
1: scaramantico.
0: Sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi condividiamo questo.
1: Quindi domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
0: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo,
1: Ok.
0: perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La Città Incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto sui cult, quest'anno un po' meno. Abbiamo Paternal Leave, abbiamo I Sogni Segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista. Sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi. Voglio ringraziare i ragazzi di Video Cult, che è un
1: Sì.
0: collettivo appunto di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno e Arena Viola l'estate. Davvero, hanno, se, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia. Sia per strada d'estate, ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo
1: E quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad
0: è.
1: esserci.
0: Dalle 8.
1: Ecco, bravo, specifichiamo,
0: Starta alle 8,
1: quindi.
0: apriamo le porte alle
1: E
0: 8.
1: a che ora inizia il film?
0: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare se non possiamo
1: Certo.
0: proiettare, quindi poi iniziamo a proiettare alle 9, insomma. Però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma, ecco, siccome l'anno scorso finivano.
1: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo, di questa cosa che fate, no? Dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e, frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente con i suoi balconi affaccia all'interno, no? Di Casa
0: Certo.
1: Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita con la sua sediolina, guarda il film.
0: Sì, crea una magia in questo senso, proprio perché noi siamo, sembra un po', ritornando ai film, la casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena, nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata, e poi ci sono tutte le persone sui balconi che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
1: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari. Quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa
0: No,
1: Viola?
0: siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20-25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Video Cult o di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni di tutte le età. Cioè dai 18enni agli ultra 50enni tranquillamente, e quindi solo per Casa Viola, insomma, siamo già 8, più noi saremo già

0: un 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito, che fosse in strada, perché sentiamo proprio prima di tutto noi l'esigenza. Infatti siamo molto contenti, insomma, della partecipazione in generale, c'è tanta...
1: Bentornati. E allora abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare. Abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrare Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città ci vive, ma soprattutto per costruire economia c'è da portare gente che in città non ci vive, turisti. E ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno, con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.
1: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
2: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale, perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria per fare il punto della situazione, e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. Gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
1: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
2: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già nella giornata di domani o nel tardo pomeriggio. Possiamo dire che comunque rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere nell'approccio al turista, comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale. Non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lì prima, la differenza fra gli anni passati è questo. Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori, ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie, delle proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
1: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate, ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti, come spiegava all'inizio, anche del bel tempo che speriamo ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo. Da tempo, insomma, strutture sold out, sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera, tutto il resto però occuperà le nostre strutture ricettive. Come vi state organizzando?
2: Beh, noi in concomitanza strettissima con la direzione dei Giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei Giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei giochi risulta un evento importante e impattante per il territorio, non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che

0: offrire un ottimo servizio e capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio, ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. E da qui, è da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
1: È ottimista da questo punto di vista? Ce la faremo?
0: Ce la dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare, e quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a ricavare durante il periodo dei giochi, ma investire su se stessi e sul territorio. E mi lasci anche un ulteriore appello che è rivolto alla cittadinanza, ai tarantini: non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente noi abbiamo bisogno di capitalizzare l'intervento dei giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia, l'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario, il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno, lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario, le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci, segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

Approfondiamo un tema, è quello della vertenza sindacale unitaria Taranto e Italia, lanciata da CGIL, CISL e UIL Taranto. Ieri un incontro con le associazioni datoriali, lo avevano chiesto i sindacati e le associazioni datoriali hanno raccolto l'invito, quindi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Casa Artigiani, Casa Impresa, Confesercenti, insomma si sono incontrati con i sindacati nella sede della UIL. Noi fra poco sentiremo anche la voce del direttore di Confindustria, Mantovani, che ci racconterà come è andata dal loro punto di vista. Ma partiamo da quello di Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. Ieri ovviamente c'erano i segretari generali, nel caso di CGIL Giovanni D'Arcangelo, ma tra le

0: vertenze, ovviamente non può che trovare spazio anche e soprattutto non è sola purtroppo la vertenza Ilva e quindi giusto insomma partire dalla FIUM CGIL con Brigati. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Prima di entrare nel merito appunto di questa vertenza sindacale unitaria, una piccola digressione rispetto alla richiesta di incontro che avete fatto al presidente della Regione Puglia proprio legata alla vertenza ex Ilva in particolare.
1: Sì, diciamo, ci sono degli elementi di criticità che stanno anche emergendo in queste ore, in questi giorni, rispetto alle criticità in cui versano gli impianti. Ed è legato esclusivamente alla mancata di risorse, alla mancanza di risorse. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo più volte dichiarato che le risorse che sono messe a disposizione spostano in avanti di 2 o 3 mesi la possibilità di vendere quello stabilimento, perché sapete benissimo che c'è un bando di vendita internazionale che è stato rinviato per ben 4 volte. Non c'è chiarezza rispetto anche a questo tema, perché fino ad oggi non c'è stato un incontro a Palazzo Chigi. Per questa ragione proviamo a chiedere anche al Presidente della Regione De Caro di occuparsi di questa situazione che rischia di essere appunto una bomba non solo ecologica ma sociale. Sono a rischio 10.000 lavoratori, c'è il tema del mondo dell'appalto, abbiamo fatto uno studio come CGIL, in questi anni si sono persi 400 posti di lavoro per quanto riguarda il mondo dell'appalto, ci sono i lavoratori di Ilvina S, stiamo parlando di circa 1.500 lavoratori che ad oggi non hanno risposte rispetto al loro futuro. E allora è arrivato anche il momento di confrontarci con il neoeletto Presidente della Regione De Caro, perché questo tema deve essere portato a Palazzo Chigi. Bisogna fare pressioni con tutti i livelli istituzionali, territoriali e regionali per provare a chiarire questo aspetto per lui fondamentale rispetto alla programmazione, al futuro, alla mancanza di risorse e al fatto che comunque un intervento pubblico si rende necessario vista la condizione in cui versa lo stabilimento. C'è un tema ovviamente che più volte abbiamo provato ad affrontare con il governo. L'ultimo incontro risale al 5 marzo del 2026, un incontro in cui ci siamo lasciati che avremmo dovuto fare un ulteriore incontro entro la fine di marzo rispetto alla questione legata al bando di vendita internazionale. È passato aprile, è passato maggio, sta passando anche giugno, non c'è nessuna risposta, tranne quello che ovviamente noi leggiamo attraverso i giornali, salvo poi scoprire ovviamente delle smentite, ad esempio l'ultimo caso che ha riguardato l'ENI sull'interessamento sull'ex Ilva, e quindi c'è un caos generale e crediamo che in assenza di risorse quello stabilimento possa davvero complicarsi il futuro produttivo, ambientale, occupazionale e soprattutto quello legato alla sicurezza dei lavoratori.
0: Avete ricevuto delle rassicurazioni anche per le vie brevi, insomma non formali, dal Presidente della Regione Puglia o dal suo entourage circa la possibilità imminente di questo incontro?
1: La nota è partita ieri, oggi proveremo ad avere interlocuzioni e capire appunto se nel breve periodo ci sarà un incontro col Presidente della Regione. Diventa fondamentale perché non riguarda solo Taranto, non riguarda, lasciatemi dire, soltanto la Puglia, ma riguarda l'intero Mezzogiorno. È una sfida anche per questo territorio rispetto al tema della transizione ecologica. È dal 26 luglio del 2012 che sentiamo parlare di cambiamento di ciclo produttivo, di innovazioni tecnologiche, di nuova AIA, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, anzi è una condizione che è assolutamente peggiorata rispetto al 2012. Gli impianti sono più vecchi di 14 anni, le manutenzioni stentano, diciamo, a partire e ad avere una seria programmazione, perché, come dicevo prima, le risorse sono quelle che sono. C'è il tema della sicurezza. Noi abbiamo fatto un incontro anche qui a Taranto con i funzionari del Ministero del Lavoro e il vice capo di gabinetto appunto del Ministero. Ci eravamo lasciati che avremmo creati dei gruppi di lavoro che stanno comunque andando avanti tra i rappresentanti della sicurezza, l'RSU e l'azienda. Ci sarà poi una fase di monitoraggio a livello ministeriale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma il tema vero è che stiamo riscontrando un aumento dei numeri della cassa integrazione, stiamo riscontrando un ritardo rispetto anche alle manutenzioni e questo ovviamente è legato a quello che dicevo prima, al tema delle risorse. Non si può pensare di programmare un futuro sull'ex Ilva se non si mettono le risorse per garantire il presente.
0: Chiarissimo, ci spostiamo sul tema della vertenza unitaria Taranto-Italia, di cui ovviamente anche la vertenza Ilva è parte, ma non solo. Taranto terra di vertenze, i sindacati hanno chiamato tutti a raccolta e ieri insomma, è arrivata la risposta delle associazioni datoriali in questo incontro che si è tenuto alla UIL. Com'è andato dal vostro punto di vista, Brigati?
1: Gli incontri stanno proseguendo.

0: Abbastanza bene. Noi abbiamo fatto un'apertura con tutti con tutte le categorie, con tutti gli RSU, con gli attivisti di CGIL, CISL e UIL, perché questa piattaforma ovviamente deve prendere vita. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Taranto, abbiamo avuto possibilità, e quindi con le istituzioni territoriali, compreso il presidente della provincia, consiglieri comunali. Poi siamo passati agli onorevoli, e anche lì permettetemi di fare, diciamo, un passaggio su questo tema. Se noi rimaniamo ancorati nel posizionamento dei partiti rispetto a cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, va nella direzione opposta su cui noi vogliamo costruire una vertenza che mette insieme e non che individe. A noi non ci interessano i colori in questa vertenza di un partito piuttosto di un altro, di chi governa e di chi è l'opposizione. Il tema vero è come usciamo insieme da questa vertenza. Devo dire che l'incontro con i parlamentari, per quanto ci riguarda, non è stato assolutamente soddisfacente, perché ognuno è rimasto nelle proprie posizioni e non ha dato, ovviamente, rispetto al tema della vertenza, degli elementi per costruire insieme quella piattaforma che abbiamo ovviamente condiviso con loro. Abbiamo incontrato ovviamente gli industriali del nostro territorio, sono dei passaggi fondamentali. Ovviamente qui si parla più concretamente, perché ovviamente ci sono le aziende che
1: Certo.
0: lavorano non solo in Ilva, ma più in generale in un territorio che in questi anni purtroppo ha subito, se penso alla questione di IAB, poi risolta positivamente con l'intervento di Coseco, e stiamo in una fase ovviamente di procedura ex articolo 47, ed è, diciamo, una vertenza risolutiva. C'è stato il tema di Vestas Italia, ma più in generale noi crediamo che il tema della sanità e tutte le altre questioni vadano insieme, perché ovviamente la vertenza Taranto, se penso ad esempio al tema dell'ospedale San Cataldo, dei ritardi, del piano assunzionale che riguarda ovviamente l'ASL di Taranto, siamo indietro un po' su tutto, quindi è un tema, è una vertenza che abbraccia tutte le questioni che abbiamo in piedi sul nostro territorio. Penso ad esempio anche alla Natuzzi. Allora, su questi temi noi vogliamo approfondirlo, l'abbiamo fatto ieri, ripeto, molto più concretamente rispetto all'incontro con i parlamentari, però evidentemente adesso abbiamo altri passaggi da fare. Le assemblee con i lavoratori, mettere insieme una serie di iniziative di mobilitazione, perché questa vertenza deve andare avanti e deve trovare le giuste risposte rispetto ad un territorio che sta pagando pesantemente anni di crisi.
1: Una bella storia è quella di Francesco Basile. Lui è un giovane musicista che dovremmo avere appunto fra pochissimo. Sì, ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia. Dicevo che è un giovane musicista
2: Buongiorno.
1: dell'Icorchestra della Magna Grecia che abbiamo con noi oggi perché lui il 2 giugno era a Roma, invitato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ci racconterà adesso perché. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se
1: Dunque,
2: riuscite a sentirmi.
1: Francesco, mi permetto di darti del tu perché sei giovanissimo e ci fa veramente piacere sapere che hai in qualche modo rappresentato la nostra terra a Roma. Come ci racconti?
2: Certo, allora l'evento, il concerto del 2 giugno è stato di per sé un evento alquanto originale e unico, in quanto solitamente il concerto tradizionale della Festa della Repubblica, Presidente Sergio Mattarella lo teneva e continuerà a tenerlo, insomma, sempre all'interno delle mura del Quirinale, mentre invece quest'anno, visto che decorrevano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, ha voluto estendere questo concerto al di fuori e quindi attraverso la piazza del Quirinale, quindi questo scenario bellissimo romano, dove sono stato chiamato in qualità di violinista orchestrale attraverso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che è una realtà che riunisce ragazzi e non solo, diciamo, generalmente sono persone iscritte che seguono un corso di laurea presso un istituto di alta formazione, quindi presso un conservatorio, e che poi attraverso audizione appunto entrano a far parte di questa orchestra. E quindi in qualità di orchestrale ho avuto la possibilità, l'onore di presenziare a questo concerto, dove poi chiaramente erano davvero tante le personalità sia artistiche presenti sul palco, da Barbarossa, Annalisa, Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama internazionale, il maestro Leonardo De Amicis che ci ha diretto. Insomma, è stata un'esperienza poi chiaramente di confronto, come sempre, poi in orchestra.
1: Che emozione hai provato, anche quando l'hai saputo che avresti fatto parte, insomma, poi, come spiegavi, anche non è un percorso così immediato e facile riuscire a far parte della.

0: dell'orchestra.
1: No, certo, infatti mi ritengo insomma fortunato perché appunto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori propone sempre delle opportunità di alto profilo artistico, tra cui appunto questo insomma di unicità particolare. E quindi diciamo che nel momento in cui poi chiaramente ho avuto la proposta, ho avuto la possibilità poi di chiaramente di esternare un po' la mia emozione di entusiasmo, perché poi chiaramente durante il concerto è stata tutto un sentimento di adrenalina, di entusiasmo particolare, poiché è culminato proprio in quel momento, visto che comunque venivamo da periodi intensi di prove, chiaramente periodi molto dinamici, perché poi chiaramente oltre all'aspetto musicale c'è l'aspetto anche extra musicale, che prevede la regia, insomma tanti elementi che nel caso di una produzione televisiva sono alquanto articolati e complessi, soprattutto da gestire e da organizzare in tempi poi comunque all'incirca di una settimana, ecco. E per un programma poi che è durato insomma 2 ore, quindi tutto si condensa, no, in quel poco tempo.
0: Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Cosa porti con te a Taranto?
1: Beh, a Taranto porto sicuramente, diciamo, durante il concerto ho portato sia un po' di responsabilità di far parte comunque del nostro territorio, del territorio chiaramente
0: Certo.
1: tarantino, e chiaramente poi tornato a casa, perché poi chiaramente l'esperienza è finita il 2 notti dopo il concerto, chiaramente sono tornato carico di entusiasmo anche per le nuove avventure che adesso mi aspetteranno, insomma, carico più di prima, ecco.
0: In bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi, per
1: Grazie.
0: averci raccontato questo 2 giugno, festa della Repubblica, vissuto accanto, insomma si fa per dire, però accanto al Presidente della Repubblica, in questa bella atmosfera, e, insomma sicuramente per un ragazzo appunto così giovane che però studia e con profitto, e dicevamo fai parte anche dell'Orchestra della Magna Grecia, quindi
1: Sì.
0: insomma anche un bel lavoro per te nell'ambito musicale. Sicuramente una grande soddisfazione. In bocca al
1: Certo,
0: lupo!
1: grazie, grazie moltissimo.
2: Io studio cieco. E tu?
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Le anticipazioni del nostro telegiornale della sera, il riesame ha deciso anche i due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso all'alba ha malmenato fino ad ucciderlo Bakary Sako, il giovane bracciante maliano che andava al lavoro, resteranno in carcere ed emergono anche ulteriori novità che vi racconteremo. Parleremo poi dell'ospedale San Cataldo perché si allungano i tempi, ieri lo ha detto Donato Pentassugli, assessore regionale alla sanità che era a Taranto, probabilmente verrà aperto nel primo trimestre del 2028, l'emergenza e la difficoltà è legata ai medici e agli infermieri che mancano. Parleremo poi anche di Natuzzi perché è arrivato l'annuncio dell'azienda, 3 stabilimenti pugliesi su 5 verranno chiusi, mobilitazione dei sindacati ma anche di MAP Festival e di tanto altro. Il nostro telegiornale, fra pochissimo.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci

0: batte il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il riesame ha deciso, restano in carcere Cosimo Colucci e Fabio Sale, gli unici due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso ha ucciso Bakary Sako in Piazza Fontana. Intanto continuano ad emergere dettagli inquietanti sulla morte del bracciante maliano. Potrebbe essere operativo solo dal primo trimestre 2028 il nuovo ospedale San Cataldo, lo ha dichiarato ieri l'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. Pesa la carenza di personale medico e infermieristico. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti su 5 in Puglia, la produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane, doccia fredda per i sindacati che annunciano mobilitazioni. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'omicidio di Bakary Sako. Restano in carcere i due maggiorenni del gruppo, ma emergono anche altre inquietanti novità. Vediamo il servizio.
1: Restano in carcere i due maggiorenni della gang che il 9 maggio scorso all'alba ha aggredito, malmenato e ucciso Bakary Sako in Piazza Fontana. Il tribunale del riesame ha deciso che il 22enne Cosimo Colucci e il 20enne Fabio Sale rimangano detenuti al Magli di Taranto per concorso in omicidio. Gli avvocati difensori dei due, Pasquale Blasi e Andrea Maggio, avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare sostenendo l'assoluta assenza di un ruolo attivo nel pestaggio. Per i giudici però i due sarebbero coinvolti e come? Non solo nelle botte ma anche nel mancato soccorso successivo. Nelle intercettazioni infatti chiedono a chi si trova più vicino a Sako se l'uomo respira ancora, se è vivo, ma non chiamano aiuto e cogliendo la gravità del fatto si dileguano di lì a poco quando viene allertato il 118. Intanto emergono ulteriori dettagli della vicenda dai nuovi atti depositati nell'udienza del Tribunale del Riesame dalla squadra mobile e riportati oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nelle intercettazioni dell'informativa si coglie la pianificazione dell'aggressione da parte del gruppo che aveva già tentato di avvicinare un altro giovane extracomunitario riuscito a fuggire prima di Bakary Sako. Eccolo e lui, dicono mentre giunge in bicicletta il bracciante maliano, forse confondendolo proprio con l'uomo avvistato in precedenza. Un ecce homo a cui il bracciante, ignaro di quanto lo attende, risponde con un buongiorno. Solo qualche giorno fa il riesame aveva confermato la custodia cautelare negli istituti penali per minorenni di Bari e Lecce e anche per i 4 minorenni coinvolti, per cui la difesa aveva chiesto i domiciliari o la presa in carico in comunità. Tra loro anche il 16enne accusato di aver sferrato le 3 coltellate all'addome e al torace che hanno causato la morte del giovane maliano.
0: Cambiamo argomento, parliamo dell'ospedale San Cataldo, si allungano i tempi per vederlo aperto, potrebbe essere operativo dal primo trimestre del 2028, lo ha detto ieri l'assessore regionale Donato Pentassuglia che era proprio a Taranto a rendere complessa la questione e soprattutto la mancanza di personale medico e infermieristico. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Taranto ha bisogno di una deroga per il personale perché quell'ospedale va riempito di professionalità unitamente all'università. L'università da sola e l'ASL da sola non potranno determinare quello che serve.
3: Il nodo del personale medico e infermieristico che dovrà animare il nuovo ospedale San Cataldo torna nella sua prepotente urgenza nell'intervento dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia. A margine dell'incontro con Confindustria Taranto, l'assessore replica le domande sullo stato dell'arte dei lavori al nuovo nosocomio, chiedendo di spostare l'attenzione su criticità ancora più impellenti della data. La relazione resa nota un paio di settimane fa afferma che le operazioni di collaudo delle grandi macchine e attrezzature presenti all'interno della struttura dovrebbero terminare ad ottobre 2027. Se questo cronoprogramma verrà rispettato, l'ospedale potrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2028, prevedendo al suo interno il trasferimento del Moscati, del Santissima Annunziata e di Grottaglie. Ma il problema più scottante resta quello del personale.
2: Attenzione, serve personale, perché noi stiamo ancora lavorando sulla famosa storia 2004 meno l'1,4%, cioè era già devastata la pianta organica di Taranto, noi non abbiamo alcuna possibilità, anzi i ministeri affiancanti, proprio perché siamo in piano di rientro, stanno lì a vedere i numeri. Se vogliamo guardare al futuro, meno ospedali, più territorio. Le casse della salute come le completiamo? Gli ospedali di comunità? La partita che stiamo svolgendo in questo momento con il governo. Come si riempiono le case della salute al 30 giugno? Il tema non è quante ne hai pronte. Il 1° luglio vi dirò io quante ne ho trovate e quante saranno pronte, perché proverò a non far perdere alla Puglia e all'Italia né diciamo, il tema del numero target e quindi i fondi e la premialità. Il tema del personale deve impattare sulla questione della prevenzione. Noi abbiamo bisogno di parlare di prevenzione, perché se facciamo prevenzione dall'asilo nido fino ai centri per anziani, alle parrocchie, noi riequilibriamo.
1: Non solo la questione San Cataldo, ieri al centro, nella sede tarantina di Confindustria, Donato Pentastuglia ha avviato un confronto con il settore del privato accreditato al centro e tra i temi più caldi anche quello delle liste d'attesa. Sempre Maria Laura Paletta.
3: Pubblico e privato idealmente a braccetto per cercare di offrire una soluzione concreta alle molteplici criticità che affliggono la sanità regionale. Ieri nella sede di Confindustria Taranto un confronto tra gli operatori del privato accreditato e l'assessore regionale al ramo Donato Pentastuglia, con lo scopo di aprire un tavolo di confronto e collaborazione sui temi caldi del settore sanitario.
4: Le criticità oggi riguardano sicuramente il buco di 360 milioni di euro della sanità, che però può essere risolto anche con la collaborazione del privato accreditato. Noi vogliamo, puntiamo alla partecipazione in termini di collaborazione per l'abbattimento delle liste d'attesa, per la partecipazione agli screening, perché il privato accreditato ha un grandissimo vantaggio. Noi siamo innanzitutto imprenditori al servizio della sanità, quindi possiamo offrire strutture tecnologicamente all'avanguardia, personale altamente qualificato, tutto e prestazioni sanitarie in tempi strettissimi.
2: Le liste d'attesa devono essere quanto più ridotte rispetto a una integrazione dei servizi. I servizi sono quelli pubblici e quelli privati, quindi diciamo, il tema è solo una organizzazione, una rifunzionalizzazione qualificando la spesa. C'è un sottofinanziamento del fondo 2020.

0: 316 milioni, 2024 309, 2025 94 milioni. Questo disequilibrio di fatto ha portato concretamente, diciamo, a dover ritoccare l'IRPEF e questo non è corretto. Le regioni del nord che tanto vengono prese a riferimento hanno aumentato l'IRPEF, il bollo, il ticket, hanno fatto una serie di manovre e quindi vuol dire che c'è un problema serio. La popolazione diventa più anziana, aumentano i servizi, i giovani sono sempre meno, dalla Puglia abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 abitanti, che significa 200 milioni di quota pro capite, e capite bene che, diciamo, aumenta la spesa, il gasolio è aumentato del 25% negli ultimi 2 mesi, la benzina del 17%, sono dati del governo italiano, quindi non me li sto inventando, e capite bene che l'impatto sulla bolletta energetica e quindi sui bilanci anche quest'anno avrà un riverbero molto molto pesante e delicato.
1: Cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Natuzzi ha deciso, chiuderà 3 stabilimenti pugliesi su 5. La produzione si sposterà in Romania. Dopo le rassicurazioni delle scorse settimane ai sindacati, arriva questa doccia fredda, ma intanto gli stessi sindacati si preparano alla mobilitazione. Vediamo il servizio. Natuzzi chiude 3 stabilimenti su 5, quello storico di Santeramo in Colle, quartier generale della multinazionale pugliese dei divani, ma anche Jesce 2, Graviscella. L'annuncio da parte dell'azienda è arrivato come una doccia fredda dopo gli ultimi impegni assunti al ministero che sembravano aver scongiurato questa ipotesi. Invece, ieri, durante un incontro a Bari, propedeutico al tavolo previsto per l'11 giugno al Mimit, la notizia della chiusura. Una decisione da cui Natuzzi ha già detto che non tornerà indietro e i sindacati annunciano nuove mobilitazioni.
2: Tutto ciò è inaccettabile, rischia di non fermarsi un vero e proprio piano di dismissione e quindi abbiamo deciso come organizzazioni sindacali insieme ai rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori di riprendere con più forza le iniziative di lotta e di mobilitazione in vista dell'incontro programmato al Mimit settimana prossima, l'11 giugno, in cui l'azienda Natuzzi dovrebbe presentare le linee guida del suo piano industriale. Noi presiederemo invece quel tavolo al Ministero con una mobilitazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori degli stabilimenti di Puglia e Basilicata, perché se sono queste le premesse non possiamo parlare di piano industriale, ma stiamo assistendo a un vero e proprio piano di dismissione che noi con tutte le nostre forze, con l'aiuto auspichiamo di tutte le istituzioni, dalle regioni interessate fino al Ministero delle imprese e del Made in Italy, noi tenteremo in tutti i modi di respingere, salvaguardando l'occupazione industriale di questa importante realtà che è diventata tale grazie al sacrificio di lavoratrici e lavoratori che da anni già soffrono il ricorso alla cassa integrazione.
1: Maria Lucia Venneri, avvocata amministrativa, è stata nominata nuovo capo di gabinetto del Comune di Taranto. La funzionaria ha firmato un incarico a tempo determinato strettamente legato al mandato del sindaco Piero Bitetti. Oltre allo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale, le verrà aggiunto un trattamento economico integrativo di circa 1.700 euro mensili per le ore di straordinario previste dall'incarico. Una nomina che sta suscitando qualche polemica. In una nota congiunta, i consiglieri comunali d'opposizione definiscono l'attribuzione dell'incarico uno sperpero di denaro pubblico a fronte dei tanti disagi che vive la città. Per il momento nessuna replica da parte dei consiglieri di maggioranza. Andiamo avanti, sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. L'obiettivo della staffetta blu della legalità che è stata ospitata negli scorsi giorni dalla Scuola Volontari dell'Aeronautica Militare di Taranto. Al centro dell'incontro il futuro del Mar Piccolo, il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Promuovere la cultura della legalità e rafforzare la tutela dell'ambiente. Con questo obiettivo si è svolta la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare di Taranto, la Staffetta Blu della Legalità, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione delle attività produttive del territorio nel rispetto delle regole. L'evento ha riunito istituzioni, associazioni ambientaliste, forze dell'ordine, operatori del settore per un confronto sulle sfide legate alla salvaguardia del Mar Piccolo e allo sviluppo sostenibile.
4: Questa è un'ottima occasione per proporre la legalità all'interno del Parco del Mar Piccolo. Questo è il nostro focus.

0: il nostro obiettivo. Chiaramente noi sappiamo che le attività illegali all'interno di quest'area sono molto presenti e frequenti.
1: L'iniziativa promossa dal WWF Taranto nell'ambito della collaborazione avviata nei mesi scorsi tra Mare Vivo Puglia e la Scuola Volontaria dell'Aeronautica Militare ha posto l'accento soprattutto sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della legalità e della tutela ambientale. Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore ambientale, economico e identitario del Mar Piccolo, ma anche la necessità di contrastare i fenomeni di illegalità che ne minacciano l'equilibrio. Tra i temi affrontati anche la tutela del fiume Galeso. Il commissario straordinario Vito Felice Uricchio ha illustrato le azioni avviate nell'ambito del progetto Green Belt.
2: E tempo fa con il precedente commissario Corbelli, all'epoca io come CNR collaborai direttamente a questa iniziativa, effettuavamo un monitoraggio degli scarichi abusivi. Furono localizzati 183 scarichi che poi sono stati in buona parte chiusi e sequestrati, quindi tutti di fatto. Questo ha prodotto anche un miglioramento della biodiversità nel Mar Piccolo che abbiamo potuto registrare negli anni seguenti. Quindi questa azione sicuramente proseguirà. Sul Galeso in particolare sono previste azioni specifiche nell'ambito del Green Belt da parte del Comune di Taranto, che comunque seguiremo sempre con grande attenzione.
1: Mentre il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Cantore, ha evidenziato l'importanza dell'accordo che prevede un rafforzamento delle attività di osservazione e controllo del territorio.
3: Ci stiamo strutturando sempre più, diciamo, la nostra preparazione è in crescendo anche in ragione dell'accordo stipulato con lo stesso commissario straordinario, un accordo stipulato di recente nell'ambito del quale si prevede un potenziamento della nostra attività di osservazione anche attraverso l'utilizzo di una tecnologia più avanzata, attraverso l'utilizzo di sistemi di telerilevamento, non ultimo anche un presidio fisico maggiore della nostra componente, non soltanto navale ed aerea, ma anche terrestre.
4: Ad 80 anni dal primo voto alle donne proseguono gli incontri sul tema delle politiche di genere. Negli scorsi giorni assemblea regionale delle delegate della CGIL Puglia per discutere insieme alla segretaria confederale nazionale Lara Ghiglione di temi come divario occupazionale e retributivo, ma anche di discriminazione e molestie sui luoghi di lavoro. Il servizio di Laria Lia.
5: Un paese che non valorizza le donne è un paese che non cresce.
6: A 80 anni dal primo voto nazionale delle donne italiane, la CGIL Puglia ha riunito a Bari delegate e rappresentanti sindacali da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata alla parità di genere, ai diritti e al lavoro. L'assemblea ha puntato i riflettori sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel mondo del lavoro e nella società.
5: Stiamo discutendo e confrontandoci sul tema della contrattazione di genere, ovvero di come la contrattazione può migliorare la nostra condizione di donne, di lavoratrici, quindi sia nel luogo di lavoro che rispetto alla nostra vita personale. Dobbiamo provare ad avere migliori e più servizi pubblici a sostegno della genitorialità. Dobbiamo avere la parità sostanziale nel lavoro, che vuol dire pari retribuzioni, vuol dire non essere segregate nel lavoro e avere le stesse possibilità anche di avanzamento di carriera.
6: Al centro dell'incontro la piattaforma di genere Belle Ciao, il progetto con cui la CGIL promuove politiche e proposte per ridurre le disuguaglianze e favorire una piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del paese.
7: Attraverso le proposte che mettiamo nella nostra piattaforma, dare un contributo per il cambiamento, contributo che in questa regione vogliamo incrociare anche con le azioni messe in campo, con l'agenda di genere che ha già in campo da tanto tempo la Regione Puglia, ma anche con le ulteriori iniziative che a livello locale possono essere anche intraprese.
5: Le donne in questo paese stanno dimostrando che hanno migliori risultati nello studio, che dal punto di vista professionale possono fare davvero la differenza nei vari contesti di lavoro, ma ci sono ancora fortissime discriminazioni legate alla maternità e al ruolo sociale che ancora oggi viene assegnato alle donne.
4: Adesso parliamo del MAP Festival, inaugurata ieri sera la sesta edizione, promosso dall'Orchestra Eiko Magna Grecia e dal Comune di Taranto, con la direzione artistica della pianista internazionale Gloria Campaner e del maestro Piero Romano, un evento ormai di casa a Villa Pantaleo, ma non solo. Protagonista Gegé Telesforo, vocalist e compositore di respiro internazionale, lo vedete nelle immagini, fra i numerosi duetti di Telesforo, quelli con Didi Bridgewater, ma anche con gli italianissimi Lucio Dalla e Tosca. In serata

0: Clarinetto e le musiche di Mozart e Rossini. Ma vediamo cosa ha detto ieri Gigè Telesforo prima dell'esibizione che ha aperto il MAP Festival.
1: Io ho finito a dicembre un tour con un progetto chiamato Big Mama Legacy, con il quale volevo celebrare la mia passione dopo tanti anni per il blues, la musica che ascoltavo con papà da ragazzino. E per quel progetto, tra l'altro con una produzione discografica realizzata per la Rope Dope americana, che è una delle etichette indipendenti fra le più interessanti e prestigiose degli ultimi anni, abbiamo realizzato in Italia e nel mondo 150 concerti. Quel progetto lo abbiamo chiuso e adesso proprio ho varato invece come tournée Jazz Radio e seguirà anche la pubblicazione di un altro disco per la Rope Dope. Il titolo ancora lo stiamo decidendo, ma insomma in qualche modo questo progetto è nuovissimo, con una band straordinaria, alcuni fra i migliori talenti italiani del jazz e non solo, quindi ci avviamo a fare, mi auguro, altri 3 anni di concerti in giro per il mondo.
0: Adesso parliamo di auto, un nuovo capitolo per il settore automotive della nostra provincia. Il colosso automobilistico KGM arriva ufficialmente nella nostra città e lo fa legando il proprio nome a una delle realtà commerciali più consolidate del territorio, la Five Motors, il servizio.
2: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
3: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete, in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche B-Fuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres. E per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
2: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
4: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto, la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
5: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate. Sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
0: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, piano di accoglienza definito per gli atleti che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale. Il villaggio sarà su due navi da crociera. Dario Gallitelli.

0: Definito il piano di accoglienza per i 4.500 atleti attesi a Taranto in occasione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il villaggio atleti sarà ospitato su due navi provenienti dall'estero. La principale sarà la Roya, nave da crociera con circa 3.500 posti proveniente dall'Arabia Saudita, che accoglierà gran parte delle delegazioni e ospiterà anche ristorazione, eventi e attività di intrattenimento. A supporto arriverà dal nord Europa il traghetto Romantica, unità della compagnia estone Tallink, con una capacità di oltre 1.000 posti. La nave romantica, costruita nel 2002 e attualmente ormeggiata nei pressi di Tallinn, dispone di 636 cabine e potrà ospitare fino a 2.500 passeggeri, anche se per l'evento dovrebbe essere utilizzata a capacità ridotta. Le due imbarcazioni saranno ormeggiate presso la base navale di Chiapparo, dove sono stati previsti interventi di adeguamento per accogliere atleti, delegazioni, volontari e staff organizzativo. Si chiude così il lungo percorso avviato nei mesi scorsi per individuare una soluzione in grado di ospitare tutti gli sportivi in un unico villaggio, come richiesto dal Comitato internazionale. L'accordo per la nave principale è stato raggiunto per un importo di circa 17 milioni di euro, mentre per la seconda unità l'ufficializzazione è attesa nei prossimi giorni.
1: E proseguiamo con la nostra pagina sportiva.
0: Puntare dritti all'obiettivo isolando la squadra dalle polemiche esterne. Alla vigilia del match decisivo per le sorti della stagione contro il Gladiator, il presidente del Taranto Sebastiano Ladisa rompe il silenzio ai microfoni di Studio 100 per tracciare la linea alla vigilia del momento della verità. Il primo pensiero del patrono va ai tifosi tra luci ed ombre. Se da un lato c'è soddisfazione per la presenza dei residenti, dall'altro Ladisa non nasconde l'amarezza per il divieto imposto ai fuorisede. Decisioni che non condivido e di cui non trovo la giustificazione. Sarebbe stato più corretto, ha chiarito Ladisa, permettere tutti i tarantini, anche a quelli del nord, delle regioni limitrofe, di tifare insieme per la partita più importante. Non solo campo, a tenere banco nelle ultime ore sono state anche le parole del commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese sulla gestione dello stadio Iacovone. Ladisa sceglie la strada della diplomazia, ma lancia un ammonito preciso: chi ricopre un incarico pubblico deve agire nell'interesse della collettività senza confondere i ruoli. Il futuro dell'impianto verrà discusso a tempo debito tramite gara pubblica, ma la priorità resta una sola. L'auspicio è che il Taranto giochi a Taranto nella propria casa, ha chiarito Ladisa. Senza stadio e senza l'aiuto dei tifosi non si può costruire nulla. Ora però conta solo il verdetto del rettangolo verde. Di fronte ci sarà un Gladiator temibile guidato da un tecnico vincente composto da professionisti esperti. Superato l'ultimo ostacolo si potrà pensare anche al futuro. Un domani che assicura Ladisa è già stato pianificato nei minimi dettagli e che vedrà ancora protagonisti il direttore Danilo Pagni e l'allenatore Ciro Danucci, considerati colonne portanti del progetto rossoblu. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone porterà per sempre il nome di Cristian Cesario. La decisione arriva direttamente da Palazzo di Città, dove la giunta comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per avviare l'iter ufficiale di intitolazione. La seduta svoltasi lo scorso 29 maggio e presieduta dal sindaco Piero Bitetti ha voluto accogliere una richiesta profonda sentita da tutta la comunità sportiva e giornalistica ionica. Cristian scomparso prematuramente negli scorsi mesi non era solo un professionista stimato, ma anche una voce pulita, appassionata e instancabile del territorio. Il suo legame con lo sport locale era viscerale, come ha detto stampa del Taranto Calcio e della New Taranto Calcio A5, ha raccontato con precisione e amore le tappe, i successi e le sfide dei club tarantini. Un gesto istituzionale per custodire la memoria di un giovane talento tarantino che ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo e nel cuore della sua città.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro TG. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360.

0: 30 gradi. Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
5: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma Merla notò un comignolo su

tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per tre lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei tre terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi tre giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno

e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina.

e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento, marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su e espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù.

un altro, inspiro e giù. Poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori, cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente se ho problemi di equilibrio basta staccare appena appena il piede, se no altrimenti sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro, in basso, 2, 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione, abbiamo detto, con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe è tenere bene l'assetto del tratto lombare. Quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia. Quindi porto il sedere indietro e su. Evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2. Ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo, inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su, inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti, l'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi, immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9,

E 10, rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo, andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori, stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi, inspirando, rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a simulare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due. Finita questa prima serie. Tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10 e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia, questa volta oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando, vado su. Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro. 3, espiro. 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata. Altri 3, 1, fuori l'aria. 2, 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere

prendere il pallone dalle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. Noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, uno, due, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta. Inspiro, espiro alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo. Inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro.

e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe, controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3. Quattro, cinque, sei, e poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte. Però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi, cioè appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti. Poi inspiro. Espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome. Riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, oh, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato.

Giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: 100 storie oggi a un ospite molto interessante, capita spesso, sempre, qui nel salotto di Studio 100 o, come diciamo noi, quando siamo ospiti dei nostri ospiti. Oggi è con noi Mario Balzanelli, benvenuto.
1: Ben trovato, Angelo.
0: Benvenuto, dottore.
1: Ben trovato. Va bene, Mario Balzanelli.
0: Allora, Mario, è un piacere averti qui perché 100 storie focalizza soprattutto sulla vicenda umana di chi esercita un ruolo professionale, artigianale, commerciale, imprenditoriale, politico, culturale. A noi piace far conoscere le persone che spesso si celano dietro ruolo, nome, cognome, molto noti, ma non per questo popolari. Allora, Mario Balzanelli, tu hai superato da poco i 60 anni, sei un Tarantino, siamo quasi coetanei, ma cominciamo col dire, Mario Balzanelli, tu sei nato a Taranto?
1: No, io sono nato a Barletta da genitori di Andria, Andriesi. Poi, per motivi di lavoro, mio padre si spostava perché lui lavorava come dirigente in quelli che allora erano gli antiprevidenziali, l'INAM, e quindi si spostava da una parte all'altra dell'Italia e quindi arrivamo a Taranto nel 1976 dopo aver fatto scalo in diverse città. Ricordo Brindisi, Pisa, Matera. Poi ci trasferimmo qui, io ero alla seconda media e da quel momento sono diventato un tarantino.
0: Tu sei tre fratelli,
1: Sì,
0: tu sei il primo, il secondo.
1: io sono il primogenito, poi ci sono Sabrina e poi c'è Guido,
0: Poi
1: siamo
0: vedremo
1: tre.
0: le foto perché come sempre noi abbiamo sbirciato, abbiamo chiesto, abbiamo rubato qualche foto. Mario non sa tutte le foto di cui disponiamo, quindi le scopriremo insieme e vedremo anche i fratelli. Allora, cominciamo la tua biografia. Quindi tu da bambino hai frequentato vari mondi, hai conosciuto l'Italia, ma già volevi seguire le orme di tuo padre, che era un medico.
1: No, mio padre era laureato in giurisprudenza,
0: E perché tutti pensiamo fosse un medico tuo
1: perché
0: padre?
1: governava la sanità, all'epoca
0: Ecco.
1: c'era l'INAM, che era fondamentalmente quello che un tempo si chiamavano le mutue, e quindi di fatto aveva le funzioni di ciò che noi oggi chiamiamo un direttore generale. In questo senso ho vissuto tutta una vita ammirando il suo modo di essere, al di là dell'aspetto profondo che mi legava e mi lega a lui come padre, perché credo di aver avuto un padre e una madre straordinari, sconvolgentemente belli. In lui ho visto un dirigente di altissimo livello. Ho imparato come ci si relaziona sul piano dell'assunzione di responsabilità nella conduzione di un sistema complesso in
0: Ti commuove
1: sanità.
0: ancora parlando di papà?
1: Sì, perché lui di fatto era come una luce, tutto ciò che lui gestiva, me lo ricordano tutti, io non faccio in tempo a camminare per strada, così qua, e tutti dicono io ricordo suo padre, ricordo suo padre, quindi poi tutto il mio incedere nella vita di tutti i giorni è accompagnato sistematicamente, credimi, ancora oggi, col fatto che mi viene ricordato continuamente la figura di mio padre, come di una persona di altri tempi, un uomo intelligentissimo, una figura nobile
0: A
1: d'animo
0: volte un papà così
1: e
0: ammirato e
1: preparato.
0: stimato, trasversalmente per un figlio può essere un peso, no? Un punto di riferimento al quale forse bisogna per forza somigliare. È stato un peso per te o un valore
1: No,
0: aggiunto?
1: per me è stato un dono, una grazia, così come per i miei fratelli, cioè la sua presenza, peraltro che era avvolgente, era assolutamente entusiasmante, empaticamente irresistibile, le sue barzellette erano celebri, pensate che con noi figli aveva un rapporto non soltanto genitoriale, ma anche da amico, quindi ci ha trascinati, ci ha fatti innamorare della vita, e ci ha insegnato ad aver fiducia nella vita e a credere nella vita come una possibilità meravigliosa di fare il bene, di realizzarsi facendo bene. Mio padre aveva una profonda fede cristiana. E quindi io ho ricevuto da lui, così anche Sabrina e Guido, un esempio, una testimonianza che oggi, a tanti anni,

0: sua scomparsa, lui morì improvvisamente, purtroppo
1: Quanti anni
0: credo.
1: fa?
0: Beh, lui è morto improvvisamente nel 1997,
1: Allora,
0: quindi.
1: guardiamo un attimo, ringraziando Candelli in regia. Ecco, c'è la foto numero uno. Cominciamo a raccontare. Ecco qua, qui sei quindi con papà e mamma.
0: Sì, qui sono con mio padre e con mia madre, ho pochi giorni di vita, mi guardo intorno, cerco di capire che
1: Sì,
0: succede.
1: c'è lo sguardo vispo che.

0: papà e mamma, ricordiamo.
1: Teneramente, vedete come mio padre e mia madre, insomma.
0: Come si chiamavano papà e mamma?
1: Allora, mio padre Graziano e mia madre Giuseppina.
0: Madre che, se non sbaglio, hai perso più recentemente.
1: Sì, ho perso la mamma durante il Covid, purtroppo questo rappresenta un po' una tragedia nella mia vita professionale perché ne ho contribuito, così come la morte di mio padre, io ho contribuito, credo, in modo importante a salvare davvero innumerevoli vite umane, lo dico con orgoglio perché peraltro è tutto documentato, però per loro due non ho potuto fare niente perché mio padre è morto a distanza, quando fondamentalmente io mi trovavo a San Giovanni Rotondo, lavoravo a Casa Sollievo della Sofferenza quella mattina, dovevo venire a Taranto, dovevamo vederci a Royal Bar a prendere il caffè, come tutte le volte che io tornavo da lì, da Casa Sollievo, e mi chiamarono dicendo che era sceso a prendere il giornale, era a terra, non respirava, e così morì. E poi
0: Sceso
1: mamma.
0: dall'ASL, presumo, dagli uffici? Ah,
1: Lui era sceso di casa
0: di
1: perché
0: casa,
1: abitava in
0: perché
1: Viale Virgilio
0: in quella zona.
1: 76, è andato all'edicola, ha comprato un giornale, è caduto per terra, ha avuto un arresto cardiaco improvviso, nessuno gli mise le mani sul torace, nessuno sapeva fare il massaggio cardiaco in quel tempo, a quell'epoca non c'era il
0: Questo
1: 118.
0: episodio ha inciso sul tuo
1: Ma
0: percorso
1: io
0: professionale?
1: avevo fondamentalmente già deciso di fare il medico di emergenza, però mi dedicai a lui poi. La proposta di iniziativa legislativa popolare finalizzata all'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana che raccolse nel primo semestre del 2005 93.000 firme e che poi nel 2015 è diventata legge dello Stato perché con l'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge sulla buona scuola, furono assunti quei contenuti dove ringrazio i 93.000 italiani, anche il giudice Ciro Fiore che mi diede una mano a stendere il testo in un linguaggio giuridicamente appropriato. L'ho dedicata a lui, a quella morte che lui ha vissuto, ma l'ho dedicata anche a tutti gli altri che sono morti e che muoiono, talvolta senza ricevere un soccorso tempestivo, adeguato, che può fare davvero, credetemi, la differenza. Quindi una dedica profondissima. La mamma invece muore di Covid, lontana da me, io ero appena guarito, ho avuto una forma grave di Covid e la ricoverai. Fu una dinamica evolutiva tumultuosa che ancora oggi ho difficoltà a ricostruire perché è entrata con una saturazione di 94 in ospedale, la ricoverammo al Moscati ed ero tranquillo fino alle 11 di sera, mi chiamarono nel cuore della notte dicendo che era morta, quindi non so che dire.
0: Allora, passiamo ai sorrisi e quindi io, tu che scuola elementare hai frequentato a Taranto? Parliamo del tuo excursus scolastico.
1: Beh, ho iniziato le scuole elementari prima a Brindisi, poi
0: Ah, già nel tuo
1: me ne sono
0: percorso,
1: andato a Pisa,
0: giusto.
1: poi ho iniziato le scuole medie a Matera, la prima media, poi sono venuto a Taranto alla Luigi Capuana, ho completato qui le scuole medie e poi ho avuto il grande piacere e l'onore di fare il liceo classico, l'Archita. Sono stati 5 anni meravigliosi, poi mi sono.
0: Dentro Palazzo Uffici,
1: Sì, del Palazzo degli
0: certo,
1: Uffici indimenticabile,
0: certo.
1: be bellissimo, bellissimo, che merita davvero una ristrutturazione, di essere
0: Che
1: restituito per la
0: torni alla sua
1: bellezza
0: altezza,
1: alla città, perché è un
0: certo.
1: palazzo davvero, credetemi, regale, sai, in quelle aule, in quella cosa, in quell'architettura, era anche sugli studi classici, altamente motivante,
0: Ecco, io sai che
1: condizionante.
0: forse ce l'ho uno, un Balzanelli studente, vero Candeli, ce l'abbiamo? Qui sei studente, vero?
1: Sì,
0: Quanti
1: sì.
0: anni hai?
1: Ma qui potevo avere 16 anni.
0: Quindi qua stiamo nell'Archita, sono quegli anni
1: Sì,
0: là. Infatti,
1: sono gli anni dell'Archita, del liceo Archita.
0: siamo in pieni anni 80?
1: Sì, siamo negli anni 80, dove ho capito già da allora l'importanza degli studi classici, che oggi vengono sempre più ridimensionati e candidati alla rottamazione. E invece è un errore clamoroso, perché gli studi classici aiutano a pensare. Aiutano a fornire i contenuti utili per il pensiero critico e per i saperi necessari per fare
0: Che
1: una vita
0: docenti
1: buona.
0: avevi? Che docenti? Chi erano i tuoi docenti? Chi eri presi da allora?
1: Ma lì c'erano delle figure, il preside era Scandiffio, poi c'era fondamentalmente la Caterina Cariddi come preside. Ricordo il professor Boero, che era un grande docente di letteratura italiana, il professor Torretta di latino. c'era il professor De Palma di latino e greco, cioè c'era un docente, c'era il professor Cosimo Fornaro, che è stato un gigante della cultura e della letteratura di questo territorio. Quindi ho avuto la professoressa Maria Franco Anglani, la ricordo, bravissima anche lei, docente di lettere. Ho avuto

0: un pattern di docenti di altissimo livello, ai quali sono profondamente grati, perché al di là delle nozioni si preoccupavano di creare in noi quelli che dovevano essere gli aspetti più importanti di una responsabilizzazione nella vita, a compiere scelte maturate, ponderate e secondo vocazione naturale, avendo fiducia nella vita. Ci hanno insegnato i docenti ad avere fiducia nella vita. Ecco perché sono profondamente grato. Non a caso tra i miei compagni di classe noi annoveriamo due magistrati, un altro primario,
1: Chi
0: collega
1: sono?
0: primario ospedaliero. Beh, c'è intanto Marcello Maggi, che è un magistrato del Tribunale di Taranto, poi c'è Patrizia Famà, che è un procuratore
1: Eravate in classe
0: dei
1: insieme?
0: minori. Eravamo in classe insieme, sì. Poi c'è il collega Fabio Carducci, che fondamentalmente è il collega direttore di struttura complessa di
1: Insomma, un corso che
0: otorinolaringoiatria.
1: ha generato
0: Quindi
1: professioni di
0: noi
1: livello.
0: abbiamo avuto dei docenti. L'albero si riconosce dai frutti, e quindi evidentemente se siamo riusciti a esprimere delle valenze a favore del bene comune del territorio, evidentemente i nostri docenti hanno lavorato molto bene.
1: Mario, tu già in quegli anni pensavi di dover diventare medico oppure?
0: Ma io ti dirò, ho sempre avuto un'antipatia profonda e un'insopportazione radicale nei confronti della morte. Io non ho mai sopportato la morte per se stessa. Sin da quando ero piccolo, tutto ciò che moriva mi lasciava profondamente turbato. E se trovavo un insetto schiacciato per strada, una lumaca calpestata, un animale ucciso, ma non vi dico la morte incominciai a capire che cos'era la morte quando vidi morire mia nonna, a cui ero legatissimo. E quindi la morte io non l'ho mai sopportata. E allora decisi di dedicare la mia vita, sin da quando ero bambino,
1: C'è il
0: fondamentalmente.
1: concetto di morte, di fine?
0: Sono credente, credo che l'uomo
1: Là
0: vada al di là della sua
1: volevo arrivare,
0: biologia.
1: sei un credente,
0: Sono
1: quindi
0: credente,
1: non c'è fine per i credenti.
0: credo che l'uomo vada molto al di là della fine della sua biologia. Però il fatto che comunque questa biologia si rompa e si debba lasciare tutto ciò che siamo, soprattutto la parte più drammatica è staccarsi dagli affetti. Per quanto la fede ci proietti in una dimensione che è completamente altra, dove tutto questo diventa un passaggio. Non a caso noi a Pasqua diciamo che è un passaggio, la Pasqua, una
1: Però
0: porta
1: tu
0: che
1: non
0: si
1: ti trovi
0: apre.
1: consolazione, non accetti quel limite invalicabile,
0: Io
1: l'ineluttabilità non l'accetti.
0: più che non l'accetto, lo combatto con tutte le mie forze,
1: Cerchi
0: cercando
1: di
0: di
1: ritardare il momento.
0: spostarlo, cercando gentilmente di spostarlo, o anche molto meno gentilmente di spostare quel momento da parte di
1: Beh,
0: chiunque.
1: dentro le cifre 118 c'è
0: C'è
1: questo.
0: tutto questo. C'è una frase, un parallelismo, visto che parlavamo di fede e della
1: Sì.
0: mia professione, che vorrei dire mi ha aiutato nella riflessione. C'è un pezzetto dell'Ave Maria che riflette tutto sommato quello che facciamo tutti i giorni, perché se voi vedete questa preghiera, vedete che alla fine si pronuncia questa frase: adesso è nell'ora della nostra morte. Lì arriva il 118. In questo segmento, in questo frame temporale, adesso è nell'ora della nostra
1: Tu
0: morte,
1: dici,
0: lì
1: c'ho ancora
0: arriviamo.
1: spazio per intervenire.
0: Sì, per cercare in qualche modo di scuotere la
1: Ci avevo mai
0: clessidra
1: pensato a sta
0: e
1: cosa, sai?
0: impedire che il granello se ne scappi giù. O se scappa giù, cercare nel tunnel di acchiapparlo e di ritirarlo indietro. Questa è tutta la sfida. E ci riusciamo molto spesso, direi con ottimi risultati.
1: Quindi in te scienza e fede coesistono.
0: Coesistono, per questo ho chiesto alla Santa Sede con la Società Italiana Sistema 118 nel 2019 di proclamare San Giuseppe Moscati, che è santo della Chiesa, era docente universitario, collega,
1: Certo.
0: una figura stratosferica, l'ho definito un
1: La
0: faraone
1: sua
0: della
1: stessa
0: notte,
1: statua richiama la professione.
0: sì, di proclamarlo
1: Sì.
0: patrono del 118, perché lui per l'epoca era assolutamente atipico, asimmetrico rispetto ai docenti universitari dell'epoca, perché usciva, di solito all'epoca si andava in ospedale, lui usciva e andava presso coloro i quali
1: Non era un
0: erano più
1: barone della
0: gravi.
1: sanità.
0: Assolutamente no, tant'è vero che quando il rettore gli chiese di scegliere se fare il professore universitario o il primario degli incurabili, perché per la riforma che fu fatta in quell'epoca non si poteva a un certo punto coniugare le due carriere, lui disse: guardi, io rinuncio pure a tutte le cariche purché rimango insieme agli ammalati, non li lascerò mai. E la Santa Sede nel 2022 ha accolto, e poi fummo ricevuti da Papa Francesco festeggiando tutto questo.
1: Candelli, foto 3, procediamo col racconto. Eccoci qua, l'abbiamo nominato prima.
0: Beh, lì sono con mio padre.

0: padre alla fine
1: Sa di auguri e congratulazioni questa foto, è
0: Sì,
1: vero?
0: lui si congratulava con me perché era contento del fatto che avevo fatto un intervento in un convegno che era dedicato alla bellezza della vita.
1: Sai che pensavo fosse invece la seduta di laurea?
0: No,
1: Mi ero fatto
0: no,
1: questa idea.
0: no, non nella seduta di laurea, quello fu un convegno che fu fatto a Napoli, già allora ero abbastanza vivace, per cui mi spostavo perché a livello studentesco ero anche abbastanza attivo. E lì volli che venne mio padre con me perché andavamo insieme, dicevo che eravamo anche amici, lui gli si complimentava perché era contento di quello che avevo detto.
1: Ma si vede, è un bello sguardo di padre orgoglioso.
0: Sì.
1: E a proposito di padre, tu hai costruito la tua famiglia. Procediamo con le foto. Candeli, la 4 già ci fa entrare in un contesto, sempre con papà, eccolo qua.
0: Eccomi qui, lì siamo, sì, all'Hotel Delfino. Questa volta ero io che accompagnavo lui, questa volta era
1: Ah
0: lui il
1: sì.
0: relatore e io andavo ad
1: Avete scambiato i
0: ascoltarlo.
1: ruoli.
0: Abbiamo scambiato i
1: Vai,
0: ruoli perché
1: procediamo, Candeli.
0: era un grandissimo relatore papà,
1: Sì.
0: quindi era un grande.
1: Procediamo ancora con le foto. Ecco qua. Allora, qui c'è una svolta importante
0: Beh,
1: per te. Raccontaci questa
0: lì c'è
1: foto.
0: un momento epocale, davvero, davvero sconvolgente, cioè il mio matrimonio,
1: In che anno
0: che
1: siamo?
0: noi siamo nel 2008, siamo. Siamo nel 2008, siamo nel 1º dicembre, sono con Alessandra, che è mia moglie, e con i miei suoceri, il professor Cataldo Sferra e la professoressa Yolanda Simonetti, i miei suoceri, e lì io creo questa svolta della mia vita, alla quale peraltro non
1: Quindi ti
0: ero
1: sei sposato da uomo maturo?
0: preparato, perché sì, mi sono sposato quindi relativamente tardi. Poi ho conosciuto lei e ho deciso.
1: Lei nettamente più giovane,
0: Sì,
1: anche più bella, dobbiamo dirlo.
0: 10 anni più giovane, e sì, lì ho deciso di fare il gran salto e praticamente la mia vita è cambiata radicalmente, perché dopo questo matrimonio che ci vide da quel giorno costruire una visione di futuro completamente diversa, poi sono nati 3 bellissimi figli
1: Li vediamo, anche
0: che
1: quelli abbiamo.
0: si chiamano Graziana, che ha preso il
1: Eccoli
0: nome di
1: qua.
0: papà, ecco lì
1: Chi sono?
0: Graziana,
1: Graziana qual è?
0: Graziana si trova alla mia destra,
1: Con la maglia
0: Aldo
1: bianca.
0: Cataldo in realtà che si trova davanti a me e Sabina Maria che si trova a fianco a mia moglie. Ci troviamo lì al Monrev, questa è una foto che è stata fatta qualche giorno fa.
1: Ah, è recentissima. Che
0: Sì,
1: fanno questi
0: e
1: ragazzi?
0: Aldo e Sabina Maria sono gemelli, anzi Sabina Maria è nata 5 minuti prima, quindi è più anziana, sono gemelli biovolari come vedete perché sono maschio e femmina e fondamentalmente sono anche diversi caratterialmente, però sono unitissimi come tutti i gemelli in realtà, per quanto i gemelli tendano a volte a frizioni particolari, però in realtà si proteggono, si tutelano in un modo
1: La
0: straordinario.
1: primogenita credo di averla incrociata al Battaglini qualche settimana fa, mi pare. Sì. Quindi questa famiglia, quindi tu sei un uomo maturo con dei figli adolescenti. L'adolescenza di oggi, qualcuno è spaventato dall'adolescenza di oggi? Io penso che invece le nuove generazioni siano sempre portatrici di valori diversi e nuovi, di cui non aver paura, ma vanno interpretati. Tu sei genitore e al tempo stesso operatore sociale, quindi sanitario.
0: Io condivido, anche perché i tentativi di suicidio che noi gestiamo come 118 vedono prevalentemente le fasce giovanili. Può sembrare strano, non sono gli anziani, se non quelli affetti da profonda depressione o solitudine che si uccidono. Chi tenta di uccidersi oggi di più di tutti sono proprio i giovani. In realtà credo che questo è un tema di un'importanza assoluta, in quanto i nostri giovani ereditano un vacuum, un vuoto che li abbiamo lasciati noi, cioè sono mancati punti di riferimento. I giovani sono sbandati profondamente e tutto questo non li esonera dalla responsabilità diretta, però chiama in causa i modelli che sono mancati, perché nelle curve di apprendimento e di formazione avere dei punti di riferimento, come è successo a me per mio padre e mia madre, saldi, irrinunciabili, che ti danno sicurezza, che ti danno amore, che ti avvolgono, nel momento in cui tutto questo non accade, il percorso della crescita viene completamente esposto a intemperie e a instabilità di vario tipo, anche per il tempo difficile che viviamo. Quindi io direi che non è che mancano i valori, Angelo, mancano quelli

0: che sono disposti a viverli, a testimoniarli. I giovani hanno perso fiducia nella vita, io ci parlo con loro.
1: Ecco, io quello volevo chiedere. Tu, quando varchi la soglia di casa, in uscita e in entrata, dove comincia il genitore e finisce, no? Il responsabile anche di una salvezza che a volte incrocia la vicenda di un adolescente. Questo confine come lo gestisci?
0: Sentendomi quell'inquietudine, quella cappa di inquietudine permanente addosso, per cui vivo una strana sensazione, stranissima, che condiziona molte mie scelte, perché spesso mi vedete anche nei festivi in servizio e a volte sottraendo tempo alla famiglia, di questa cosa io mi scuso anche con mia moglie e con i miei figli. La consapevolezza che se tu ti riposi e se ti metti sull'amaca perché sei stanco, magari anche perché abbiamo pochi medici, qualcuno potrà morire, perché ciascuno di noi operatori e ciascuno di noi medici, come ciascuno di noi infermieri, può fare la differenza se in quel momento si trova sul posto. Allora, quando io esco di casa, mi sento responsabile dell'insieme ed è una responsabilità che confligge, che collide, perché da un lato senti il bisogno di dedicare più spazio alla famiglia, dall'altro ti accorgi uscendo che quello che tu fai e che devi fare, almeno nella mia ottica di responsabilità, è mettere in sicurezza 600.000 persone H24, cosa che non è semplice. E allora ti senti responsabile e questa brace in cui praticamente vivo le mie 24 ore, perché c'è sempre qualcosa da correggere, c'è sempre una preoccupazione e le cose rimbalzano dal dato familiare al bisogno di fare la spesa, alla necessità di coprire un turno perché è scoperto, al fatto che chiedi delle cose che sono urgenti per il sistema ed è assolutamente indispensabile che arrivino, e le interlocuzioni con le istituzioni che paiono vittime a livello nazionale di un'amnesia profonda su tutti i problemi. E tutto questo rappresenta praticamente un tornado nella mente,
1: Un
0: nell'anima,
1: tornado nella mente,
0: che
1: beh, è efficace come
0: devo
1: metafora,
0: governare.
1: è efficace anche, devo dire, anche abbastanza devastante se ci penso. Ho sempre immaginato che il medico debba essere bravo a crearsi una corazza di straniamento, no? Ho sempre pensato, per esempio, che i pediatri siano molto bravi perché ci riesce, a non legarsi sino in fondo a un bambino malato, proprio per tutelarsi. Perché deve essere anche devastante vedere la sofferenza più piccolo il paziente peggio è. Mi pare che tu,
0: No,
1: stranamente, non ci sia riuscito tanto, vero?
0: hai ragione perfettamente. Io da questo punto di vista sono stato un fallimento assoluto, perché all'università mi è stato spiegato che la distanza, che la
1: Giornalisti
0: corazza,
1: diciamo la giusta distanza,
0: la
1: no?
0: giusta distanza, sì, fondamentalmente tutto questo rappresentava uno scudo fondamentale per avere una maggiore lucidità. Io invece nel mio percorso di addestramento e di formazione ho imparato a essere totalmente distante e totalmente distaccato nel momento in cui sto cercando col mio team di salvare la vita di qualcuno. In quel momento non esiste più
1: Il
0: nulla,
1: focus è quello.
0: esiste soltanto lui ed esiste soltanto un approccio che è gelido, scientifico e calibrato a dare il massimo, perché sono minuti
1: Paradossalmente tu
0: determinanti.
1: durante l'intervento mantieni la distanza.
0: Assolutamente, però dopo, quando l'intervento è finito, il riverbero umano, quelle grida, pensate quando faccio la constatazione di decesso, che qualcuno è morto, una cosa tristissima, devastante, che mi tocca profondamente, comunque te la porti, sono voci che non si sono mai, e poi si accumulano, perché ogni giorno se ne mettono di altre. Ricordo per esempio l'ultimo strazio che ho vissuto a livello personale, la bambina morta a Crispiano di 2 anni di arresto cardiaco sull'uscio di casa. Abbiamo fatto ogni tentativo utile
1: E quella è una
0: di
1: cosa che ti
0: rianimazione
1: porti a
0: per
1: vita, te la
0: 54
1: porti.
0: minuti, non sappiamo neanche l'autopsia che esse, perché non si è trovato nulla. Sono stati fatti anche dei prelievi che
1: Quei
0: sono stati
1: 54
0: mandati.
1: minuti ti restano dentro.
0: 54 minuti sono stati devastanti, insieme ai genitori lì vicino, è qualcosa di devastante che non si può discutere. Ricordo Maria Chiara a Marina di Lizzano con l'acino d'uva che morì diversi anni fa ad
1: Vabbè,
0: agosto,
1: non
0: e tutti
1: volevo
0: gli altri.
1: smuovere
0: No,
1: paludi di ricordi.
0: ti rimangono, ti volevo solo dire, ti rimangono. Questo non
1: Certo.
0: condiziona nulla, la mia bellezza, la mia serenità, la gioia di vivere e tutto il resto. Però se mi dicessero che con un colpo di spugno tutto questo sparisce come un file, un delete, che noi
1: Non
0: abbiamo
1: è
0: sul
1: una
0: tasto,
1: pratica
0: la
1: chiusa.
0: tastiera, sono file, almeno nel caso mio, che mi sono rimasti e anzi hanno attivato tutta una serie di interrogativi profondi, che cosa abbiamo mancato eventualmente, dove potevamo fare meglio.

0: che cosa potevamo, cioè è una ricerca insoluta che però si deve tradurre in un miglioramento per il momento successivo.
1: Mario, prima di andare in chiusura con questa bellissima chiacchierata molto profonda, ma chissà perché io me l'aspettavo così, andiamo Candelli, qualche secondo in pubblicità, rimanete qui perché abbiamo qualche altra fotografia e ancora con Mario qualche minuto per conoscerci meglio.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Rieccoci, buon pomeriggio, con noi oggi Mario Balzanelli. Candelli, andiamo con la terz'ultima foto. Continuiamo il nostro racconto. Eccoci qua.
7: Beh, mia madre, la polarità assoluta insieme con papà della mia vita, la sua bellezza, la sua capacità di avvolgere, di capire, di ascoltare, e soprattutto il fatto che lei era sempre presente in ogni cosa. Cioè, io con mia madre ho avuto un rapporto simbiotico, così come mio padre. Non, misteriosamente ho vissuto tutta la vita con loro come in un incanto, non so come dirlo. E quindi la gioia.
6: Che non è scontato, eh.
7: Non è scontato, la gioia di essere noi, la gioia di essere la nostra famiglia, l'orgoglio strepitoso della nostra famiglia, bellezza.
6: La tua l'hai impostata così, ci sei riuscito?
7: Sì, io sono...
6: Ammesso che sia un tuo ruolo quello di impostare la famiglia, perché lì c'è anche una donna,
7: sono stato fortunato, perché tutto dipende poi dalle alchimie che si vengono a costruire a seconda delle scelte di vita che si fanno, e in questo senso sono felice, strafelice di aver creato una mia famiglia, in questo caso, in estensione naturale con quella dimensione splendida che mi ha generato.
6: Hai incontrato anche una...
7: Ho incontrato
6: una donna della tua vita, mi pare di cogliere.
7: Alessandra Sferra, commercialista. Ci siamo incontrati in una serata divertentissima sulla Litoranea, dove c'era questo festival della polpetta, dove io ero presidente della giuria, fui nominato presidente.
6: Tu sei
7: della
6: una buona
7: giuria.
6: Forchetta, dottore.
7: Quindi sì, dovevo assaggiare tutte queste polpette, questi
6: sacrificio,
7: di polpette, un sacrificio davvero importante. E lì la conobbi, perché lì era una delle partecipanti a questa gara sulle polpette, appunto. Ci conoscemmo, mi piacque molto, moltissimo, e la invitai immediatamente a mare, dove ci incontrammo.
6: Quindi Galeotta fu la polpetta.
7: Sì, è stata una polpetta.

0: questa galeotta tra di noi che poi ci ha portato a questa storia d'amore che nell'ambito della quale in tempi rapidi poi ci siamo sposati e abbiamo avuto questi tre figli strepitosamente.
1: Che di solito è una canzone, un film, un profumo, a voi la polpetta.
0: È stata una polpetta, sì.
1: Allora,
0: una polpetta tra noi due.
1: Per chiudere l'aneddoto, che tipo di polpetta sarà la più buona di tutte quella sera?
0: Ecco, questo è un po'. Lei si nervosì perché io non fu lei la premiata.
1: Ah, ecco. No. Ah, lei era una delle
0: partecipanti, sì, ma non fu lei a vincere. Ah, ecco. Il presidente, in questo caso io, fui abbastanza severo nell'attribuzione dei giudizi e quindi le polpette che lei presentò erano fondamentalmente, si classificavano al quarto o quinto posto.
1: Qualcosa mi dice che a casa se mangiate polpette si rievoca l'episodio.
0: Si rievoca l'episodio con una contestazione netta dei miei figli che mi rimproverano di aver mai premiato la mamma e di averla relegata al quarto posto, quando poi invece ho scelto lì come primo posto.
1: Penultima foto, Candelli in regia. Eccoci qua, ecco qua, qui passo indietro.
0: Lì ci siamo. Sapete che il cuore ha due ventricoli, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro. Ora lì fanno parte di entrambi i miei fratelli inscindibilmente.
1: Sabrina e Guido.
0: Sabrina e Guido che praticamente rappresentano il cuore pulsante di tutto ciò che con papà e mamma noi abbiamo realizzato e quindi siamo sempre stati unitissimi. Ci capiamo anche in silenzio, ci supportiamo ogni qualvolta necessario, ma soprattutto ci godiamo la bellezza che ci hanno trasmesso i nostri genitori, quella di essere e di amarci per noi stessi.
1: Tu sei anche zio?
0: Sono?
1: Sei zio anche? Hai nipoti?
0: Sì, sono zio indirettamente perché ho dei nipoti da parte di mia moglie,
1: okay.
0: Però entrambi in qualche modo non hanno messo al mondo figli e quindi spero piuttosto in una intensificazione dei rapporti in qualità di zii da parte loro, okay, nei confronti dei cioè, miei figli.
1: Tra l'altro Guido, anche, a parte la professione, è anche un noto DJ. No, è uno che...
0: lui aveva la musica sin da quando era piccolo.
1: Forse anche tu, lo sbaglio.
0: Praticamente Guido dall'età di 3 anni lo beccavamo con le cuffie e a sentir musica. Quindi praticamente è più forte di lui, ha un senso della musica.
1: Anche tu ti sei dilettato di tanto in tanto.
0: A me sì, io ho scritto delle canzoni, ne ho scritte diverse.
1: Mi ricordavo.
0: Vi racconto che adesso stai cominciando a balenarmi l'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale per fare quello che io non so
1: Addio.
0: Fare.
1: Anche cioè, tu entri
0: per nel creare, tunnel. Per creare musica su testi che scrivo, perché magari mi piacerebbe fare delle canzoni. Ho dedicato delle canzoni recentemente ai miei figli, ne ho dedicato anche adesso una, la sto scrivendo per la mia famiglia e vorrei dedicare anche una canzone al mondo del soccorso, quindi ci sto pensando così nel tempo libero.
1: Però dai, chiama degli strumentisti naturali, non è meglio?
0: Sì, sicuramente sono molto più bravi dell'intelligenza artificiale.
1: Direi. Allora, ultima foto. Allora, qui questa foto io l'ho scelta perché ci sei tu e tuo padre sullo sfondo che ti guarda, ci sei tu, evidentemente è un convegno, insomma è una foto penso che rappresenti un po', sintetizzi questa nostra chiacchierata da come è partita, però con un rammarico che voglio condividere perché che peccato, ti manca la foto con Mattarella, eppure se non ci fosse stato il lockdown tu avresti avuto da Mattarella direttamente, diciamolo, ciò che sei.
0: Sì, io sono onorato di aver ricevuto dal Presidente della Repubblica prima un encomio ufficiale quando noi portammo le 93.000 firme al Parlamento per l'introduzione del primo soccorso nella scuola italiana. E poi quando tutto questo diventò contenuto di legge dello Stato, non me lo aspettavo, fui contattato perché mi informarono che avevo ricevuto un'alta onorificenza di Stato e fui nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
1: Ma anche tu hai fatto come Occhinegro che ci ha detto in una delle prime puntate di 100 storie che chiuse il telefono in faccia, pensava ad uno scherzo,
0: sì, sì.
1: Buongiorno, qui il Quirinale, boom, e chiuse.
0: Sì, ero convinto che si trattasse probabilmente... Se sì, di qualche buon tempone, di qualche amico che sì, si poteva dire. Avevo anche una certa idea su chi potesse essere.
1: Avevi chiuso anche tu il telefono?

0: telefono oppure sei stato...
1: No, ho cercato di capire, invece i riferimenti erano precisi, troppo precisi, e quindi non ho ricevuto direttamente dal presidente Mattarella, perché c'era il Covid, c'era il lockdown in quel tempo, e quindi fondamentalmente fui insignito presso la prefettura di Taranto.
0: Però te ne balenate l'idea, queste, so chi sta facendo questo scherzo. Sì. E invece, beh, non è che il Quirinale telefona tutti i giorni.
1: Sì, infatti, devo dire.
0: È normale. Tu sei presidente del sistema, come si chiama? Sistema Italiano.
1: Società Italiana Sistema 118, che è la società scientifica nata nel 1997, sì. Rappresentativa del 118 nazionale. E fondamentalmente noi siamo al lavoro instancabilmente perché i cittadini ricevano il miglior tipo di soccorso possibile quando la loro vita è in pericolo, ma anche perché le condizioni di vita di chi lavora nel 118, visto che per esempio
0: troppo spesso anche
1: i medici
0: rischio, diciamolo.
1: Se ne stanno andando tutti, visto che siamo aggrediti in mezzo alla strada, visto che abbiamo bisogno di supporti, di rinforzi, siano le più adeguate, le più congrue, le più rispettose possibili. E quindi sono presidente della SIS 118 dal 2017 e in questi anni ho spinto in tutti i modi possibili e immaginabili, lo dico francamente, senza ricavare un ragno dal buco, perché ho trovato un muro nelle istituzioni governative di tutti i colori, di tutti i partiti, per cui quando si tratta di 118... il loro volto si gira dall'altra parte.
0: Eppure dovrebbe essere invece, no?
1: È il sistema dell'emergenza,
0: del sistema.
1: Perché vi assicuro che i nostri massimi decisori politici, se fossero in pericolo di vita, chiamerebbero noi. Quindi paradossalmente chi andrebbe a salvargli la vita è il primo
0: non
1: che
0: c'è ancora
1: loro
0: tanto da fare.
1: È il primo che loro dimenticano. Questa cosa dispiace molto, perché il 118 in tutta Italia non merita da parte del governo centrale del paese una irrispettosa e assurda dimenticanza quale quella che noi ancora oggi subiamo.
0: È una tua convinzione che mi pare di aver colto stratificata nel tempo e nei colori politici.
1: Sì,
0: è un fatto culturale.
1: Non riguarda un partito piuttosto che un altro. Abbiamo avuto un segnale importante, io personalmente sono grato, onorato, perché il ministro Schillaci mi ha nominato esperto per l'insegnamento del BLSD, che sarebbe la rianimazione cardiorespiratoria di base, e il PBLSD, che è la stessa rianimazione cardiorespiratoria di base e defibrillazione del paziente pediatrico, per la popolazione italiana, e ha scelto la SIS 118 come società scientifica partner del Ministero della Salute per la realizzazione di questo materiale didattico. Quindi sono onorato per questa attenzione che il 27 gennaio al Ministero della Salute il Ministro ha voluto riconoscerci. Ma la riforma legislativa, le condizioni di vita, i nostri problemi, la necessità di essere rinforzati e valorizzati da parte del governo centrale, ad oggi rappresentano praticamente un nulla di fatto.
0: Un obiettivo da centrare.
1: Un obiettivo da centrare.
0: Non pare che tu non molli, non sei tipo che molla.
1: Non molliamo, andiamo avanti. La resa, come direbbe Napoleone, c'è cioè un frammento dei suoi pensieri, dice, resa, scrive lui, giammai. Benissimo, no, non ci rendiamo, andiamo avanti.
0: Però non arriviamo a lei fu, perché lei fu sarebbe un ossimoro col 118, quindi bisogna... Per chiudere, a proposito, abbiamo fatto questo in brevemente, per come si possa ricostruire la vicenda di un uomo che oltre i 60 anni ha costruito tanto e mi pare che abbia ancora degli obiettivi, e tanti, ma per chiudere, una delle cose fondamentali su cui batti sempre, l'importanza, e chiudiamo qua e ci salutiamo ringraziandoti, 30 secondi sull'importanza della manovra che tu spesso spieghi ai giovani e non solo, quella che quando mangiamo e a volte parliamo mentre mangiamo, prendiamo fiato mentre mangiamo, a volte costa la vita. Quella manovra quanto è importante di come si chiama? Di
1: sostruzione di delle viere da corpo estraneo. Sono salvavita. Pensate che ogni settimana muore qualcuno per questo, di qualunque fascia d'età, non solo i piccoli.
0: Dove e come si può imparare questa manovra?
1: Beh, noi siamo a disposizione intanto di tutti i cittadini, anche a titolo gratuito. Organizziamo presso gli ipermercati e presso diverse città italiane degli eventi gratuiti di formazione. Poi ci sono i corsi anche a pagamento che vengano fatti. Però io, proprio al ministro Schillaci, il 27 gennaio, ho lanciato un'idea e la rilancio anche qui da Studio 100. Sì. Cioè in open space, in spazi aperti, far convergere centinaia di persone. Mettiamo dei maxi schermi, abbiamo i nostri istruttori che li schieriamo gratis, non paga niente nessuno, ve le insegniamo volentieri. Quindi le televisioni

0: televisioni, il mondo della comunicazione, la realtà massmediatica può considerare la società italiana dei sistemi 118 a totale disposizione, perché noi esistiamo però con un solo fine, quello per cui poi ho deciso di fare il medico di
1: Va
0: emergenza,
1: bene,
0: di sconfiggere le morti evitabili.
1: io ti ringrazio per questa chiacchierata. Scusa se
0: Grazie a
1: abbiamo
0: te,
1: sconfinato un
0: grazie a voi.
1: po' sulla tua vita personale, di quella dei tuoi cari, però ci è sembrato anche interessante far conoscere, così come il claim di questa trasmissione 100 storie, chi è Mario Balzanelli. Grazie,
0: Grazie
1: alla prossima.
0: Angelo,
1: Ciao,
0: grazie, grazie mille.
1: ci vediamo lunedì prossimo con un'altra storia da raccontare. Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: In collegamento l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Onorevole, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana. Allora, le ho portato un
3: Buongiorno,
2: treno
3: buongiorno a
2: questa
3: voi.
2: le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso. Quindi prima i giochi al Mediterraneo, poi facciamo un focus sull'ex Ilva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene, perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi, perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri. Oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
3: Ma assolutamente sì, e quella di ieri è stata una giornata un po' confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera, io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio, il ministro per il PNRR e la coesione, che poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto, tante polemiche, soprattutto da parte di chi. Scusate, ho un fastidioso ritorno, però. Ecco,
2: Vediamo di risolvere subito.
3: dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il Comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei Giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del Palazzo Municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è, per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il Comune di Taranto.
2: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare
3: Ma
2: di
3: assolutamente,
2: numeri.
3: assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione di piagnisteo da parte del meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto. È una misura che rientra nelle spending review, nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi c'è questa necessità, il governo interviene e coprirà queste somme e ci metterà anche altre risorse. Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento, l'impegno da parte dell'amministrazione di Taranto dovrebbe essere quella di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnata per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni siamo quasi a 200 più 125, siamo a 325 milioni a livello nazionale, zero.

0: Però il comune di Taranto 1,8 milioni, mi pare, la regione Puglia, quindi poco più di 1 milione. Questo è il quadro generale. Poi, se vogliamo fare polemica su tutto, noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
1: Chiaro, onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto
0: Bene.
1: insomma che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso. Poi avremo
0: Io vi
1: l'onorevole
0: ringrazio,
1: Viviano
0: io vi ringrazio.
1: con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
0: Ecco, l'onorevole
1: l'attenzione
0: Viggiano, ecco, se posso, l'onorevole Viggiano, che è
1: prego.
0: rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte, i giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
1: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo,
0: Benissimo,
1: gli
0: benissimo.
1: chiederemo di darci indicazioni e spiegazioni in
0: Bene.
1: merito. Al netto di questo, ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma è riesplosa con l'omicidio di Piazza Fontana. E che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi. Cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio?
0: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine e su questo c'è un'interlocuzione continua con il governo e col Ministero dell'Interno. Serve collaborazione da parte dei cittadini, serve senso civico e devo dire che da questo punto di vista ci sono delle risposte concrete. Servono iniziative dal punto di vista sociale, serve maggiore presenza all'interno delle scuole e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più è possibile per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere Tamburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione, non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione, quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, i quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: Bene, l'ultimo passaggio che dobbiamo fare, perché poi il tempo, come lei sa, onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremmo qui,
0: Per
1: ma
0: carità.
1: ci tocca lavorare anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex
0: Anche
1: Ilva.
0: noi.
1: Il passaggio sull'ex Ilva, perché insomma continua a essere un argomento caldo, nel vero senso della parola, tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, però poi c'è il problema del territorio. Ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
0: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale. Il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte delle quote dell'ex Ilva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche un gruppo italiano. Quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
2: Bentornati. bentornati. Come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrove, una delle associazioni

0: che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Trecarrare Battisti. Ciao, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
1: Beh, Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po' un luogo monumento per Trecarrare Solito, ha dato anche il nome in un certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Che faceva, era Contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
0: Per tanto tempo, peraltro, abbandonata, insomma, tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo bene diroccato e finalmente, insomma, dopo anni ce l'abbiamo
1: fatta. Dopo anni ci si è riusciti con il MUDIT. Ovviamente c'era un po' problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top down, diciamo, dall'alto, di quello che doveva fare questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato partendo proprio dalla prossimità e allargandolo alla città. Quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività.
0: Spesso quando, insomma, raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama con un'altra struttura riqualificata e questa struttura appunto prende proprio nel senso spunto dal vostro di progetto, cioè da quello che state facendo a Trecarrare. Ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come funziona l'attività, insomma, all'interno?
1: Siamo aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti lunedì, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività socioculturali, ma anche per il vicinato, perché ci si avvicinano veramente tante persone che hanno i più disparati bisogni, e sapere di avere un presidio che non è commerciale, ma è appunto sociale in qualche maniera, culturale, può essere di riferimento e un po' funziona da riferimento di vicinato.
0: Certo,
1: soprattutto sui ragazzi, devo dire.
0: Ah, sui ragazzi,
1: sì,
0: questo
1: sì. Perché quando c'è la voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa, quando sei più giovane, sei un po' più timidi, e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza, perché anche un po' anagraficamente, non io che sono il più vecchio della...
0: Addirittura, pensa agli altri. Vabbè.
1: Però gli altri, ecco, funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
0: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscito e anche bene?
1: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche perché lì nei pressi decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che un po' ha significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovo, ovvio, quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film. Questa cosa, devo dire con molta contentezza, ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
0: Allora,
1: quest'anno partiamo
0: indietro
1: con i volontari.
0: Cioè, facciamo un passo indietro, perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna, nell'arena vera e propria di casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso, appunto, in questa prima edizione ha aderito? Cioè, ovviamente un numero indicativo.
1: Tanta. Non ci aspettavamo tutto questo successo, in certo senso, a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più, anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni. Siamo sopra i 2500 ingressi. ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nata un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola, come posso dare una mano ad Arena Viola. Quindi noi, devo dire la verità, siamo contentissimi di avere un bel gruppo di volontari. Quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema, anche
0: perché il cinema quest'anno parte domani,
1: in pratica sì,
0: domani inizia la stagione.
1: Ogni giovedì ci sarà un appuntamento, tranne okay. che per agosto, esclusa l'ultima settimana in cui il 27 agosto ci sarà una proiezione.
0: Ok, poi quindi ci saranno, diciamo, degli special. Giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre.
1: Esatto, non escludo anche agosto, vediamo.
0: Ok, vediamo, va bene. E si parte con cosa domani?
1: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
0: Ok,
1: cioè, anche l'anno scorso partimmo con Troisi, ci piace partire con Troisi.
0: Quasi scaramantico.
1: Sì, sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi... condividiamo questo.
0: E quindi domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
1: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo,
0: okay.
1: Perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La Città Incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto sui cult, quest'anno un po' meno. Abbiamo Paternal Leave, abbiamo I segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista. Sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi. Voglio ringraziare i ragazzi di Video Cult, che è un collettivo, sì, appunto, di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno e Arena Viola l'estate. Davvero hanno, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia, sia per strada d'estate ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo è.
0: E quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad esserci.
1: Dalle 8.
0: Ah, ecco, bravo, specifichiamo.
1: Start alle 8, apriamo le porte alle 8.
0: E a che ora inizia il film?
1: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare se non possiamo proiettare, quindi iniziamo a proiettare alle 9, insomma. Però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma. Siccome l'anno scorso finivano.
0: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo, di questa cosa che fate, no, dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e, frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente con i suoi balconi affaccia all'interno, no, di Casa, certo, Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita, con la sua sediolina, guarda il film.
1: Sì, crea una magia in questo senso, proprio perché noi siamo, sembra un po', ritornando ai film, la casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena, nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata, e poi ci sono tutte le persone sui balconi. Alcuni che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
0: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari, quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa Viola?
1: No, siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività, perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20-25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Video Cult o di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni di tutte le età, cioè dai 18enni agli ultra 50enni tranquillamente, e quindi solo per Casa Viola, insomma, siamo già 8, più noi saremo già un 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito, che fosse in strada. perché sentiamo proprio prima di tutto noi le esigenze, infatti siamo molto contenti insomma della partecipazione in generale, c'è tanta.
0: Bentornati, e allora abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare, abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrare Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città ci vive, ma soprattutto per costruire economia c'è da portare gente che in città non ci vive, turisti, e ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che è evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno, con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.
0: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
2: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria per fare il punto della situazione e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. Gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
0: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
2: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già nella giornata di domani o nel tardo pomeriggio. Possiamo dire che comunque rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere nell'approccio al turista, comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale. Non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lì prima, la differenza tra gli anni passati è questo. Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie per le proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
0: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate e ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti come spiegava all'inizio anche del bel tempo che speriamo ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, da tempo insomma strutture sold out, sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera, tutto il resto però occuperà le nostre strutture ricettive, come vi state organizzando?
2: Beh, noi in concomitanza strettissima con la direzione dei Giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei Giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei giochi risulta un evento importante e impattante per il territorio, non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che offrire un ottimo servizio, è capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio. ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. E da qui, è da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
0: È ottimista da questo punto di vista?

0: Ce la faremo?
1: Ce la dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare e quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a

0: soprattutto alla cittadinanza, ai tarantini, non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente noi abbiamo bisogno di capitalizzare l'intervento dei giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
3: Festeggia con Masseriamo Dio
2: e Masseria Leucaspide.
3: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia, l'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario, il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno, lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario, le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci, segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: conferenza sindacale unitaria Taranto e Italia, lanciata da CGIL, CISL e UIL Taranto. Ieri un incontro con le associazioni datoriali, lo avevano chiesto i sindacati e le associazioni datoriali hanno raccolto l'invito, quindi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Casa Artigiani, Casa Impresa, Confesercenti, insomma si sono incontrati con i sindacati nella sede della UIL. Noi fra poco sentiremo anche la voce del direttore di Confindustria, Mantovani, che ci racconterà come è andata dal loro punto di vista, ma partiamo da quello di Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. Ieri ovviamente c'erano i segretari generali, nel caso di CGIL Giovanni D'Arcangelo, ma tra le vertenze ovviamente non può che trovare spazio anche e soprattutto, non è sola purtroppo, la vertenza Ilva, e quindi giusto insomma partire dalla FIOM CGIL con Brigati. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Prima di entrare nel merito appunto di questa vertenza sindacale unitaria, una piccola digressione rispetto alla richiesta di incontro che avete fatto al presidente della Regione Puglia, proprio legata alla vertenza ex Ilva in particolare.
1: Sì, ci sono degli elementi di criticità che stanno anche emergendo in queste ore, in questi giorni, rispetto alle criticità in cui versano gli impianti, ed è legato esclusivamente alla mancata di risorse, alla mancanza di risorse. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo più volte dichiarato che le risorse che sono messe a disposizione spostano in avanti di 2-3 mesi la possibilità di vendere quello stabilimento, perché sapete benissimo che c'è un bando di vendita internazionale che è stato rinviato per ben 4 volte. Non c'è chiarezza rispetto anche a questo tema, perché fino ad oggi non c'è stato un incontro a Palazzo Chigi. Per questa ragione proviamo a chiedere anche al presidente della Regione De Caro di occuparsi di questa situazione, che rischia di essere appunto una bomba non solo ecologica ma sociale. Sono a rischio 10.000 lavoratori, c'è il tema del mondo dell'appalto. Abbiamo fatto uno studio come CGIL, in questi anni si sono persi 400 posti di lavoro per quanto riguarda il mondo dell'appalto. Ci sono i lavoratori di Ilvina S, stiamo parlando di circa 1.500 lavoratori che ad oggi non hanno risposte rispetto al loro futuro. Allora è arrivato anche il momento di confrontarci con il neoeletto presidente della Regione De Caro, perché questo tema deve essere portato a Palazzo Chigi. Bisogna fare pressioni con tutti i livelli istituzionali, territoriali e regionali, per provare a chiarire questo aspetto per lui fondamentale rispetto alla programmazione, al futuro, alla mancanza di risorse e al fatto che comunque un intervento pubblico si rende necessario vista la condizione in cui versa lo stabilimento. C'è un tema ovviamente che più volte abbiamo provato ad affrontare con il governo. L'ultimo incontro risale al 5 marzo del 2026, un incontro in cui ci siamo lasciati che avremmo dovuto fare un ulteriore incontro entro la fine di marzo rispetto alla questione legata al bando di vendita internazionale. È passato aprile, è passato maggio, sta passando anche giugno, non c'è nessuna risposta, tranne quello che ovviamente noi leggiamo attraverso i giornali, salvo poi scoprire ovviamente delle smentite, ad esempio l'ultimo caso che ha riguardato l'ENI sull'interessamento sull'ex Ilva. E quindi c'è un caos generale e crediamo che in assenza di risorse quello stabilimento possa davvero complicarsi il futuro produttivo, ambientale, occupazionale e soprattutto quello legato alla sicurezza dei lavoratori.
0: Avete ricevuto delle rassicurazioni anche per le vie brevi, insomma non formali, dal presidente della Regione Puglia o dal suo entourage circa la possibilità imminente di questo incontro?
1: La nota è partita ieri, oggi proveremo ad avere interlocuzioni e capire appunto se nel breve periodo ci sarà un incontro col presidente della Regione. Diventa fondamentale perché non riguarda solo Taranto, non riguarda, lasciatemi dire, soltanto la Puglia, ma riguarda l'intero Mezzogiorno. È una sfida anche per questo territorio rispetto al tema della transizione ecologica. È dal 26 luglio del 2012 che sentiamo parlare di cambiamento di ciclo produttivo, di innovazioni tecnologiche, di nuova AIA, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, anzi è una condizione che è assolutamente peggiorata rispetto al 2012. Gli impianti sono più vecchi di 14 anni, le manutenzioni stentano a partire e ad avere una seria programmazione, perché come dicevo prima le risorse sono quelle che sono. C'è il tema della sicurezza, noi abbiamo fatto un incontro anche qui a Taranto con i funzionari del Ministero del Lavoro e il vice capo di gabinetto appunto del Ministero. ci eravamo lasciati che avremmo creati dei gruppi di lavoro che stanno comunque andando avanti tra i rappresentanti della sicurezza, l'RSU e l'azienda. Ci sarà poi una fase di monitoraggio a livello ministeriale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma il tema vero è che stiamo riscontrando un aumento dei numeri della cassa integrazione, stiamo riscontrando un ritardo rispetto anche alle manutenzioni, e questo ovviamente è legato a quello che dicevo prima, al tema delle risorse. Non si può pensare di programmare un futuro sull'ex Ilva se non si mettono le risorse per garantire il presente.
0: Chiarissimo, ci spostiamo sul tema della vertenza unitaria Taranto-Italia, di cui ovviamente anche la vertenza Ilva è parte, ma non solo. Taranto terra di vertenze, i sindacati hanno chiamato tutti a raccolta e ieri, insomma, è arrivata la risposta delle associazioni datoriali in questo incontro che si è tenuto alla UIL. Com'è andato dal vostro punto di vista, Brigati?
1: Gli incontri stanno proseguendo abbastanza bene. Noi abbiamo fatto un'apertura con tutti con tutte le categorie, con tutti gli RSU, con gli attivisti di CGIL, CISL e UIL, perché questa piattaforma ovviamente deve prendere vita. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Taranto, abbiamo avuto possibilità, e quindi con le istituzioni territoriali, compreso il presidente della provincia, consiglieri comunali. Poi siamo passati agli onorevoli, e anche lì permettetemi di fare, diciamo, un passaggio su questo tema. Se noi rimaniamo ancorati nel posizionamento dei partiti rispetto a cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, va nella direzione opposta su cui noi vogliamo costruire una vertenza che mette insieme e non che individe. A noi non ci interessano i colori in questa vertenza di un partito piuttosto di un altro, di chi governa e di chi è l'opposizione. Il tema vero è come usciamo insieme da questa vertenza. Devo dire che l'incontro con i parlamentari, per quanto ci riguarda, non è stato assolutamente soddisfacente, perché ognuno è rimasto nelle proprie posizioni e non ha dato, ovviamente, rispetto al tema della vertenza, degli elementi per costruire insieme quella piattaforma che abbiamo ovviamente condiviso con loro. Abbiamo incontrato ovviamente gli industriali del nostro territorio, sono dei passaggi fondamentali. Ovviamente qui si parla più concretamente, perché ovviamente ci sono le aziende che
0: Certo.
1: lavorano non solo in Ilva, ma più in generale in un territorio che in questi anni purtroppo ha subito, se penso alla questione di IAB, poi risolta positivamente con l'intervento di Coseco, e stiamo in una fase ovviamente di procedura ex articolo 47, ed è, diciamo, una vertenza risolutiva. C'è stato il tema di Vestas Italia, ma più in generale noi crediamo che il tema della sanità e tutte le altre questioni vadano insieme, perché ovviamente la vertenza Taranto, se penso ad esempio al tema dell'ospedale San Cataldo, dei ritardi, del piano assunzionale che riguarda ovviamente l'ASL di Taranto, siamo indietro un po' su tutto, quindi è un tema, è una vertenza che abbraccia tutte le questioni che abbiamo in piedi sul nostro territorio. Penso ad esempio anche alla Natuzzi. Allora, su questi temi noi vogliamo approfondirlo, l'abbiamo fatto ieri, ripeto, molto più concretamente rispetto all'incontro con i parlamentari, però evidentemente adesso abbiamo altri passaggi da fare. Le assemblee con i lavoratori, mettere insieme una serie di iniziative di mobilitazione, perché questa vertenza deve andare avanti e deve trovare le giuste risposte rispetto ad un territorio che sta pagando pesantemente anni di crisi.
0: Una bella storia è quella di Francesco Basile. Lui è un giovane musicista che dovremmo avere appunto fra pochissimo. Sì, ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia. Dicevo che è un giovane musicista
2: Buongiorno.
0: dell'Lico Orchestra della Magna Grecia che abbiamo con noi oggi perché lui il 2 giugno era a Roma, invitato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ci racconterà adesso perché. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se
0: Dunque,
2: riuscite a sentirmi.
0: Francesco, mi permetto di darti del tu perché sei giovanissimo e ci fa veramente piacere sapere che hai in qualche modo rappresentato la nostra terra a Roma. Come? Ci racconti?
2: Certo, allora l'evento, il concerto del 2 giugno è stato di per sé un evento alquanto originale e unico, in quanto solitamente il concerto tradizionale della Festa della Repubblica, Presidente Sergio Mattarella lo teneva e continuerà a tenerlo, insomma, sempre all'interno delle mura del Quirinale, mentre invece quest'anno, visto che decorrevano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, ha voluto estendere questo concerto al di fuori, e quindi attraverso la piazza del Quirinale, quindi questo scenario bellissimo romano, dove sono stato chiamato in qualità di violinista orchestrale attraverso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che è una realtà che riunisce ragazzi. E non solo, diciamo, generalmente sono persone iscritte che seguono un corso di laurea presso un istituto di alta formazione.

0: quindi presso un conservatorio, e che poi attraverso audizione appunto entrano a far parte di questa di quest'orchestra. E quindi in qualità di orchestrale ho avuto la possibilità, l'onore di presenziare a questo concerto, dove poi chiaramente erano davvero tante le personalità sia artistiche presenti sul palco, da Barbarossa, Annalisa, Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama internazionale, il maestro Leonardo De Amicis che ci ha diretto. Insomma, è stata un'esperienza poi chiaramente di confronto, come sempre, poi in orchestra.
1: Che emozione hai provato, anche quando l'hai saputo che avresti fatto parte, insomma, poi, come spiegavi, anche non è un percorso così immediato e facile riuscire a far parte dell'orchestra.
0: No, certo, infatti mi ritengo insomma fortunato perché appunto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori propone sempre delle opportunità di alto profilo artistico, tra cui appunto questo insomma di unicità particolare. E quindi diciamo che nel momento in cui poi chiaramente ho avuto la proposta, ho avuto la possibilità poi di chiaramente di esternare un po' la mia emozione di entusiasmo, perché poi chiaramente durante il concerto è stato tutto un sentimento di adrenalina, di entusiasmo particolare, poiché è culminato proprio in quel momento, visto che comunque venivamo da periodi intensi di prove, chiaramente periodi molto dinamici, perché poi chiaramente oltre all'aspetto musicale c'è l'aspetto anche extra musicale che prevede la regia, insomma tanti elementi che nel caso di una produzione televisiva sono alquanto articolati e complessi, soprattutto da gestire e da organizzare in tempi poi comunque all'incirca di una settimana, ecco. E per un programma poi che è durato insomma 2 ore, quindi tutto si condensa, no, in quel poco tempo.
1: Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Cosa porti con te a Taranto?
0: Beh, a Taranto porto sicuramente, diciamo, durante il concerto ho portato sia un po' di responsabilità di far parte comunque del nostro territorio, del territorio chiaramente
1: Certo.
0: tarantino, e chiaramente poi tornato a casa, perché poi chiaramente l'esperienza è finita il 2 notti dopo il concerto, chiaramente sono tornato carico di entusiasmo anche per le nuove avventure che adesso mi aspetteranno, insomma, carico più di prima, ecco.
1: In bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi, per
0: Grazie.
1: averci raccontato questo 2 giugno, festa della Repubblica, vissuto accanto, insomma si fa per dire, però accanto al Presidente della Repubblica, in questa bella atmosfera, e insomma sicuramente per un ragazzo appunto così giovane che però studia e con profitto, e dicevamo fai parte anche dell'Orchestra della Magna Grecia, quindi insomma anche un bel lavoro per te nell'ambito musicale. Sicuramente una grande soddisfazione. In bocca al
0: Certo,
1: lupo!
0: grazie, grazie moltissimo.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100. Questo programma è offerto da...
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia Un pallone per un sorriso, sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi ha abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Oggi Alassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lord

0: Caramì, il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
1: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
2: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
1: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
3: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'omi. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
1: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
4: Solo 150.000.
5: Qual è l'obiettivo?
2: Far ragionare questi bifolchi.
5: In cifre?
2: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
4: Ma che pezzo di merda.
3: Non avrete mai i vostri soldi.
5: Troveremo un accordo qui e ora.
3: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
1: La smettete di prenderci per il culo?
4: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
3: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
6: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
7: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta. Finché non la tolgono.
6: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
6: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia. ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltremella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie

0: Io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
1: Grandi archetipi tragici.
0: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
1: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non lo
2: Luca.
5: So, non lo so. Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
2: è dall'altra parte,
5: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, no, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti. E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!

0: offerto da
1: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: Da da da da da da. One, two, three, ho!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30 il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: In collegamento l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia. Onorevole, buongiorno, ben trovato, buon inizio di settimana. Allora, le ho portato un
1: Buongiorno,
0: treno
1: buongiorno a
0: questa
1: voi.
0: mattina. Le ho portato un treno di argomenti questa mattina che non basterebbero delle ore per stare qui a parlarne. Io parto e vorrei partire in ordine inverso. Quindi, prima i giochi al Mediterraneo, poi facciamo un focus sull'ex Ilva e poi la questione di sicurezza in un quartiere che lei conosce bene. Perché diversi fondi CIS sono impegnati al quartiere Tamburi. Però c'è la questione giochi, perché questo è quello che abbiamo raccontato ieri, oggi però parliamo di un cambio di scenario grazie all'intervento del ministro Foti, vero?
1: Ma assolutamente sì, e quella di ieri è stata una giornata un po' confusa, diciamo così. Il ministro Foti è intervenuto ieri sera, io con Tommaso Foti ho avuto un'interlocuzione nel pomeriggio, il ministro per il PNRR e la coesione, che poi il ministro che finanzia sostanzialmente i giochi, quasi per intero, ha rassicurato tutti, nel senso che non solo sarà recuperata questa somma che era stata destinata ai giochi, ma ci saranno ulteriori risorse da parte del governo. È chiaro che è un allarmismo che è stato creato dal punto di vista politico ad hoc, come spesso avviene a Taranto, tante polemiche, soprattutto da parte di chi. Scusate, ho un fastidioso ritorno, però. Ecco,
0: Vediamo di risolvere subito.
1: dicevo, polemiche che vengono alimentate da chi nei giochi non ci sta mettendo un euro. Io leggo le dichiarazioni spesso del vice sindaco di Taranto, ma ricordo che il Comune di Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto, al momento ha messo 0 euro per quanto riguarda il finanziamento dei Giochi del Mediterraneo. Addirittura il rifacimento della facciata del Palazzo Municipale, se dovesse essere realizzata, sarà realizzata con i fondi del governo. Quindi questo è, per cui prima di gettare la croce addosso agli altri, a chi sta finanziando i giochi, a chi sta consentendo che i giochi vengano realizzati, magari il comune di Taranto.
0: Abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Iaia, vediamo di recuperarlo subito, però abbiamo capito insomma quello che era. Ecco, abbiamo recuperato. Onorevole, dicevamo, non si tratta di un meno 8,5, quindi, giusto per parlare
1: Ma
0: di
1: assolutamente,
0: numeri.
1: assolutamente no. Allora, anche la questione dei tagli realizzati dal ministro nordista nei confronti del sud, c'è sempre questa narrazione di piagnisteo da parte del meridione e da parte di Taranto. Si è trattato di tagli lineari che sono stati apportati su tutti i capitoli di bilancio e sulle somme non impegnate, quindi non è una misura che è stata attuata nei confronti di Taranto perché Roma o perché Milano ce l'ha con Taranto. È una misura che rientra nelle spending review, nel momento in cui si è posta la questione, le somme non erano state impegnate, oggi c'è questa necessità, il governo interviene e coprirà queste somme e ci metterà anche altre risorse. Quindi è inutile piangersi addosso. Ripeto, l'impegno all'amministrazione comunale di Taranto, mi dispiace per il sindaco Bitetti che è collaborativo, ma nella sua amministrazione non tutti hanno questo tipo di atteggiamento.

0: da parte dell'amministrazione italiana dovrebbe essere quella di metterci soldi. Stessa cosa per quanto riguarda la Regione Puglia. La Regione Puglia al momento è impegnato per i giochi poco più di 1 milione di euro. Quindi di che parliamo? Da una parte il governo Meloni, siamo quasi a 200 più 125, siamo a 325 milioni a livello nazionale, zero il comune di Taranto, 1,8 milioni mi pare la Regione Puglia, quindi poco più di 1 milione. Questo è il quadro generale. Poi se vogliamo fare polemica su tutto, noi siamo a disposizione, ma con le risposte concrete, non con le chiacchiere.
1: Chiaro, onorevole, chiarissimo, chiarissimo. Era doveroso, visto insomma, che la polemica è montata ieri, è doveroso ascoltare quello che ci sta raccontando adesso. Poi avremo
0: l'onorevole Viggiano,
1: con la quale parleremo anche di questo. Io però vorrei spostare adesso
0: l'attenzione. L'onorevole Viggiano, se posso, l'onorevole Viggiano, che è rappresentante del Partito Democratico, il Partito Democratico governa la città di Taranto, si impegnino a trovare nel bilancio del comune le risorse per finanziare anche loro, per carità, in minima parte, i giochi del Mediterraneo. Magari la facciata del comune e il Partito Democratico la rifà con i fondi del comune stesso, perché se un'amministrazione comunale non è in grado neanche di riqualificare la facciata del proprio palazzo municipale, io se fossi un tarantino della città mi preoccuperei seriamente.
1: Ci sta certamente guardando l'onorevole Viggiano, quindi poi glielo chiederemo.
0: Benissimo.
1: Gli chiederemo di darci indicazioni e spiegazioni in merito.
0: Bene.
1: Al netto di questo, ci sono due emergenze ancora sul tavolo a Taranto che sono ben più importanti dei giochi del Mediterraneo, ben più gravi e che condizionano la quotidianità. C'è un'emergenza sicurezza a Taranto che non è partita con l'omicidio di Piazza Fontana, ma è riesplosa con l'omicidio di Piazza Fontana e che sabato pomeriggio ha trovato un altro episodio determinante, un episodio importante che è deflagrato in un quartiere che lei conosce bene, è quello del quartiere Tamburi. Cosa bisogna fare e come bisogna operare per evitare che queste sacche di violenza possano ripetitivamente presentarsi sul nostro territorio?
0: Ma bisogna sicuramente rafforzare la presenza da parte delle forze dell'ordine, e su questo c'è un'interlocuzione continua con il governo e col Ministero dell'Interno. Serve collaborazione da parte dei cittadini, serve senso civico, e devo dire che da questo punto di vista ci sono delle risposte concrete. Servono iniziative dal punto di vista sociale. Serve maggiore presenza all'interno delle scuole, e devo dire che come CIS io sto cercando di accelerare quanto più possibile per chiudere quanto prima la caratterizzazione del terreno per quanto attiene il campo sportivo Atleti Azzurro d'Italia, proprio del quartiere Tamburi, per realizzare un impianto sportivo, un nuovo campo che possa essere messo a disposizione della città, perché non basta soltanto la repressione, non basta soltanto il controllo, servono anche le attività di prevenzione. Quindi anche lo sport rientra in questo ambito. E devo dire e devo ringraziare anche le comunità ecclesiastiche, le parrocchie, i parroci di questi quartieri, i quali sono sempre in prima linea per stare accanto ai ragazzi, alle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: Bene, l'ultimo passaggio dobbiamo fare, perché poi il tempo, come lei sa, onorevole, bisogna stringerlo sempre in questi appuntamenti mattutini, altrimenti saremmo qui. Ma
0: per carità.
1: Ci tocca lavorare anche, quindi non possiamo fare diversamente. E il passaggio sull'ex
0: Silva. Anche noi.
1: Il passaggio sull'ex Silva, perché insomma continua a essere un argomento caldo, nel vero senso della parola, tra il passaggio, la volontà emersa e poi ritrattata di alcuni investitori, le presunte cordate italiane, perché l'Ilva alcuni sondaggi vorrebbero fosse ancora italiana, e però poi c'è il problema del territorio. Ieri l'ennesimo incidente sul lavoro.
0: Sì, rimane uno dei problemi principali, se non il problema principale. Il governo su questo sta continuando ad avere interlocuzioni con coloro i quali hanno partecipato alla gara per il passaggio della proprietà in tutto o in parte delle quote dell'ex Silva. C'è un altro soggetto che si è fatto avanti, in parte anche un gruppo italiano, quindi speriamo di chiudere quanto prima, anche perché la situazione non può protrarsi ulteriormente. Devo dire che il quadro che abbiamo ereditato è un quadro di grande difficoltà, ma ci stiamo lavorando, il ministro Urso ci sta lavorando, e noi ci auguriamo che quanto prima si possa chiudere per garantire l'occupazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori, perché purtroppo questi incidenti si stanno ripetendo e questa cosa non è assolutamente tollerabile. I sindacati fanno bene a vigilare, ma devo dire che per poter rappresentare, poter veramente avere una possibilità di sviluppo, di ripresa di questo stabilimento, dovremmo a livello cittadino, a livello di amministrazione comunale, avere anche delle idee un po' più moderne

0: ed essere aperti a quelle che possono essere soluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, con delle proposte concrete che finora non sono arrivate.
1: Bentornati, come vedete accanto a me ho un ospite, Mario Pagnottella, che è presidente di Mangrovie, una delle associazioni che si occupa della gestione di Casa Viola. È una bella realtà che sta riqualificando il quartiere Trecarrare Battisti. Ciao, bentrovato,
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: buongiorno a tutti. Beh,
1: Prima di tutto raccontiamo cos'è Casa Viola e cosa ci fate lì dentro.
2: Casa Viola, diciamo, si è instaurata all'interno di Masseria Solito, no? Masseria Solito è un po', un luogo monumento per Trecarrare Solito, dato anche il nome in certo senso a tutta la zona, alla contrada, no? Che faceva, era contrada Solito, la via, perché è stato sempre un punto fondamentale un po' sia dell'identità della città di Taranto tutta, ma soprattutto di quell'area.
1: Per tanto tempo, peraltro, abbandonata, insomma, tanti cittadini si erano poi messi insieme chiedendo al comune di poter riqualificare questo
2: Sì.
1: bene diroccato e finalmente, insomma, dopo anni ce l'abbiamo
2: Dopo
1: fatta.
2: anni ci si è riusciti con il MUDIT, ovviamente c'era un po' problema di frequentazione di attività, allora il nostro pensiero è stato quello di portarci all'interno un progetto culturale, socioculturale, di animazione proprio di quello spazio, in modo tale da non dare un'offerta verticale, top-down, diciamo, dall'alto, di quello che doveva fare questa masseria, ma provare a interrogare un po' tutto il vicinato partendo proprio dalla prossimità e allargandolo alla città. Quindi ci sono tante associazioni, tanti gruppi di persone che vengono a portare lì le proprie attività ed è diventata sostanzialmente una casa di quartiere che ospita un po' tutta la città e tutte le attività legate a
1: Spesso
2: questo.
1: quando, insomma, raccontiamo casi di cronaca, di degrado anche sociale e culturale, si parla di case di quartiere, come spiegavi tu, che dovrebbero essere diffuse in modo capillare nei vari quartieri, nei vari rioni della città. Si sta provando a farlo anche a Lama, con un'altra struttura riqualificata e questa struttura appunto prende proprio il là, nel senso spunto, dal vostro di progetto, cioè da quello che state facendo a Trecarrare. Carrare, ci racconti concretamente a che ora aprite la sala cinesca, come
2: Ok,
1: funziona l'attività, insomma,
2: siamo
1: all'interno?
2: aperti più o meno sempre, nel senso che siamo aperti lunedì, da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20. Quindi proviamo a coprire una continuità abbastanza larga, proprio perché ha una funzione di presidio, sia per le attività socioculturali, ma anche per il vicinato, perché ci si avvicinano veramente tante persone che hanno i più disparati bisogni e sapere di avere un presidio che non è solo, non è commerciale, ma è appunto sociale in qualche maniera, o culturale. Può essere di riferimento e un po' funziona da riferimento di vicinato,
1: Certo, qualcuna delle
2: soprattutto sui
1: attività?
2: ragazzi, devo dire la
1: Ah, sui
2: verità.
1: ragazzi,
2: Sì,
1: questo
2: perché
1: è
2: quando c'è la
1: interessante.
2: voglia di provare a fare qualcosa di nuovo, provare a fare qualcosa, quando sei più giovane, sei un po' più timidi e magari noi aiutiamo un po' a rompere quella timidezza, perché anche un po' anagraficamente, non io che sono il più vecchio
1: Addirittura,
2: della ciurma,
1: pensa agli
2: sì.
1: altri. Vabbè.
2: Però gli altri, ecco, funzionano di più in questo senso, avvicinano di più i giovani.
1: E a proposito di questo, appunto, c'è qualche esempio che ci puoi fare, qualcosa che finora è riuscita e anche bene?
2: Beh, introducendo pure un po' quello che è l'argomento, il cinema stesso, Arena Viola, che appunto nasce dalla volontà, la voglia di riportare un po' il cinema all'aperto, anche per chi lì nei pressi, decenni fa c'era l'Arena Italia, no? Che un po' ha significato qualcosa per questa città da un punto di vista cinematografico e non solo, anche sociale, riportare la pratica di rivedere insieme film, non importa quanto nuovi o quanto per cinefili, ma in generale rivedere insieme i film. Questa cosa, devo dire con molta contentezza, ha avvicinato veramente tanti ragazzi molto giovani.
1: Allora, facciamo un
2: Quest'anno
1: passo
2: partiamo con i
1: indietro.
2: volontari, cioè nel
1: Facciamo un passo
2: tempo.
1: indietro perché magari chi ci ascolta non sa che cos'è Arena Viola e non ha partecipato alla prima edizione che c'è stata lo scorso anno. Quindi stiamo parlando di cinema all'aperto che voi organizzate appunto nella zona esterna,
2: Nell'arena, sì.
1: ecco, nell'arena vera e propria di Casa Viola. Più o meno quanta gente l'anno scorso appunto in questa prima edizione ha aderito? Cioè, ovviamente un numero indicativo.
2: Tanta, tanta. Non ci aspettavamo tutto questo successo in certo senso a livello di partecipazione. Abbiamo fatto una stima nelle varie date, eravamo partiti con 9 date, poi in verità ne abbiamo fatte di più anche perché abbiamo ospitato altre proiezioni, siamo sopra i 2500 ingressi. Ovviamente è gratuito, ripeto, accesso libero, chi prima arriva meglio alloggia, questo lo dico già da prima, però c'è stata veramente tanta partecipazione intergenerazionale, cioè dai più anziani ma veramente tanti giovani, anche minori, ed era nata un po' da parte delle persone, dire come posso dare una mano a Casa Viola.

0: Contentissimi di avere un bel gruppo di volontari, quest'anno è stato proprio creato ad hoc per il cinema anche.
1: Perché il cinema quest'anno parte domani.
0: In pratica, sì.
1: Domani inizia la stagione.
0: Ogni giovedì ci sarà un appuntamento, tranne che per agosto, esclusa l'ultima settimana in cui il 27 agosto ci sarà una proiezione.
1: Ok, poi quindi ci saranno, diciamo, degli special. Giugno, luglio, ultima di agosto e poi special a settembre.
0: Esatto, non escludo anche agosto, vediamo.
1: Ok, vediamo, va bene. E si parte con cosa domani?
0: Partiamo con un super classico, secondo me, che non ci resta che piangere.
1: Ok,
0: cioè, anche l'anno scorso partimmo contro Troisi, ci piace partire contro Troisi.
1: Quasi scaramantico.
0: Sì, sì, siamo un po' scaramantici, credo che lo sia stato anche lui, quindi... Condividiamo questo.
1: E quindi domani si inizia con Troisi, poi insomma un cartellone vario, ovviamente tutti i film di un tempo.
0: Sì, quest'anno abbiamo qualcosa di anche più nuovo.
1: Ok.
0: Perché andiamo dai classici anche dell'animazione come La città incantata o Akira, ma abbiamo anche film, diciamo, più recenti. L'anno scorso era molto sui cult, quest'anno un po' meno, abbiamo Paternal Leave, abbiamo I segreti di Walter Mitty, che sono dei film eccezionali dal mio punto di vista, sono un po' più recenti e secondo me potrebbero funzionare, soprattutto secondo i ragazzi, voglio ringraziare i ragazzi di Video Cult, che è un collettivo appunto di ragazzi che è entrato a far parte anche di Mangrovia, ma loro girano la città, insomma, tra Cineforum l'inverno, Arena Viola l'estate, davvero hanno, dal mio punto di vista, rianimato un po' quello che è il mondo della cinematografia, sia per strada d'estate ma anche nei cineforum d'inverno, insomma, avvicinando tanti ragazzi. Questo è.
1: E quindi da domani si inizia, l'invito appunto è ad esserci
0: dalle 8.
1: Ah, ecco, bravo, specifichiamo.
0: Start alle 8, apriamo le porte alle 8.
1: E a che ora inizia il film?
0: Iniziamo, noi siamo legati ai cicli della natura, deve tramontare, se non possiamo proiettare, quindi iniziamo a proiettare le 9, insomma. Però dalle 8 ne invitiamo a essere già presenti, giusto per avere dei posti, per trovare posti. I posti sono abbastanza, insomma, siamo sopra il centinaio, però insomma, ecco, siccome l'anno scorso finivano.
1: E certo, e allora insomma bisogna attrezzarsi. La cosa bella anche di questo di questa cosa che fate, no, dell'arena, è che poi non c'è soltanto la gente che guarda il film, insomma, entra e frontalmente sedendosi, ma c'è tutto un contorno di gente che ovviamente con i suoi balconi affaccia all'interno, no, di Casa Viola, che quindi dal suo balcone, bevendo, non so, una granita con la sua sediolina, guarda il film.
0: Sì, crea una magia in questo senso, proprio perché noi siamo, sembra un po', ritornando ai film, la casetta di Up, no? C'è questa masseria di fine 600 in mezzo ai palazzoni e ovviamente si crea un po' quella magia, no? Soprattutto con determinati film, appunto Troisi riesce a ricreare quella magia dove c'è la gente in arena, la gente in piedi anche in arena, nel senso fuori, passanti che passano e si fermano a dare un'occhiata, e poi ci sono tutte le persone sui balconi, che ovviamente diventa un rito, ecco, quello era ricreare un po' quella ritualità dello stare insieme all'aperto d'estate che purtroppo delle volte si è persa.
1: Si è persa in effetti. Hai parlato di volontari, quanti siete, insomma, oltre ai volontari, insomma, il mondo dei giovani che orbita intorno a Casa Viola?
0: No, siamo parecchi, siamo divisi su tantissime attività, perché ovviamente poi col crescere delle attività iniziano a servire più energie, ma fortunatamente siamo tanti, siamo soliti intorno a una ventina, 20-25 persone. Con il cinema adesso abbiamo lanciato una call, quindi chiunque vuole partecipare può andare su Instagram, sulle pagine o di Video Cult o di Casa Viola e iscriversi con un Google Moduli semplicissimo. Abbiamo già raccolto, insomma, 8 adesioni di tutte le età, cioè dai 18enni agli ultra 50enni tranquillamente, e quindi solo per Casa Viola, insomma, siamo già 8, più noi saremo già un 12-13 persone a lavorarci. Comunque c'è tanto lavoro, proprio volevamo provare a restituire un qualcosa di libero, di gratuito, che fosse in strada, perché sentiamo proprio prima di tutto noi le esigenze, infatti siamo molto contenti, insomma, della partecipazione in generale, c'è tanta...
1: Bentornati. bentornati. E allora abbiamo parlato di come si può vivere la città in estate, in alcuni quartieri in particolare. Abbiamo fatto l'esempio di quello di Trecarrare Battisti con Casa Viola, ma non c'è soltanto da coinvolgere chi in città civile.

0: ma soprattutto per costruire economia, c'è da portare gente che in città non ci vive, turisti. E ovviamente i giorni di festa, i giorni di ponte agevolano in questo senso, in previsione di un'estate che evidentemente è ormai alle porte, se non proprio iniziata. Per questo vogliamo fare un bilancio di come sono andate queste giornate, questo primo ponte lungo del 2 giugno con il presidente di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola. Eccolo, ben trovato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiotelespettatori, buongiorno a voi.
0: Allora, come sono andate queste giornate? Potete dirvi soddisfatti, alberghi pieni o no?
1: Allora, ad oggi non abbiamo ancora una stima ufficiale perché i check-out del ponte appena trascorso si stanno concludendo esattamente in queste ore, ma abbiamo iniziato a tirare, diciamo, una linea immaginaria per fare il punto della situazione e possiamo dire di ritenerci ampiamente soddisfatti. Gli alberghi sono stati quasi tutti quanti pieni, con soddisfazione possiamo dire che c'erano tanti turisti, sono tanti turisti che sono venuti a visitare il territorio ionico. Il tempo ci ha aiutati, è stato clemente, al contrario di quanto accaduto in Italia del Nord, in particolar modo in Lombardia, e quindi chi ha visitato il nostro territorio, chi ha visitato Taranto nello specifico, ha potuto godere delle bellezze della città.
0: Tra un anno e l'altro, quali sono i miglioramenti, gli aspetti che funzionano di più e su cosa invece bisogna ancora lavorare, De Paola?
1: Beh, in realtà, come dicevo nell'incipit, noi non abbiamo ancora contezza esattamente dei numeri, riusciremo ad avere questo dato già nella
0: Sì.
1: giornata di domani o nel tardo pomeriggio. Possiamo dire che comunque rispetto all'anno scorso si è avviato un trend che anno dopo anno va consolidandosi. Che cosa noi ci auspichiamo? Ci auspichiamo che possa cambiare la mentalità del tarantino in genere, nell'approccio al turista, comprendendo che oggi il turismo è un mercato importante, una fetta di mercato importante per il PIL locale. Non dobbiamo pensare solamente agli alberghi quando parliamo di turismo, ma dobbiamo pensare ai lidi, ai tassisti, agli NCC, agli alberghi, ai bar, ai ristoranti, tutto l'indotto che ruota intorno alla frequentazione di un turista sul territorio. Motivo per cui dobbiamo essere noi i primi a incentivare questa sorta di incoming sul territorio, coccolarlo, coltivarlo, farlo crescere. Come diceva lei prima, la differenza fra gli anni passati è questo. Piano piano questo trend si sta consolidando e sta iniziando lentamente, molto lentamente, a cambiare la mentalità sia degli operatori, ma anche dei cittadini che vedono girare le proprie vie, per le proprie zone, persone magari che sono straniere e che approcciano il territorio.
0: Ovviamente ci prepariamo non solo a vivere l'estate e ci auguriamo appunto una presenza turistica importante, forti come spiegava all'inizio anche del bel tempo che speriamo ci aiuti in tutta la bella stagione, ma ci prepariamo poi al grande appuntamento con i giochi del Mediterraneo, da tempo insomma strutture sold out, sappiamo che gli atleti verranno ospitati in queste imponenti navi da crociera, tutto il resto però occuperà le nostre strutture ricettive, come vi state organizzando?
1: Beh, noi in concomitanza strettissima con la direzione dei Giochi del Mediterraneo, Federalberghi in particolare, che ricordo a tutti aver sottoscritto un importante partenariato di collaborazione con la direzione dei Giochi, si sta preparando ormai da quasi un anno a questo evento. Io vorrei rimarcare un dato importante. L'evento dei Giochi risulta un evento importante e impattante per il territorio. Non tanto per il PIL in sé per sé che genera, che comunque è una fetta importante della stagionalità, dell'annualità turistica, ma la possibilità di poter far conoscere il territorio a migliaia di persone che fino al giorno precedente non sapevano neanche dell'esistenza di Taranto. Motivo per cui quello che noi dobbiamo fare, oltre che offrire un ottimo servizio, è capitalizzare l'eredità che i giochi lasciano. In termini infrastrutturali, ne abbiamo detto tante volte, il riferimento è agli impianti sportivi che rimarranno sul territorio, ma ancor di più alla reputazione che la città vorrà lasciare a coloro che verranno a visitare Taranto per la prima volta. E da qui, è da queste fondamenta che si inizia a costruire un turismo di carattere strutturato, consolidato.
0: È ottimista da questo punto di vista, ce la faremo?
1: Ce la dobbiamo fare, assolutamente. È un'occasione che non possiamo permetterci di mancare, E quindi il mio invito è a tutti gli operatori colleghi del settore turistico.

0: di dare il meglio di se stessi, mostrare il meglio di sé, non focalizzarsi sulla marginalità che si può venire a ricavare durante il periodo dei giochi, ma investire su se stessi e sul territorio. E mi lasci anche un ulteriore appello che è rivolto alla cittadinanza, ai tarantini: non sprechiamo questa occasione, cerchiamo di essere ospitali al meglio, far sentire tutti quelli che verranno sul territorio accolti, non perché sono delle grandi greggi da mungere, ma assolutamente noi abbiamo bisogno di capitalizzare l'intervento dei giochi e trasformarlo in PIL per il futuro.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.
2: Approfondiamo un tema, è quello dell'avvertenza sindacale unitaria Taranto e Italia lanciata da CGIL, CISL e UIL Taranto. Ieri un incontro con le associazioni datoriali, lo avevano chiesto i sindacati e le associazioni datoriali hanno raccolto l'invito, quindi Confindustria, Confapi, Confcommercio, Casa Artigiani, Casa Impresa, Confesercenti, insomma si sono incontrati con i sindacati nella sede della UIL. Noi fra poco sentiremo anche la voce del direttore di Confindustria Mantovani, che ci racconterà come è andata dal loro punto di vista, ma partiamo da quello di Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGIL di Taranto. Ieri ovviamente c'erano i segretari generali, nel caso di CGIL Giovanni D'Arcangelo, ma tra le vertenze ovviamente non può che trovare spazio anche e soprattutto, non è sola purtroppo, la vertenza Ilva, e quindi giusto insomma partire dalla FIOM CGIL con Brigati. Buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Prima di entrare nel merito appunto di questa vertenza sindacale unitaria, una piccola digressione rispetto alla richiesta di incontro che avete fatto al presidente della Regione Puglia, proprio legata alla vertenza ex Ilva in particolare.
3: Sì, ci sono degli elementi di criticità che stanno anche emergendo in queste ore, in questi giorni, rispetto alle criticità in cui versano gli impianti. Ed è legato esclusivamente alla mancanza di risorse. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che abbiamo più volte dichiarato che le risorse che sono messe a disposizione spostano in avanti di 2-3 mesi la possibilità di vendere quello stabilimento, perché sapete benissimo che c'è un bando di vendita internazionale che è stato rinviato per ben 4 volte. Non c'è chiarezza rispetto anche a questo tema, perché fino ad oggi non c'è stato un incontro a Palazzo Chigi. Per questa ragione proviamo a chiedere anche al Presidente della Regione De Caro di occuparsi di questa situazione, che rischia di essere appunto una bomba non solo ecologica ma sociale. Sono a rischio 10.000 lavoratori, c'è il tema del mondo dell'appalto, abbiamo fatto uno studio come CGIL, in questi anni si sono persi 400 posti di lavoro per quanto riguarda il mondo dell'appalto, ci sono i lavoratori di Ilvina S, stiamo parlando di circa 1.500 lavoratori che ad oggi non hanno risposto rispetto al loro futuro. E allora è arrivato anche il momento di confrontarci con il neoeletto Presidente della Regione De Caro, perché questo tema deve essere portato a Palazzo Chigi, bisogna fare pressioni con tutti i livelli istituzionali, territoriali e regionali per provare a chiarire questo aspetto per noi fondamentale rispetto alla programmazione, al futuro, alla mancanza di risorse e al fatto che comunque un intervento pubblico si rende necessario vista la condizione in cui versa lo stabilimento. C'è un tema ovviamente che più volte abbiamo provato ad affrontare con il governo. L'ultimo incontro risale al 5 marzo del 2026, un incontro in cui ci siamo lasciati che avremmo dovuto fare un ulteriore incontro entro la fine di marzo rispetto alla questione legata al bando di vendita internazionale. È passato aprile, è passato maggio, sta passando anche giugno, non c'è nessuna risposta, tranne quello che ovviamente noi leggiamo attraverso i giornali, salvo poi scoprire ovviamente delle smentite, ad esempio l'ultimo caso che ha riguardato l'ENI sull'interessamento sull'ex Ilva, e quindi c'è un caos generale e crediamo che in assenza di risorse quello stabilimento possa davvero complicarsi il futuro produttivo, ambientale, occupazionale e soprattutto quello legato alla sicurezza dei lavoratori.
2: Avete ricevuto delle rassicurazioni anche per le vie brevi, insomma, non formali, dal presidente della regione Puglia o dal suo entourage circa la possibilità?

0: imminente di questo incontro?
1: La nota è partita ieri, oggi proveremo ad avere interlocuzioni e capire appunto se nel breve periodo ci sarà un incontro col Presidente della Regione. Diventa fondamentale perché non riguarda solo Taranto, non riguarda, lasciatemi dire, soltanto la Puglia, ma riguarda l'intero Mezzogiorno. È una sfida anche per questo territorio rispetto al tema della transizione ecologica. È dal 26 luglio del 2012 che sentiamo parlare di cambiamento di ciclo produttivo, di innovazioni tecnologiche, di nuova AIA, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, anzi è una condizione che è assolutamente peggiorata rispetto al 2012. Gli impianti sono più vecchi di 14 anni, le manutenzioni stentano, diciamo, a partire e ad avere una seria programmazione perché, come dicevo prima, le risorse sono quelle che sono. C'è il tema della sicurezza. Noi abbiamo fatto un incontro anche qui a Taranto, con i funzionari del Ministero del Lavoro e il vice capo di gabinetto, appunto del Ministero. Ci eravamo lasciati che avremmo creati dei gruppi di lavoro che stanno comunque andando avanti tra i rappresentanti della sicurezza, l'RSU e l'azienda. Ci sarà poi una fase di monitoraggio a livello ministeriale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma il tema vero è che stiamo riscontrando un aumento dei numeri della cassa integrazione, stiamo riscontrando un ritardo rispetto anche alle manutenzioni e questo ovviamente è legato a quello che dicevo prima, al tema delle risorse. Non si può pensare di programmare un futuro sull'ex Ilva se non si mettono le risorse per garantire il presente.
0: Chiarissimo, ci spostiamo sul tema della vertenza unitaria Taranto-Italia, di cui ovviamente anche la vertenza Ilva è parte, ma non solo. Taranto terra di vertenze, i sindacati hanno chiamato tutti a raccolta e ieri, insomma, è arrivata la risposta delle associazioni datoriali in questo incontro che si è tenuto alla UIL. Com'è andato dal vostro punto di vista, Brigati?
1: Gli incontri stanno proseguendo abbastanza bene. Noi abbiamo fatto un'apertura con tutti con tutte le categorie, con tutti gli RSU, con gli attivisti di CGIL, CISL e UIL, perché questa piattaforma ovviamente deve prendere vita. Abbiamo incontrato anche il sindaco di Taranto, abbiamo avuto possibilità, e quindi con le istituzioni territoriali, compreso il presidente della provincia, consiglieri comunali. Poi siamo passati agli onorevoli e anche lì permettetemi di fare, diciamo, un passaggio su questo tema. Se noi rimaniamo ancorati nel posizionamento dei partiti rispetto a cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro, va nella direzione opposta su cui noi vogliamo costruire una vertenza che mette insieme e non che individe. A noi non ci interessano i colori in questa vertenza di un partito piuttosto di un altro, di chi governa e di chi è l'opposizione. Il tema vero è come usciamo insieme da questa vertenza. Devo dire che l'incontro con i parlamentari, per quanto ci riguarda, non è stato assolutamente soddisfacente perché ognuno è rimasto nelle proprie posizioni e non ha dato ovviamente rispetto al tema della vertenza degli elementi per costruire insieme quella piattaforma che abbiamo ovviamente condiviso con loro. Abbiamo incontrato ovviamente gli industriali del nostro territorio, sono dei passaggi fondamentali. Ovviamente qui si parla più concretamente perché ovviamente ci sono le aziende che
0: Certo.
1: lavorano non solo in Ilva ma più in generale in un territorio che in questi anni purtroppo ha subito, se penso alla questione di IAB, poi risolta positivamente con l'intervento di Coseco e stiamo in una fase ovviamente di procedura ex articolo 47 ed è, diciamo, una vertenza risolutiva. C'è stato il tema di Vestas Italia, ma più in generale noi crediamo che il tema della sanità e tutte le altre questioni vadano insieme perché ovviamente la vertenza Taranto, se penso ad esempio al tema dell'ospedale San Cataldo, dei ritardi, del piano assunzionale che riguarda ovviamente l'ASL di Taranto, siamo indietro un po' su tutto, quindi è un tema, è una vertenza che abbraccia tutte le questioni che abbiamo in piedi sul nostro territorio, penso ad esempio anche alla Natuzzi. Allora, su questi temi noi vogliamo approfondirlo, l'abbiamo fatto ieri, ripeto, molto più concretamente rispetto all'incontro con i parlamentari, però evidentemente adesso abbiamo altri passaggi da fare. Le assemblee con i lavoratori, mettere insieme una serie di iniziative di mobilitazione perché questa vertenza deve andare avanti e deve trovare le giuste risposte rispetto ad un territorio che sta pagando pesantemente anni di crisi.
0: Una bella storia è quella di Francesco Basile, lui è un giovane musicista che dovremmo avere appunto fra pochissimo. Sì, ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia. Dicevo che è un giovane musicista
1: Buongiorno.
0: dell'Orchestra della Magna Grecia che abbiamo con noi oggi perché lui il 2 giugno era a Roma, invitato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ci racconterà adesso perché. Buongiorno.

0: Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Non so se
0: Dunque,
1: riuscite a sentirmi.
0: Francesco, mi permetto di darti del tu perché sei giovanissimo e ci fa veramente piacere sapere che hai in qualche modo rappresentato la nostra terra a Roma. Come? Ci racconti?
1: Certo. Allora, l'evento, il concerto del 2 giugno è stato di per sé un evento alquanto originale e unico, in quanto solitamente il concerto tradizionale della Festa della Repubblica, Presidente Sergio Mattarella lo teneva e continuerà a tenerlo, insomma, sempre all'interno delle mura del Quirinale, mentre invece quest'anno, visto che decorrevano gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, ha voluto estendere questo concerto al di fuori, e quindi attraverso la piazza del Quirinale, quindi questo scenario bellissimo romano, dove sono stato chiamato in qualità di violinista orchestrale attraverso l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che è una realtà che riunisce ragazzi. E non solo, diciamo, generalmente sono persone iscritte che seguono un corso di laurea presso un istituto di alta formazione, quindi presso un conservatorio, e che poi attraverso audizione appunto entrano a far parte di questa orchestra. E quindi in qualità di orchestrale ho avuto la possibilità, l'onore di presenziare a questo concerto, dove poi chiaramente erano davvero tante le personalità sia artistiche presenti sul palco, da Barbarossa, Annalisa, Cecilia Bartoli, mezzosoprano di fama internazionale, il maestro Leonardo De Amicis che ci ha diretto. Insomma, è stata un'esperienza poi chiaramente di confronto, come sempre, poi in orchestra.
0: Che emozione hai provato, anche quando l'hai saputo che avresti fatto parte, insomma, poi, come spiegavi, anche non è un percorso così immediato e facile riuscire a far parte dell'orchestra.
1: No, certo, infatti mi ritengo insomma fortunato perché appunto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori propone sempre delle opportunità di alto profilo artistico, tra cui appunto questo insomma di unicità particolare. E quindi diciamo che nel momento in cui poi chiaramente ho avuto la proposta, ho avuto la possibilità poi di chiaramente di esternare un po' la mia emozione di entusiasmo, perché poi chiaramente durante il concerto è stato tutto un sentimento di adrenalina, di entusiasmo particolare, poiché è culminato proprio in quel momento, visto che comunque venivamo da periodi intensi di prove, chiaramente periodi molto dinamici, perché poi chiaramente oltre all'aspetto musicale c'è l'aspetto anche extra musicale che prevede la regia, insomma tanti elementi che nel caso di una produzione televisiva sono alquanto articolati e complessi, soprattutto da gestire e da organizzare in tempi poi comunque all'incirca di una settimana, ecco. E per un programma poi che è durato insomma 2 ore, quindi tutto si condensa, no, in quel poco tempo.
0: Cosa ti porti a casa di questa esperienza? Cosa porti con te a Taranto?
1: Beh, a Taranto porto sicuramente, diciamo, durante il concerto ho portato sia un po' di responsabilità di far parte comunque del nostro territorio, del territorio chiaramente
0: Certo.
1: tarantino, e chiaramente poi tornato a casa, perché poi chiaramente l'esperienza è finita il 2 notti dopo il concerto, e chiaramente sono tornato carico di entusiasmo anche per le nuove avventure che adesso mi aspetteranno, insomma, carico più di prima, ecco.
0: In bocca al lupo allora, grazie per essere stato con noi, per
1: Grazie.
0: averci raccontato questo 2 giugno, festa della Repubblica, vissuto accanto, insomma si fa per dire, però accanto al Presidente della Repubblica, in questa bella atmosfera, e insomma sicuramente per un ragazzo appunto così giovane che però studia e con profitto, e dicevamo fai parte anche dell'Orchestra della Magna Grecia, quindi insomma anche un bel lavoro per te nell'ambito musicale. Sicuramente una grande soddisfazione. In bocca al lupo!
1: Certo, grazie, grazie moltissimo.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì, dalle

alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. E l'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia.

Conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale, con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle, cioè la Grecia può offrire esattamente

0: più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale. Allora questa terra pugliese, con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione, e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi S.P.A., prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: I misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente, che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno. Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano

matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può

0: parlare da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto

0: fatto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema

0: Ma è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello.

0: Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non sta, non è cosciente e non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita. Lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi, se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi negli ultimi 10 giorni, ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale,

0: che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'ha l'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le

0: difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: entrato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore

0: La mule è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco.

0: fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra, la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati.

0: Emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. Anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero

0: Così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città.

E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione domenicale del TG, parleremo della stagione croceristica che inizia proprio oggi a Taranto con l'attracco delle prime due navi da crociera dei 27 approdi previsti per questo 2026, tanti turisti in Città Vecchia e al Borgo. E poi domani a Taranto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'inaugurazione di un edificio produttivo della Vestas dedicato alla finitura delle pale eoliche. E ancora giochi del Mediterraneo, a meno di tre mesi dall'inizio della competizione internazionale, a breve è previsto un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Arrivano le prime navi da crociera della stagione 2026 a Taranto, turisti in Città Vecchia e al Borgo. L'amministrazione comunale e il sistema di accoglienza funziona. Domani a Taranto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per l'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas, dedicato alla finitura delle pale eoliche. Giochi del Mediterraneo, a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, via la stagione croceristica 2026 a Taranto. Questa mattina l'attracco delle prime 2 navi da crociera, Mein Schiff 5 di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Quest'anno gli approdi previsti saranno 27, mentre per la prossima stagione croceristica se ne contano già una quarantina. Novità 2026 inoltre la sperimentazione di un percorso pedonale dedicato ai passeggeri delle navi da crociera in arrivo e in partenza dal porto di Taranto. Una decisione nata dalla necessità di garantire agli ospiti delle navi la possibilità di raggiungere a piedi l'uscita dell'area portuale attraverso un itinerario sicuro e dedicato, ma anche privo di barriere architettoniche, che collegherà il terminal crociere al varco est e sarà utilizzabile esclusivamente nelle giornate interessate dall'approdo di navi passeggeri. Il percorso gestito dalla Taranto Cruise Port sarà accessibile soltanto in condizioni di adeguata illuminazione. Intanto i turisti affollano Città Vecchia e il Borgo, confermando le navi da crociera quale elemento imprescindibile per una Taranto che voglia fare del turismo una leva di sviluppo economico. E proprio su questo abbiamo ascoltato l'assessore al ramo Francesco Cosa.
1: Oggi la città è piena di turisti, per fortuna lo sbarco è andato molto bene, sono 2 navi presenti nella città di Taranto e il sistema accoglienza ha funzionato nella migliore delle maniere. Mi sento di ringraziare la polizia locale e tutte le forze dell'ordine che hanno contrastato ovviamente l'abusivismo dei taxi, ma hanno anche regolato all'uscita al varco est dell'autorità portuale tutto quel flusso di turisti. La città ha risposto in maniera importante, Città Vecchia piena di turisti, il Castello Aragonese, abbiamo allestito anche un mercato dell'antiquariato a Piazza Garibaldi, la Cala Junco ha dato l'opportunità ai turisti di visitare anche la città di Taranto dal mare, quindi buona la prima, ovviamente hanno aperto anche molti negozianti e quindi il sistema accoglienza, il sistema della città di Taranto sta funzionando.
0: E domani a Taranto il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, per presiedere all'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas dedicato alle linee di finitura delle pale eoliche offshore. Il programma della visita inizierà in mattinata con l'arrivo dei partecipanti, previsto intorno alle ore 10.30, la cerimonia di inaugurazione invece fissata per le 11.30. Dopo gli interventi di Urso e dell'amministratore delegato della Vestas, Henrik Andersen, seguiranno il taglio del nastro, la foto di gruppo con i dipendenti e un punto stampa. La mattinata proseguirà poi con un momento di networking e una breve sessione dedicata alla sicurezza. Infine la visita alle linee di produzione delle pale offshore V236, uno dei prodotti di punta della tecnologia Vestas, che sottolineano la crescente centralità del settore eolico nel panorama energetico europeo. E parliamo ora della cronaca, perché questa notte si è verificato un grave incidente a San Giorgio. 7 persone sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime informazioni, una Renault con 4 persone a bordo si sarebbe ribaltata in via Marche dopo l'impatto con un Audi, sulla quale viaggiavano altri 3 occupanti. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Intanto sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del servizio di emergenza insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e supportato tutte le operazioni di soccorso. I carabinieri invece hanno eseguito i rilievi sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause dello scontro, oltre a individuare eventuali responsabilità. E si avvia

0: La conclusione, il cantiere del campo situato a Paolo VI che ospiterà le competizioni sportive del football americano, del rugby e del baseball. L'impianto, però, stando a quanto ci hanno dichiarato proprio le società, verrà consegnato senza l'illuminazione. Vediamo il servizio. 3 milioni e mezzo di euro stanziati dai fondi PNRR per un intervento che avrebbe dovuto concludersi a marzo e che ora necessariamente terminerà a fine giugno. Parliamo dell'impianto che ospiterà le discipline di rugby, football americano e baseball a Paolo VI. Sorto in un'area comunale tra Corso Bruno Buozzi e Via De Gasperi, il campo promette di essere un vero e proprio fiore all'occhiello del Sud Italia e, a detta delle società locali del settore, avrebbe già attirato l'attenzione di squadre estere, allettate dalle condizioni climatiche favorevoli della nostra città. Peccato però che l'impianto venga consegnato privo di illuminazione, un passaggio che dovrebbe essere ultimato a settembre.
1: Il primo lotto è stato completato, o in fase di completamento. Poi in una seconda fase dovrà essere terminato anche l'impianto di illuminazione e i parcheggi che devono servire la struttura.
0: Altro nodo fondamentale è quello della concessione. Le società sportive di baseball, football americano e rugby hanno infatti costituito una TS apposita per prendere in gestione la struttura.
1: Dopo un lavoro di grande coesione abbiamo palesato una manifestazione di interesse al comune rispondendo all'avviso pubblico e abbiamo presentato una progettazione correlata da piano economico, piano di gestione e quant'altro, però non ci è stato concesso l'affido diretto perché l'ente civico non ha riscontrato tutte le casualità per fornire l'articolo 5 e quindi la gestione diretta dell'impianto. Il comune, per poter affidarlo direttamente e quindi accedere all'articolo 5, prevedeva un miglioramento impiantistico, ma essendo stato quello definito un impianto freddo, cioè terminato, pronto all'uso, non abbiamo riscontrato nessun evento che potesse determinare l'ampliamento della struttura o qualche modifica.
0: Adesso quindi ci sarà un bando di evidenza pubblica a cui voi avete intenzione di partecipare?
1: Sì, quando il bando sarà emesso, sempre all'unisono con le società di rugby e football americano, esamineremo quello che sarà il bando e parteciperemo tutti insieme perché vogliamo portare avanti questo modus operandi.
0: Considerando i tempi delle federazioni e anche poi la partenza del prossimo anno associativo dal punto di vista delle attività sportive, qual è la vostra richiesta all'amministrazione comunale?
1: Beh, sicuramente non essendo una struttura investita dai giochi del Mediterraneo, o perlomeno non ci saranno attività sportive, la speranza è che il bando, tutto quanto, possa essere messo a disposizione dalle società il prima possibile per non perdere tutta la fase promozionale di settembre, che di solito è il periodo di start delle operazioni, e per poter adempiere anche alle scadenze imposte dalle federazioni per partecipare ai campionati e quant'altro, soprattutto perché abbiamo una grande voglia di finalmente, dopo 50 anni, di avere tutti e tre gli sport una struttura dedicata e cominciare a fare un lavoro a lungo raggio, sempre per il bene dei ragazzi, delle ragazze e della città.
0: E restiamo a Taranto perché si registra finalmente un concreto passo in avanti per la riqualificazione di Piazza Fadini. L'amministrazione Bitetti ha infatti affidato l'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'area mercatale all'Associazione Temporanea di Imprese Mello SRL. Maggiori dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
2: Dopo anni di attese e passaggi amministrativi arriva la svolta per lo storico mercato Fadini. Il comune di Taranto ha ufficializzato l'affidamento dell'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'intera area mercatale Alati Mello SRL, segnando l'avvio concreto di uno degli interventi più attesi per il commercio cittadino. L'operazione formalizzata con determina dirigenziale del 27 maggio 2026 conclude una procedura avviata alla fine dello scorso anno e che ha visto la partecipazione di 21 operatori economici. L'investimento investimento complessivo supera i 6 milioni di euro già coperti dalle risorse disponibili dall'amministrazione comunale. Il progetto punta a trasformare il mercato in una struttura più moderna, sicura e accessibile, mantenendone allo stesso tempo il ruolo centrale nella vita economica e sociale della città. L'intervento principale interesserà l'area dedicata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, che sarà completamente rinnovata con nuove pavimentazioni, coperture, sostegni, banchi di vendita. Tra le opere previste figurano inoltre l'eliminazione delle barriere architettoniche, la riorganizzazione dei percorsi interni ed esterni, l'ammodernamento dei 3 accessi storici, la realizzazione di una nuova area food e il potenziamento degli impianti a servizio delle attività commerciali presenti, tra cui pescherie, macellerie, panetterie e salumerie. Previsto inoltre il restyling dei servizi igienici esistenti e la costruzione di un nuovo blocco bagni per operatori e clienti.
0: E a meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione Mediterraneo per lo Sport ha organizzato un incontro pubblico aperto proprio alla cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Vediamo il servizio. Mancano meno di 3 mesi all'inizio dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre e la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport rilancia l'incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'organizzazione dell'evento e sulle opportunità che porterà al territorio. L'appuntamento dal titolo Taranto 2026 dentro i giochi oltre l'evento è fissato per il 9 giugno alle ore 18 nella Galleria Meridionale del Castello Aragonese. L'iniziativa vuole essere un momento di approfondimento per comprendere fabbisogni, opportunità e ricadute dei giochi. Al centro del confronto ci saranno temi come infrastrutture, logistica, servizi, accoglienza, volontariato, marketing territoriale e relazioni internazionali, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale come protagonista del progetto. Solo grazie alla consapevolezza e al coinvolgimento del territorio, infatti, un grande evento sportivo può generare economia, reputazione, competenze e nuove reti, portando al successo che la città merita, sottolinea il comitato organizzatore locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Bitetti, del comandante del Comando Marittimo Sud Andrea Petroni e del vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito, l'incontro entrerà nel vivo con gli interventi del direttore generale Carlo Molfetta e dei responsabili delle principali aree operative. Tra i temi trattati ci saranno l'organizzazione dei giochi, i servizi agli atleti, alle delegazioni, i trasporti, il reclutamento dei volontari e la promozione del territorio attraverso lo sport. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico per stimolare il dialogo con la cittadinanza. E parliamo nuovamente della sanità regionale, perché a 17 settimane dall'inizio della procedura di recupero delle liste d'attesa della Regione Puglia sono stati contattati circa 200.000 cittadini e anticipate oltre 111.000 prestazioni. Tutti i numeri nel servizio.
3: Prosegue il piano della Regione Puglia per il recupero delle liste d'attesa sanitarie, con un traguardo significativo raggiunto proprio nelle ultime settimane. Al termine della 17ª settimana di monitoraggio, infatti, le ASL pugliesi hanno superato quota 200.000 cittadini contattati per proporre un anticipo delle prestazioni sanitarie già prenotate. Nel dettaglio sono stati effettuati 2.045 richiami, 183.106 riguardano visite ed esami specialistici, mentre quasi 17.000 hanno interessato ricoveri ospedalieri. Grazie a questa attività sono state anticipate complessivamente 111.742 prestazioni. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, i rifiuti registrati sono stati oltre 44.000. Tra questi il 63% dei cittadini ha preferito mantenere l'appuntamento già fissato, il 23% aveva già effettuato la prestazione in altra sede, mentre il 13% ha dichiarato che la visita o l'esame in questione non erano più necessari. Sul fronte delle prestazioni ambulatoriali, invece, quelle anticipate ed effettivamente erogate sono state 97.241. Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti per le prestazioni urgenti, che hanno registrato un anticipo medio di 143 giorni. L'anticipo medio per le prestazioni a breve termine invece è di 132 giorni, 88 per quelle differibili e 89 giorni per quelle programmabili. L'attività di recupero ha interessato anche 5.123 prestazioni prive di codice di priorità, ma comunque fondamentali per la stadiazione e il follow-up delle malattie oncologiche, ma anche per il completamento dei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie croniche. Le aziende sanitarie hanno inoltre avviato il recupero delle prestazioni prescritte nel 2026, che rappresentano ormai circa la metà delle visite e degli esami erogati, pari a 48.373 prestazioni. L'intervento continua ora a concentrarsi soprattutto sui codici di priorità urgente e a breve termine, che costituiscono il 58% delle prestazioni complessivamente effettuate, senza trascurare le richieste classificate come differibile e programmabile.
0: Sabato 6 giugno, Taranto ha colorato

0: le sue strade per la nona edizione del Taranto Pride, un pomeriggio di corteo, voci e presenze che hanno attraversato il centro della città portando con sé le parole chiave di questa edizione: diritti, inclusione, accessibilità, autodeterminazione. Non una manifestazione calata dall'alto, Luigi Pignatelli, referente di Taranto Pride Net, aveva descritto nei giorni precedenti un processo costruito mattone per mattone, mesi di riunioni, confronti, accordi tra associazioni, collettivi e semplici cittadini. Niente sponsor, niente loghi, niente patrocini istituzionali, l'unica eccezione, il centro servizi volontariato. Una rinuncia deliberata e non casuale, gli organizzatori infatti hanno voluto tenere il Pride libero da marchi e logiche promozionali, restituendolo interamente a chi lo abita. Il corteo ha avuto anche una valenza simbolica precisa: portare fisicamente certi temi nel cuore della città, renderli visibili, non relegarli ai margini del discorso pubblico. Una scelta di spazio urbano e politico allo stesso tempo. E a Massafra si è svolto un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'evento Longevity Experience sull'importanza della qualità della vita oltre il determinismo genetico. Vediamo il servizio. A Massafra un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'evento Longevity Experience. Siamo sicuri di essere figli del DNA. Un'iniziativa promossa da associazioni unite dall'obiettivo di diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della qualità della vita attraverso momenti di informazione e confronto aperti alla cittadinanza, ma anche una riflessione sulle più recenti conoscenze riguardanti il rapporto tra genetica, stile di vita, alimentazione, benessere emotivo e qualità dell'invecchiamento. Un percorso multidisciplinare che mette al centro la persona e il suo potenziale di salute, andando oltre il semplice determinismo genetico.
1: Ormai la genetica conta solo per il 20%. Tutto quello che rende longevo è un elemento della epigenetica, cioè di quello che va oltre la genetica. È scientificamente provato, per esempio, che una persona che vive da sola ha meno possibilità di vivere più a lungo rispetto a una che consuma e condivide la propria vita, i propri pasti con altre persone. E quindi questo ci deve far riflettere di quanto noi possiamo fare oltre alla genetica per regalarci una vita dignitosa e anche, come dire, lunga.
2: Cercheremo di approfondire il tema degli attuali scenari che si prefigurano in merito alla lunghezza della vita, della health span, della qualità della vita, dell'ultima parte della nostra vita in particolare, perché è successo questo, che negli ultimi anni si è allungata la vita media a 83 circa fra uomini e donne, ma in realtà la vita di buona qualità si è accorciata. Siamo arrivati fino a 58 anni di vita di buona qualità. Da 58 fino agli 83 la qualità di vita si è scadente.
0: Ci spostiamo adesso nell'ambito dello Ostuni Design Weekend, perché nel chiostro Vista Ostuni è ospitata un'installazione dell'architetto Roberto Murgia che si chiama Geografia di un legame. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Design, architettura e cultura del progetto tornano protagonisti nella Città Bianca con la terza edizione di Ostuni Design Weekend. Il tema scelto per quest'anno è Prima o poi, una riflessione sul tempo, sui protagonisti e sulle relazioni da costruire con visione e continuità. Tra i protagonisti della manifestazione anche Vista Ostuni, hotel 5 stelle lusso che ospita nel suo chiostro storico l'installazione site-specific Geografia di un legame, firmata dall'architetto Roberto Murgia in collaborazione con Dedar e Scaf System. L'opera si sviluppa come un lungo nastro sospeso che attraversa il chiostro con un movimento continuo tra tensioni e pause, trasformando la percezione dello spazio al suo passaggio. Una tessitura aerea che dialoga con l'architettura dell'ex manifattura tabacchi e disegna un percorso fatto di connessioni, incontri e nuove prospettive. Un progetto che richiama il tema del coltivare le relazioni, un intreccio tra persone, materia, luogo ed esperienza, pensato come un paesaggio in continua evoluzione, un segno che attraversando il chiostro cambia forma, trasforma lo spazio e crea nuovi legami tra chi lo osserva. L'installazione resterà aperta al pubblico fino al 14 giugno.
0: E adesso la nostra pagina sportiva.

0: Il centro sportivo Magna Grecia di Via Alto Adige sarà dedicato a Federica De Luca e al piccolo Andrea, tragicamente scomparsi il 7 giugno di 10 anni fa. La Giunta Comunale ha infatti approvato una proposta di indirizzo che avvia il percorso per l'intitolazione dell'impianto, con l'obiettivo di conservare vivo il ricordo di una vicenda che ha segnato profondamente la comunità di Taranto. Il decennale del duplice omicidio conferisce all'iniziativa un valore simbolico ancora più forte. Secondo l'amministrazione è urgente dare forma istituzionale ad un ricordo che continua a vivere nella coscienza collettiva della città. La proposta, promossa dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dall'esecutivo cittadino, mira a trasformare un luogo pubblico che sarà frequentato da giovani, famiglie e associazioni sportive in uno spazio capace di unire memoria, educazione civile e impegno contro ogni forma di violenza. Federica De Luca viene ricordata anche per il suo impegno nello sport e nello studio. Nella pallavolo, infatti, ha ricoperto ruoli diversi, da atleta ad arbitra, fino a dirigere a livello regionale e nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti. Proprio questo legame con il mondo sportivo rende particolarmente significativa la scelta di intitolarle il Centro Magna Grecia. L'intitolazione non è solo un gesto commemorativo, per il comune rappresenta un messaggio educativo e civile fondato sui valori del rispetto, della parità e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione alla violenza di genere. Il ricordo di Federica e Andrea diventa così parte di un percorso pubblico rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
1: È il momento decisivo per la corsa promozione in Serie D. Gli occhi sono tutti puntati sullo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, teatro della gara d'andata della finale dei playoff nazionali tra Gladiatore e Taranto. L'attesa è febbrile. A spingere i rossoblu ci sarà anche una significativa rappresentanza di tifosi, polverizzati in pochissimo tempo gli 830 biglietti destinati al settore ospite. Sul fronte formazione, mister Danucci può sorridere a metà. C'è il grande ritorno di Azio Osmanovic sulla fascia destra dopo 2 giornate di squalifica, così come confermato il recupero al centro della difesa di Konaté, che potrebbe far coppia con Guastamacchia. Restano invece i dubbi legati a De Rosa sull'out Mancino, se non dovesse farcela è pronto Del Vino a traslocare a sinistra. Stesso discorso a centrocampo per Incerti, fermato da un fastidio muscolare nell'ultimo match, se non dovesse essere al meglio spazio a Marino accanto a Di Paolo Antonio e Vukoja. Nessun dubbio invece in attacco, Danucci si affida al collaudato tridente composto dallo Iodice, Lo Savio e Aguilera. Il match sarà diretto dal signor Andrea Principe della sezione di Tivoli. Tutto pronto, 90 minuti di fuoco per inseguire la Serie D.
0: E adesso ci colleghiamo proprio con il nostro direttore Dario Galitelli, che si trova in questo momento in quel di Aversa, pronto per la diretta della partita Gladiator Taranto, che inizierà alle 15:50 insieme al nostro Cosimo Lenti. Direttore.
2: Ciao Maria Laura, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedi alle mie spalle c'è il rettangolo di gioco che ospiterà, a partire dalle 16:30, il primo atto di questa finale relativa ai playoff di eccellenza nazionale. Il Taranto scende in campo qui ad Aversa contro il Gladiator, una sfida che significa molto per il presente ma anche per il futuro del Taranto, che qui oggi si gioca le chance di avere un futuro migliore e di provare a partecipare a un campionato più consono a quello che è il suo blasone. Ma è chiaro che la D dovrà essere solo di passaggio. Quest'oggi sono annunciati 830, forse qualcosina in più, tifosi del Taranto che saranno assiepati esattamente nel settore alla mia destra, quello che state per vedere adesso dalle nostre immagini, che si preannuncia completamente esaurito. Finalmente il popolo tarantino torna a viaggiare, torna a farlo in una sfida decisiva. Diversi i temi di questa partita, che si giocherà sotto un caldo cocente, oltre 29 gradi percepiti in questo momento qui ad Aversa, con un leggero vento che sferza il rettangolo di gioco, che consente quantomeno, e che consentirà quantomeno ai calciatori, ma a noi in questo momento, di respirare. Dicevamo, diversi i dubbi relativi alla formazione che mister Danucci intende schierare da qui alle 16:30, se pare essere confermata in blocco la linea difensiva, con l'unico ballottaggio legato alla presenza di De Rosa. In alternativa c'è già pronto Del Vino. A centrocampo c'è Folla per una maglia, Folla a tre, composta con Zampa, che sembra essere il calciatore prescelto che potrebbe vincere il ballottaggio multiplo su Incerti e Marino, mentre in avanti c'è da comprendere se il mister Danucci deciderà di dare fiducia ad Alfredo Trombino, vero e proprio match winner della gara che ha visto il Taranto comunque soccombere per 2-1 ad Apice, ma che grazie a un suo gol proprio in extremis è riuscito a regalare il passaggio del turno ai rossoblu. Confermate invece sia il numero 10 Nicolò Iodice che il miglior marcatore di questa squadra, ovvero Francesco Lo Savio. Appuntamento alle 15.50 in diretta con Studio 100, canale 98 del digitale terrestre, ma anche sulla nostra app e sui nostri social, per il nostro prepartita con l'esordio di un nuovo collega, Giuseppe Deli Santi, che vi guiderà sino al fischio d'inizio. Collegamenti con me, con Cosimo Lenti, che sarà al mio fianco nella telecronaca, ma anche con Ludovica Maiuri da bordo campo. Ma non finisce qui, perché poi vi regaleremo anche le emozioni del post partita, del post gara, con la conferenza stampa e le interviste in diretta, e un ampio post gara con diversi ospiti in studio ed in collegamento. Grazie Maria Laura, a te la linea.
0: Grazie al direttore Dario Galitelli. Un pomeriggio, come potete ascoltare, tutto a tema di sport. Noi vi lasciamo quindi alla diretta. L'informazione di Studio 100 torna invece questa sera con il nostro TG alle ore 19.30. Una buona domenica.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
6: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
8: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama

0: da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questa se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
1: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili, e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie. A volte in studio, qui in via Polibio, sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA SRL, Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una

0: Quasi estiva, sindaco, cioè, addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la FITARCO, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco. Perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia, ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppelletti già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delle

0: 26 paesi, come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente

0: atleti inizialmente, quindi, e poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
1: Questo
0: è importante avere uno spazio consono.
1: Bisognerà comprendere Chris Piano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino tutto. Nulla da invidiare.
0: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria. Ma sicuramente questo potrà essere un monito, uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.
1: Scale di là, le andiamo a vedere.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, quindi immagino... dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Va.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza. Mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva l'azione. Una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco.

0: Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì, quella è l'idea. E ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale. E vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare 3 grandissime cisterne nella collina parafrecce nascoste. 3 grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
0: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo, insomma, che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
1: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente, e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano. Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate, che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
0: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
1: Ci proviamo.
0: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
1: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pallacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico sarà. Ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo okay. Muro che rimarrà
1: qui di fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché
0: certamente.
1: Mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e di tutti gli spettatori, ma anche i familiari,
1: sì.
0: O lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui. Ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso

0: ragazzi giovani di Crispiano e non solo potranno, senza dar fastidio a nessuno, anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì.
0: Dove già d'estate, mi dicevi che spesso sì, volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per portare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo.

0: no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì ho detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma
0: Sì.
1: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda,

0: lo scetticismo, la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte al ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Le aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi, una da cui abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1% o 2% del nostro percorso e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto

0: la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica, di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, proprio nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche

0: la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento pugliese.

Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare e osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni.

0: infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla tolettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata?
1: Allora, innanzitutto nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti, che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro, che in questo modellino è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo che è un po' varia. Sicuramente potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi è variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno, perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali, e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario, e in teoria che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia, per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro. Anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
0: E infatti, quindi, che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse, che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però, devo essere sincera, non ho visto delle grandissime riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno fare delle visite di controllo della parte appunto della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
0: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché Spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cellulari, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana, con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da, queste, da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che due volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono comportare, possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
0: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
2: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane, oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari, o il cane inizia proprio a aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
0: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la tolettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
3: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
2: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente, perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico, per cui che ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese, e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare al fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano, e l'obiezione che mi fanno molti proprietari, dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5, 7,5, e quindi noi, andando a utilizzare dei prodotti a uso umano, variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo, e quindi si possono sviluppare dermatiti.
3: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
2: Anche gli scarsi lavaggi possono, cioè, determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare, diciamo, lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui, cioè, diciamo, tenendosi in maniera equilibrata, una

0: Volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
1: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente, il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
0: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
1: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
0: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio. Per cui bisogna, anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo, si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe e occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
1: Invece, come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli, gli eccessivi accumuli.

0: di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto nasolacrimale oppure cioè non defluiscono bene le lacrime per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale e poi quello può essere diciamo pabulum per batteri e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale oppure ha un atteggiamento cioè, di rotazione della testa un po' eccessivo. Questi sono, diciamo, piccoli campanelli per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale e allora quello poi può portarlo a dire vabbè facciamolo visitare ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi.

al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti di barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manica di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Lusso è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal

Sarebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: la sento, vai, vai.
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

Bir de

italiano non si fa.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità, BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati sui canali di Studio 100, la casa dei Tarantini. Cominciamo a tutti gli effetti questa maratona vera e propria che ci accompagnerà alla super sfida di Aversa, dove a breve i nostri Dario Gallitelli e Cosimo Lenti ci daranno le ultime novità dal campo con le formazioni e tutta l'aria che si respirerà in quel dell'Augusto Bisceglia Gladiator Taranto, gara 1 della finale playoff del campionato di eccellenza. Una sfida importantissima per la formazione di Ciro Danucci per continuare questa grande scalata in vista appunto del campionato di Serie D. Tanto da raccontare, tanto da vivere e soprattutto tanto da aggiornare. Con me in studio in questa giornata storica da raccontare ho il piacere di presentarvi un amico di Studio 100 del sottoscritto, il giornalista Maurizio Calò. Ben ritrovato Maurizio.
1: Buon pomeriggio Giuseppe, grazie per l'invito.
0: Sarà con noi naturalmente fino alla fine del pre-partita. Alla sua sinistra un altro amico di Studio 100, amico anche del sottoscritto, mister Alberto Bosco. Ciao mister, ben ritrovato.
2: Grazie ancora per l'invito, buon pomeriggio.
0: E allora ritrovo invece alla sinistra di mister Alberto Bosco, mister Mariano Scialpi, profondo conoscitore del calcio tarantino. Ciao mister, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti voi, grazie per l'invito.
0: E allora, come ben sapete, Gladiator Taranto inizierà alle ore 16:30, la diretta la daremo noi di Studio 100 con tutte le immagini, ma prima di commentare naturalmente questo ampio pre-gara, ci gustiamo l'intervista a cura di Cosimo Lenti al presidente Sebastiano Ladisa nel pre-gara di Aversa.
4: Presidente Ladisa, oggi una giornata importante, circa 900 tarantini al seguito per spingere i ragazzi verso la conquista della Serie D in questa finale d'andata.
5: Felicissimo che ci sia tutto questo seguito, dobbiamo trasmettere una determinazione nei confronti dei ragazzi che solo i tifosi del Taranto sanno fare.
4: Che emozione si prova prima di questa finale?
5: Sto un po' in ansia, però speriamo bene, dai, vediamo come siamo felici di essere arrivati in questo traguardo, spero che questi sacrifici vengano onorati.
0: E ora andiamo subito sul campo da Dario Gallitelli per sentire le ultime novità di formazioni e non solo. A te la linea, Dario.
6: Ciao Giuseppe, un caloroso benvenuto a te e ai tuoi ospiti. Noi siamo in diretta, in collegamento dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, dove tra poco più di mezz'ora il Taranto scenderà in campo in quella che si preannuncia essere una partita decisiva per le sorti del club rosso-blu, per ciò che riguarda il presente ma anche per ciò che riguarda il futuro. C'è il pubblico delle grandi occasioni per ciò che riguarda il Taranto, il pubblico rosso-blu torna finalmente a viaggiare dopo un periodo di assenza. Quest'oggi ci sono 830 sostenitori ionici che hanno inteso far sentire il proprio calore sin qui, da Taranto sino alla Campania, sino ad Aversa, ricordiamolo, è giusto farlo, solo per una partita di eccellenza. Il settore ospiti, che poi è il settore che ci ospita, io sono in compagnia di Cosimo Lenti che tra poco farà sentire la sua viva voce, è il settore più caldo del tifo rosso-blu, perché proprio qui sotto di noi a pochissimi metri c'è il presidente Vito Ladisa, anzi il presidente Sebastiano Ladisa e l'ex presidente Vito Ladisa, che gusteranno la gara proprio dalla nostra postazione, ma ci sono tutti i tifosi del Taranto che stanno già facendo sentire la propria voce, si sta riempendo man mano quello che è un settore che andrà ovviamente tutto esaurito. Dall'altra parte c'è una rappresentanza di tifosi di casa che può essere ragguagliabile in circa 250 unità. C'è attesa in questo pre-gara anche perché diversi sono i temi della pre-partita e quelli della formazione. Prima però consentimi di dare il benvenuto e il bentrovato al mio collega e compagno di diverse avventure Cosimo Lenti. Ciao Cosimo.
7: Ciao Dario, ciao a tutti, ovviamente un saluto anche a Peppe e agli ospiti in studio e un altro appuntamento con la storia che abbiamo definito rinascita per i colori rosso-blu. È un appuntamento importante, si tratta di una finale d'andata ed è appunto quella che servirà poi a decretare chi andrà in Serie D fra Taranto e Gladiator, ovviamente. Poi si giocherà fra 7 giorni a Massafra in casa dei rossoblù, ma tutto parte da qui. Sarà fondamentale, lo abbiamo detto anche ad Apice, l'approccio a questa gara nei primissimi minuti. Ovviamente fa tanto caldo, si gioca su un sintetico, quindi ovviamente le temperature non aiutano né il Taranto né il Gladiator e ovviamente tutti i 22 in campo.
6: Consentimi Giuseppe di rimarcare quanto ha già fatto Cosimo, c'è una temperatura molto calda, sono superati, sono oltre i 30 gradi segnati sul termometro, che sono amplificati dal terreno in sintetico che si presenta ovviamente perfetto in seguito ai lavori di restyling di cui è stato oggetto il Bisceglia. Io, se mi consenti, mi soffermerei sulle immagini dall'interno del campo, dove dovrebbe essere già pronta la nostra Ludovica Maiuri.
8: Sì Dario, siamo qui con Mister Farina, uno dei profili più navigati, diciamo, nel panorama calcistico meridionale dilettantistico. Le chiedo, mister, che partita dobbiamo aspettarci oggi contro il Taranto? Ha dichiarato che fuori, che sicuramente fa piacere giocare in casa, ma i risultati migliori sono arrivati proprio in trasferta.
9: Cercheremo di gestirla come una partita fuori casa, al di là degli scherzi sarà una bellissima partita contro una squadra fortissima. Tanti 13-14 giocatori del Taranto erano l'anno scorso tra D e C, quindi è una squadra importante, alcuni li ho pure allenati, Santi Russo e Nicola Iodic, quindi ci troviamo di fronte a una squadra importantissima, però noi non siamo da meno e cercheremo di fare la nostra partita cercando di mantenere sempre la partita in equilibrio, anche perché loro potrebbero rompere l'equilibrio con delle giocate incredibili, ma noi cercheremo di fare il possibile per limitarli.
8: Benissimo, e quanto è inciso magari giocare al Bisceglia su questo dato delle trasferte, proprio perché magari vi è mancato un punto di riferimento durante...
9: Sì, noi il Taranto siamo due zingarelli, abbiamo giocato sempre fuori casa, però è andata così e quindi ormai è andata. Oggi è l'ultima qua, abbiamo cercato di fare il massimo, però alla fine senza alibi, senza paura, dobbiamo cercare di affrontare tutti gli avversari così come il Taranto nello stesso modo.
8: Grazie mille e in bocca al lupo.
9: Vive il lupo, ciao.
8: Arrivederci.
6: Linea Beppe Degli Santi nel studio da Taranto.
0: Perfetto, grazie Dario. E allora torniamo in studio perché naturalmente c'è da commentare la dichiarazione del presidente Sebastiano Ladisa. Parto da te Maurizio, perché si è percepita l'emozione tra le parole. Ecco, abbiamo letto un po' che c'è tensione in vista di questa partita.
2: Beh, d'altronde è la prima grande partita dell'era Ladisa, diciamoci la verità, la prima risposta che la proprietà vuole dare chiaramente alla città. Primo anno di gestione, esordio ufficiale da proprietari del Taranto e loro vogliono portare a casa la promozione. D'altronde era l'obiettivo di inizio stagione, anche se dobbiamo dire il vero obiettivo era provare anche a vincere il campionato. Provare anche la strada della Coppa Italia non è andata bene, adesso è un'opportunità troppo importante, è inutile girarci intorno, è un'opportunità che non può assolutamente essere fallita. Ecco, Cosimo parlava giustamente di approccio alla partita, speriamo di non vedere quello che è successo domenica scorsa ad Apice, perché non è tollerabile per giocatori di questa levatura entrare in campo in quella maniera. Quindi io mi auguro che mentalmente il Taranto torni a essere il Taranto che abbiamo visto col Canosa, il Taranto che abbiamo visto con l'Apice in casa, anche se l'Apice fece un buon primo tempo, però fu un approccio secondo me non del tutto negativo. Ecco, io mi auguro che si prenda queste sono partite in cui gli avversari vanno rispettati, perché sono avversari che sono arrivati lì e vuol dire che hanno una certa forza, una certa importanza da un punto di vista di struttura tecnica, e vanno affrontati con il piglio della vera grande squadra, non quando si vuole, perché le grandi squadre devono essere sempre grandi squadre e bisogna approcciare seriamente questa partita, anche perché se fai bene oggi poi veramente hai grandi opportunità a Massafra di, non dico gestire perché mai bisogna gestire, però di andare chiaramente con un approccio diverso, non fosse altro per avere la partita di ritorno in casa con tutto il tuo pubblico, e poi per il Gladiator sarebbero dolori venire poi a Massafra a dover fare un certo tipo di partita. Quindi mi auguro che veramente sia la grandissima occasione da non perdere.
0: Bisogna considerare naturalmente l'idea di gioco dell'Apice, che non era assolutamente da mettere da parte, era una squadra che comunque ha dato filo da torcere al Taranto con la sua spensieratezza. Mister Bosco, tornando a te invece, Mister Farina ha parlato chiaramente di un avversario da rispettare, quello del Taranto appunto, un Taranto che deve approcciare nella maniera giusta questa finale.
2: Ha detto così, ma ha detto anche che loro non si faranno trovare sicuramente non pronti, quindi ha la consapevolezza di avere una squadra che può giocarsela tranquillamente contro il Taranto, diversamente da quelli che erano stati gli annunci fatti dalle componenti tecniche dirigenziali dell'Apice, che constatavano la partita del Taranto come una partita che rimarrà esclusivamente nella storia e che quindi non si sarebbero mai aspettati in un certo senso di fare. Gladiator invece è stato chiaro, trasparente nel dire che sì, è vero, forse il Taranto è forte, ha elementi che navigavano tra D e C la scorsa stagione, ma ha detto anche che la sua squadra non è da meno, quindi insomma sa benissimo, e io penso che comunque lui possa giocarsela tranquillamente contro il Taranto senza nessun problema.
0: Assolutamente, perché il Gladiator tra l'altro è un avversario che non perde addirittura da fine gennaio, quindi un rendimento importante per la formazione campana. Mister Mariano, chiedo a te invece dal punto di vista emozionale quanto senti questa partita da tarantino, tu che tra l'altro sei stato nel mondo Taranto anche nella passata stagione e quindi immagino che dal punto di vista psicologico tu la senta particolarmente.
3: Cominciamo col dire una cosa secondo me elementare ma basilare: il calcio non è una scienza esatta, per cui può succedere di tutto. Oggi è una partita, se mi consentite, da 1x2, perché le compagini sono di tutto rispetto, il Gladiator non è lì per caso, mi piacerebbe dire il Taranto non è lì per caso, però ho qualche piccolissima riserva. Io, per onore di verità, ce la dobbiamo, voglio dire, dare. Sarebbe, no? È chiaro che sotto un profilo emozionale, come lui dice, ci mancherebbe altro, anzi, non ci dovremmo stare lì oggi. Avremmo dovuto vincerlo questo campionato perché noi tutti avremmo voluto questo. Però, come vi dicevo, non è una scienza esatta, quindi ci dobbiamo approcciare al meglio delle nostre possibilità a questo incontro e tirare fuori tutto quello che il Taranto è riuscito non sempre a farci vedere e a far vedere agli avversari.
0: Maurizio, 830 i biglietti venduti nel giro di pochissime ore, la dimostrazione.

0: citazione ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che i tifosi tarantini ci sono e come sono andati in massa in questa possibilità, finalmente, lo dobbiamo sottolineare, per la tifoseria tarantina andare in trasferta è una cosa importantissima.
1: Diciamo che meglio tardi che mai, vogliamo fare questa battuta, perché è stata un'annata troppo complicata da questo punto di vista. Tante cose ci sarebbero da dire, ma non è il caso oggi. Prendiamo per buono e salutiamo con grande felicità questa opportunità di questi 830 tifosi del Taranto che comunque andranno a vedere questa partita. E io penso che sarà una grande spinta come sempre sarà la storia della tifoseria del Taranto. E io penso che per la tipologia di calciatori che il Taranto ha non sarà una pressione eccessiva in realtà, perché loro sanno benissimo dove sono, con chi giocano, con quale maglia giocano e in quale città stanno, lo sanno perfettamente. D'altronde basta vedere Massafra cosa è stato quest'anno, lo stadio di Massafra. E io tra l'altro credo anche che loro si immaginano anche cosa potrebbe essere il Taranto, cosa potrebbe essere lo stadio nuovo del Taranto dall'anno prossimo in poi, con la nuova capienza, finalmente con lo stadio nuovo, eccetera, eccetera. Io credo che sarà una grande spinta, una grande opportunità. Sembra veramente che tutto sia, non voglio dire per carità, apparecchiato, perché qua non si apparecchia nulla, perché poi vogliono tutti mangiare al tavolo, perché si mangia tutti. Però è veramente la grandissima opportunità da sfruttare, perché le prospettive, diceva bene Dario, questa non è solo una partita importante per la stagione, per l'obiettivo, ma anche per il futuro. Perché poi naturalmente gli scenari possono essere differenti o in un verso o nell'altro. Per cui è importante che si dia tutto quello che si possa dare. Io confido molto negli uomini più rappresentativi. Io mi auguro che lo Iodice continui in questo trend un po' più positivo. Mi ricollego anche al mister Mariano, cioè se lo Iodice avesse fatto lo Iodice che abbiamo visto ultimamente, forse chissà il Taranto dove sarebbe. Però purtroppo è andata come è andata, per fortuna non c'è più la Kings League in testa, quindi forse guarda caso, quando non ci sono queste distrazioni, guarda caso poi i calciatori danno sempre il massimo. Questo sarebbe anche da dire come è diventato il calcio moderno, che è veramente una cosa allucinante, ma limitiamoci alla giornata. Cerchiamo di vedere il lato positivo, cioè la voglia di fare bene, la voglia di vincere, e occhio al Gladiator, perché oggi è domenica, fa la sua partita e il Taranto deve fare il secondo tempo come contro l'Apice. Esatto. Se il Taranto fa il secondo tempo dell'Apice e tutto sommato in generale la partita contro il Canosa, ci sono veramente grandissime possibilità di vittoria.
0: Tanto stiamo vedendo appunto le immagini con la tifoseria rosso-blu inquadrata in questo momento, tanto caldo, lo percepiamo naturalmente anche qui a Taranto, anche qui in studio in realtà, però naturalmente noi siamo pronti. Ecco,
1: già riconosco qualcuno, riconosco.
0: Riconosciamo già qualcuno ed effettivamente è così. Mister Bosco, invece a te chiedo l'apporto appunto di Nicola Lo Iodice in queste partite. Lui è l'uomo che deve fare la differenza, è lui l'uomo che deve portare il Taranto sul binario giusto.
2: Guarda, io negli ultimi tempi in diverse trasmissioni, non meno anche venerdì, insomma qui, dico che è un giocatore che per quanto è stato amplificato, parli con con qualcuno che Lo Iodice lo ha ammirato da lontano 2013, quindi era molto ma molto più giovane, aveva anche movenze differenti da quelle che vediamo oggi, quindi mai potrei parlare male di un giocatore che a me piaceva tanto. Però è stato, così come diceva anche lui, il calcio moderno di oggi, amplificato tanto. È sicuramente un giocatore dal tasso tecnico notevolmente differente, però gli abbiamo dato tanto, tanto la croce addosso. Gli abbiamo dato tanto la croce addosso, gli abbiamo dato tante responsabilità, probabilmente perché ci siamo, naturalmente sono venute fuori cifre astronomiche per quello che è il campionato di eccellenza, ed è naturale che quando tu vai a comprarti una Porsche, se rimani per terra dici caspita, sono per terra con la Porsche, se succede con una Fiat hai me la Fiat, ma come spendi mangi. Quindi io spero che venga.

0: venga in un certo senso, non dico reso un giocatore uguale come tutti gli altri, perché non ci giriamo intorno, non è così, ma che sia realmente lasciato tranquillo di fare quello che sa fare. Ma non solo da noi che siamo qui a vedere, che siamo qui chiamati a rispondere anche alle vostre domande, ma anche da tutto quello che è il contorno, tifoseria, addetti ai lavori. Cioè, si è sentito tanto dare la croce a questo giocatore come se fosse quello che da solo potesse prendersi la squadra
1: Sulle
0: sulle
1: spalle.
0: spalle. Io dico che un giocatore si deve prendere la squadra sulle spalle, probabilmente non è solo lo Iodice, lo Iodice deve essere accompagnato da una serie di giocatori, da una serie di situazioni, da uno staff tecnico che lo mette nelle situazioni giuste, da una società che lo mette nella situazione di pensare magari esclusivamente al Taranto, una serie di componenti. Poi, ahimè, io appartengo a un calcio differente, quindi i giocatori sulle spalle per me sono, ahimè, all'altro mondo.
1: Mister Mariano, passando a te invece, naturalmente, abbiamo parlato prima della componente psicologica, adesso chiedo a te che sei preparatore dei portieri, è importante entrare nella testa anche del portiere perché Mastrangelo del resto è stato decisivo domenica scorsa parando un rigore nei primi minuti, adesso può essere ancora più decisivo in una finale così importante.
2: Io mi auguro che a questo ragazzo in questa settimana che è passata lo abbiano lasciato tranquillo, come è giusto che sia. È stato bravo a farsi trovare pronto su quel calcio di rigore, ma non solo domenica scorsa. Diciamo che questo ragazzo è riuscito finalmente, dico io, con molto dispiacere e disappunto, finalmente è riuscito a dare un minimo di stabilità a questa difesa, a questa squadra, con questo tour di portieri che si sono anche in questa stagione avvicendati. Sembrava la sagra del portiere, però voglio dire, poi alla fine insomma siamo riusciti a trovare la quadra con questo ragazzo, per cui mi auguro che lui da parte sua riesca a trovare, no, quella concentrazione, ma più che concentrazione è quella serenità d'animo nell'affrontare questo tipo di incontro. Mi volevo riallacciare un attimo, Messer, a quello che tu hai detto. Hai parlato di Nicola Lo Iodice e di tutto quello che c'è intorno. Io vi volevo semplicemente ricordare, perché poi è oggettiva la cosa, sarò anche magari crudo in questo caso, vi volevo ricordare che quest'anno il Taranto ha fatto un campionato di eccellenza. Quindi anche il Taranto, insieme a tutte le altre squadre di eccellenza, hanno fatto un campionato dilettantistico. E ahimè, ahimè, anche il Taranto, secondo me, si è comportato in maniera dilettantistica, c'è poco da fare. Perché delle certe situazioni che abbiamo, facevi riferimento a dei disturbi esterni a questo campionato, chiamiamoli così, si possono verificare evidentemente solo in eccellenza, in promozione, cioè in situazioni di puro dilettantismo. Mi auguro che queste ultime due partite siano le ultime per questa città, per questo Taranto, per questa presidenza, perché questa presidenza secondo me è da parterre non certamente di eccellenza. Per cui mi
0: Perfetto.
2: auguro per loro, per noi, per tutto il nostro movimento calcistico, mi auguro che queste siano le ultime due gare, dopodiché si comincerà o si potrebbe cominciare a respirare aria di semiprofessionismo in quello stadio che è fuori di testa, ragazzi, già guardato da
1: Fuori
2: fuori
1: categoria,
2: è
1: mister.
2: fuori categoria, già guarda,
1: Assolutamente.
2: figuriamoci a giocarci dentro la domenica con i nostri tifosi. Per cui il concetto è questo, mister. Eccellenza, abbiamo fatto un campionato di eccellenza con tutti i nessi e i connessi.
0: Purtroppo.
2: C'è poco da fare e lo dobbiamo dire.
3: Certo.
2: Con un'altra, ecco, variante, che abbiamo fatto un campionato di eccellenza dove, ahimè, abbiamo speso anche uno sproposito di soldi, che non è da campionato di
3: Con ingaggi
2: eccellenza.
3: anche,
2: Fermo
3: insomma.
2: restare che poi esistono ogni anno delle realtà che investono del denaro per cercare di uscire. E anche noi abbiamo fatto questo e siamo passati di là, dal dilettantismo puro, senza ma e senza se, per con attori sicuramente di rilievo, di spicco, a cominciare dal tecnico e a finire ai giocatori, e che però qualcuno poi si è perso per strada, si è smarrito il professionismo che magari aveva dentro, se l'è perso. Ora mi auguro che se lo siano ricompattato e via. Perdonatemi la...
1: Tranquillo, tranquillo mister, assolutamente. Torniamo ad Aversa perché ci richiedono la linea naturalmente i nostri Dario Garditelli e Cosimo Lenti. A voi per le ultime, ragazzi.
3: Sì Giuseppe, torniamo in cronaca, anzi torniamo a quelli che sono i temi ante cronaca, perché sono pervenute le formazioni. Io vado a snocciolare prima quella del Gladiator, che ovviamente scende in campo da padrone di casa, seppur ospite quest'oggi nell'impianto di Aversa. L'Augusto Bisceglia dovrebbe essere un 4-3-3, come mi conferma Cosimo Lenti, quello schierato da mister Francesco Farina, con Merola tra i pali, Manzu e Vitolo in casacca 2 e 3, con Campanella e Picascia al centro della difesa. A comporre il trio di centrocampo dovrebbero essere il numero 4 De Gregorio, il numero 8 Atteo e il 21 Balzano, con il tridente offensivo formato invece da Liguori, Mansur e Malafronte. In panchina a disposizione del tecnico Francesco Marina c'è il numero 12 Marino, il 13 De Marco, il 14 Argento, il 15 Numerato, il 16 Gatto, il 17 Bacio Terracino, il 18 Esposito, 19 Orlando e 20 altro ex di giornata Giorgio. Il Taranto scende in campo invece annullando quelli che erano i dubbi della vigilia della gara, con Mastrangelo tra i pali, Aziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia e Delvino in difesa, Di Paolo Antonio, Vukoja e Marino a centrocampo, lo Iodice, lo Savio e Russo in attacco, quindi esclusione sia per Trombino che per Aguilera. La panchina ve la raccontiamo tra qualche minuto, perché vedo pronta già la nostra Ludovica Maiuri, che dovrebbe essere in compagnia di uno dei calciatori che più ha mancato al Taranto in questo avvio di competizione playoff, ovvero Cristian Aziosmanovic. A te Ludovica.
4: Vai.
5: Oh, avete scontato due giornate di squalifica, con che testa rientri, con quanta cattiveria e quanta fame?
6: Sì, comunque ringrazio i compagni per aver passato il turno contro l'Apice, comunque veramente sono stati eccezionali, e mo tocca a me dargli una mano e andare a casa e portare questa vittoria.
5: Senti, ma come hai vissuto questi 180 minuti fuori dal campo di questa semifinale contro l'Apice?
6: Li ho vissuti proprio brutti. Comunque ho sofferto tanto, ho sofferto più fuori che dentro, quindi non voglio stare più fuori.
5: E oggi possiamo aspettarci per caso una difesa più compatta e solida con te, senza modestia?
6: No, ma comunque i compagni, quelli che hanno giocato, sono stati secondo me eccezionali, hanno fatto una partita clamorosa. Io cercherò di dargli una mano e di portare a casa questa vittoria.
5: Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo.
6: Crepi il lupo, grazie mille.
5: A voi la linea, Dario.
3: Grazie Ludovica, ritorniamo dalla nostra postazione allo stadio Bisceglia di Aversa per raccontarvi invece quelle che sono le pedine a disposizione di mister Ciro Danucci col 22 Martincus, con a te recupera e rientra tra gli arruolabili, ma finisce ovviamente in panchina col 20 Corallini, col numero 6 Zampa e col numero 26 Incerti, entrambi in forte ballottaggio sino a qualche istante prima della consegna delle distinte, ma che finiscono in panca col 21 Cemonetti, 90 per la Bianca, e invece a concludere i disponibili per mister Danucci c'è il 27 Trombino e il 99 Aguilera. Peppe, consentimi prima di chiedere a Cosimo Lenti un suo parere sull'undici titolare del Taranto. Ci aspettavamo un ballottaggio tra Aguilera e Trombino, la spunta forse a sorpresa a Santerusso.
7: Sì, Santerusso che ha fatto bene, appena è entrato ad Apice, non vuole dare punti di riferimento lì davanti mister Danucci, sceglie Santerusso per un tridente che comunque è chiamato a giocare la palla con ovviamente i piedi, palla a terra, scambiarsi la stessa, cosa che è mancato ad Apice per concludere le azioni che possono virsi a creare soprattutto nel primo tempo. Quindi mister Danucci ha preferito Russo ad Aguilera e Trombino.
3: Il settore ospiti intanto, quello che ospita i tifosi rossoblù, va man mano gremendosi e andando a coprire in ogni ordine di posto quella che è la disponibilità messa nelle more del Taranto Calcio e dei suoi tifosi. Vi vado a completare il quadro relativo alle formazioni, completando il giro riguardante la terna arbitrale che andrà a dirigere la gara di oggi. L'arbitro sarà il signor Andrea Principe della sezione di Tivoli, il primo assistente è il signor Riccardo Trionfante della sezione di Torino, Marco Tavassi è invece il secondo assistente. Lenti, faceva presente una cosa, Dellisanti. Io avevo prima indicato in 350, massimo 400 le unità.

0: che andavano a rappresentare quella che è la tifoseria del Gladiator. Nel frattempo però anche il settore destinato ai tifosi di casa si è completamente riempito, Cosimo.
1: Sì, dovrebbero essere 1089 i tifosi neroazzurri arrivati da Santa Maria Capua Vetere, che seppur è un comune vicino, ricordiamo è un comune di circa 30.000, anzi di oltre 30.000 abitanti, quindi anche la cittadina campana ha risposto presente, sebbene non giochi prettamente in casa, perché sappiamo, lo ha ricordato benissimo Ludovica a mister Farina, i nerazzurri non abbiano giocato il loro campionato tra le mura amiche, cioè a Santa Maria Capua Vetere, per uno stadio che anche lì è in via di ristrutturazione.
0: Giuseppe, io vi rilancio una considerazione, poi do la linea allo studio prima di dover tornare qui per il vero calcio d'inizio, il vero e proprio calcio d'inizio di questa sfida, e riguarda la formazione del Taranto, perché se da una parte rientra un calciatore determinante nell'ottica e nell'economia del club ionico, che è certamente mancato allo schieramento di mister Danucci, ovvero Cristian Azio Osmanovic, dall'altra il mister sceglie di confermare Marino al centrocampo, che si aggiudica il ballottaggio con Incerti, e con Zampa, che sembrava essere quello più avanti dei tre, ma soprattutto la scelta, visto insomma il parterre di ospiti che hai tu in studio, che ha un'ampia dimestichezza con la materia di campo, la scelta di non schierare un vero e proprio attaccante, ma di lasciare lo Savio e lo Iodice in compagnia di Russo, che non è per caratteristiche una prima punta.
2: Assolutamente, Dario, e allora questa domanda, diciamo, la rivolgo a mister Bosco, perché ovviamente la scelta dal punto di vista tecnico non lascia spazio a dubbi, nel senso che mister Ciro Danucci non vuole dare punti di riferimento. Santerusso in realtà in un paio di occasioni a Martina, ricordiamo, aveva fatto la prima punta, e quindi chissà, dal punto di vista tattico Ciro Danucci vuole provare a sorprendere il Gladiator.
3: Ma probabilmente penserei anche un'altra cosa, perché o meglio, cercare di portare al termine il primo tempo dalla nostra parte, e dopodiché giocare il secondo con giocatori di spessore quale Zampa, e far entrare a quel punto Aguilera, che può essere un giocatore determinante magari nel secondo tempo. Quindi essere dinamico il primo tempo nel volersi giocare, quantomeno portarlo, come si suol dire, sullo 0-0, e provare a vincere probabilmente la partita nel secondo tempo, viste anche le temperature, viste anche che potrebbe sperare in un calo fisico del Gladiator, visto che secondo me una nota positiva anche nella partita di Apice è stata la forma fisica dei nostri giocatori, a prescindere, diciamo, da quella mentale o no, ma la forma fisica che quantomeno sul campo ci avrebbe aiutato nei supplementari. Poi mentalmente questo non sta a noi qui dirlo, perché lo può dire solo chi è negli spogliatoi, però io la interpreto come una mossa nel cercare di attutire quelli che possono essere i colpi iniziali del Gladiator, e dopodiché far entrare gente come, ripeto, Zampa, che penso che in queste partite un elemento comunque esperto come lui dovrebbe giocare, però per me potrebbe essere una scelta fatta appositamente nel secondo tempo, e così come Aguilera. È anche lo stesso Trombino, che ha ripreso un po' quota visto il gol, ma Aguilera per me sarà della seconda parte della gara, ma dagli inizi proprio, per me. Poi è naturale, dobbiamo vedere come si mette il tutto, ma lì davanti quelli e tre dovrebbero sicuramente dare più dinamismo, più copertura, meno peso, però probabilmente in verticale possiamo anche giocare meglio.
2: Assolutamente. Maurizio, prima di lasciarti andare, naturalmente perché sapevamo dei tuoi impegni, ti chiedo, il ritorno di Osmanovic importante per questo Taranto, chissà, magari potrebbe essere anche l'uomo aggiunto, il valore aggiunto di questo Taranto in questa finale. Del resto lui è un uomo che conosce queste sfide come Ciro Danucci, perché lui, sappiamo che le finali le prepara in un certo modo, e quindi tatticamente parlando ci dovevamo aspettare qualche sorpresa. Forse Trombino magari ce lo si aspettava dal primo minuto, dopo comunque un gol pesante con l'Apice.
4: Ma secondo me comunque Danucci vede Trombino come l'uomo degli ultimi 10-15 minuti. Perché? Per caratteristiche, per modo di giocare, comunque lui è più da questo tipo di impiego in campo. Azosmavic è determinante. Io sono convinto che in alcuni frangenti della partita di Apice, soprattutto la mancanza di un regista aggiunto, perché poi di fatto Azosmavic è come se fosse un regista aggiunto in realtà su quella fascia, sia stato determinante. È chiaro che l'adattamento poi del Vino in quella posizione non è stato effettivamente semplice per Danucci. Ecco, L'augurio è che

0: Osmanovic non cada, ecco, diciamo, in quello che è successo contro il Canosa, cioè evitare di cadere in certe provocazioni, di essere più calmi, perché insomma, da giocatore di questa esperienza, io non mi aspetto quello che è successo contro il Canosa. Quindi io mi auguro che insomma, la maturità, l'esperienza, la professionalità di certi giocatori non venga a mancare in questo appuntamento che è troppo determinante. I nervi vanno tenuti ben saldi, ben, come dire, centrati ed evitare assolutamente qualsiasi tipo di provocazione. Azmanovic deve essere il valore aggiunto di questa squadra e potrà esserlo non solo in questa partita, ma soprattutto nella partita di ritorno, qualora ci sia da fare un ulteriore step importante per la vittoria finale. Io credo che, tra l'altro, mi ricollego al discorso che faceva il mister sulla domanda prima sul russo. Probabilmente Danucci vuole cercare di sfruttare quelle che sono le caratteristiche di Russo, soprattutto nel saper dialogare al limite dell'area
1: Dialogare,
0: di rigore. Sappiamo che Aguilera è un'altra cosa, perché probabilmente vuole più densità anche a livello tecnico all'interno dell'area di rigore, più fraseggi, meno palle buttate in area di rigore, perché tante volte. Questo lo Iodice che si è dato così tanto da fare in queste partite. Quante volte abbiamo visto questi cross di lo Iodice ben messi, però mancava sempre. Ecco, magari un fraseggio migliore in questa tipologia di partita può essere anche determinante. Poi chissà, nel secondo tempo, magari sfruttare quelle caratteristiche di Trombino, magari lo stesso Aguilera e a centrocampo Zampa, che potrebbe essere. In certi non è nelle migliori condizioni, quindi bisogna vedere se poi Danucci dovrà utilizzare. E poi io confido molto in quelli che secondo me sono i due grandi giocatori del Taranto, i due veri grandi giocatori del Taranto, Di Paolo Antonio e Vukoja, i due insostituibili calciatori del Taranto. Forse sono stati i migliori della stagione per professionalità, e per attaccamento e per rendimento in campo. Speriamo che non tradiscano le attese.
1: assolutamente, ultimissimo commento breve, poi naturalmente ridaremo la linea ad Aversa per la diretta appunto di Gladiator Taranto. Mister Mariano Scialpi, pronostico secco, così, di
2: No,
1: cuore.
2: dai, è importante riuscire a fare gol, questo è chiaro. Fare un pronostico, francamente, mi viene difficile, non mi piace, però sicuramente è importante fare gol, è importante tornare con un gol, qualche gol fatto. Mi fermo lì.
1: Grazie, grazie mister. Ringrazio Maurizio Calò che è stato con
0: Grazie a
1: noi in
0: te.
1: questo ampio
0: Grazie a voi.
1: prepartita. Grazie mister Alberto Bosco perché ovviamente rimarrà con noi per commentare questa sfida importantissima per il Taranto nella gara 1 della finale d'andata appunto del campionato di eccellenza tra Gladiator e Taranto. Linea adesso ad Aversa.
3: Sì, riprendiamo la linea dove immaginate. Anzi, riuscite ad ascoltare quello che è il ritorno che abbiamo in questo momento. Il tifo rossoblu sta facendo sentire la propria voce, manca davvero poco all'inizio della gara. Sono le 16:28 minuti, le squadre a brevissimo faranno il proprio ingresso sul rettangolo di gioco. C'è un assiepamento davanti a noi. Speriamo di riuscire a raccontarvi nella migliore delle maniere la partita. Intanto Cosimo, forse è una postazione migliore della mia.
4: Sì. 830 biglietti polverizzati e settore ospiti sold out in meno di 3 ore, Dario. No, non stiamo parlando di una trasferta di Serie A, né di Serie B o Serie C. Stiamo parlando semplicemente di Taranto e dell'amore sconfinato che una città continua a nutrire per la propria maglia. Un amore che oggi attraversa circa 350 km. Adesso tocca agli uomini di Danucci.
3: Tutto pronto Cosimo, complimenti per la intro. Nel frattempo c'è attesa, c'è trepidazione. Nel frattempo le squadre stanno iniziando ad affacciarsi verso il rettangolo di gioco mentre i supporters ionici tengono alti i vessilli che vanno a rappresentare quello che è il cuore rossoblu, quello che è il tifo del Taranto che, come hai già detto, non conosce categorie e che anche oggi ha risposto presente quando viene fornita l'opportunità a questa gente, a questi ragazzi di essere presenti. Noi ve li facciamo ascoltare.

0: due squadre che in questo momento stanno raggiungendo il rettangolo di gioco per schierarsi in prossimità del cerchio di centrocampo, con la terna diretta dal signor Andrea Principe, coadiuvato da Riccardo Trionfante e Marco Tavassi di Tivoli, che in questo momento fischiano per richiamare l'attenzione dei calciatori. Adesso si procederà con il consueto sorteggio. Cosimo, è eccellenza, l'hai raccontato, ma non si vede.
1: No, assolutamente no, non si vede, lo abbiamo detto, circa 350 chilometri, 900 quasi tarantini sono qui in una domenica di giugno caldissima, solo ed esclusivamente per l'amore. Per l'amore verso questi colori sono qui per spingerli in quella che è la nostra rinascita.
0: Rinascita che passa in maniera inequivocabile da questa gara. Gara che vede il Taranto pronto a giocarsi le chance di promozione. Abbiamo già parlato delle scelte di formazione di mister Danucci, che recupera Cristian Asiosmanovic, mentre a certo della difesa ci saranno Rizzo e Guastamacchia, con Del Vino in casacca numero 15, vice capitano di questa squadra che occuperà la corsia mancina. Di Paolo Antonio e Bucocia saranno i cervelli di questa squadra, ai quali è richiesto il fosforo necessario per provare a imbrigliare la manovra del Gladiator, con Marino che sarà l'incursore come consuetudine, davanti capitano Nicolo Iodice, Francesco Lo Savio e Sante Russo. Partita che sta per incominciare. Il Taranto sta in questo momento facendo le fotografie di rito. Se è tutto pronto, quello stadio Bisceglia, così atmosfera delle grandi occasioni.
1: Assolutamente sì Dario, è un'atmosfera che fa venire la pelle d'oca e speriamo che arrivi anche a Taranto, perché sappiamo che siete in tantissimi lì davanti ai vostri teleschermi, ai vostri televisori, siete tantissimi e speriamo che il vostro amore, la vostra passione arrivi qui fino ad Aversa per spingere i ragazzi in quella che è questa finale importantissima d'andata.
0: Le squadre intanto stanno ultimando le operazioni, tra pochissimo si procederà con il calcio d'inizio. Il Taranto attaccherà dalla nostra destra alla nostra sinistra, percorso inverso invece per il Gladiator, che darà il calcio d'inizio. A battere sarà il numero 9 Malafronte, praticamente tutto pronto, si attende soltanto il fischio d'avvio da parte del direttore di gara, con le formazioni che sono sistemate nelle rispettive metà campo. Il Taranto con tutti gli effettivi, ma la battuta, il calcio d'inizio sarà appannaggio del Gladiatore. Proprio il numero 9 Malafronte ad attendere il cenno da parte del direttore di gara. Cosimo, in tutta franchezza dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori che, se è vero che ci troviamo in una situazione logistica migliore di Apice, è abbastanza difficoltoso riuscire a commentare questa partita.
1: Quello che ci auguriamo ovviamente è che vi arrivino le immagini per la partita, della partita, e che questa è la cosa principale, però ovviamente ci interessa anche farvi sentire il calore che è qui ad Aversa, oltre che la nostra cronaca in diretta.
0: Intanto il Gladiator al piccolo trotto sta ultimando le operazioni di partenza relative alla gara, con il pallone che viene giostrato quando invece si è andata praticamente a completare l'ingresso dei tifosi del Taranto. Allo stesso modo si è completamente riempita anche la tribuna destinata al tifo di casa. È davvero assordante l'urlo dei tifosi rossoblu, che in questo momento, Cosimo, stanno chiedendo a gran voce un passaggio obbligato, la promozione.
1: Assolutamente sì, si parte adesso Dario. No, ci siamo persi il calcio d'inizio perché purtroppo siamo coperti dalle bandiere vessili rosso-blu.
0: E il Taranto adesso a manovrare il pallone, palla filtrante dalle parti di Sante Russo, buono lo scambio con Lo Savio che attacca la profondità, prova a trovare uno spazio di tiro, viene atterrato, tutto regolare per il direttore di gara, con Vukoša che raccoglie il pallone e allarga dalle parti di Cristian Asiosmanovic, cerca un compagno, lo trova in Marino, ha spazio per crossare, buono il traversone, la palla sfila, il colpo di testa di Lo Savio allontana in bello stile la retroguardia del Gladiator. Poi c'è un fallo di Guastamacchia con il Taranto che non riesce a sfruttare in questo momento la prima avanzata. Calcio di punizione quindi nel favore del Gladiator, che potrà ripartire attraverso un calcio franco che sarà battuto dal numero 5 Campanella, che gestisce il pallone, lo scarica largo dalle parti di Vitolo che può ricominciare, finta di Vitolo che ricomincia però stavolta da Campanella. Campanella ancora allarga verso Vitolo, buona l'avanzata del numero 3 di casa che poi fionda lunghissimo, lo scarico di Liguori dalle parti del numero 4 De Gregorio, gestione del pallone da parte del Gladiator, che adesso allarga la falcata, il traversone in mezzo, palla pronta, si coordina in bello.

0: stile, ma prolunga il tentativo. Del Vino di testa riesce a metterlo fuori, il Taranto in qualche modo riesce a rintuzzare. Vitolo, tentativo di traversone dalla destra con la palla che sfila, e Cristian Aziosmanovic che non può far altro che accompagnarla al di là della linea che delimita il campo, e quindi si ripartirà con una rimessa da fondo in favore del Taranto.
1: Rimessa dal fondo per il Taranto. Dario, siamo partiti fortissimo sia da una parte che dall'altra. Il Taranto ha provato a spingere con l'incursione di Francesco Lo Savio. Adesso Mastrangelo sta provando il lancio lungo che arriva sulla linea di centrocampo. Salta Roberto Marino, non ci arriva, e riparte il Gladiator da dietro, che vediamo schierarsi anche con una linea a 4 dietro.
0: Il capitano del Gladiator è un ex Taranto, Cosimo, il numero 6 Picascia, che ha gestito prima il pallone. In questo momento sfera ancora in possesso della squadra di casa, che prova la verticalizzazione. Il Taranto però riesce a rintuzzare con Marino, che ripiega e allontana il pallone. In possesso della sfera entra il numero 2 Manzo, che gestisce la palla e chiama in causa il 3 Vitolo, che prova a superare la linea di centrocampo, ma poi ritorna dal difensore centrale Campanella, che scruta l'orizzonte e fionda lunghissimo, dove il pallone perviene dalle parti di Balzano. Prova l'affondo Balzano, il Taranto in qualche modo riesce a rintuzzare l'avanzata del Gladiator, che però riesce comunque a mantenersi all'interno dell'area di rigore con il pallone ancora in possesso della squadra nerazzurra. Atteo ricomincia all'indietro dai propri compagni difensivi, ed è sempre Vitolo a tenere palla in questo momento. Di destro Vitolo tiene il pallone, lo scambia con il numero 4 De Gregorio, ancora Vitolo all'indietro verso Campanella. Il Taranto prova a fare pressione, Cosimo, ma il possesso della palla in questo momento è appannaggio del Gladiator.
1: Sì, assolutamente sì.

0: al numero 21 Balzano conquista un calcio di punizione. Si chiariscono il 10 nerazzurro Liguori e il 10 rosso-blu Nicola Loiodice, quindi calcio di punizione battuto in questo momento dalla Taranto. Sfera in possesso del club rosso-blu con Guastamacchia che chiama in causa Rizzo. Lungo il servizio di Rizzo a cercare Loiodice, c'è forse un tocco di mani da parte di Balzano, tutto regolare per il direttore di gara e quindi si ripartirà con una rimessa laterale che dovrebbe essere in favore della formazione di casa. Esattamente sotto la nostra postazione della battuta si incarica lo stesso Balzano che cerca un compagno vicino, lo trova in campanella, occhio all'errore perché riparte il Taranto. Santerusso solo per un istante, è buono il tentativo di recupero del numero 8 Atteo e quindi Cosimo, calcio di punizione in favore del Gladiator.
1: Sì Dario, c'è stata questa pressione alta di Marino che ha provato a recuperare palla, poi Santerusso ha commesso fallo con Marino che per un soffio non è riuscito a lanciare il contropiede di Santerusso. Taranto che in questo momento sta alzando forte il pressing, costringe al Gladiator di fare un'uscita pressing non proprio comodissimo.
0: No, esattamente, non proprio comodissimo, riesce comunque il Gladiator a uscire solo per un istante dalla pressione del Taranto con la sfera che torna in questo momento in possesso dei rossoblu con Rizzo che allunga verso lo Savio, subito braccato, ma è Loiodice a tenere il pallone, due gli avversari su Loiodice, si accentra il numero 10 del Taranto, li lascia sul posto, ne salta un altro e poi scarica in direzione di Paolo Antonio. Non è preciso il tocco di Paolo Antonio in direzione di Azio Osmanovic che comunque gestisce bene e cerca la profondità verso Santerusso, si chiude la cerniera difensiva del Gladiator e non c'è nulla da fare per il Taranto. Cosimo, una gestione da parte dei rosso-blu che sta provando in questo momento la squadra di Danucci ad alzare un po' il baricentro.
1: Sì, è proprio così, attraverso anche l'incursione di Loiodice che con un accentramento verso la linea di centrocampo ha provato a scaricare sulla destra e quindi a cambiare fronte. C'è stato questo cross di Azio Osmanovic che non ha trovato né lo Savio né il Russo, però

0: Taranto c'è Dario e adesso sta provando ad alzare i giri del motore.
1: Sembra Cosimo, la classica partita a scacchi da due formazioni che sanno di non potersi scoprire, di non poter sbagliare nulla, cercando di centellinare quelle che possono essere situazioni preoccupanti. Intanto il Taranto

0: per l'estremo difensore del Tormerola, che forse si complica un po' la vita, ma riesce ad evitare quei peggiori.
1: Sì, ci ripasterà da una rimessa dal fondo con il Gladiator, che in questo momento sta facendo un po' più di difficoltà rispetto all'inizio della gara ad uscire dalla prima metà campo, come in questo momento con il Russo, che subisce fallo, punizione anche da posizione pericolosa per uno schema per il Taranto.
0: Duello che si rinnova, quello tra Sante Russo e il numero 5 Campanella, vice capitano della formazione sammaritana. È un duello che a livello di scacchiera tattica lo vedremo per tutta la partita, con Russo che gioca alle spalle, gioca di spalle alla porta e quindi costringe ad uscire sempre molto alto il perno della retroguardia del Gladiator, ovvero Campanella, che in questo caso non è riuscito a tampinare senza commettere fallo il centravanti di giornata del Taranto, e quindi calcio di punizione sulla tre quarti in favore dei rossoblu. Sulla battuta si portano sia il numero 10 e capitano del Taranto Nicolo Iodice che il 18 di Paolo Antonio. Della battuta si incarica di Paolo Antonio, che cerca un compagno sul corto, lo trova in Loiodice, davanti a sé due avversari. Loiodice suola e controsuola per il numero 10 Traversone, che viene rimpallato, ma spera che resta in possesso del Taranto con Cristian Lazio Osmanovic. Buono il tocco per Lo Savio, allunga Rosso Lo Savio, il gol annullato.
1: Era già fuori gioco sul colpo di testa di Russo. Ho visto l'assistente alzare la bandierina subito, però avevo il timore, Dario, che Lo Savio forse in posizione regolare
0: prima,
1: dopo il colpo di testa di Russo, fosse irregolare.
0: Beh,
1: avevo questo timore.
0: Certamente il tocco di Russo ha messo in evidenza la posizione dell'attaccante rosso-blu, che è stato pescato in fuorigioco, e quindi non possiamo parlare di gol annullato, ma di un'azione comunque pericolosa del Taranto. Cosimo, che nasce dai piedi di Cristian Lazio Osmanovic.
1: Sì, è mancato tantissimo, Dario, è mancato davvero tanto, è uno degli uomini di punta di questa squadra, sono innumerevoli gli assist che ha fatto in questa stagione, e adesso è il momento di tornare in campo nella fase decisiva della stagione, quella fase dove si decide tutto.
0: Recupera la palla il Taranto all'altezza del cerchio centrocampo con Vukoja, che riesce ad eludere il pressing di Liguori in bello stile. Serve Del Vino, che ha spazio davanti a sé. Di destro Del Vino gestisce il pallone, chiama in causa Lo Iodice, davanti a sé due avversari. Lo Iodice torna indietro, cerca la sponda di un compagno, poi ancora un'altra finta, è costretto a ripartire dalle retrovie con la sfera che torna in possesso di Mastrangelo. Buono il tocco corto di Paolo Antonio, ha visuale campo davanti a sé, verticalizzazione a innescare Sante Russo, che ha però accanto a sé sia Manzo che Campanella. Ingaggia un duello proibitivo, riesce ad andare via solo per un istante, perché poi Campanella sbarra la strada, chiude e fa ripartire in malo modo però il Gladiator. Occhio a Vukoja, buono il recupero del 77 per Lazio Osmanovic. Occhio al traversone, Lo Savio ci arriva, palla fuori, palla che non entra e che sfila poi e termina quasi in rimessa laterale. Riesce a ripartire ancora il Taranto di Paolo Antonio, di destro alto sulla traversa. Il Taranto c'è, Cosimo.
1: Per un soffio rossoblu non si sono portati in vantaggio con Lo Savio dopo l'ennesimo cross di Lazio Osmanovic. Lo Savio ha ciccato la sfera, non ha concluso bene con il destro. Poi c'è stata la conclusione di Paolo Antonio, che non ha inciso con il piattone.
0: Ha mancato l'impatto, l'ha colpita come meglio poteva Francesco Lo Savio, non era semplicissimo, ma ancora una volta il fattore determinante di questa squadra ha un nome e un cognome, ed è quello di Cristian Lazio Osmanovic, capace prima di verticalizzare e di pescare tutto solo Sante Russo e adesso di mettere Francesco Lo Savio in condizione di battere a rete, seppur in precario equilibrio. Il numero 9 ci ha provato ciccando il pallone, che poi si è spento al di là della linea che delimita il rettangolo di gioco. Nel frattempo però le operazioni di gioco vanno avanti, in questo momento il Gladiator a poter usufruire di una rimessa laterale proprio in prospicienza della panchina della formazione nerazzurra. Il Taranto prova a rimpallare, a uscire, e così è solo per un istante, perché il numero 4 De Gregorio con sapienza gestisce il pallone e fa arretrare i suoi. In questo momento il possesso è appannaggio di Vitolo con la casacca numero 3, che ricomincia ancora verso Campanella. I ritmi sembrano essersi leggermente abbassati con il Taranto che prova a fare pressione, però sin dal primo portatore di palla il Gladiator, che invece in caso di difficoltà con calma e con educazione riparte attraverso gli esterni e attraverso i centrocampisti. Ecco la verticalizzazione del Gladiator col Taranto e Guastamacchia che mettono fuori di Paolo Antonio, gioca all'indietro verso Rizzo. Lazio Osmanovic ha tempo e modo per gestire, alza il pallone e serve Marino, viene fermato Marino ma solo per un momento, pallone ancora in possesso del Taranto. Rizzo

0: sventaglia lontanissimo verso Asi Osmanovic, un tocco che però non beffa il numero 2 Manzo, e allora ancora non c'è un momento di sosta con il Gladiator che tiene il pallone. Campanella ancora ad indirizzo del 3, Vitolo che non oltrepassa la linea di centrocampo e verticalizza in direzione del numero 8 Atteo, buona la palla di Atteo verso Mansur, e lesto però Asi Osmanovic a chiudere la diagonale, a far ripartire il Taranto. Così
1: Marino sull'out di destra prova a scendere palla al piede, Marino ha spazio e campo, prova a scendere Marino, scarica sulla destra per Asi Osmanovic, vede Di Paolo Antonio all'indietro, Vukoja
0: tiene il pallone, allarga per lo Iodice di destro, ha due avversari di fronte a sé, di sinistro riesce a mettere in mezzo, la palla sfida, ottima la coordinazione di Francesco Lo Savio, ma la palla termina ancora alto. Cosimo, il fattore Asi Osmanovic, ma Lo Savio mi sembra essere molto più vivo rispetto all'ultima prova.
1: Sì Dario, il Taranto preferisce non crossare subito, preferisce girare la palla per andare ad attaccare il lato debole del Gladiator, e quindi rossoblù preferiscono convergere verso il centro del campo, poi crossare dal lato debole.
0: Gli inserimenti dei centrocampisti fanno la differenza, abbiamo visto anche Marino come si stia districando bene nel tentativo di fare da molla tra quelle che sono le maglie della retroguardia del Gladiator, che adesso gestisce il pallone con De Gregorio. De Gregorio torna all'indietro grazie alla pressione di Boze Vukoja e si può quindi ripartire. Campanella scarica verso Merola e quindi riparte con calma il Gladiator lungo il fendente. Guastamacchia riesce a limitare Malafronte che resta a terra. Asi Osmanovic all'indirizzo di Marino che mette fuori il pallone perché è rimasto a terra Malafronte. Cosimo,
1: sì, con un contatto, dopo un contatto con Guastamacchia probabilmente ha ricevuto un colpo al capo. L'arbitro ha detto che non c'era praticamente nulla, non ci sono state nemmeno tante proteste, però il Taranto con estrema correttezza ha messo il pallone fuori che con molta probabilità verrà restituito ai rossoblù.
0: Questo è quello che prevede il codice non scritto del fair play, col Taranto che ha messo il pallone fuori. Adesso si partirà con una rimessa laterale proprio all'altezza della panchina del Taranto. Non abbiamo parlato delle variazioni cromatiche da parte delle due squadre. Il Taranto scende in campo con un completo veramente bianco. Consueto invece nerazzurro per la squadra di casa. Pallone che è stato restituito adesso al Taranto con Rizzo che prova a trovare un compagno, lo trova in Marino. Marino all'altezza del cerchio di centrocampo, scarica per Boze Vukoja che in qualche modo mantiene il pallone. Bravissimo Boze Vukoja. Del Vino a spazio, cerca di guadagnare metri, cerca un compagno e lo trova ancora in Boze Vukoja che ricomincia verso lo Iodice. Il tocco di prima verso Vukoja. Vukoja ancora prova ad andare via. Il Taranto gestisce questo pallone verso Santerusso. Buona l'imbucata di Santerusso, non si capisce però quanta Boze Vukoja, quindi sfuma l'avanzata di un Taranto che sta provando in ogni modo a scardinare la retroguardia del Gladiator, che tuttavia sta facendo buona resistenza. Cosimo.
1: Sì, assolutamente sì Dario, sta facendo ottima resistenza, sebbene la formazione nerazzurra abbia approcciato bene al match. Il Taranto adesso sta crescendo tantissimo e vediamo se a breve potrebbe concretizzare una occasione pericolosa.
0: Il fattore che sta provando il Taranto è quello di sfruttare la capacità di inserimento dei suoi centrocampisti, ma anche di portare pressione. Nel frattempo però c'è il Gladiator in transizione offensiva, è buono il movimento di Mansur, traversone in mezzo, Guastamacchia in qualche modo sparacchia lontano e pulisce l'area del Taranto, anche se solo per un istante, perché il possesso è ancora una volta del Gladiator che con Campanella lo tiene, chiama in causa ancora una volta Vitolo. Anzi, questa volta è il numero 2 Manzo che ha cambiato fascia, Cosimo. Si sono scambiati Manzo e Vitolo. Il numero 2 è venuto da questa parte, invece sulla corsia mancina ci è andato il 3 Vitolo.
1: Forse mister Farina ha chiesto a Manzo di tenere d'occhio, tenere a uomo lo Iodice. Probabilmente si fida della sua esperienza e di conseguenza ha spostato proprio per questo motivo Manzo sulla destra, qui sotto la nostra postazione.
0: Occhio al Taranto che riparte con Santerusso, uno contro Vitolo, a spazio per poter affondare il traversone in mezzo. La palla passa ma c'è l'ottima uscita di Merola che tempestivo branca il pallone e sbrolla la matassa e fa subito ripartire i suoi, in questo momento in possesso del pallone già dall'altra parte. Cosimo, non c'è un secondo di tregua.

0: Bella la chiusura di Gianmarco Rizzo in questa circostanza, Gladiator che in questo momento preferisce ripartire da dietro, ma Dio Osmanovic recupera subito il pallone.
1: E si riparte quindi col Taranto che mette però la sfera fuori perché è rimasto a terra un calciatore del Gladiator, non riusciamo a identificare di chi si tratti in questo momento, ma tant'è che si ferma il gioco con la sfera che perde nuovamente in rimessa laterale e questo riesce, quantomeno riesce a far rifiatare quelle che sono le attenzioni dei calciatori del Taranto che soffrono sicuramente al pari di quelli del Gladiator di un caldo clamoroso. Intanto i tifosi del Taranto sottolineano come ci sia soltanto un risultato a disposizione del rossoblu quest'oggi, ovvero la vittoria. Gara che in questo momento ha praticamente superato il 20° minuto, 0-0 il parziale in questo momento. Gara che sta vivendo momenti di studio da entrambe le formazioni, con un'occasione per parte, quella di Lo Savio per i rossoblu, ma ancor prima quella di Vitolo con il tentativo che è terminato alto sulla trasversale. Campanella sparacchia lontanissimo il pallone, il solito duello guastamacchia Malafronte, lo vince ancora una volta il difensore del Taranto, ma la sfera torna in possesso del Gladiator solo per un minuto. Palla che viene accarezzata da Di Paolo Antonio che cerca un compagno e lo trova in Cristian Osmanovic che ritorna all'indietro con la sfera che viene recapitata a Gianmarco Rizzo. Verticalizzazione da parte di Gianmarco Rizzo con Lo Savio che cuce il gioco, torna all'indietro e serve Nicola Lo Iodice. Il Taranto ancora in possesso di palla, Lo Iodice per Marino, avanza la formazione rossoblu, il traversone di Marino, palla rimpallata, calcio dovrebbe d'angolo. Essere calcio d'angolo per il Taranto, il primo di questa partita così.
0: Sì, primo calcio d'angolo per il Taranto, Taranto che ha trovato il gol ad apice con una palla inattiva e chissà se proprio da una situazione del genere possa nascere il gol del Taranto.
1: Della battuta si incaricherà il numero 18 di Paolo Antonio che va a sistemarsi il pallone sulla lunetta del calcio d'angolo, solido assembramento di maglie all'interno dell'area di rigore con i calciatori del Taranto che formano un unico blocco e quelli del Gladiator che tentano di attuare una sorta di marcatura a uomo, chiama lo schema di Paolo Antonio, solido blocco all'interno dell'area, parabola arcuata, palla che sfila, il tentativo di Rizzo che però non riesce a colpire, sfera che resta lì, Lo Iodice si libera lo spazio di tiro, ne salta due, cerca un appoggio Lo Iodice, poi la rimescola in mezzo, palla filtrante, messa fuori, occhio al tocco, tutto regolare dice il direttore di gara, ancora Bozzebuco già con la suola, carezza e serve Francesco Lo Savio, uno contro uno di Lo Savio contro Manzo, Lo Savio tiene il pallone, cerca ancora un compagno, lo trova in Marino, gestione del pallone del Taranto in 11 dietro la linea della palla, quelli del Gladiator, sventagliata lunga, troppo lunga per Bozzebuco già, che però non riesce a tenerla in campo, il Taranto c'è e prova a giocare bene così.
0: Sì, assolutamente sì Dario, e vediamo che mister Farina sta mandando a scaldare anche qualcuno, probabilmente non soddisfatto dei 11 in campo.
1: Si riparte con una rimessa laterale in favore del Gladiator che fionda lunghissimo, ma la fronte accarezza il pallone solo per un istante perché poi arriva alle sue spalle Di Paolo Antonio e pulisce la tre quarti del Taranto. In questo momento prova l'avanzata, la formazione di casa, occhio allo scambio con Mansur che entra in area, occhio al trio di Mansur.
0: Fuori gioco, era fuori gioco.
1: C'è fuori gioco, ma Mastrangelo c'era. Mastrangelo c'era. Si riparte quindi con il Taranto che batterà, che soffrirà di un calcio di punizione in seguito alla posizione di fuorigioco ravvisata su Mansur, fiondata troppo lunga e palla che termina direttamente dalle parti di Merola che chiama in causa Campanella, al piccolo trotto Campanella, pallone accarezzato e affidato a Manzo che cerca un compagno e lo fa in verticale chiamando in causa il numero 3 Vitolo, va per vie centrali Vitolo, ma ricomincia, ancora possesso nero azzurro, Vitolo all'indietro verso Campanella che allarga verso il numero 2 Manzo, c'è la pressione di Marino ma Manzo prova a verticalizzare, pendente lungo, nulla di fatto perché la palla termina dalle parti di Mastrangelo.
0: Dario, ci chiede la linea Ludovica da bordo campo poiché c'è movimento nella panchina del Gladiator.
2: Sì, vai Ludo, vai.
3: Quasi mai visto

0: scaldarsi, infatti c'è il numero 13 De Marco. Inoltre in panchina stanno dando indicazioni a Mansur di marcare Aziosmanovic. E insomma, qui in panchina gli animi sono davvero caldi.
1: Grazie Ludo, grazie. Intanto Dario, break, cooling break.
2: Ne avremo bisogno,
1: per tutti.
2: Ne avremo bisogno anche noi di questo cooling break. Vi garantiamo che la temperatura qui all'interno del gabbiotto dello stadio Bisceglia di Aversa è davvero infernale. Stiamo provando a raccontarvi nella migliore delle maniere quelle che sono le emozioni che si vivono in questo momento. Davanti a noi c'è tutto lo Stato Maggiore del Taranto Calcio, con il presidente Sebastiano Ladisa, con Vito Ladisa, con il direttore generale Beppe Camicia, col direttore sportivo Danilo Pagni, che vi garantiamo stanno vivendo questa partita in piedi, alla stregua di quelli che sono i supporters che sono qui nel settore ospiti, con la stessa partecipazione, con lo stesso trasporto, forse con un briciolo di responsabilità in più nei confronti di una città, nei confronti di una realtà che oggi sogna, che oggi spera di ritornare a guardare almeno l'anticamera di quello che è un calcio che si deve a una comunità come Taranto, Cosimo.
1: Sì Dario, è proprio così, è un'atmosfera davvero fuori categoria, figuriamoci, è rarissimo trovare in Serie C una situazione del genere, figuriamoci in Eccellenza.
2: Il cooling break intanto va esaurendosi con le squadre che ritornano a posizionarsi nelle rispettive metà campo, 0-0 in questo momento. Non è però partita avara di emozioni con i rossoblù, che hanno provato in almeno due circostanze a trovare quello che poteva essere il guizzo, che poteva essere il colpo in grado di cambiare la partita. Lo stesso ha fatto il Gladiator grazie a un tentativo dalla distanza e a qualche sortita offensiva targata Mansur, targata anche Malafronte, Cosimo, che sta facendo al pari di Sante Russo, seppur con caratteristiche differenti, una partita di grande sacrificio.
1: Dario, io quello che vedo è un Sante Russo che sicuramente si sta muovendo più per non dare soluzioni, con grandissimo sacrificio, dicevi benissimo tu, però fra le due occasioni che hai elencato sicuramente quella più pericolosa è di marca rossoblù.
2: Posizione offensiva adesso del Taranto con lo Savio, che va a cucire il gioco sulla tre quarti, chiama in causa lo Iodice, che è sempre raddoppiato, se non triplicato riesce ad andare via, viene atterrato, vediamo che dice il direttore di gara. Calcio di punizione. Calcio di punizione per il Taranto in prossimità della tre quarti offensiva sulla corsia mancina. È stato atterrato il numero 10 del Taranto, Nicola Lo Iodice. L'atterramento è avvenuto proprio ad opera dell'omologo a livello numerico, ovvero da Liguori. Calcio di punizione che sarà battuto proprio dallo stesso capitano del Taranto, che sistema il pallone e chiede all'11 in casacca nerazzurra Mansur di allontanarsi. La distanza mi pare essere rispettata con i canonici 9-15. Con i quali il direttore di gara sta provando a far rispettare quelle che sono i crismi da ottemperare per poter battere il calcio di punizione. Il signor Principe in questo momento è a colloquio proprio con Mansur e sta chiedendo al numero 11 di non avanzare, e in questo momento allo Iodice di attendere il fischio prima che si possa battere questo calcio di punizione. Salgono le torri del Taranto, lo Iodice chiama lo schema, chiama i suoi, parte lo Iodice, parabola tagliata direttamente dalle parti di Manzo, palla che viene messa fuori ma ritorna ancora in disponibilità del Taranto, lo Iodice la mette dentro, la retroguardia la mette fuori, Bosebuco c'ha la domestica, prova a ripulirla e a far ripartire il Taranto, e lo fa con calma andando da Cristian Aziosmanovic, che cerca un compagno, lo trova in Marino, non è preciso il suo retropassaggio, ancora Aziosmanovic, ricomincia all'indietro da Rizzo, che chiama in causa proprio Marino, ancora all'indietro dalle parti di Paolo Antonio, verticalizzazione di Paolo Antonio verso Marino davanti a sé due avversari, ma anche il supporto di Aziosmanovic, poi quello di Paolo Antonio che va via solo per un istante, palla allontanata dove Rizzo deve riuscire a fare buona guardia su Malafronte, esce bene l'estremo difensore rossoblu Mastrangelo, che di piede si rifugia in rimessa laterale. Cosimo, questo è il leitmotiv della gara, questa è la gara che deve fare il Taranto, ma occhio alle ripartenze del Gladiator.
1: Taranto che era abbastanza alto qui in questa circostanza con questa macchia e Rizzo, che erano i due difensori centrali quasi posizionati sulla linea di centrocampo con i due terzini Del Vino e Aziosmanovic, che erano abbastanza alti, e Mastrangelo poi ha fatto buona guardia e ha messo in fallo laterale.
2: Fallo laterale che sta per essere battuto con il Gladiator che gestisce il pallone sull'out Mancino. Il Taranto però recupera la sfera e prova a far ripartire la propria manovra solo per un istante. Lo Iodice in pressione.

0: È ottimo l'intervento di Guastamacchia, perentorio, non lascia scampo a Malafronte, ha vinto tutti i duelli sino a questo momento. Esce male il Taranto, ma solo per via di un'ottima pressione da parte del Gladiator, che riesce a tamponare la ripartenza del Taranto. Mismatch fino a questo momento, quello tra Guastamacchia e Malafronte, ottima la partita di Guastamacchia.
1: Guastamacchia che in questi playoff sicuramente sta facendo la differenza in casa Taranto, e per quello che diciamo è stato preso, è un calciatore che fino a dicembre era sotto contratto con una squadra di Serie C, è sicuramente la differenza di categoria in queste circostanze si vede ed è netta.
0: Si vede e si sente con Guastamacchia in possesso del pallone, chiama in causa Del Vino, che in questi playoff sta rivestendo un ruolo centralissimo a causa dell'infortunio di Alessio Sansò, al quale va la più pronta guarigione. La rabona di Lo Iodice innesca l'avanzata del Taranto. Del Vino verso Lo Savio, palla buona per Di Paolo Antonio, chiama in causa Santerusso che allarga il gioco, bella la trama del Taranto. Cristian Aziasmanovic può affondare, ha tempo e modo di metterla in mezzo, in qualche modo c'è un tocco dubbio, ma il direttore di gara dice che è tutto regolato.
1: L'ho rivisto, quindi... Dario.
0: Va assolutamente rivisto.
1: L'ho rivisto.
0: Ma c'è un tocco dubbio. Tutto regolare per il direttore di gara. Abbiamo i nostri dubbi su questa decisione da parte dell'arbitro, ma vorremmo rivederlo, non abbiamo la possibilità in questo momento. Tant'è che non c'è decisione da parte del direttore di gara, non c'è intervento e quindi può ripartire adesso la squadra di casa con il numero 2 Manzo, che cerca un compagno e lo trova in campanella. C'è la pressione del Taranto che prova a salire la squadra rossoblu, a fare pressione in possesso della sfera. In questo momento Rizzo che la ributta lontanissimo.
1: È buona.
0: Santerusso ha spazio di tiro, la mette in mezzo, non ci arriva Lo Savio, ma solo per un istante. Il Taranto prova in ogni modo.
1: Taranto spinge.
0: Il Taranto c'è. Rimessa laterale in favore dei rossoblu, quando qui il pubblico, Cosimo, si fa sentire in maniera incessante.
1: Assolutamente. Il pubblico ha capito il momento, ha capito che il Taranto sta spingendo e vuole spingere la palla in porta, essere il 12° uomo in campo.
0: Rimessa laterale che viene battuta adesso dai rossoblu, con la sfera che torna in possesso di Cristiano Giappano. C'è il traverso, alla che sfida. Lo Iodice prova a fare pressione. C'è un fallo fischiato al direttore di gara per una spinta di Lo Iodice. Mi sembra quasi che il calciatore del Gladiator non aspettasse altro che sentire l'arrivo di Lo Iodice, ma questo è mestiere e non è certamente compito del difensore in casacca nerazzurro non provare a prendersi il calcio di punizione. Aspetta invece al direttore di gara, fare attenzione in queste circostanze. Si riparte quindi con il possesso della sfera in favore del Gladiator e in particolare del numero 8 Atteo, che gestisce il pallone, lo scarica all'altezza di campanella, che richiama in causa Merola. Lungo il lancio di Merola, la sfera che giunge dalle parti di Balzano, ma termina al di là della linea che delimita il rettangolo di gioco, e quindi rimessa laterale ancora per il Taranto, già battuta. Francesco Lo Savio la mette giù solo per un istante, ancora

e scarica dalle parti di Mastrangelo. Lunghissimo il lancio, il rilancio di Mastrangelo con Del Vino che addomestica il pallone, viene fermato, tutto regolare a detta del direttore di gara. Sfera che però viene conquistata ancora dal Taranto solo per un istante con lo Iodice che torna all'indietro e poi si ricomincia.

pallone in possesso del Taranto, ma il gladiatore tutto ben posizionato

0: all'indietro della linea della palla, eccezione fatta per Malafronte in questo momento. Anche Malafronte dietro la linea del pallone di Paolo Antonio di prima verso Azio Osmanovic. Verticalizzazione verso Marino, davanti a sé un avversario, attenzione all'entrata del numero 3 Vitolo, vediamo cosa decide il direttore di gara. Tutto il Taranto a protestare dalle parti del signor Principe. Arriva credo il primo cartellino di giornata. Dovrebbe essere l'indirizzo del 3 Vitolo ed è così. Arriva il primo cartellino e arriva quasi in chiusura di primo tempo quando siamo al 35esimo. Intervento pericoloso da parte di Vitolo su Marino e calcio di punizione in favore del Taranto. Della battuta si incaricherà il solito di Paolo Antonio. Salgono le torri del Taranto, resta al limite Nicola Lojodice, resta al limite Roberto Marino. La battuta di destro da parte di Paolo Antonio lascia presagire la volontà di sollecitare le torri del Taranto con questa macchia del vino Santeruzzo. Boze Vukoja, Rizzo, Lo Savio, tutti all'interno dell'area. Marca zona in questo frangente la formazione nerazzurra. Il direttore di gara fischia in questo momento, parabola arcuata, occhio al colpo di testa, ma palla che viene messa fuori. Il Taranto resta però in possesso del pallone, tutto regolare, dice il direttore di gara, non c'è nulla. Lo Iodice quindi serve bene Francesco Lo Savio che è in aria. Lo Savio, il tentativo di Lo Savio di rimettere in mezzo, palla messa nuovamente fuori. Vi garantiamo che è complicato raccontarvi la partita quest'oggi, davvero complicato. Il Taranto deve ripartire, lo fa con Azio Osmanovic che chiama ancora a sé Rizzo, Gianmarco Rizzo verso Del Vino, verticalizza Del Vino, Santeruzzo non riesce a frapporsi tra avversario e pallone, quindi esce bene il Gladiator Cosimo.
1: Il Gladiator che in questo momento sta cercando di far respirare i suoi ovviamente con il pallone, perché il Taranto sta spingendo davvero tanto.
0: Pallone che torna ancora in possesso del Gladiator che prova a liberarsi con Liguori, ha spazio per verticalizzare ma ritorna all'indietro, l'apertura è dalle parti di Balzano che gestisce il pallone, cerca un varco per consentire ai suoi di liberarsi, tutto chiuso e quindi riparte da dietro esattamente da Manzo il Gladiator, palla che carambola dalle parti del numero 6 Picascia, ancora all'indietro verso Manzo, verso Vitolo scusate, largo il tentativo di innescare ancora una volta Balzano. Il Taranto però riesce a bloccare tutte le volte i tentativi del Gladiator, anche quando la formazione nerazzurra prova ad allargare il gioco e a guadagnare spazio in ampiezza.
1: In questo momento il Gladiator sta cercando la sua giocata, ovvero chiamare Liguori per giocarla a terra e tentare un'imbucata centrale. Vai Dario.
0: Taranto in possesso di palla con Cristian Azio Osmanovic all'altezza della tre quarti, cerca un Pertugio, lo trova ma solo per un momento perché si chiude bene la retroguardia del Gladiator e prova a ripartire con una verticalizzazione sulla quale Gianmarco Rizzo apre lo sportello e c'è il giallo per Gianmarco Rizzo per l'intervento su Malafronte, credo. È arrivato in ritardo Gianmarco Rizzo.
1: È stato un intervento tra virgolette anche duro da parte di Gianmarco Rizzo, un po' come quello che è stato sanzionato prima. Metro arbitrale che in questo momento Dario possiamo ritenere giusto.
0: Metodo arbitrale giusto in questo momento. C'è un calcio di punizione in favore del Gladiator con il direttore di gara che sta discutendo con Nicola Lojodice. I giocatori approfittano per rinfrescarsi Cosimo.
1: Sì sì, assolutamente sì Dario, c'è tanto caldo però mister Farina ha utilizzato questo momento per dare anche qualche consiglio su come battere questo calcio di punizione soprattutto ai suoi che devono rimanere dietro e fare le cosiddette coperture.
0: Calcio di punizione in favore del Gladiator che sta per essere battuto. Il Taranto si schiera a difesa della propria area di rigore con la battuta che verrà effettuata in questo momento dal calciatore in casacca numero 6 Picascia che chiama i suoi. Parabola che però

0: niente male, il Taranto riesce a mettere fuori solo per un istante il traversone, palla che viene messa fuori in questo momento dal Taranto con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e poi si spegne alta nel tentativo di volè sopra la trasversale.
1: Si ripartirà con una rimessa dal fondo di Mastrangelo, con il Taranto che la muove corta, questa macchia allarga la sua sinistra per Delvino. Delvino, vediamo a chi serve il pallone, credo allo Savio, sì, è proprio lui che adesso prova a gestirla, riparte da Rizzo. Lancio lungo a cercare Roberto Marino che è solo, può servire a Giasmanovic, credo che si ripartirà con una rimessa laterale a favore del Taranto.
0: Guadagna una rimessa laterale il Taranto che sta provando ad alzare i giri del motore con il Gladiator che però sembra essersi messo lì in attesa dei rossoblu. La sfera in questo momento è in possesso di Nicola Lojodice che ha davanti a sé due avversari. Ci prova Lojodice ad accentrarsi, solito gioco, verticalizzazione sbagliata da parte di Lojodice. Taranto che guadagna però una rimessa laterale sulla sfera, si presenta Boze Vukoc che poi lascia l'incombenza della battuta a Delvino. Già battuto Delvino, Lo Savio, occhio, attenzione lì all'intervento su Lo Savio che francamente non ci sembra un intervento di gioco, Cosimo, la palla era abbastanza lontana.
1: Fallo anche abbastanza duro. Ci prometteva stare anche il giallo in questa circostanza, il direttore di gara ha preferito non estrarre il cartellino, ma calcio di punizione da posizione favorevolissima al Taranto, non per una battuta diretta ma per una palla scollettellata in mezzo.
0: Infatti sul pallone si presentano sia Nicola Lojodice che Di Paolo Antonio, gli avanti del Taranto provano a guadagnare metri, a posizionarsi sul limite dell'area di rigore tallonati dai rispettivi marcatori. Lojodice scalda il destro e scruta l'orizzonte nel tentativo di trovare un compagno, buona la parabola, la palla passa ma non arriva dalle parti di Guastamacchia e viene messa fuori dalla retroguardia del Gladiator che si salva e sparacchia in rimessa laterale che il Taranto potrà battere in proiezione offensiva. Cristian Aziosmanovic dovrebbe incaricarsi di questa battuta. Cosimo, il caldo si avverte e lo avvertono anche i calciatori in campo.
1: Infatti in questo momento mister Danucci ha chiesto di respirare anche un attimo, soprattutto per rimettersi in ordine e ripartire con la manovra anche da dietro come in questa circostanza.
0: E così fa il Taranto con Lojodice, uno contro uno, riesce ad andare via a Liguori, poi cerca la verticalizzazione, buona la traccia per Marino, allarga verso Delvino. Delvino può crossare il traversone verso Sante Russo, la palla sfila ma resta lì, occhio di Paolo Antonio, carica la botte di Paolo Antonio e c'è la parata,
1: angolo,
0: di Merola, ma c'è calcio d'angolo, altra occasionissima per il Taranto con Di Paolo Antonio e bravo Merola. Calcio d'angolo per il Taranto sulla conclusione di Di Paolo Antonio, superlativo il riflesso di Merola e quindi calcio d'angolo per il Taranto. Della battuta si incarica Nicola Lojodice, solito blocco in aria, la palla parte in questo momento, sfila solo per un momento, si lamenta Gianmarco Rizzo e mostra al direttore di gara la casacca praticamente estratta anche dai calzoncini, niente da fare.
1: Dario, sono le solite trattenute che ovviamente difensori e attaccanti si stringono reciprocamente. Il direttore di gara ha detto che praticamente non c'è nulla, Lojodice però guarda si lamenta perché il Gladiator sta tentando di recuperare qualche secondo a dimostrazione di come il Taranto voglia tentare di segnare prima della fine del primo tempo.
0: Partita tesa, Cosimo, partita nella quale entrambe le squadre stanno provando a fare il proprio canovaccio, a portare avanti le proprie ragioni, con il Taranto che sta certamente giocando meglio del Gladiator che sembrava al certo punto della gara essere quasi remissivo e provare a indirizzare le proprie giocate attraverso delle fiondate lunghe, attraverso delle ripartenze. I rossoblu stanno dimostrando probabilmente di avere una qualità di gioco superiore a quella del Gladiator per larghi tratti di partita, ma c'è un dato di fatto, tolto il tentativo di Paolo Antonio, il Taranto non ha calciato in porta.
1: Sì, però il Gladiator si è anche chiuso bene, poi guarda il Taranto come esce palla al piede e l'ha fatto più volte in questo primo tempo, però guarda come anche bravo il Gladiator a ripiegare.
0: Lojodice in possesso del pallone.

0: pallone, prova ad accentrarsi, tiene la sfera, la traccia di sinistro a cercare di innescare Marino, la palla che però carambola morbidissima tra le maglie della retroguardia delle Gladiatore e si spegne dalle parti di mezzo.
1: Era fuori gioco però.
0: Era fuori gioco, giusto, era fuori gioco quello ravvisato dal direttore di gara, quindi rinvio lunghissimo però di Merola con il pallone che sfila dalle parti di Azio Osmanovic che lo tiene e riesce a guadagnare l'ennesima rimessa laterale in favore del club rosso-blu proprio all'altezza della panchina del Gladiator Cosimo.
1: Dario, siamo arrivati al 43esimo e possiamo dire che probabilmente il risultato è giusto, ma se una squadra meritava il vantaggio, quella squadra poteva essere il Taranto.
0: Concordo Cosimo, intanto Del Vino prova a dettare il passaggio a Nicola Loiodice che poi ricomincia proprio dal numero 10, capitano del Taranto, la traccia all'indietro dalle parti di questa macchia che chiama in causa Di Paolo Antonio, verticalizzazione, Loiodice di prima, Lo Savio gestisce il pallone non in maniera perfetta e quindi deve ricominciare ancora una volta dalle parti di Del Vino, Di Paolo Antonio verticalizza sempre da Lo Savio che molto spesso viene a recuperare il pallone sempre più basso, buona la traccia a cercare Azio Osmanovic, si impegna Marino, prova a non far uscire il pallone, non ci riesce. Taranto ci mette tutto, ci mette il cuore, ci prova anche attraverso le trame, non riesce però a trovare il bandolo della matassa in questo momento.
1: Sì, Marino che era in posizione regolare ed ecco perché ho detto è buona, perché sembrava ci potesse arrivare su quel pallone Roberto Marino, poi per un soffio non è arrivato con il pallone che è terminato al di là della linea di fondo, 44 intanto.
0: Siamo praticamente in attesa di quello che è il responso del quarto uomo relativo al recupero di questa prima frazione. Intanto c'è un fallo di Santerusso su Campanella, i due si stringono il 5, quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore della compagine di casa quando siamo praticamente in chiusura di prima frazione. L'estremo difensore nerazzurro Merola invita i suoi a prendere ampiezza, a salire quanto più possibile, lunga la traccia, va a fare a sportellate la difesa del Taranto nella persona di Del Vino, palla che però riesce a carambolare ancora in avanti, occhio al Gladiator solo per un istante però, perché non appena i nerazzurri provano a entrare al limite dell'area rosso-blu, la difesa ionica si chiude a riccio, intanto calcio di punizione in favore del Taranto per fallo, l'ennesimo guadagnato da Santerusso in questo primo tempo che sta per concludersi e che al momento vede il risultato di 0-0.
1: Risultato di 0-0 con ambedue le squadre che stanno cercando anche di studiarsi, preferiscono non affondare, fanno sempre la giocata sicura. In questo momento nessuna delle due vuole rischiare anche in funzione di quella che sarà la gara di ritorno, però poi vedremo anche nel secondo tempo. E in questo scorcio finale intanto 2 minuti di recupero.
0: Di Paolo Antonio accarezza il pallone verso Azio Osmanovic che ricomincia dalle parti di Guastamacchia. Guastamacchia sbaglia il tocco e quindi può ripartire il Gladiator solo per un istante, perché Lo Savio indiavolato recupera il pallone a centrocampo e consente ai suoi di ripartire con Guastamacchia ancora dalle parti di Nicola Loiodice. C'è un po' di campo per Loiodice, finta consueta del numero 10 che poi viene steso, tutto regolare dice il direttore di gara, tutto regolare l'intervento di Di Gregorio e quindi riparte il Gladiator, c'è campo per la formazione nerazzurra, occhio al tentativo del numero 9 Malafronte che entra in area, viene limitato Malafronte, ancora resta in piedi Malafronte, il tocco di Malafronte, palla che sfila, si salva il Taranto.
1: Russo,
0: si salva il Taranto.
1: Russo che ha fatto un ottimo ripiegamento, Dario, che ovviamente dimostra come questa squadra ci tenga tantissimo a questa partita, con l'attaccante, la punta centrale che va a difendere dopo che Loiodice era rimasto a terra e proprio da Loiodice il direttore di gara va a sincerarsi delle sue condizioni.
0: Non c'è un momento di tregua Cosimo, è una partita d'eccellenza, ma è una partita che mette in vista quella che è la posta in palio altissima sentita anche dalle tifoserie che in questo momento si stanno confrontando sugli spalti, del tifo acceso da parte dei rossoblù che non stanno smettendo per un solo minuto di incoraggiare e di sostenere i propri supporter. Tracciante lungo da parte di Guastamacchia, il Taranto ritorna in possesso del pallone ma solo per un istante, perché poi Picascia verticalizza dalle parti del numero 11 Mansur precisa la chiusura di Gianmarco Rizzo, quindi Azio Osmanovic può fare

0: Ripartire i suoi di Paolo Antonio, la traccia per Lo Savio, va via benissimo Lo Savio, il numero di Lo Savio, doppio numero di Lo Savio, esterno, ma poi c'è segnalazione del direttore di gara. Termina così la prima frazione, termina 0-0 Cosimo, un primo tempo che non è stato avaro di emozioni, altissimo il ritmo nonostante il gran caldo.
1: Sì Dario, proprio così, primo tempo che comunque non ha dato tantissime occasioni degne di nota, però il Taranto ha spinto, ha fatto anche piuttosto bene, però vedremo nel secondo tempo. Intanto proviamo a vedere Ludovica Maiuri se riesce a fermare qualcuno prima. Sì, ha fermato Picascia. Vai, vai Ludo, vai.
2: Sì, siamo qui con Picascia. Che cosa dirai ai tuoi compagni spogliatoio per mantenere i nervi saldi durante il secondo tempo?
3: Ma sicuramente di continuare così, di stare equilibrati, stare concentrati, perché il Taranto, lo sappiamo, è uno squadrone, dobbiamo mantenere l'equilibrio soprattutto in vista del ritorno, perché sappiamo di giocare contro una squadra esperta e non dobbiamo lasciare i fianchi a una squadra come loro.
2: Hai collezionato 16 presenze in rosso-blu e durante la stagione 2013-2014, che ricordi hai della piazza?
3: Se non il più bello, uno dei più belli della mia carriera, perché a Taranto ti fanno sentire vivo, ti fanno sentire calciatore. Facciamo un'annata straordinaria che poi finita sappiamo tutti perché, se ricordate il Matera di Columella. È un'esperienza che porto dentro di me, l'avrei voluta fare da ragazzo più maturo, da calciatore più maturo, però non fa niente.
2: Grazie mille. Linea Dario.
0: Grazie Ludovica, grazie del contributo, sempre puntuale. Stiamo cercando di offrirvi in presa diretta quelle che sono le sensazioni del campo, ma anche di quello che si vive qui nel settore ospiti dello stadio Bisceglia, dove tantissimi tifosi del Taranto, davvero tanti, stanno vivendo con trasporto e partecipazione a questa gara, e lo stiamo facendo anche noi, Cosimo.
1: Assolutamente sì Dario, lo stiamo facendo anche noi, e sicuramente dobbiamo tutti quanti insieme cercare di portare a casa un risultato importante.
0: Noi diamo la linea allo studio, ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo in diretta dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa. A te la linea, Giuseppe.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
5: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta

0: qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Rieccoci tornati in studio, si riparte dallo 0-0 dopo i primi 45 minuti ad Aversa tra Gladiator e Taranto. Con me in studio, li avete già visti nel pregara, c'è Mister Bosco assieme a Mister Mariano Scialpi. Un bel primo tempo quello della formazione ionica, che ha creato diverse occasioni, ne ricordiamo una in particolare a 5 minuti dal termine della prima frazione. Di Paolo Antonio ha scaricato una conclusione dalla distanza molto velenosa, la risposta da parte di Merola a dirgli di no, poi diverse le occasioni appunto della formazione tarantina, due i possibili rigori a favore del Taranto, li rivedremo grazie alla nostra regia, e poi c'è anche un episodio dubbio che commenteremo qui in studio proprio all'ottavo minuto con un possibile fuorigioco visto appunto dalla direzione arbitrale. Ma parto da Mister Bosco, perché è stato un primo tempo importante da parte del Taranto, che ha attaccato con convinzione dopo un 5 minuti iniziale di studio, poi la formazione ionica ha cominciato a carburare seriamente.
4: Allora, sicuramente l'approccio alla gara e il rispetto, chiamiamo così, dell'avversario è stato notevolmente differente da entrambe le gare effettuate con l'Apice. Se poi, entrando nel dettaglio, l'idea era quella di portare a termine, come dicevo prima dell'inizio della gara, portare a termine il primo tempo sullo 0-0 e cercare poi il secondo tempo di vincere la partita, beh, allora a livello di metri abbiamo guadagnato anche qualche metro in più e non siamo rimasti lì ad attendere l'avversario per poi ripartire.
3: Qui vediamo nel frattempo la posizione di fuorigioco segnata dal direttore di gara,
4: di cui sembrerebbe già, quindi figuriamoci, anche perché l'arbitro è già in posizione, sì, da un po' più di tempo. Poi quindi sottolineo il fatto che se l'idea era quella, buono, perché abbiamo conquistato metri. Poi a livello di occasioni, l'occasione più importante è stata quella della conclusione di Paolo Antonio, ecco perché poi altre importanti non ce ne sono state. C'è stato, ripeto, il guadagnare metri, che magari per quello che ci eravamo detti prima dell'inizio della gara, vista la formazione e quindi visto il pensiero magari di Danucci di voler portare a termine il primo tempo sullo 0-0 e con i cambi a disposizione vincere la partita nel secondo, dico bene, perché abbiamo acquistato tanti metri nella metà campo avversaria.
3: Mister Mariano Scialpi, partendo da te adesso, le occasioni sono state diverse per il Taranto, abbiamo visto poco fa proprio l'opportunità per lo Savio che si è praticamente divorato un gol, però è importante, ecco, trovare metri, come stava dicendo prima Mister Bosco, ha creato il Taranto, adesso deve spingere con delle possibili soluzioni che già anticipavamo poi nel pregara, perché Tanucci ha a disposizione un uomo come Aguilera, ha a disposizione Trombino, quindi bisognerà ovviamente sfruttare al meglio tutte le possibili situazioni per la formazione ionica.
5: Diciamo che l'idea molto probabilmente che il mister si era così in qualche maniera riservato era proprio quella dell'utilizzo di questi ottimi giocatori che lui ha in panchina, probabilmente per cercare di spaccare poi la partita, e questo è ovviamente auspicabile. Merola è stato molto bravo a disinnescare quel bel diagonale di Paolo Antonio, mi pare.
3: Sì, sì, sì.
5: Per cui diciamo che quella sola, ahimè, occasione vera, reale, che però insomma, il portiere si è fatto trovare pronto. C'è stata una supremazia del Taranto, c'è poco da fare. quantomeno territoriale, li hanno tenuti lì, sono riusciti a tenere botta. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento, lo spirito, a differenza di altre prestazioni che magari

0: dove il target è stato meno brillante, per cui questo lascia ben sperare per il secondo tempo, però dobbiamo stare attenti perché questo Gladiator è comunque una compagine, di tutto rispetto.
1: Con l'aiuto della regia, nel frattempo stiamo vedendo, ecco, l'episodio del possibile calcio di rigore. Se riusciamo a ritrovarlo adesso, così lo commentiamo assieme a Mister Bosco. Eccola qui, l'opportunità per la formazione ionica con questo cross dalla destra, braccio un pochetto più largo, mi sbaglio, mister?
2: Sì, percettibile, però sì, diciamo
1: Primo
2: che
1: impatto
2: per
1: sembra essere
2: me
1: più largo.
2: comunque la decisione è giusta, anche perché il guardalinee, guarda,
1: Sì.
2: è il primo a poter vedere questa cosa, riesce a vedere la postura del giocatore benissimo, meglio di chiunque altro.
0: Diciamo che insomma il braccio dai è consono, sì, è consono al movimento che sta facendo.
1: Vediamo se
0: Quindi
1: adesso riusciamo a recuperare
0: il
1: anche l'altro
0: guardalinee si vede.
1: episodio, che è al 33esimo, quindi un'altra chance per il Taranto su un cross di Lojodice, dove c'era stato anche lì un dubbio su un possibile tocco con la mano, però diciamo che questo è il risultato al momento, un bel Taranto. Vediamo se abbiamo già adesso Dario Galitelli insieme a Cosimo Lenti da Aversa. Ancora no, non li abbiamo, e quindi rimaniamo in studio. Mister Mariano, invece, tornando a te, è un Taranto che indubbiamente, dal punto di vista dell'approccio, non si è fatto aspettare, anzi, ha creato comunque delle occasioni, come abbiamo detto prima, e adesso ci sarà bisogno di spingere.
0: Sì, oggettivamente 2 o 3 minuti iniziali, diciamo non di sofferenza ma di adattamento alla gara, e poi sono riusciti a tenere botta e a guadagnare metri campo, come diceva il mister, e hanno in qualche maniera consolidato, no, la prestazione, il primo tempo. Ripeto, mi sono piaciuti come atteggiamento, come voglia di fare. Lo Iodice l'ho visto presente in maniera positiva, ha tentato, come di par suo, ha tentato di mettere qualche pallone in mezzo, però voglio dire, esistono anche i difensori del Gladiator che non sono da
1: Assolutamente,
0: meno.
1: assolutamente. Mister Bosco, recuperando invece le dichiarazioni di Picascia nel pregare, nell'intervallo, belle le parole, dicendo appunto uno dei ricordi più belli della carriera Taranto per lui, dimostrazione d'affetto importante.
2: Ma ora torniamo a frasi, a cose dette e ridette. Taranto è una piazza che vive di calcio. Taranto aspetta la domenica, ma quando giri per la città, la città ti fa sentire giocatore, ti fa sentire allenatore, ti fa sentire una speranza. E quindi chiunque resta attaccato alla città di Taranto, sia alla città, sia ai cittadini e sia al lato sportivo. Quindi chiunque è passato da Taranto, anche chi magari non ha avuto tante possibilità di giocare, chi magari è arrivato in pompa magna e poi magari è stato anche una delusione, però ricorda benissimo quella che è la città di Taranto e come si vive il calcio nella nostra città. Quindi sono frasi che ascoltiamo, no? E le percepisci che non sono frasi di circostanza.
1: Torniamo in diretta da Aversa perché sta per iniziare il secondo tempo di Gladiator Taranto, la telecronaca ovviamente a cura di Dario Galitelli e Cosimo Lenti. Buon divertimento, ci vediamo più tardi.
3: Eccoci in diretta dallo stadio Pisceglia di Aversa, dove tra pochissimo riprenderà la gara tra Taranto e Gladiator. In questo momento le squadre stanno per riprendere il terreno di gioco. Si attende che il direttore di gara vada a decretare il momento in cui le due squadre prendano nuovamente il terreno di gioco. Cosimo, tutto pronto per ripartire?
4: Sì, non vediamo sostituzioni. In questo momento dovrebbero scendere in campo gli stessi 22 che hanno lasciato il primo tempo.
3: Caldo terribile, Cosimo, ad accompagnare le operazioni di gioco quest'oggi. Le due squadre non sembrano averne risentito nella prima frazione di gioco. In questo secondo tempo, però, sicuramente oltre alla stanchezza si farà sentire anche quella che è la calura che sta accompagnando questa

0: Pomeriggio a Versano, che vede il Taranto impegnato nel primo dei due appuntamenti che potrebbe valere la Serie D, Cosimo.
1: Più che paura, credo nessuna delle due squadre in questo momento ha voglia di scomporsi, anche in virtù del ritorno. Però in questo secondo tempo mi aspetto che il Gladiator spinga leggermente di più rispetto al Taranto.
0: Sì, questo potrebbe essere il leitmotiv di questo secondo tempo, con la squadra di casa che dovrà certamente fare qualcosa in più. Intanto partiti, Cosimo, in questo momento con il Taranto che gestisce il pallone, con Marino che ricomincia all'indietro verso Rizzo, Guastamacchia allarga il gioco, Del Vino gestisce il pallone, chiama in causa Di Paolo Antonio, verticalizzazione di Paolo Antonio, si gira benissimo Lo Savio, Cosimo, occhio all'intervento pulito, dice il direttore di gara, poi c'è il fallo di Lo Savio sul numero 16, in quanto mi pare a questo punto che ci sia un cambio nella formazione del Gladiator, Cosimo.
1: Sì, però non abbiamo visto la lavagnetta.
0: Gatto. È entrato Gatto con il numero 16. Cercheremo
1: sì, non
0: di capire
1: vediamo
0: il luogo di chi potrebbe essere il numero 4, Di Gregorio, il calciatore. No, è che
1: no,
0: è comunque
1: c'è
0: in campo. Adesso cerchiamo di capire.
1: Numero
0: quindi
1: 8, Atteo.
0: 8, Atteo. Sì, dovrebbe essere quindi Atteo ad aver lasciato il rettangolo.
1: Proviamo anche gioco a chiedere a Ludovica se ha visto un cambio. La lavagnetta sicuro non l'hanno alzata.
0: Si riprendono comunque le attività di gioco con il Gladiator che gestisce il pallone, con il numero 3 Vitolo a tenere la sfera, fiondata lunghissima che termina però dalle parti di Mastrangelo, che esce comodo, abbranca il pallone e consente al Taranto di ripartire. Guastamacchia lungo, Marino spalle alla porta, accompagna il pallone con la sfera che resta in possesso del Taranto solo per un istante, il Gladiator prova a recuperarlo ma c'è un fallo, il direttore di gara ravvisa un fallo in favore del Taranto e quindi calcio di punizione per i rossoblù.
1: Si ripartirà con un calcio di punizione, sulla sfera c'è Guastamacchia, anzi no, è Gianmarco Rizzo che lancia lungo a trovare Santerusso.
0: Il Taranto ci prova in questo momento sulla corsia destra, palla verso Di Paolo Antonio, traversone di Di Paolo Antonio a chiamare in casa lo Iodice, la palla però non passa e quindi tocca a Buze Vukoc a rincorrere il pallone che passa la linea che demarca il rettangolo di gioco e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Taranto. Della battuta si incarica Del Vino che prova a far salire i suoi. Lo Savio, ottimo il movimento di Lo Savio, tra i migliori in campo dei suoi. Marino a chiamare in causa Zio Smanovic, cerca una traccia esterna Zio Smanovic, si libera e prova ad andare via. Ancora Zio Smanovic in possesso del pallone, cerca di andare via, ci riesce, Picascia non lo tiene, lo trattiene
1: punizione.
0: E quindi calcio di punizione. Zio Smanovic è un fattore, Zio Smanovic è determinante.
1: Sì, diamo la linea a Ludovica che ce l'ha chiesta, vediamo cosa ci deve dire. Non ti sentiamo Ludo.
2: Mi senti?
0: Entriamo in cronaca perché c'è un calcio di punizione in favore del Taranto, una posizione pericolosa con Di Paolo Antonio che ha sistemato la sfera posizionandosi in proiezione di battuta. Dovrebbe battere di destro Di Paolo Antonio, palla arcuata che sfila ma viene messa fuori di testa dalla retroguardia del Gladiator. Ancora rosso-blu in possesso del pallone con il solito Di Paolo Antonio che cerca un compagno attraverso una rimessa laterale che sarà battuta in questo momento. Tutto si svolge sotto la nostra postazione con i supporters del Taranto che incitano costantemente la propria squadra. Bose Vukoc, Lo Savio verso Guastamacchia, lo Iodice, l'altezza della tre quarti, Nicola lo Iodice cerca un compagno, ancora Di Paolo Antonio, Di Paolo Antonio spazio di tiro ma allarga dalle parti di Azio Osmanovic, tiene il pallone Azio Osmanovic, scarica verso Bose Vukoc di testa,
1: russo,
0: comodo. Cosimo, solo tu puoi capire la difficoltà di commentare questa partita.
1: Assolutamente, io ho un aiutino ed è il monitor qui sotto, quindi vediamo con un leggero ritardo, diciamo, l'azione, però siamo felici.

0: almeno di essere disturbati da vessilli rosso-blu, almeno questo.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Al piccolo trotto prova a salire la retroguardia del Taranto con questa macchia che chiama in causa proprio Azio Osmanovic, cerca il fondo Azio Osmanovic, ma la palla ritorna all'indietro verso Di Paolo Antonio, traversone, la palla sfila solo per un istante ma resta

0: La convulsa,
1: l'ha colpita Russo col petto dopo aver ricevuto anche una trattenuta e cadendo credo abbia fatto male al calciatore del Gladiator a terra, che se non vado errato è il numero 5, Campanella.
2: Ripresa dal fondo quindi per il Gladiator con due calciatori che sono rimasti a terra, il 5 della formazione dell'Azzurra, Campanella e Sante Russo, che però prontamente si rialzano e andranno quindi a riconquistare le proprie postazioni di gioco. Intanto rimessa dal fondo che va a battere Merola e gioca corto ad indirizzo di Campanella, allarga Campanella verso Manzo che cambia gioco e chiama in causa Vitolo. Vitolo accanto a Sepi Cascia, capitano ed ex, uno degli ex della partita. Gestisce il pallone ancora Picascia, torna all'indietro verso Vitolo, largo da Manzo, prova a aprire un po' il gioco in ampiezza il Gladiator e poi a verticalizzare. Guastamacchia va a fare a sportellate con Liguori, il Taranto mette fuori solo per un minuto, perché per un momento, perché poi Gatto prova a recuperare il pallone, ma il Taranto esce bene in questo momento con Azio Osmanovic che per vie centrali serve Lo Savio, il tocco sbagliato di Lo Savio verso Mansur, occhio all'imbucata, preciso, pulito l'intervento di Paolo Antonio. Il Taranto può ripartire. Marino per Bozze Vukoja, marca la linea di centrocampo Vukoja, occhio a Nicola Loiodice, largo per Azio Osmanovic, il supporto proprio il montenegrino. Cerca un compagno, c'è Marino davanti a sé, riesce a far passare il pallone, ma la sfera recupera, viene recuperata dal Gladiator con l'estremo difensore Merola che l'allontana ancora una volta dalle parti di Malafronte, ma ancora una volta il tandem Rizzo-Guastamacchia. Ora occhio a Marino, gestisce la palla sul limite dell'area, serve Nicola Loiodice, spazio di tiro per Loiodice, si ferma, cerca un tracciante per Sante Russo che non capisce.
1: Sì, no, più che non capisce, Dario, ha fatto quel movimento però l'ha data con un filo di ritardo allo Iodice e Russo si è fermato per paura di non finire in fuorigioco.
2: Intanto si riprende con il Gladiator che gestisce il possesso di palla in questo momento con l'estremo difensore Merola che di destro accompagna la sfera e chiama in causa nuovamente Vitolo. Verticalizzazione di Vitolo e poi traccia per Mansur. Rizzo in qualche modo mette un po' in difficoltà Guastamacchia, ma solo per un istante. Il Taranto però non riesce a uscire, occhio alla transizione del Gladiator, il tentativo dalla lunghissima distanza di Mansur e la risposta di Mastrangelo che salva il Taranto e poi può la formazione rossoblu provare a ripartire.
1: Su quella sfera c'era Mastrangelo, ha letto bene la conclusione e l'ha respinta a mano aperta, soprattutto dove non c'era nessuno con la maglia nerazzurra.
2: Lancio lungo, ci prova Lo Savio, palla ancora per Di Paolo Antonio, verticalizzazione, Marino, Picascia alle sue spalle. Occhio al Taranto, ancora Marino se ne va, Marino può entrare in area, Marino il tentativo di sinistro, Murato, buona la penetrazione di Marino che non ci ha creduto e poi ha provato un tentativo di sinistro, ancora Taranto con Loiodice, il Taranto sembra essere entrato ancora più convinto, Loiodice per Marino, cerca Zio Osmanovic, occhio a Zio Osmanovic sulla fascia, il traversone, palla che passa e libera, momenti concitati in questo avvio del secondo tempo, palla ributtata in avanti da parte del Taranto, è ancora in possesso dei rossoblù. Loiodice guarda la porta, Loiodice, il tentativo e la parata dell'estremo difensore Merola.
1: Calcio d'angolo, Merola ha letto malissimo questa conclusione che ha cambiato la sua traiettoria e per poco non beffava l'estremo difensore di casa, ma il Taranto c'è e adesso quasi come non mai adesso spinge.
2: Intanto cambi, sta uscendo, vediamo chi, si tratta del numero 10 credo, Liguori, che sta abbandonando il campo per far posto a De Marco. Esce Liguori col numero 10 dentro a De Marco. Secondo cambio nelle fila del Gladiator. Cosimo, ma che...

0: effetto ha preso il tentativo di Lo Iodice?
1: L'ha calciata con le tre dita esterne Nicola Lo Iodice a tentare di beffare proprio Merola. Ci stava riuscendo, che con un guizzo a mano aperta col destro, una parata stilisticamente non proprio perfetta, però efficace. Ma è calcio d'angolo per il Taranto.
0: Calcio d'angolo per il Taranto, che sarà battuto alla sinistra dell'estremo difensore nero o azzurro. Il fischio dell'arbitro che sancisce l'avvio di questa battuta. Palla che resta lì in aria, allontanata di testa dalla retroguardia del Gladiator, ancora in possesso del Taranto, che è padrone del campo. Cristian Aziosmanovic all'indietro dalle parti di Mastrangelo. Con calma il Taranto deve provare a forzare quello che è il ritmo di gioco, partendo dal basso, a piedi educati la formazione rosso-blu. Adesso Mastrangelo allarga dalle parti di Delvino. Occhio al tentativo,
1: alto
0: il tentativo,
1: il sinistro, c'è stato il sinistro di Liguori.
0: Doveva essere il calciatore che lasciava il campo, così non è stato. Liguori è rimasto in campo.
1: Sì, è uscito Atteo. Adesso prova a spingere con Di Palatonio, che lancia da Sante Russo, posizione regolare. Russo prova a superare due avversari, si addomestica la sfera, scarica Lo Savio, calcia di poco fuori, però sarà calcio d'angolo, credo. Anzi no, sarà rimessa dal fondo, ma altra occasione importantissima per il Taranto. Si ripartirà con una rimessa dal fondo ad appannaggio del Gladiator, con Merola che proverà a rinviare la sfera.
0: Ritorniamo in cronaca, Cosimo. Il tentativo del Taranto è terminato fuori, il tentativo di Lo Savio, con la squadra che sta provando in questo momento a alzare i giri del motore. Un Taranto ancora più convinto in questa seconda parte di gara. Delvino, sì, di testa, Bozevuko già ci prova, palla che termina fuori.
1: Il Gladiator Dario sta facendo fatica ad uscire, a trovare le corrette linee di passaggio, infatti cercano queste imbucate anche abbastanza alte, quindi non giocano la palla a terra, giocano palla alta a cercare gli esterni, come in questa circostanza dove la formazione nerazzurra guadagna una rimessa laterale, però il Taranto recupera subito il pallone.
0: Di Paolo Antonio all'indietro, la retroguardia del Taranto gestisce il pallone. Mastrangelo largo, Aziosmanovic salta l'uomo, si prende un rischio, ma va via davanti a due, a tre avversari, e serve Lo Savio che come al solito cuce il gioco solo per un momento, perché il Gladiator a recuperare il pallone, ancora in possesso del Taranto.
1: Fallo fiscato a Russo.
0: Sante Russo commette fallo ai danni di Balzano, e quindi ancora calcio di punizione in favore del Gladiator. Momento concitato della gara, nella quale il Taranto sta provando ad alzare i ritmi del gioco e i giri del motore, ma il Gladiator si difende e prova con le sue ripartenze a creare apprensione alla squadra rosso-blu. Stende la formazione ionica con Roberto Marino, che viene braccato e deve ricominciare da Aziosmanovic, che cerca un compagno, lo trova in Gianmarco Rizzo. Bozevuko già di spalle, cerca di girarsi e poi invece gira il gioco. Delvino in possesso di palla, ricomincia all'indietro da questa macchia. Bozevuko già tiene la sfera. Bozevuko già chiama i suoi e verticalizza verso Marino, che deve girarsi e si gira.
1: Fallo c'è.
0: Che dovrebbe essere già ammonito.
1: Controllo, perché non abbiamo avuto l'opportunità di salvarcelo. Ma credo proprio di sì.
0: Era già ammonito Vitolo, e quindi il direttore di gara ha inteso sorvolare in questa occasione.
1: Credo che però, se ci dovesse essere un'altra circostanza simile, va a rischiare molto.
0: Direi, Cosimo, che già in questa circostanza ha rischiato parecchio Vitolo, graziato dal direttore di gara. Verticalizzazione verso Marino, che tiene il pallone, viene spinto, non per il direttore di gara, anzi sì.
1: È un altro fallo sempre di Vitolo, tra l'altro.
0: po' nervoso.

E quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Incessante il tifo dei supporters ionici, gli oltre 800 che hanno raggiunto Aversa quest'oggi e che stanno sostenendo, e li facciamo ascoltare.

0: battuto il calcio di punizione. Toyodice in possesso di palla verso Boze Vukoja. Cerca un compagno, lo trova in Di Paolo Antonio, che ha spazio. E serve Cristian Aziosmanovic. Aziosmanovic, il passaggio Marino, buono per Marino che entra in aria.
1: Calcio d'angolo.
0: E c'è calcio d'angolo? Calcio d'angolo per il Taranto. Ancora angolo per il Taranto. E sta provando adesso, in ogni modo, a trovare l'episodio che consentirebbe ai rossoblù di passare in vantaggio. Meritatamente, ci sentiamo di dire in questo momento. Calcio d'angolo del quale dovrebbe incaricarsi ancora una volta Nicola Lo Iodice. Battuto in questo momento il calcio d'angolo, traversone buono per le braccia di Merola che esce a branca e toglie ogni pericolo dalla portata della squadra nerazzurra, che adesso può rifiatare con tutta la calma del mondo. Merola si prende tutto il tempo, Cosimo.
1: Giusto così, Dario, perché il Gladiator in questo momento sta soffrendo e anche Taranto le avanzate rosso-blu.

0: gioco di gambe con Lazio Osmanovic che tocca il pallone e concede una rimessa laterale al Gladiator, della quale si incarica proprio il capitano della formazione nerazzurra, transitato da Taranto nella stagione 2012-2013, quella del ritorno in Serie D dopo l'era d'Addario. Ancora rimessa laterale in favore del Gladiator. Sembra quasi che l'inerzia, la volontà di provare a schiacciare sull'acceleratore in questo momento appartenga esclusivamente ai calciatori del Taranto, quelli del Gladiator che invece provano a giocare col cronometro e a spostarsi di qualche metro, quasi rugbisticamente.
1: Rimessa dal fondo per il Taranto, che in questo momento sta reggendo bene anche le piccole avanzate del Gladiator, che vediamo farà a breve un'altra sostituzione.
0: Cerchiamo di vedere, perché c'è una sostituzione anche nel Taranto, sta per entrare Aguilera.
1: Esce il numero 9 per il Gladiator e quindi esce Malafronte ed entra il 20 Giorgio, altro ex di giornata.
0: Intanto le squadre stanno approfittando per rifocillarsi, per abbeverarsi in un momento caldissimo di questo pomeriggio campano. Il risultato, ricordiamo, è sempre di 0-0. Intanto il direttore di gara va a richiamare Liguori e vediamo i due cambi, uno per parte. Nel Taranto ci sembrava stesse per entrare Aguilera. Ma attendiamo che sia la lavagnetta luminosa a darci il responso di quelli che sono le sostituzioni. Dovrebbe essere Malafronte il calciatore del Gladiator a lasciare il rettangolo di gioco, e così è. Esce Malafronte ed entra il numero 20, Kevin Giorgio, altro ex, dicevi, Cosimo.
1: Sì, sì, un altro ex di giornata, un calciatore che è arrivato under a Taranto e che oggi è uno dei migliori marcatori del Gladiator e di conseguenza non cambia molto tatticamente, poiché Malafronte ha occupato la posizione di vertice alto ed è quello che farà Giorgio. Intanto esce anche Liguori ed entra il numero 19 Orlando.
0: Quindi completamente rivoluzionato il comparto offensivo del Gladiator, Cosimo.
1: Sì, vediamo Orlando in quale posizione giocherà, anche lui è un riferimento offensivo, vediamo se agirà alle spalle di Giorgio oppure al suo fianco.
0: Invece nel Taranto continua il riscaldamento, Pablo Aguilera lo vediamo esattamente ai bordi della panchina di mister Ciro Danucci, credo che possa essere giunto anche per lui il momento di entrare in campo. Intanto riprendono le operazioni di gioco con Gianmarco Rizzo, il cui tentativo viene

0: viene rintuzzato dagli avanti delle Gladiator, poi Marino sbroglia la matassa e va da Sante Russo. Il Taranto ci prova in questo momento per vie centrali, ancora con Gianmarco Rizzo. Guastamacchia tiene il pallone, dice per Del Vino, ancora Guastamacchia, Di Paolo Antonio dalle parti di Azio Osmanovic, traccia per Sante Russo, la verticalizzazione di Sante Russo, la posizione era regolare ma la sfera termina fuori. Dovrebbe essere giunto il momento del cambio, perché vediamo la lavagna luminosa e infatti arriva il cambio. Cosimo, esce il numero 7 ionico Sante Russo ed entra Pablo Aguilera. Cosa cambia, Cosimo?
1: Cambia che il Taranto adesso probabilmente butterà qualche pallone lì davanti senza troppi fronzoli, perché Russo in questo momento chiamava molto la verticalizzazione. Aguilera è un calciatore che fa salire molto la squadra, è uno dei migliori cannonieri rossoblù dopo Francesco Lo Savio. Vediamo cosa cambia in questa partita, però.
0: Cosa cambia nell'ottica della partita di Cristian Azio Osmanovic, che è il calciatore capace di tagliare in due la fascia e di pennellare al centro palle che molto spesso sono significati inviti a nozze per Pablo Aguilera.
1: Però vediamo nel Gladiator un'altra forza lì davanti, Dario, anche e soprattutto nella pressione. Vedi in questo momento come viene alzata dalla compagine nerazzurra, soprattutto dal suo reparto avanzato.
0: Intanto il Taranto recupera il pallone e lo fa con Francesco Lo Savio, poi con Marino, si lotta al centrocampo. Marino stende il calciatore in casacca numero 4 del Gladiator, ovvero De Gregorio, e quindi calcio di punizione per la formazione di casa. Il tempo scorre quando insomma le due squadre provano ad alzare il ritmo. Siamo giunti al 22esimo minuto di questa ripresa e stanno provando ad attingere attraverso forze fresche dalla panchina nel tentativo di rifiatare, ma anche di trovare il guizzo che può cambiare le sorti di una stagione, Cosimo.
1: Sì, Dario, vediamo adesso però in questo ultimo quarto di gara chi ne avrà di più, ovviamente pensando soprattutto alla gara di andata. Il Gladiator gioca in casa, ripeto, mi aspetto qualcosina di più, però va anche detto che davanti a un pubblico del genere forse chi gioca in casa è il Taranto.
0: Assolutamente sì, Cosimo, inutile anche rimarcarlo, encomiabili tifosi del Taranto che stanno sostenendo la squadra da prima del primo minuto, ve li facciamo sentire.

0: riparte Dario, vediamo il guardalinee occupare nuovamente la sua posizione, quindi direttore di gara, dopo essersi bagnato anche il capo, può fischiare.
1: Sì, sì,
0: si riparte. L'inizio nuovamente della partita, possiamo dire così, l'inizio di una nuova fase della partita.
1: Certamente di una nuova fase della partita, con le due squadre che hanno cambiato tanto avanti. Il Gladiator ha completamente rivoluzionato il comparto offensivo. Il Taranto ha deciso di schierare un attaccante di peso, buttando dentro Pablo Aguilera, che è stato uno dei calciatori più determinanti nel corso della stagione, dal suo arrivo dal Canosa, ma che adesso si trova a dover giocare col cronometro e a trovare in questo lasso di tempo che gli viene concesso quel colpo che è nelle sue corde, quel colpo che cambierebbe la sua stagione, ma soprattutto la stagione del Taranto, Cosimo.
0: Assolutamente sì, Dario. Quello che possiamo dire è che il Taranto ha cambiato veramente poco rispetto al Gladiator, che ha cambiato tanto, soprattutto lì davanti, cercando di aggredire la linea di passaggio del Taranto, il primo portatore di palla. Però vediamo che i rossoblu in questo momento escono anche bene dalla pressione.
1: Pressione che viene portata sui portatori di palla del Taranto sin dalla linea di difesa. Intanto gli ionici si liberano con Boze Vukoča e possono provare. Torna indietro Boze Vukoča, direttamente da Nicola Lojodice. Lojodice cerca Ziosmanovic, lo vede ma non lo serve. Occhio a Vukoča che prova ad andare via. Occhio alla traccia verso Pablo Aguilera. Attaccato lo spazio, ma non è finita, perché Di Paolo Antonio viene servito da

0: Francesco Lo Savio, ha addosso a sé Liguori, ma non è un problema perché c'è Pablo Aguilera che prova ad andare via, riesce ad andare via con un tocco solo per un istante, perché poi recupera bene la retroguardia di casa e allontana il problema, il pericolo. Occhio a Del Vino che non commette fallo, il direttore di gara avvisa il neo entrato del Gladiator, occhio, non si scherza in questo modo, la prossima volta sarà sanzione. Nessun fallo da parte di Del Vino, verticalizzazione a cercare Pablo Aguilera, tiene palla Aguilera, prova a entrare Aguilera, cerca un compagno, lo trova in Marino, Marino entra in aria, ancora Marino gestisce il pallone, chiama al rimorchio Asio Smalove, c'è la traversone, fallo in attacco di Francesco Lo Savio.
1: Fallo in attacco, Francesco Lo Savio che possiamo dire, Dario, che tolta quell'occasione nel secondo tempo ha fatto molta fatica in questa partita, ovviamente osservato speciale del numero 5 Campanella in questo caso.
0: È un calciatore capace di fare entrambe le fasi ed è un calciatore che si sta sacrificando tantissimo, l'abbiamo visto per tutta la partita, andare a ricucire, andare a ripiegare, farsi trovare molto spesso addirittura sulla fase, sulla tre quarti difensiva del Taranto. Ha speso tanto, non è stato lucido nell'occasione che ha avuto nel primo tempo, ma è un calciatore imprescindibile nell'idea di calcio che compete a mister Ciro Danucci. Così.
1: Sì, mi duole pensare che probabilmente però mister Danucci probabilmente potrebbe anche decidere di schierare Trombino negli ultimi minuti, perché lo vedo anche abbastanza stanco Francesco Lo Savio.
0: Cosimo, ti faccio una provocazione, nel caso in cui, intanto c'è l'avanzata del Gladiator ma l'ottima chiusura di Rizzo che però concede una touche, nel caso in cui dovesse uscire Francesco Lo Savio, potremmo pensare a un Taranto 3 con un tridente che prevede l'inserimento di Lo Iodice a ridosso delle punte in posizione centrale,
1: quindi un 4-3-1-2 DS. Probabilmente sarebbe anche una opzione che mister Danucci potrebbe decidere di schierare. Va anche detto però che possiamo dire che il Taranto in casa è sicuramente un'altra squadra e chissà se... Occhio, perché il Taranto perde un pallone sanguinoso. Mastrangelo chiude la porta a numerato e salva i rossoblù.
0: Ce la siamo vista brutta, Cosimo, ce la siamo vista davvero brutta, disattenzione difensiva del Taranto, se ne va solo numerato, Mastrangelo di ginocchio riesce a salvare il Taranto. Mastrangelo provvidenziale ancora una volta in questi playoff, l'estremo difensore del Taranto, non si può rischiare di gettare una partita del genere in questo modo. Picascia, traversone di Picascia, palla troppo alta, troppo profonda, che però resta in possesso del Gladiator. Lo Iodice esce a fare pressione e il Taranto la recupera con Aguilera, c'è una prateria 3 contro 3, occhio allo Savio che lo lascia passare, Aguilera!
1: Oh, incredibile.
0: Aguilera, controllo sbagliato di Aguilera.
1: Ha provato a servire di prima Marino e ha provato a lasciarla scorrere. Peccato, l'idea era buona, però purtroppo le è mancato il tocco preciso.
0: C'era una prateria per Marino, il tocco di prima nelle idee di Aguilera, solo nelle idee, perché il numero 99 del Taranto non ha toccato il pallone e ha consentito al Gladiator di rientrarne in possesso, vanificando un 3 contro 3 ghiottissimo per il Taranto.
1: Sta per entrare Zampa.
0: Serve il dinamismo di Zampa, la voglia di Zampa, vediamo al posto di chi entrerà, Enrico Zampa. Intanto rimessa laterale, c'è Zio Smanovic in battuta, Cosimo.
1: Assolutamente Dario, il Taranto ha bisogno di dinamismo in mezzo al campo e probabilmente lo darà proprio Zampa, che sveste in questo momento la pettorina. Vediamo chi uscirà, probabilmente uscirà Vokoja, no, esce Roberto Marino, abbiamo intravisto il 24, però c'è ancora da attendere per la sostituzione, vediamo che però il...
0: Arriva adesso.
1: Sì, arriva adesso. Quindi quarto uomo alza adesso la lavagnetta luminosa. Esce Roberto Marino, entra Zampa.
0: Giudizio alla partita di Marino, Cosimo.
1: Fatto una buona partita Marino. Probabilmente mister Danucci voleva qualche inserimento di più da parte di Roberto Marino, che però comunque ha fatto un'ottima partita, ha fatto una partita anche guardinga e di conseguenza sì, merita per me anche un voto anche al di là della sufficienza.
0: Come cambia adesso l'11 del Taranto con Zampa, che magari porta in dote meno inserimenti, ma più freschezza, più...

0: capacità di corsa. Occhio al Taranto, Aguilera, palla che sfila, ma c'è ancora Aguilera in possesso. L'uscita di Merola che salva tutto. Dicevo, come cambia adesso con Zampa la partita del Taranto?
1: Taranto ha provato a mettere muscoli a centrocampo, probabilmente per vincere qualche battaglia lì in mezzo, per poi partire in contropiede. Secondo me, Dario, mister Danucci però in questo momento sta pensando anche alla gara di ritorno.
0: Intanto Cosimo, l'azione del Taranto adesso è la cosa che certifica il cambio di registro della squadra, cioè la possibilità di allungare con Aguilera, che non è un giocatore che gioca solo di spalle alla porta, ma è capace di allungare la squadra, di giocare fronte alla porta.
1: Sì, Pablo ama, predilige anche attaccare la profondità, sebbene comunque non sia un uomo velocissimo, vista comunque la sua statura, però anche lui, come Santarusso, attacca bene la profondità. Nel frattempo, davvero un pubblico che non ha davvero aggettivi per descriversi. Ovviamente stiamo parlando di quello rosso qui. Muove la sfera.
0: Lo viviamo da dentro, Cosimo. Intanto il direttore sportivo Danilo Panni detta il lancio dalle parti di Azio Osmanovic, pardon, di Aguilera. Il Taranto recupera subito il pallone con Boze e Vukoča verso di Paolo Antonio. Instancabile la coppia di centrocampo del Taranto.
1: La recupera proprio Aguilera, che se la trascina fuori, però manca lo stop esatto, Pablo, e sarà rimessa laterale per il Gladiator, comunque in zona offensiva per il Taranto. Quando siamo arrivati al 77esimo minuto, ma il pubblico di Taranto dice: noi vogliamo questo gol per poi giocarci tutto in casa, ma giocarcela con il vantaggio.
0: 77 sul cronometro, 13 più recupero alla fine. Il Taranto ci crede, di Paolo Antonio cuce un'azione, il Taranto riesce con lo Iodice a servire ancora lo Savio di prima verso Boze Vukoča, ancora Taranto proprio con Zampa, ne ho entrato, che va per vie orizzontali di Paolo Antonio. Zampa ancora sul cerchio di centrocampo, cerca un compagno, lo trova in Vukoča di prima, Nicola lo Iodice dovrebbe allargare il gioco, invece no, va per vie centrali, ancora lo Savio, va via lo Savio, lo Savio può entrare in aria ma si ferma, scambia con lo Iodice che tiene il pallone, se lo sposta sul sinistro, ancora di Nicola lo Iodice, va via lo Iodice, va via anche il pallone, Cosimo, riparte il Gladiator.
1: Taranto non deve sbagliare queste occasioni, soprattutto deve passarsi il pallone lì davanti, perché se no si prendono questi contropiedi. Nel frattempo lo Iodice ha fatto un buon ripiegamento e credo che sarà rimessa laterale per il Gladiator. Sì,
0: rimessa laterale per il Gladiator, sì, assolutamente. Il direttore di gara ha indicato che la ripresa sarà in favore della compagine nerazzurra.
1: Io in quella circostanza, Dario, preferisco più una conclusione piuttosto che perdere il pallone lì, poiché soprattutto porti tanti uomini lì davanti, perdi il pallone e prendi un contropiede sanguinoso.
0: Assolutamente sì. Intanto si è già ripreso il gioco con De Gregorio, ma è ancora rimessa laterale in favore della compagine di casa, che guadagna metri e guadagna tempo, battuto da Picascia il fallo laterale. In questo momento cerca un compagno, il Taranto fa gabbia, Picascia si mette in mezzo, il Taranto la mette fuori questa macchia, prova a uscire, il tiro che viene rimpallato e rossoblù con calma ripartono, ma perdono palla clamorosamente. Adesso il traversone,
1: questa macchia
0: ci mette fuori questa macchia, lo Savio all'indietro verso lo Iodice, ancora il Taranto, Azio Osmanovic scambia con Aguilera che cerca Azio Osmanovic e lo trova ancora, Azio Osmanovic fermato, rimessa laterale in favore del Taranto. Battuta con Zampa di Paolo Antonio, bisogna ribattere, dice il direttore di gara, bisogna ribattere, Cosimo.
1: Sì, credo che abbia fischiato, diciamo, una sorta di infrazione, purtroppo vediamo poco, anzi no, non avevamo visto che Picascia è a terra per crampi. Vediamo se mister Farina proverà a chiamare il cambio.

0: riparte quindi con una rimessa laterale in favore della formazione nerazzurra. Picascia allontana il pallone, lo mette in proiezione del Taranto, che quindi può ricominciare con Gianmarco Rizzo. Gianmarco Rizzo verso Guastamacchia, ancora Gianmarco Rizzo, occhio a Orlando in scivolata, palla che termina fuori, e quindi ancora si ripartirà con una rimessa in favore del Gladiator. Picascia ancora in possesso del pallone.
1: Sta entrando Trombino, Dario. Però nel frattempo c'è una sostituzione per il Gladiator.
0: Esce Mansur nel Gladiator. Vediamo chi è il calciatore che subentrerà. Mansur.
1: Esce Lo Savio.
0: Quindi nel Taranto, fuori Lo Savio, dentro Trombino.

0: Nel gladiatore invece dovrebbe essere entrato Bacio Terracino con la casacca numero 17, ed è così, si riprende adesso possesso gladiator dalla retroguardia con Manzo, lungo lì fuori Delfino, fa sportellate, gestisce il pallone Guastamacchia, lo alza per Buco, c'è che d'esterno, lo allontana, occhio Campanella, lunghissimo ancora Delfino, in qualche modo, ma la palla è ancora in possesso del gladiator. Delfino si lascia superare, occhio però il gladiator che riesce a entrare in aria, occhio al tentativo di Giorgio che viene fermato, Orlando all'indietro verso Liguori, prova a prendere il fondo Liguori, viene fermato in tandem con Delfino che viene steso,
1: fallo, c'è fallo,
0: calcio di punizione.

0: Intanto è rimasta a terra Del Vino.
1: Del Vino ai crampi. Del Vino ai crampi.
0: Del Vino ai crampi e resta a terra, aiutato dai suoi compagni e da Mastrangelo.
1: Sta entrando con a te, sta entrando con a te.

0: Taranto riguadagna palla a centrocampo con Zampa che vince un rimpallo, lo vince insieme a Di Paolo Antonio che supera un uomo, prova a lanciare Aguilera.
1: Gestisce il pallone Aguilera, cerca un compagno, lo trova in Zampa. Zampa allarga il gioco dalle parti di Lojodice, verticalizza, Zampa si inserisce ma non trova il pallone, si salva la difesa del Gladiator con Picascia che poi sparacchia lontanissimo. C'è qua sta macchia a fare a sportellate con Kevin Giorgio, c'è fallo. C'è fallo, dice il direttore di gara. Si lamenta qua sta macchia, si lamenta Lojodice, si lamentano tutti giustamente.
0: Diciamo che sono tre tenute reciproche che possono essere lasciate correre. L'arbitro un po' troppo fiscale qui.
1: Intanto calcio di punizione, Campanella ad indirizzo di Vitolo che cerca Picascia per vie centrali, verso Baccio Terracino, lunga la verticalizzazione che si perde al di là della linea che delimita il campo. E quindi si ripartirà con la sfera in possesso di Mastrangelo che gioca corto verso Azio Osmanovic nel frattempo, pardon, verso questa macchia nel frattempo, vediamo che c'è Konaté che sta svestendo la pettorina. Questa macchia va a lungo, c'è Aguilera che prolunga, Trombino prova a liberarsi, Vitolo riesce ad allontanare e quindi ancora Taranto con Zampa. Occhio lì però, infatti
0: fallo per noi, fallo per noi,
1: c'è fallo.

0: Fallo da parte di De Marco su Zampa.
1: Esce Delvino ed entra con a te. Ottima la prova di Fabio Delvino anche quest'oggi.
0: Assolutamente sì. Voglio capire come si schiererà adesso il Taranto con l'ingresso di Konaté, perché Rizzo, Guastamacchia, Konaté sono tre difensori che possono anche giocare a tre.
2: Sì, però ci potrebbe essere anche la possibilità che il Taranto si schieri con Konaté terzino sinistro.
0: Lo vediamo adesso, attendiamo che si possa, che possano riprendere le operazioni di gioco. Di Paolo Antonio chiama i suoi e chiama una gittata lunga, Cosimo. Sembra di rivedere la scena di Apice con Di Paolo Antonio che prova a telecomandare i suoi, lunga la battuta di testa, la palla in qualche modo resta in possesso del Taranto, Guastamacchia la gestisce ma finisce fuori.
1: Non la riesce a trattenere.

0: Siamo all'87, Dario, 87.
1: 87esimo minuto, palla in possesso dell'estremo difensore Merola. E va a lungo. La tiene il Taranto con lo Iodice che cerca un compagno, lo trova sempre in zampa. Buono il suo ingresso sino a questo momento. Zampa di Paolo Antonio a Zosmanovic, verticale per lo Iodice. Lo Iodice cerca la sponda di Aguilera, viene fermato. Tutto regolare, dice il direttore di gara. Zampa prova a recuperare il pallone, ci riesce bene il Taranto. Non c'è nulla, dice il direttore di gara. Qua sta Macchi a Zosmanovic, cerca di Paolo Antonio che poi verticalizza bene per Zosmanovic, può entrare in area Zosmanovic, attenzione, calcio di punizione per il Taranto.
2: Punizione
1: calcio di punizione dal limite per il Taranto per il fallo di De Marcos a Zosmanovic. La corsia è sempre quella, gli uomini sono sempre quelli.
2: Sì, Dario, sì. Mancano due minuti e sarebbe importantissimo segnare in questo momento. Punizione importantissima per il Taranto.
1: Sulla palla c'è lui, c'è Nicola Lo Iodice, che chiede al direttore di gara di far rispettare la distanza. Tutto il Taranto in proiezione offensiva. Eccezione fatta per Di Paolo Antonio, Zosmanovic e Zampa, tutti gli altri sono in aria. Lo Iodice ha sui piedi una palla pesantissima. Lo Iodice, il direttore di gara chiede però di aspettare, va a catechizzare i calciatori del Taranto e quelli del Gladiator. Nessuna mossa scorretta in aria, fischio tutto, ha detto il direttore di gara, fischio tutto. Parte lo Iodice, traversone, la palla è buona, con Atesi ostacola con Manzo. Gianmarco Rizzo, ma Manzo la prolunga e quindi ancora
2: Manzo,
1: Taranto in avanti.
2: Manzo provvidenziale,
1: rimessa laterale per il Taranto, dovrebbe essere Di Paolo Antonio a battere questa rimessa laterale. Lascia l'incombenza con Ate e adesso dovrà sfruttare le sue lunghe leve per cercare di gettare nell'area di rigore un pallone, invece no, va a corto verso Di Paolo Antonio, il traversone, occhio a Trombino di testa, anzi di piede,
2: fallo in attacco, fallo in attacco,
1: c'è fallo in attacco di Trombino, fallo in attacco per il direttore di gara quando siamo quasi ormai giunti,
2: mancano 50 secondi e poi sarà recupero.
1: Si riparte con Campanella, verticale per Konaté che torna all'indietro per Rizzo, verticale, c'è spazio per Zampa che si gira bene, chiama Zosmanovic, un tocco da Zosmanovic, ancora Zampa anticipato per un istante, esce bene Picascia, esce bene il Gladiator che può ripartire, occhio alla posizione di Giorgio che però è anticipato, è rimessa laterale per il Taranto. 5

0: 5 minuti di recupero.
1: 5
0: minuti di recupero. Zampa per Azio Osmanovic, per via centrale, il corridoio, e per Boze Vukoja. Se ne va Vukoja, ritorna indietro Vukoja, viene steso, tutto regolare per il direttore di gara, e quindi contropiede per la formazione di casa, con Orlando, Kevin Giorgio fermato.
1: Bravissimo,
0: questa macchia, atterrato questa macchia, punizione per il Taranto.

0: incessante il tifo dei supporters rossoblu. Siamo al 91esimo. Verticalizzazione. C'è fallo in attacco del Taranto.
1: Ha fischiato fallo in attacco. Io guardavo guardalinee che però non ha sanzionato nulla. Decisione anche questa un po' discutibile.
0: 0-0 quando va via il secondo minuto di recupero. Si riparte con un calcio di punizione in favore del Gladiator. Merola a gestire il possesso del Gladiator e andare lunghissimo a cercare una sponda che però non arriva, e si riparte quindi con una rimessa laterale in favore del Taranto. Della battuta si incaricherà proprio Konaté. Si fa vedere lo Iodice, ma Konaté va lungo avanti a cercare Aguilera. Selva di gambe, Aguilera tiene palla e prova a far partire il Taranto. Si lamenta Aguilera, Trombino, anzi Vukoja, ma la palla è del Gladiator. Occhio a Giorgio, sportellate con Rizzo, tutto regolare dice il direttore di gara. Giorgio in aria, si defila, la mette in mezzo con Konaté, l'accompagna all'uscita in rimessa laterale. Uno scontro tra Rizzo e Giorgio non ravvisato dal direttore di gara, e quindi De Marco cerca un compagno, lo trova, traversone deviato, Zampa la mette giù e può far ripartire il Taranto. Zampa deve liberarsi del pallone, invece va solo, anzi Osmanovic fa ripartire il Taranto. C'è spazio per Cristian, anzi Osmanovic ancora al piccolo trotto, traversone, palla che passa, solo per un istante, calcio, c'è calcio d'angolo. D'angolo, calcio d'angolo, si soffre in una maniera clamorosa. Avanti Taranto, avanti! Chiama lo schema, anzi chiede il pallone di Paolo Antonio.

0: calcio d'angolo sul quale si presenta Di Paolo Antonio. Si perde tutto il tempo possibile, intanto in aria l'assembramento caotico di maglie nerazzurre, di maglie bianche, con gli avanti del Taranto, Trombino, Aguilera, Rizzo, Guastamacchia e Konaté, partito in questo momento il traversone, Aguilera la palla,
1: calcio d'angolo,
0: viene toccata, ma calcio d'angolo, c'è ancora angolo per il Taranto, c'è ancora speranza, c'è ancora voglia per i rossoblù di portare a casa un risultato che significherebbe tanto in ottica futura, in ottica presente. Calcio d'angolo esattamente dall'altra parte, il piede però non cambia, è quello di Paolo Antonio. Azi Osmanovic e Vukoc a fare la guardia in difesa, tutto il resto del Taranto è nell'area di rigore. Parte Di Paolo Antonio, parabola al quadro, resta lì Merola, esce, la fa sua, c'è anche fallo.
1: Fallo in attacco.
0: C'è anche fallo in attacco, si abbracciano Merola e Konaté. Ormai, questione di secondi, prima che arrivi il triplice fischio, si riparte con un calcio di punizione che batterà Merola. Manzo all'indietro, ancora da Merola, stoppa il pallone Merola.

0: Chiama Vitolo, ma non c'è più tempo. Finisce così all'Augusto Bisceglie. Finisce 0-0. Il Taranto pareggia. Abbiamo accanto a noi Vitolo Adisa, presidente. Che partita ha visto?
1: Bella giornata di sport, il Taranto ha dominato. Abbiamo giocato in casa, grazie ai nostri tifosi. La vera arma in più, e adesso li aspettiamo da noi. Sarà una grande festa, sono convinto.
0: Grazie a Vitolo Adisa. È finita 0-0, noi diamo la linea, credo, a Peppe Delisanti. Non so se c'è Ludovica a bordo campo, Cosimo.
2: La vedo con sì. Francesco Lo Savio. Vai Ludo, vai.
3: Sì, siamo qui in campo con Francesco Lo Savio. Una partita terminata 0-0, risultato giusto oppure il Taranto meritava qualcosina in più?
4: Meritavamo assolutamente qualcosa in più. C'era un rigore netto su il primo tempo su Nicola, non so perché l'arbitro non l'ha fischiato. Penso che abbiamo giocato benissimo, perché per ampi margini della partita abbiamo avuto il possesso palla e loro erano bravi a schiacciarsi dietro, a chiudersi e non darci tante opportunità. Però penso che abbiamo fatto una grande partita e quindi diciamo che peccato per quel rigore, però tutto sommato va bene.
3: Senti, questa settimana sei stato premiato come miglior giocatore della FIGC Lega Nazionale Dilettanti 2026. Al di là del risultato, al di là di quello che insomma riuscirà a conquistare il Taranto, che cosa ti porterai di questa esperienza in rosso-blu?
4: Sicuramente porto con me un'esperienza fantastica che deve ancora concludersi, soprattutto con la finale che ci sarà di ritorno domenica prossima, quindi io spero che le cose vadano bene, sono fiducioso perché è un gruppo meraviglioso, lavoriamo bene e sono sicuro che approcceremo la finale nel migliore dei modi.
3: Grazie mille.
4: Grazie a voi.
3: Linea.

0: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione

0: in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Rieccoci in studio per commentare ancora Gladiator Taranto, terminata 0-0 ad Aversa. In studio con me c'è mister Alberto Bosco. Mister Mariano Sciarpi ci ha dovuti abbandonare per un impegno personale. E allora mister, riparto da te, perché un secondo tempo sicuramente importante da parte del Taranto, con qualche rischio. L'occasione al 72esimo con Mastrangelo, che è stato miracoloso, ha salvato il Taranto. Però un Taranto che ha provato anche con un forcing nel finale a mettere paura alla retroguardia campana, ma non è bastato, e quindi tutto adesso si riserva al ritorno.
3: Sì, sicuramente, come si era intravisto già nel primo tempo, il Taranto ha continuato ad avere metri. È mancato un attimino nella gestione degli ultimi metri e anche nelle ripartenze, diciamo, da dietro, in fase di impostazione, un po' ci ha limitato il Gladiator, perché sul giro palla nostro venivano a pressare alti, cosa che nel primo tempo non hanno fatto, e questo ha fatto sì che giocassimo di rimessa in diverse occasioni. Quindi siamo mancati poi lì in fase di, diciamo, proprio di conclusione, perché le palle mancavano e non filtravano. Sotto il profilo della tenuta, però, bene, perché il Taranto è stato comunque sempre in partita, e, tranne quella sbavatura lì che ci poteva costar caro, però obiettivamente non è stata una gara affrontata con il giusto piglio. Ripeto, totalmente diverse dagli atteggiamenti avuti con l'Apice, a prescindere invece dal lato puramente fisico. Quindi tutto fa ben sperare per la gara di ritorno tra le mura amiche, dove, ahimè, tutti giustamente, no, visto il tifo che ci sarà, pensiamo al 12° uomo in campo. Però partiamo al 50%.
2: Ci si aspetta tanto sicuramente per la gara, che è prevista effettivamente tra 7 giorni allo Stadio Italia di Massafra, ma ho visto una persona nel monitor. È il nostro opinionista Giancarlo Liuzzi, che dovrebbe essere collegato in questo momento con noi. Amici. Eccolo qua. Ciao Giancarlo, buonasera, come
4: che
2: stai?
4: Sofferenza.
2: Sofferenza, ma per il caldo o per la partita? Ti chiedo questo, cosa importante.
4: No, per il caldo della partita.
2: Mamma mia. Allora,
4: che bella cosa, però. Sembrava una partita dei mondiali, di quando la nostra nazionale si trovava a giocare con squadre totalmente sconosciute, perché questo è il Gladiator lì, una squadra completamente sconosciuta, non ne sapevamo quasi nulla, se non le robe raccontate dagli amici e dai giornalisti che ne sanno veramente. Però ci aspettavamo una squadra probabilmente molto più competitiva, ecco, diciamo così, molto più proiettata in avanti di questa che abbiamo affrontato, ecco.
2: Giancarlo, ci si aspettava sicuramente questo tipo di Taranto, un Taranto aggressivo del primo tempo soprattutto, che ha creato diverse occasioni nella ripresa, ci ha creduto anche con quel forcing che stavamo citando poco fa, e quindi è un Taranto che fa ben sperare in vista poi della gara di ritorno a Massafra.
4: Ma totalmente sì, ed anche un po' inaspettato, perché noi sì, ci immaginavamo certamente un Taranto arrembante, concentrato, volitivo, tutte le cose che sappiamo, maschio si sarebbe detto un tempo, però la squadra che ha messo in campo Danucci oggi invece cercava le trame. Forse è stata la partita in cui si è visto il più bel gioco del Taranto da forse dall'inizio del campionato, e merito suo d'aver insistito su Marino, di aver optato per Russo anziché Aguilera. Dobbiamo ben sperare, diciamo, è stata una partita che probabilmente, se leggessimo i numeri, direbbe che abbiamo avuto il 60% del possesso palla, almeno la sensazione è quella. No, sembrava che giocassimo noi in casa, diciamo così.
2: Sì, a un certo punto effettivamente anche con il pubblico tarantino che si è fatto sentire, gli 830 che abbiamo già detto nel pregara sono stati una forza importante. Qui rivediamo effettivamente le occasioni da parte della formazione rossoblu, la conclusione velenosa di Lojodic che poi effettivamente ha ricordato quella del minuto 53 con il miracolo da parte di Mastrangelo su Mansur. Mastrangelo, provvidenziale, mister Bosco, torno da te perché ha avuto sicuramente i meriti di aver messo le manoni su queste partite.
3: Ma il merito sta nel fatto che è stato un portiere, tranne una conclusione, sempre nel secondo tempo, il quale non ha fatto grossi interventi e quindi trovarti a tu per tu e a dover essere decisivo è tanta roba, perché sai bene insomma che un portiere come è stato Merola, che bene o male, nonostante le occasioni non siano state, perché c'è stato un predominio, c'è stata una presenza fattiva del Taranto, ma le occasioni poi le possiamo contare, però diciamo Merola è stato un po' più impegnato e quindi i suoi interventi sono risultati anche decisivi, ma quello di Mastrangelo è importante perché, ripeto, tranne quella conclusione che c'è stata nel secondo tempo, non conosco altri interventi da parte sua tali da tenerlo sul pezzo, quindi ci sta che essendo inoperoso tu lì a tu per tu possa sbagliare, ma ha letto benissimo perché il giocatore ha tentato di metterla sul primo palo, che era la cosa più giusta e sacrosanta, visto comunque come aveva chiuso la visuale.
2: Giancarlo, torno a te invece per chiederti se dal punto di vista tattico ti aspettavi questo Taranto, la scelta di Santerusso da prima punta, che qui in studio discutevamo un po' nel pre-gara perché era una scelta un po' a sorpresa del tecnico Ciro Danucci.
4: Ma proprio no, non me l'aspettavo, e anche ieri con gli amici ne abbiamo parlato, proprio con Studio 100, io mi aspettavo la conferma di Aguilera e ipotizzavo Zampa al posto di Marino, perché mi immaginavo un centrocampo maschio, strutturato più che altro, di gamba, diciamo con un passo più compassato, un po' più lento. Invece Marino ha dato tanto dinamismo, tantissimo dinamismo, e Russo faceva da collante, non ha fatto la prima, non ha fatto Aguilera, ha fatto Russo, cioè faceva da collante aiutando, diciamo così, il Taranto a giocare palla a terra con delle trame, con delle triangolazioni, con delle giocate a cui noi non siamo tanto abituati. Noi non abbiamo visto tanto il Taranto giocare di sponda, liberando l'uomo. Tante volte oggi ci siamo ritrovati con l'uomo libero che avanzava con inserimenti continui sulla loro tre quarti. Poi questa squadra che abbiamo affrontato sia una squadra coriacea, in grado di difendersi bene, di chiudersi al momento opportuno, di difendere a zona quando serve, ma anche a uomo sui più pericolosi, ci sta. Però noi abbiamo giocato molto bene, e abbiamo giocato molto bene anche perché Danucci oggi ha deciso di cambiare modo di giocare e quindi ha fatto bene a far giocare Russo. Poi certo, se avesse anche vinto il Taranto oggi staremmo parlando di un'idea geniale di Danucci e non solo di una ottima intuizione.
2: Perfetto, allora vi ricordo che a breve avremo anche un altro collegamento che sarà il direttore del Corriere di Taranto, Giovanni Saracino. Leggiamo nel frattempo anche qualche commento perché ce ne state inviando tantissimi sui nostri canali social, e leggo questo di Alex Monda: la dovevamo chiudere oggi almeno con due gol di scarto, il Taranto è stato superiore, però occhio al ritorno, speriamo bene. E poi c'è qualcun altro, avevo letto il commento di Francesco Santamaria: il Gladiator fuori casa è fortissimo, mister Bosco.
3: Sì, lo dicevamo prima, nei numeri, lo dicevamo prima mentre guardavamo la gara, e cioè che il Gladiator fuori casa ha fatto di meglio, ecco. È sicuramente una delle squadre tecnicamente meno forti che Farina ha potuto avere, perché Farina comunque ha avuto sempre squadre forti, tecnicamente molto molto forti, questa no, è una squadra un po' più lavoratrice, anche se nei nomi ci sono nomi di categoria e di passati diciamo importanti in questa categoria. Però è una squadra che sembra non avere una dimora, nel senso che quando va

0: fuori non ha problemi a giocarsi la gara. E
1: Certo.
0: ora, stare a fasciarsi la testa già prima di rompercela, no. Io dico che se si affronta con il piglio di oggi, sicuramente la partita ce la giochiamo tranquillamente. Se iniziamo a pensare che solo il pubblico ci deve far vincere la partita, allora rischiamo di perderla forse all'ultimo minuto e di fare, ecco, la partita di stare.

0: attenti, perché comunque abbiamo, ripeto, una squadra di fronte che per quanto non possa essere tecnicamente importante, ma è una squadra che corre, una squadra che si sa stringere, sa non subire e quindi la partita va messa a posto subito. Subito.
1: Siamo d'accordo su questo. Giancarlo, torno da te perché inevitabilmente nei dati, nelle statistiche, il Gladiator non perdeva dal 25 gennaio e quindi è un dato che non bisognava assolutamente sottovalutare, ma un Taranto che ha fatto capire le proprie intenzioni, lo ha fatto con un approccio importante alla partita. Lo Savio nel post-gara ha detto, secondo me il rigore sul cross di Lojodic c'era. Tu cosa hai visto? Secondo te quello è un episodio importante della partita? Insomma,
2: Io
1: lotte.
2: da tifoso io vedo rigori anche se inciampo su mia madre, quindi per me sono tutti rigori, sempre. Però lascerei adesso perdere il singolo fatto e mi concentrerei di più sul fatto che ci dovrebbe forse far sperare di più, il fatto che anche fisicamente mi sembra che la nostra squadra sia messa meglio. Ora, tecnicamente è chiaro che siamo superiori. Dal punto di vista della tenuta atletica, mi pare che avessimo più gamba. Loro hanno fatto una partita da fuori casa, si sono difesi, sì, tranne quella occasione, tra l'altro per un nostro infortunio, non mi pare ci sia stato altro da parte loro, cioè, non ci possiamo ricordare una loro bella azione, diciamo così. E invece noi temevamo fortissimamente che arrivassero a far tirare i centrocampisti dai 25 metri. Sapevamo come Gladiator ha meritatamente arrivato fino a questo punto dei playoff, ma tutto questo non è avvenuto. Ora, se riusciamo a rimanere concentrati come lo siamo stati oggi, con quello spirito battagliero, ma anche con la consapevolezza della tecnica che abbiamo, oggi per esempio siamo stati molto meno leziosi. Un paio di sciocchezze le abbiamo viste, va bene, però siamo stati molto meno leziosi che non con l'apice. Sono fiducioso.
1: E siamo fiduciosi tutti. Adesso torno ad Aversa perché abbiamo Cosimo Lenti, zona press stampa. Quindi torniamo da te, Cosimo, per le ultime.
3: Sì, solo per comunicarvi che a breve avremo i calciatori del Taranto, oltre al mister, ci preannunciava Giuseppe Di Cera che arriverà a breve anche Gianmarco Rizzo. Qui da Aversa, solo per segnalarvi, non so se l'avete detto, perché mentre guadagnavo la postazione in campo vi ho perso ovviamente all'auricolare, però comunque c'è stato un fortissimo applauso alla squadra che ha con un caloroso abbraccio. Anche fra di loro, tutti gli stessi ragazzi erano uniti fra di loro, hanno ringraziato il pubblico rossoblu, si sono dati la giusta carica. Sì, noi siamo in diretta. Sì, se ci puoi portare il mister. Mister, siamo in diretta, tutto live, quindi abbiamo mister Ciro Danucci. Mister, sei soddisfatto? Ti chiedo prima della prova e poi del risultato.
4: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, l'atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene, l'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità. I ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento, ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari, una abbiamo sbagliato con Vugoia un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fiscato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
3: Mister, ripartendo da quello che dicevi prima, forse lì davanti è mancata la giusta stoccata, li hai provate davvero tutte, hai messo Russo titolare, poi hai messo Aguilera, Trombino al posto di Lo Savio. Ti chiedo perché Russo dal primo minuto e

0: poi cosa è mancato secondo te proprio lì davanti?
1: No, ci siamo mossi abbastanza bene. È mancato l'ultimo passaggio. Magari qualche volta abbiamo calciato in porta quando invece dovevamo, per dire, allargare. Ora ricordo al volo un'azione dove Di Palantuono calcia dal limite dell'area, invece c'è Cristian Zosmanovic solo a 10 metri da lui. Ma tanti altri presupposti, perché siamo arrivati anche in maniera abbastanza semplice sulla tre quarti, dove potevamo puntare e fare delle scelte diverse. Però, naturalmente, fa anche molto caldo. Essere lucidi non è facile, anche perché i ragazzi in fase di non possesso hanno speso moltissimo, quindi sono molto soddisfatto. Per quanto riguarda la scelta di Russo, Russo è un giocatore che ha delle caratteristiche completamente diverse da Aguilera, attacca bene lo spazio, era il giocatore che secondo me in questa partita poteva dare più fastidio al Gladiator. Russo ha fatto una buonissima partita, poi Pablo è entrato nel momento in cui abbiamo avuto anche tanti piazzati dove potevamo sfruttarli meglio, e hanno fatto tutti e due una buona partita. Lo stesso Francesco si è mosso molto, mi è piaciuto, e Trombino avrei voluto farlo entrare un po' prima, però era un momento della partita un po' particolare dove naturalmente ho ritardato un po' la scelta, perché non volevo cambiare un po' di situazioni che comunque in campo andavano bene. Però abbiamo quattro attaccanti bravi e devono naturalmente ritrovare quella lucidità giusta che poi ci ha permesso di arrivare fino a qui.
0: Mister, 800, più di 830 tarantini qui per sostenere la squadra. Un messaggio che vuoi dare tu? Abbiamo visto che la squadra li ha ringraziati alla fine. Non è facile, con questo caldo a giugno, è sempre una finale di eccellenza, ma circa 900 persone che arrivano a 350 km dalla propria città, si può dire che è amore puro e forse anche pura follia.
1: No, ma cioè non c'entra assolutamente nulla con l'eccellenza. Io più volte ai ragazzi ho detto che abbiamo questa grande responsabilità, una squadra, una partita d'eccellenza che sposta 900 persone dalla propria città è follia. Naturalmente li ringraziamo molto. Abbiamo in campo, penso che si siano accorti che comunque la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Dal punto di vista dell'impegno abbiamo dato tutto, e ora naturalmente dobbiamo cercare di recuperare energie e prepararci bene per la partita di ritorno, perché sarà una partita anche quella molto dura. Dobbiamo prepararci bene, giochiamo in casa e quindi avremo anche lì l'apporto importante del nostro pubblico.
0: Grazie mister, liberiamo mister Ciro Danucci, a voi per ovviamente commentare queste dichiarazioni in attesa che arrivi un tesserato del Taranto.
2: Prossimo, torniamo in studio per commentare assieme appunto le dichiarazioni di mister Ciro Danucci. Mister Bosco, parto da te. Commento onesto, onesto da parte del tecnico rossoblù, perché ha analizzato con lucidità la partita. È ovvio, è tutto rimandato al ritorno, però c'è ottimismo e questo ovviamente è un bel segnale per il Taranto.
3: Ma se andiamo indietro con la puntata, ci siamo detti queste cose. Ci è stato chiesto prima le decisioni del mister, secondo noi cosa pensavamo sia sull'assenza di Zampa, sia sull'assenza di Aguilera per Russo. Abbiamo detto che avrebbe provato a vincerla nel secondo tempo perché magari voleva sfruttare più il dinamismo di Russo, ma anche di Lo Savio lì davanti, e quindi ripartire con qualche azione veloce per potersi trovare in uno contro uno, e così ci ha detto. Al contempo siamo stati soddisfatti di come la partita a livello di piglio mentale è stata affrontata, ed è la stessa cosa che ci ha detto lui. La sostituzione di Aguilera nel secondo tempo, perché comunque per sfruttare la sua fisicità, i calci piazzati che stavamo avendo, e quindi provare a vincere la partita. Quindi analisi onesti noi nel pensare delle sue decisioni, onesto lui. A dire anche per esempio gli ultimi metri, quando prima mi veniva chiesto il secondo tempo com'è stato, che un po' loro ci avevano limitato e che noi negli ultimi metri non siamo riusciti ad arrivare perché loro ci hanno limitato con un pressing ultraoffensivo, anche qui è stato detto dal tecnico che tutto sia rimandato e che quindi il pensiero sarà quello di affrontare al meglio la gara di ritorno. Io inizio a dire da qui, e sono certissimo, perché Danucci non proviene da categorie alte ed è sceso giù, ma proviene da queste categorie, e sono certo che già da domani inizierà anche se c'è la giornata di riposo, ma iniziare a dire ai propri giocatori che la partita va chiusa il prima possibile, perché è una squadra che se inizia a prendere campo, se inizia a prendere confidenza, può portare dalla parte sua la gara. Quindi questi vanno, la partita va portata subito dal nostro lato e poi dobbiamo essere bravi ad amministrarla nei cambi.
2: Bisogna amministrarla il prima possibile questa partita e ne parliamo con il direttore del Corriere di Taranto, Giovanni Saraceno. Ben ritrovato tra noi, Giovanni.
4: Buonasera, buonasera a voi.
2: E allora Giovanni, ripartiamo appunto dalle affermazioni di mister Bosco, perché naturalmente è stato un Taranto bello, piacevole da vedere. Nel primo tempo ha creato diverse occasioni, nella ripresa un forcing che non ha portato al risultato sperato, ma che lascia sicuramente impronte positive in vista della gara di ritorno a Massafra.
4: Sì, concordo in pieno con le dichiarazioni di mister Bosco, soprattutto con quelle di non sottovalutare l'avversario, perché è un avversario sornione che, se gli lasci campo, è in grado di, con pazienza, di venire fuori, per cui è giusto pensare che nella gara di ritorno il Taranto debba chiudere subito i conti già con un gol nei primi magari 15 minuti, però ovviamente poi in campo ci vanno le squadre. Il caldo oggi, veramente, a vedere i giocatori, insomma, provavo un piccolo dispiacere nei loro confronti, perché effettivamente giocare a quell'ora con quelle temperature, insomma, sarebbe da rivedere un po' il tutto, perché lo spettacolo ne viene a perdere. Tutto sommato, ripeto, è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre, il risultato è giusto, un po' meglio il Taranto nel primo tempo, il Gladiator invece meglio nel secondo, però sono convinto, e mi ritrovo nelle parole di mister Danucci, essere soddisfatto di questa partita, perché poi il Taranto fuori casa in questa stagione non ci ha fatto vedere grandissime prestazioni, però oggi era una squadra ben quadrata, ben messa in campo. Ritengo che anche le scelte effettuate dal mister siano state giuste, e poi, che dire, questo pubblico l'avete rimarcato più volte in telecronaca, è stato un pubblico meraviglioso ed è un segnale che si lascia alle autorità, alle istituzioni del calcio, ma anche a quelle della società civile, cioè cosa si è perso in questo campionato nel negare tante trasferte al pubblico rossoblu. Avete visto oggi, insomma, si giocava in casa, è un Taranto che può contare effettivamente su un uomo in più. È mancato effettivamente qualcosa negli ultimi metri, ma c'è la gara di ritorno e il Taranto in casa invece quest'anno ci ha regalato tante tante belle prestazioni.
2: Grazie Giovanni, torno da te subito, tra meno praticamente di 2 minuti, perché abbiamo Cosimo Lenti assieme a Dario Galitelli da Aversa. Andiamo da loro appunto, perché a breve dovremo avere anche Santerusso.
0: Sì, a breve avremo Santerusso, avremo anche Gianmarco Rizzo, quindi sono loro i due ragazzi che parleranno. Dario, una riflessione anche da parte tua, l'abbiamo detto in cronaca più volte, Taranto è una stella decaduta, è una stella del sud decaduta in quella che è l'eccellenza pugliese, ora eccellenza nazionale, e deve tirarsi fuori in qualsiasi maniera. Ti chiedo cosa servirà, per vista la partita di oggi, per segnare quella rete che potrebbe valere la promozione.
5: Io però vedo che sta arrivando Rizzo.
0: Sì, ah, ok, magari... ma glielo chiediamo a lui, dai, glielo chiediamo a lui.
5: Così poi magari, perché so che sì, sta abbiamo, arrivando ai temi.
0: Abbiamo subito Gianmarco, eccolo lì.
5: Gli lascio il microfono.
0: Sì, sì, sì, vai, vai, vai. Ciao Gianmarco. Allora Gianmarco, noi facevamo una riflessione. Taranto, 800, più di 830 tifosi arrivati qui in Campania. Taranto è una stella decaduta del sud e serve per riportarla quantomeno in Serie D. Ti chiedo cosa servirà per sbloccare questo doppio confronto e poi portarsi a casa la promozione e festeggiarla davanti ai propri tifosi.
6: Intanto buonasera a tutti quanti. Siamo qua per questo, siamo qua per... ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo. Ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massafra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
0: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni, e ti chiedo che cosa è successo lì,

0: ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo, rispetto alla gara di Apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Zsasmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto, ecco?
1: Secondo me abbiamo fatto una grande partita. Io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante, si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere le seconde palle. Quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita. Credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato, perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta, siamo entrati in campo determinati, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato in settimana, infatti anche il mister ci ha fatto i complimenti, ci siamo fatti i complimenti noi da soli. Ora c'è l'ultimo scalino, ce l'abbiamo in casa, ma guai a sottovalutare l'avversario, perché come abbiamo studiato, sono una squadra che fa meglio molto fuori casa che in casa, quindi sarà molto difficile, ci servirà l'aiuto di tutta Taranto, di chi verrà allo stadio, di chi non potrà venire e ci seguirà in TV. Quindi noi siamo, forse per me chiuderei gli occhi, mi sveglierei a domenica mattina, quindi siamo già pronti, ce lo siamo detti nello spogliatoio, non vediamo l'ora che arrivi domenica.
0: Mi hai già risposto a quella che doveva essere la mia ultima domanda, cioè un messaggio, diciamo, alla tifoseria, a quello che sarà la partita di domenica. Poi, ovviamente, se ti senti di aggiungere altro, fai
1: Ma
0: quello.
1: io credo che Taranto ha sempre risposto presente, indipendentemente da contro chi giocavamo. Io sono arrivato i primi di dicembre, i tifosi hanno sempre risposto presente, lo stadio è sempre stato pieno, è normale che io credo che, come è successo nelle ultime 3-4 settimane, i biglietti finiranno anche questa volta in 10 minuti. Peccato, perché so cosa significa giocare allo Iacovone, so cosa significa giocare magari con tantissima gente, purtroppo ci sarà gente che non potrà venire, però noi sappiamo, li vogliamo tutti vicini a noi, perché abbiamo fatto una scalata importante. Secondo me nessuno ci credeva, solo noi lì dentro ci abbiamo creduto domenica per domenica, settimana per settimana. Sapevamo che potevamo fare qualcosa di importante. C'erano tre strade, l'abbiamo persa la prima, abbiamo perso la seconda, però noi non abbiamo mollato. Noi siamo un gruppo importante, un gruppo solido. Credo che se non avessimo avuto questo gruppo, il Taranto non avrebbe fatto nemmeno i playoff. Invece ci siamo compattati, ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo qua, siamo venuti qui, abbiamo fatto una grandissima partita e ora ci aspetta l'ultimo gradino. Quindi speriamo di concluderlo bene domenica.
0: Grazie mille Gianmarco, ovviamente ci rivedremo domenica. Aspettiamo Santerusso mentre chiedo al direttore Dario Calitelli di
2: Niente, volevo dire,
0: raggiungerlo.
2: avevi fatto una domanda. Innanzitutto fammi salutare gli ospiti di Giuseppe Delli Santi che sono adesso negli studi di Via Polibio. Grazie di essere stati con noi in questa nuova esperienza del pre e post gara delle dirette del Taranto e delle dirette di Studio 100. Ho sentito Giovanni Saracino che si preoccupava, era dispiaciuto del caldo per i calciatori. Ti assicuro, caro Giovanni, che il caldo l'abbiamo patito anche noi, tutta la squadra di Studio 100 che quest'oggi era qui presente. Il Taranto ha fatto una buona partita, credo che si sia fatto preferire per entrambi i tempi al
0: Sì,
2: Gladiator.
0: condivido anche
2: Detto questo, c'è un po' di amaro in bocca, perché credo sinceramente
0: Sante.
2: che forse il Taranto potesse centrare la vittoria sin da
0: Dimmi, dimmi.
2: questa gara. Vieni, Sante, ti lascio
0: Sì,
2: il
0: sì, sì.
2: passo, ti
0: No,
2: lascio
0: fino
2: con
0: a
2: Cosi
0: tutto in
2: Volenti, ti lascio
0: diretta, non ti
2: in buone mani.
0: preoccupare. Sante, hai fatto una partita di sacrificio, soprattutto nel primo tempo. Ti ha chiesto questo mister Danucci, a differenza magari rispetto ad altre volte che preferivi attaccare la profondità, però oggi abbiamo visto tanto, tanto lavoro da parte tua.
3: No, sì, comunque il campo era abbastanza largo, comunque un campo ottimo per giocare a calcio. Loro con i due braccetti erano bravi ad allargarsi tanto, a cercare il braccetto opposto, quindi un po', perdevamo un po' di scalate. Alla fine ci siamo messi a posto, abbiamo trovato la quadra e da lì siamo venuti fuori. Però quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
0: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
3: Guarda,

0: Servirà più cinismo sotto porta, assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati, ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
1: Ti chiedo, 830 tifosi venuti da Taranto, 350 km, una domenica di giugno caldissima per una finale che comunque è di eccellenza. Ti aspettavi tutto questo calore da parte di Taranto?
0: Mi aspettavo assolutamente sì, perché comunque Taranto ho giocato contro anche diciamo, in altri anni e so che la tifoseria va matta, diciamo, per questa maglia, quindi lo sto sentendo tutto il calore che sta mettendo questa tifoseria alla squadra, l'ho percepito in campo e per tutta la partita hanno cercato di spingerci per farci segnare. Ora in casa serviranno anche loro insieme a noi. Che oggi sembravano il doppio, non sembravano 800, la verità, perché cantavano davvero tutti. Noi dobbiamo regalargli veramente questa gioia che per questa città è troppo importante.
1: Grazie mille Sante, grazie mille. E chiedo all'ufficio stampa del Taranto se verrà qualcun altro, credo proprio di no. Anzi sì, probabilmente verrà Roberto Marino. Sì, al volo. Tanto siamo in diretta, ciao Roberto. Sì. Ciao Roberto, è stata una partita difficile, un caldo terribile, terrificante, però avete dato il massimo, si è visto, e avete preso gli applausi del pubblico alla fine.
2: Ti ringrazio. Sì, buonasera. Sì, il caldo un po' si fa sentire, la fatica ovviamente è il doppio, no? Però dobbiamo andare oltre sto caldo, oltre, cioè, facciamo finta come se non lo sentiamo, capito? Perché c'è il ritorno, è una partita troppo importante per noi, per la città e dobbiamo portarla dalla nostra parte.
1: Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Gianmarco, a Sante, 830 tarantini venuti qua oggi, con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza. Ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
2: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazze è, che tifosi sono amati del calcio, proprio della propria città, e quindi ovviamente è bello giocare queste partite perché comunque si fanno sentire, è come se sono loro in campo comunque.
1: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
2: Sì, ci manca, cioè, il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che il ritorno comunque per vincere, cioè, abbiamo bisogno del gol.
1: Grazie mille Roberto, e quindi noi possiamo chiudere qui la nostra diretta, il nostro collegamento. Chiedo a Dario di raggiungermi così c'è anche un saluto da parte tua
3: No, no, no.
1: e noi possiamo
3: Scendo lì
1: andare.
3: all'aversa.
1: Ora si sta bene,
3: Ora
1: ora
3: si
1: si sta
3: sta
1: bene.
3: bene, ora saremo pronti a fare altre 3 ore di telecronaca
1: Tu
3: probabilmente con una
1: probabilmente.
3: visibilità migliore, però vi assicuriamo che oggi abbiamo avuto grandi difficoltà perché il calore del pubblico tarantino si è fatto sentire, siamo stati nello stesso settore, ma è giusto insomma che loro testimoniassero la loro presenza attraverso i loro vessilli, attraverso le loro bandiere. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma speriamo di avervi offerto un servizio, anzi siamo certi di avervi offerto un servizio positivo anche a livello qualitativo. È stata una partita difficile. Dicevamo, forse c'è un po' di rammarico perché il Taranto ha avuto le occasioni più ghiotte, c'è un intervento importante da parte di Merola, c'è un intervento altrettanto importante da parte di Mastrangelo che si dimostra un fattore in questi playoff dopo il rigore parato 7 giorni fa. Insomma, è una squadra che sa anche soffrire. Adesso bisognerà essere bravi, attenti tra 7 giorni a Massafra con un altro pubblico calorosissimo che è quello che tra 3-4 giorni farà terminare i biglietti dello Stadio
1: In meno
3: Italia
1: di 10 minuti.
3: in meno di 10 minuti. E già questo lo sappiamo, bisognerà essere bravi a incanalare subito sui binari giusti questa gara. Il Taranto ne ha le capacità. Che cosa è mancato al Taranto quest'oggi? È mancato l'ultimo passaggio. È mancato quel calciatore capace tra le linee di creare quell'occasione reale, quell'occasione ghiotta, quell'occasione concreta, specialmente quando poi è entrato Aguilera, perché Aguilera ha le capacità di far giocare la propria squadra fronte alla porta, a differenza di Santerusso che punta non è, che giocava di spalle alla porta. Un paio di volte ha allungato bene la squadra, però è mancato quel guizzo, è mancato quel quid in più. Bisogna partire da questo, bisogna partire da un'ottima fase difensiva, da un rizzo assolutamente positivo, da un guastamacchia che ha giganteggiato per tutta la gara e poi soprattutto da quella che è il fattore di questa squadra, ovvero Cristian Azziosmanovic, unico calciatore capace di rendersi pericoloso nell'arco dei 90 minuti.

0: minuti sia nella sua proiezione offensiva più canonica, ovvero quello della fascia destra, che anche per vie centrali l'aveva fatto nel primo tempo quando Pesante Rosso ha spizzato quel pallone e messo in fuorigioco lo Savio, e chissà come sarebbe andata se, ma questo non fa parte insomma della storia. E soprattutto anche nel secondo tempo, quando ha pennellato per vie centrali, un calciatore importante che il Taranto per fortuna ha ritrovato. Bisogna partire di qua e dalla concretezza di questo gruppo.
1: Condivido in pieno, aggiungo anche la bella prova di Fabio Delvino.
0: Concordo.
1: Diciamo un ruolo non suo, quello di terzino sinistro, che però Fabio ha ricoperto al meglio, soprattutto diciamo dopo l'infortunio con cui ha combattuto tutta la stagione. E poi Delvino è un difensore centrale, già era fuori ruolo come praticamente terzino destro,
0: figuriamoci
1: a sinistra. Vai, noi possiamo chiudere qui il nostro collegamento e quindi vi rilanciamo la linea in studio. Grazie
0: alle immagini di Martino Vinci. Grazie a Ludovica Maiuri a bordo campo, grazie a Cosimo Lenti ovviamente per questa diretta, grazie ad Alessandro Labriola in studio, ma grazie anche a Giuseppe Dellisanti che oggi, e speriamo da oggi, faccia parte del nostro team. Grazie a coloro i quali ci hanno seguito. Noi vi lasciamo al post gara di Studio 100. Buon proseguo di serata
1: a voi.
2: Grazie ragazzi, grazie. Torniamo in studio per salutare naturalmente mister Alberto Bosco, che però mi stava accennando, in realtà ve lo dico qui a telecamere spente, che a meglio diceva chissà Trumbino, lo lascio dire. Ma... a te però.
3: Ora vabbè, ci sentiranno tutti, glielo andranno a dire a Danucci, non lo farà più. No, ma in queste, sai, molte volte vivi la settimana... guardando, ipotizzando un film della partita, e già da quando inizi, almeno capita a me spesso con i collaboratori, di guardare, di vedere l'allenamento e ipotizzare un giocatore che può essere determinante in una posizione o determinante per la partita. Vista la scelta di Russo di oggi, che ha fatto rifiatare Aguilera, ma che al contempo era un'arma per il secondo tempo. Visto lo Savio che non riesce a trovare la zampata per far gol, ipotizzavo diciamo Trumbino al posto di lo Savio dal primo minuto, e il lo Savio invece che poi in corso della gara poteva entrare e darci una gioia, anche se sapete bene che preferirei essere già 2-0 nel primo tempo e gestire il secondo. Però facevo questo film, te lo confidavo, è stata resa pubblica, chiedo scusa a tutti, non avrei voluto fare questa confidenza che ora andranno a dire Danucci.
2: Grazie mister per essere stato qui con noi fino a questo momento. Torno da Giovanni Saracino per commentare ancora una volta le dichiarazioni che ci sono state nel post gara. Rizzo è stato anche abbastanza crudo, Giovanni, perché ha detto: penso direttamente alla gara di ritorno, portiamoci a casa questa finale a questo punto.
4: Sì, mi sono piaciute moltissimo le dichiarazioni di Rizzo, d'altro canto un giocatore espertissimo, già vissuto un'annata con promozione a Taranto, e devo dire che quando ha parlato di questa squadra ha fatto una scalata importante, che non ha mai mollato, e devo dire che effettivamente trovare, e questo è merito anche del ritorno di mister Danucci, trovare motivazioni, trovare concentrazione, determinazione, quando un po' sembrava che l'obiettivo sia nell'opzione 1 che nell'opzione 2, nell'opzione 3 sembrava svanito, devo dire bravi sì, questi ragazzi. Devo dire che poi ogni tanto poi le coincidenze un po' premiano questa società, questa squadra che negli anni ha vissuto tanta sfortuna, perché insomma fare i playoff regionali da arrivare direttamente insomma nella fase finale senza dover fare un turno in più perché il Bisceglie si è ritrovato promosso è stata una manna dal cielo. E poi devo dire veramente insomma merito a Ciro Danucci di aver rimesso in sesto questa squadra. Ho grande fiducia per il match di ritorno, anche questa è una coincidenza, può essere un segnale fortunato, no? Il fatto di doversela giocare in casa davanti al proprio pubblico, e devo dire che per una volta insomma il Taranto deve fare il Taranto, cioè deve entrare in campo convinto di fare sua la partita, di essere superiore. Niente timori, ma grande rispetto per l'avversario. L'abbiamo detto prima che il Gladiator è una squadra sorniona che gioca con grande pazienza, e come ha rilevato qualcuno, fuori casa, forse proprio Rizzo, gioca meglio che in casa, anzi credo che abbia fatto nella stagione regolare più della metà dei punti fuori casa rispetto a quelli totali. Per cui, considerato anche il caldo, e come diceva Mister Bosco, sarebbe il caso di mettere subito quasi al sicuro il risultato per poi gestirlo.
2: Torniamo adesso da Giancarlo Liuzzi, perché naturalmente c'è quest'aria positiva, c'è la possibilità però già domenica prossima di vedere nuovamente all'opera Aguilera dal primo minuto. Secondo te questa potrebbe essere una chiave di lettura poi in vista di un match comunque molto sentito, che sì, sappiamo benissimo che comunque il Taranto approccerà nel modo giusto, perché poi davanti al proprio pubblico immaginiamo che sarà un altro tipo di storia dal punto di vista dell'ambiente, dico bene?
5: Allora, dal punto di vista dell'ambiente di sicuro, dal punto di vista del gioco però a questo punto affidiamoci a Danucci, che per fortuna sa di che stiamo parlando mentre noi facciamo i tifosi. Certo, noi siamo stati abituati a bellissime partite con Aguilera che segnava per noi e gli vogliamo bene, lo vorremmo sempre vedere in campo, però la squadra oggi, questo Taranto ha dettato legge per tantissimi tratti della partita, per lunghissimi tratti della partita. Probabilmente il Gladiator si immaginava di doverci bloccare sulle fasce, evitare i cross al centro, probabilmente hanno preparato la partita così. Noi andavamo nel centro del campo con grandissima facilità, è mancato il gol, sì. Forse l'amico Loiodice dovrebbe concentrarsi di più sull'idea di fare l'assist definitivo per portarci al gol, però al di là di quello, sinceramente a questo punto credo che Danucci abbia non solo tutte le armi, tutte le frecce al suo arco disponibili, con un Azio Osmanovic che è tornato a giocare e sicuramente domenica prossima giocherà ancora meglio, ma soprattutto ci ha dimostrato Danucci che è un allenatore che sa di che stiamo parlando, che è un allenatore di categoria, e fa bene, il presidente l'ha detto ieri, fa bene a pensare a lui anche in previsione di eventuali, non diciamo altro.
2: Giovanni Saracino, tornando a te invece, Dario ha detto una cosa chiara, importante, che effettivamente è stata una chiave della stagione del Taranto, l'ultimo passaggio, ed effettivamente alla formazione ionica, questo spesso e volentieri è accaduto nel corso dell'annata sportiva.
4: Sì, fa la differenza, no? Quel di più che aiuta alla manovra offensiva, cioè l'ispirazione per le nostre punte. È accaduto che ci sia stata molto spesso in casa, meno in trasferta. Ecco perché ci siamo tolti, diciamo, questo dente della gara di andata, prendiamolo per buono questo 0-0, anche 6 punti, ecco, un po' da tutti noi che abbiamo visto sia direttamente che dal televisore la partita, insomma, tanto ai punti forse avrebbe meritato qualcosa di più, però adesso è tutta un'altra storia. Si giocherà in casa e servirà l'uomo che deve ispirare, e l'uomo che deve ispirare è uno solo, o possa essere anche in due, però è sempre lo Iodice quello che deve dimostrare qualcosa in più rispetto agli altri, se non altro perché è arrivato con insomma un grande bagaglio di esperienza alle spalle, oltre che con un buonissimo ingaggio. E poi insomma ci attendiamo lo Savio, che è stato per gran parte della stagione l'uomo migliore di questo Taro.
2: Giancarlo, tornando a te invece per le ultime battute naturalmente di questo post gara, ti chiedo, è mancato probabilmente lo Savio oggi nel momento chiave, nel momento migliore, dopo l'occasione che ha avuto tra l'altro nel primo tempo?
5: Ma sì, sta vivendo un momento particolare, è stato bloccato dall'assenza di gol per un paio di partite, poi si è sbloccato perché ha segnato, a mio avviso perché ha segnato un gol fuori gioco, ma questa cosa lo ha liberato dal problema di non vedere la palla nella rete, e adesso mi sembra che ci sia stata di nuovo un'involuzione, però. Va detto che probabilmente questa cosa qua dipende anche dai cambi di modulo, di idea di gioco, di idea di gioco di Danucci. Oggi il Taranto ha giocato in un certo modo, voglio dire con il falso 9 perché non esageriamo, però

0: ha giocato con un russo che tornava indietro molto a ricucire, eccetera, eccetera. Hanno una settimana di tempo per capire come gestire questa prossima partita e penso che lo Savio farà il suo mestiere. Lo Savio è stato il Taranto per quasi tutta la stagione.
1: Giovanni, per chiudere con te invece, riprendiamo naturalmente il discorso tifosi che oggi si è fatto sentire in maniera particolare ad Aversa, un supporto che mancava al Taranto, lo abbiamo sottolineato più e più volte, uno spettacolo vero e proprio che ha fatto sentire la propria vicinanza ai calciatori in campo.
2: È mancato tanto in questa stagione averli fuori casa, perché in casa, insomma, è sempre stato lo stadio pieno, ma soprattutto c'è stato sempre un incitamento costante. Che dire, diciamo un'ovvietà, no? Nel rappresentare a tutti che questa tifoseria con l'eccellenza non ha niente da che spartire, ma anche con la Serie D, anche con la Serie C, insomma. Quindi il tifoso tarantino è unico proprio perché è in grado di gioire e seguire la squadra con la stessa intensità in qualsiasi categoria. Quindi domenica c'è questo match ball a disposizione, bisogna fare un gol in più dell'avversario e quindi ci sono tutte le carte per potersi portare a casa questa promozione che era l'obiettivo inizio stagione e non voglio pensare ad altro, cioè nel senso a un risultato che non sia quello che tutti speriamo, anche
1: Perfetto, ti
2: incrociando le
1: ringraziamo.
2: dita ovviamente.
1: Grazie, grazie Giovanni per essere stato qui con
2: Grazie
1: noi. Buon proseguimento a te naturalmente, buon lavoro. Giancarlo, per chiudere invece insieme a te, è ovvio parlare naturalmente anche della prestazione della squadra a 360 gradi, una squadra che ha dimostrato solidità, ha fatto vedere comunque grandi cose, fa ben sperare e adesso ci aspetta tanto. Sarà una settimana, non dico d'ansia, ma quasi per tutti i tifosi tarantini.
0: Voglia, certo che sarà. Diceva benissimo che era Rizzo. Vorrei svegliarmi domenica prossima, domenica mattina direttamente. Penso che sarà così per tanti di noi. Però ribadisco: c'è uno spirito molto bello. La squadra è veramente coesa, non sono parole. Per i meno giovani come me, adesso faccio un paragone da matto, ma d'altronde noi
1: Vabbè,
0: tifosi così
1: ci siamo,
0: siamo,
1: dai.
0: una squadra che si è fatta squadra anche con un clima non sempre positivo intorno, con delle critiche non sempre generose, anzi qualche volta anche ingenerose, è cresciuto, il Taranto è cresciuto anche con le avversità che noi stessi tifosi abbiamo messo davanti e adesso è maturo. E secondo me dobbiamo avere fiducia, ora dobbiamo avere fiducia di una squadra che degnamente ci rappresenta.
1: Ed è giunta l'ora sicuramente di vedere questo Taranto domenica prossima, lo ricordiamo, allo Stadio Italia di Massafra, la gara di ritorno della finale dei playoff del campionato di eccellenza nazionale. È insomma un impegno importante per il Taranto per cercare di agguantare questa Serie D tanto agoniata. Ringrazio Giancarlo Liuzzi. Giancarlo, non è che ti troviamo domenica prossima a Massafra?
0: No, magari no, no, purtroppo no.
1: Grazie
0: Magari,
1: Giancarlo
0: magari.
1: per essere stato con noi, grazie mille. Io ringrazio
0: A voi.
1: naturalmente tutta la squadra di Studio 100, dai registi che sono stati qui con noi, insomma, per seguire tutta la partita, per seguire tutta la parte tecnica. Ringrazio naturalmente Dario Gallitelli, Cosimo Lenti, Ludovica Maiuri, i tecnici che sono stati anche in diretta direttamente da Aversa. Un ringraziamento naturalmente anche da parte mia per essere stati in tanti anche a commentare. Un ringraziamento particolare anche agli ospiti, a Mariano Scialpi, al mister Alberto Bosco e naturalmente anche a Maurizio Calò che è stato con noi nel pregara. Vi do appuntamento ai prossimi impegni di Studio 100. Continuate a seguirci perché c'è davvero tanto, tanto da raccontare nella casa dei Tarantini. Buona serata a tutti.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors,

Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità, BCC di San Marzano di San Giuseppe.

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere e per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Le anticipazioni del nostro telegiornale della sera, il riesame ha deciso anche i due maggiorenni del gruppo che il 9 maggio scorso all'alba ha malmenato fino ad ucciderlo Bakary Sako, il giovane bracciante maliano che andava al lavoro, resteranno in carcere ed emergono anche ulteriori novità che vi racconteremo. Parleremo poi dell'ospedale San Cataldo perché si allungano i tempi, ieri lo ha detto Donato Pentassugli, assessore regionale alla sanità che era a Taranto, probabilmente verrà aperto nel primo trimestre del 2028, l'emergenza e la difficoltà è legata ai medici e agli infermieri.
1: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione domenicale del TG, parleremo della stagione croceristica che inizia proprio oggi a Taranto con l'attracco delle prime due navi da crociera dei 27 approdi previsti per questo 2026, tanti turisti in Città Vecchia e al Borgo. E poi domani a Taranto il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso per inaugurare

di un edificio produttivo della Vestas dedicato alla finitura delle pale eoliche. E ancora Giochi del Mediterraneo, a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, a breve è previsto un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Arrivano le prime navi da crociera della stagione 2026 a Taranto, turisti in Città Vecchia e al Borgo. L'amministrazione comunale e il sistema di accoglienza funziona. Domani a Taranto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas dedicato alla finitura delle pale eoliche. Giochi del Mediterraneo a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, via questa mattina la stagione croceristica 2026 a Taranto con l'attracco delle prime 2 navi da crociera, Mindship e di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Quest'anno gli approdi previsti saranno 27, mentre per la prossima stagione croceristica se ne contano già una quarantina. Novità 2026 inoltre la sperimentazione di un percorso pedonale dedicato ai passeggeri delle navi da crociera in arrivo e in partenza dal porto di Taranto. Una decisione nata dalla necessità di garantire agli ospiti delle navi la possibilità di raggiungere a piedi l'uscita dell'area portuale attraverso un itinerario sicuro e dedicato, privo di barriere architettoniche, che collegherà il terminal crociere al Barco Est,

0: e sarà utilizzabile esclusivamente nelle giornate interessate dall'approdo di navi passeggeri. Il percorso gestito dalla Taranto Cruise Port sarà accessibile soltanto in condizioni di adeguata illuminazione. Intanto i turisti hanno affollato Città Vecchia e il Borgo confermando le navi da crociera quale elemento imprescindibile per una Taranto che voglia fare del turismo una leva di sviluppo economico. E proprio su questo abbiamo ascoltato l'assessore al ramo Francesco Cosa.
1: Oggi la città è piena di turisti, per fortuna lo sbarco è andato molto bene, sono due navi presenti nella città di Taranto e il sistema accoglienza ha funzionato nella migliore delle maniere. Mi sento di ringraziare la polizia locale e tutte le forze dell'ordine che hanno contrastato ovviamente l'abusivismo dei taxi, ma hanno anche regolato all'uscita al varco est dell'autorità portuale tutto quel flusso di turisti. La città ha risposto in maniera importante, Città Vecchia piena di turisti, il Castello Aragonese, abbiamo allestito anche un mercato dell'antiquariato a Piazza Garibaldi, la Cala Junco ha dato l'opportunità ai turisti di visitare anche la città di Taranto dal mare, quindi buona la prima, ovviamente hanno aperto anche molti negozianti e quindi il sistema accoglienza, il sistema della città di Taranto sta funzionando.
0: E domani a Taranto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, per presiedere all'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas dedicato alle linee di finitura delle pale eoliche offshore. Il programma della visita inizierà in mattinata con l'arrivo dei partecipanti, previsto intorno alle ore 10.30, la cerimonia di inaugurazione invece fissata per le 11.30. Dopo gli interventi di Urso dell'amministratore delegato della Vestas, Henrik Andersen, seguiranno il taglio del nastro, la foto di gruppo con i dipendenti e un punto stampa. La mattinata proseguirà poi con un momento di networking e una breve sessione dedicata alla sicurezza. Infine la visita alle linee di produzione delle pale offshore V236, uno dei prodotti di punta della tecnologia Vestas, che sottolineano la crescente centralità del settore eolico nel panorama energetico europeo. E parliamo ora della cronaca perché questa notte si è verificato un grave incidente a San Giorgio. 7 persone sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime informazioni, una Renault con 4 persone a bordo si sarebbe ribaltata in via Marche dopo l'impatto con un Audi, sulla quale viaggiavano altri 3 occupanti. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Intanto, sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del servizio di emergenza insieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e supportato tutte le operazioni di soccorso. I carabinieri invece hanno eseguito i rilievi sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause dello scontro, oltre a individuare eventuali responsabilità. E si avvia alla conclusione il cantiere del campo situato a Paolo VI che ospiterà le competizioni sportive del football americano, del rugby e del baseball. L'impianto però, stando a quanto ci hanno dichiarato proprio le società, verrà consegnato senza l'illuminazione. Vediamo il servizio. 3 milioni e mezzo di euro stanziati dai fondi PNRR per un intervento che avrebbe dovuto concludersi a marzo e che ora necessariamente terminerà a fine giugno. Parliamo dell'impianto che ospiterà le discipline di rugby, football americano e baseball a Paolo VI. Sorto in un'area comunale tra Corso Bruno Buozzi e Via De Gasperi, il campo promette di essere un vero e proprio fiore all'occhiello del Sud Italia e, a detta delle società locali del settore, avrebbe già attirato l'attenzione di squadre estere, allettate dalle condizioni climatiche favorevoli della nostra città. Peccato però che l'impianto venga consegnato privo di illuminazione, un passaggio che dovrebbe essere ultimato a settembre.
2: Il primo lotto è stato completato, o in fase di completamento. Poi in una seconda fase dovrà essere terminato anche l'impianto di illuminazione e i parcheggi che devono servire la struttura.
0: Altro nodo fondamentale è quello della concessione. Le società sportive di baseball, football americano e rugby hanno infatti costituito una TS apposita per prendere in gestione la struttura.
2: Dopo un lavoro di grande coesione abbiamo palesato una manifestazione di interesse al Comune rispondendo all'avviso pubblico e abbiamo presentato una progettazione correlata da piano economico, piano di gestione e quant'altro, però non ci è stato concesso l'affido diretto perché l'ente civico non ha riscontrato tutte le casualità per fornire l'articolo 5 e quindi la manifestazione.

0: la gestione diretta dell'impianto. Il Comune, per poter affidarlo direttamente e quindi accedere all'articolo 5, prevedeva un miglioramento impiantistico, ma essendo stato quello definito un impianto freddo, cioè terminato, pronto all'uso, non abbiamo riscontrato nessun evento che potesse determinare l'ampliamento della struttura o qualche modifica.
1: Adesso quindi ci sarà un bando di evidenza pubblica a cui voi avete intenzione di

0: esamineremo quello che sarà il bando e parteciperemo tutti insieme perché vogliamo portare avanti questo modus operandi.
1: Considerando i tempi delle federazioni e anche poi la partenza del prossimo anno associativo dal punto di vista delle attività sportive, qual è la vostra richiesta all'amministrazione comunale?
0: Beh, sicuramente non essendo una struttura investita dai Giochi del Mediterraneo, o perlomeno non ci saranno attività sportive, la speranza è che il bando, tutto quanto, possa essere messo a disposizione delle società il prima possibile per non perdere tutta la fase promozionale di settembre, che di solito è il periodo di start delle operazioni, e per poter adempiere anche alle scadenze imposte dalle federazioni per partecipare ai campionati e quant'altro, soprattutto perché abbiamo una grande voglia di finalmente, dopo 50 anni, di avere tutti e tre gli sport una struttura dedicata e cominciare a fare un lavoro a lungo raggio, sempre per il bene dei ragazzi, delle ragazze e della città.
1: E restiamo a Taranto perché si registra finalmente un concreto passo in avanti per la riqualificazione di Piazza Fadini. L'amministrazione Bitetti ha infatti affidato l'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'area mercatale all'Associazione Temporanea di Imprese Mello SRL. Maggiori dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
2: Dopo anni di attese e passaggi amministrativi arriva la svolta per lo storico mercato Fadini. Il comune di Taranto ha ufficializzato l'affidamento dell'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'intera area mercatale Alati Mello SRL, segnando l'avvio concreto di uno degli interventi più attesi per il commercio cittadino. L'operazione formalizzata con determina dirigenziale del 27 maggio 2026 conclude una procedura avviata alla fine dello scorso anno e che ha visto la partecipazione di 21 operatori economici. Complessivo supera i 6 milioni di euro già coperti dalle risorse disponibili dall'amministrazione comunale. Il progetto punta a trasformare il mercato in una struttura più moderna, sicura e accessibile, mantenendone allo stesso tempo il ruolo centrale nella vita economica e sociale della città. L'intervento principale interesserà l'area dedicata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, che sarà completamente rinnovata con nuove pavimentazioni, coperture e sostegni banchi di vendita. Tra le opere previste figurano inoltre l'eliminazione delle barriere architettoniche, la riorganizzazione dei percorsi interni ed esterni, l'ammodernamento dei tre accessi storici, la realizzazione di una nuova area food e il potenziamento degli impianti a servizio delle attività commerciali presenti, tra cui pescherie, macellerie, panetterie e salumerie. Previsto inoltre il restyling dei servizi igienici esistenti e la costruzione di un nuovo blocco bagni per operatori e clienti.
1: E a meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione Mediterraneo per lo Sport ha organizzato un incontro pubblico aperto proprio alla cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Vediamo il servizio. Mancano meno di 3 mesi all'inizio dei ventesimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre e la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport rilancia l'incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'organizzazione dell'evento e sulle opportunità che porterà al territorio. L'appuntamento dal titolo Taranto 2026 dentro i Giochi, oltre l'evento, è fissato per il 9 giugno alle ore 18 nella Galleria Meridionale del Castello Aragonese. L'iniziativa vuole essere un momento di approfondimento per comprendere fabbisogni, opportunità e ricadute dei giochi. Al centro del confronto ci saranno temi come infrastrutture, logistica, servizi, accoglienza, volontariato, marketing territoriale e relazioni internazionali, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale come protagonista del progetto. Solo grazie alla consapevolezza e al coinvolgimento del territorio, infatti, un grande evento sportivo può generare economia, reputazione, competenze e nuove reti, portando al successo che la città merita, sottolinea il comitato organizzatore locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Bitetti, del comandante del Comando Marittimo Sud, Andrea Petroni, e del vicepresidente del comitato organizzatore, Sandro Esposito, l'incontro entrerà nel vivo con gli interventi del direttore generale Carlo Molfetta e dei responsabili delle principali aree operative. Tra i temi trattati ci saranno l'organizzazione dei giochi, i servizi agli atleti e alle delegazioni, i trasporti, il reclutamento dei volontari e la promozione del territorio attraverso lo sport. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico per stimolare il dialogo con la cittadinanza. E parliamo nuovamente della sanità regionale perché 17 settimane dall'inizio della procedura di recupero delle liste d'attesa della regione

0: Regione Puglia sono stati contattati circa 200.000 cittadini e anticipate oltre 111.000 prestazioni. Tutti i numeri nel servizio.
1: Prosegue il piano della Regione Puglia per il recupero delle liste d'attesa sanitarie con un traguardo significativo raggiunto proprio nelle ultime settimane. Al termine della 17ª settimana di monitoraggio, infatti, le ASL pugliesi hanno superato quota 200.000 cittadini contattati per proporre un anticipo delle prestazioni sanitarie già prenotate. Nel dettaglio sono stati effettuati 2.045 richiami, 183.106 riguardano visite ed esami specialistici, mentre quasi 17.000 hanno interessato ricoveri ospedalieri. Grazie a questa attività sono state anticipate complessivamente 111.742 prestazioni. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, i rifiuti registrati sono stati oltre 44.000. Tra questi il 63% dei cittadini ha preferito mantenere l'appuntamento già fissato, il 23% aveva già effettuato la prestazione in altra sede, mentre il 13% ha dichiarato che la visita o l'esame in questione non erano più necessari. Sul fronte delle prestazioni ambulatoriali, invece, quelle anticipate ed effettivamente erogate sono state 97.241. Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti per le prestazioni urgenti, che hanno registrato un anticipo medio di 143 giorni. L'anticipo medio per le prestazioni a breve termine invece è di 132 giorni, 88 per quelle differibili e 89 giorni per quelle programmabili. L'attività di recupero ha interessato anche 5.123 prestazioni prive di codice di priorità, ma comunque fondamentali per la stadiazione e il follow-up delle malattie oncologiche, ma anche per il completamento dei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie croniche. Le aziende sanitarie hanno inoltre avviato il recupero delle prestazioni prescritte nel 2026, che rappresentano ormai circa la metà delle visite e degli esami erogati, pari a 48.373 prestazioni. L'intervento continua a concentrarsi soprattutto sui codici di priorità, urgente e a breve termine, che costituiscono il 58% delle prestazioni complessivamente effettuate, senza trascurare le richieste classificate come differibile e programmabile.
0: Sabato 6 giugno Taranto ha colorato le sue strade per la nona edizione del Taranto Pride, un pomeriggio di corteo, voci e presenze che hanno attraversato il centro della città portando con sé le parole chiave di questa edizione: diritti, inclusione, accessibilità, autodeterminazione. Non una manifestazione calata dall'alto, Luigi Pignatelli, referente di Taranto Pride Net, aveva descritto nei giorni precedenti un processo costruito mattone per mattone, mesi di riunioni, confronti, accordi tra associazioni, collettivi e semplici cittadini. Niente sponsor, niente loghi, niente patrocini istituzionali, l'unica eccezione, il centro servizi volontariato. Una rinuncia deliberata e non casuale, gli organizzatori infatti hanno voluto tenere il Pride libero da marchi e logiche promozionali, restituendolo interamente a chi lo abita. Il corteo ha avuto anche una valenza simbolica precisa: portare fisicamente certi temi nel cuore della città, renderli visibili, non relegarli ai margini del discorso pubblico. Una scelta di spazio urbano e politico allo stesso tempo. E a Massafra si è svolto un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'evento Longevity Experience sull'importanza della qualità della vita oltre il determinismo genetico. Vediamo il servizio.
1: A Massafra un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere si è svolto nel pomeriggio di ieri l'evento Longevity Experience. Siamo sicuri di essere figli del DNA. Un'iniziativa promossa da associazioni unite dall'obiettivo di diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della qualità della vita attraverso momenti di informazione e confronto aperti alla cittadinanza, ma anche una riflessione sulle più recenti conoscenze riguardanti il rapporto tra genetica, stile di vita, alimentazione, benessere emotivo e qualità dell'invecchiamento. Un percorso multidisciplinare che mette al centro la persona e il suo potenziale di salute, andando oltre il semplice determinismo genetico.
2: Ormai la genetica conta solo per il 20%. Tutto quello che rende longevo è un elemento della epigenetica, cioè di quello che va oltre la genetica. È scientificamente provato, per esempio, che una persona che vive da sola ha meno possibilità di vivere più a lungo rispetto a una che consuma e condivide la propria vita, i propri pasti con altre persone. E quindi questo ci deve far riflettere di quanto noi

0: possiamo fare, oltre alla genetica, per regalarci una vita dignitosa e anche, come dire, lunga.
1: Cercheremo di approfondire il tema degli attuali scenari che si prefigurano in merito alla lunghezza della vita, della health span, della qualità della vita, dell'ultima parte della nostra vita in particolare, perché è successo questo, che negli ultimi anni si è allungata la vita media, 83 circa fra uomini e donne, ma in realtà la vita di buona qualità si è accorciata. Siamo arrivati fino a 58 anni di vita di buona qualità, da 58 fino agli 83 la qualità di vita si scadente.
2: Ci spostiamo adesso nell'ambito dello Ostuni Design Weekend, perché nel chiostro Vista Ostuni è ospitata un'installazione dell'architetto Roberto Murgia che si chiama Geografia di un legame. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Design, architettura e cultura del progetto tornano protagonisti nella Città Bianca con la terza edizione di Ostuni Design Weekend. Il tema scelto per quest'anno è Prima o poi, una riflessione sul tempo, sui protagonisti e sulle relazioni da costruire con visione e continuità. Tra i protagonisti della manifestazione anche Vista Ostuni, hotel 5 stelle lusso che ospita nel suo chiostro storico l'installazione site specific Geografia di un legame, firmata dall'architetto Roberto Murgia in collaborazione con Dedar e Scaf System. L'opera si sviluppa come un lungo nastro sospeso che attraversa il chiostro con un movimento continuo tra tensioni e pause, trasformando la percezione dello spazio al suo passaggio. Una tessitura aerea che dialoga con l'architettura dell'ex manifattura tabacchi e disegna un percorso fatto di connessioni, incontri e nuove prospettive. Un progetto che richiama il tema del coltivare le relazioni, un intreccio tra persone, materia, luogo ed esperienza, pensato come un paesaggio in continua evoluzione, un segno che attraversando il chiostro cambia forma, trasforma lo spazio e crea nuovi legami tra chi lo osserva. L'installazione resterà aperta al pubblico fino al 14 giugno.
2: E adesso la nostra pagina sportiva.
4: Termina Redi Bianche il primo round della finalissima playoff nazionale di eccellenza. Sul campo neutro di Aversa, Gladiatore e Taranto chiudono sullo 0-0 al termine di un match intenso e ricco di emozioni. I rossoblù di Ranucci partono forte e si vedono annullare un gol di Lo Savio in rovesciata per fuorigioco. Il Taranto spinge e sfiora il vantaggio prima con lo stesso Lo Savio, poi con un boli della distanza di Di Paolo Antonio disinnescato da un miracolo di Merola. Nella ripresa i campani rispondono colpo su colpo e al 76esimo spaventano i pugliesi. Un errore difensivo lancia Orlando a tu per tu con Mastra Angelo, ma il portiere rossoblu compie un vero e proprio miracolo di ginocchio salvando il risultato. Finisce 0-0, il verdetto per la promozione in Serie D è rimandato di 7 giorni. Si deciderà tutto domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra.
2: Il centro sportivo Magna Grecia di Via Alto Adige sarà dedicato a Federica De Luca e al piccolo Andrea, tragicamente scomparsi il 7 giugno di 10 anni fa. La Giunta Comunale ha infatti approvato una proposta di indirizzo che avvia il percorso per l'intitolazione dell'impianto, con l'obiettivo di conservare vivo il ricordo di una vicenda che ha segnato profondamente la comunità di Taranto. Il decennale del duplice omicidio conferisce all'iniziativa un valore simbolico ancora più forte. Secondo l'amministrazione è urgente dare forma istituzionale ad un ricordo che continua a vivere nella coscienza collettiva della città. La proposta, promossa dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dall'esecutivo cittadino, mira a trasformare un luogo pubblico che sarà frequentato da giovani, famiglie e associazioni sportive in uno spazio capace di unire memoria, educazione civile e impegno contro ogni forma di violenza. Federica De Luca viene ricordata anche per il suo impegno nello sport e nello studio. Nella pallavolo, infatti, ha ricoperto ruoli diversi, da atleta ad arbitra, fino a dirigere a livello regionale e nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti. Proprio questo legame con il mondo sportivo rende particolarmente significativa la scelta di intitolarle il Centro Magna Grecia. L'intitolazione non è solo un gesto commemorativo, per il comune rappresenta un messaggio educativo e civile fondato sui valori del rispetto, della parità e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione alla violenza di genere. Il ricordo di Federica e Andrea diventa così parte di un percorso pubblico rivolto soprattutto alle nuove generazioni. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con la trasmissione di Buon Mattino, mentre l'informazione

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
6: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
8: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questa se si prova l'auto. Quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento.

0: momento e si va a fare un giro con l'auto.
1: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito più.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pataffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del Taranto.

0: Gigi D'Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente, spero che stasera sarà una bella
0: chi
1: serata.
0: Chi sei venuto qua?
1: Beh, è con mia figlia.
0: Con tua figlia, sì. Ma è stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: Gigi D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie, stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria, che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

Frecce Tricolori in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria, con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle Frecce Tricolori. Frecce Tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero: competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia, ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

Avatar, se ci pensate, è un po' l'evento per eccellenza, l'evento da schermo gigantesco, infinito, in cui le immagini diventano testo e contesto di un'esperienza lisergica, e soprattutto andando oltre la traccia scritta. Perché di fatto non è una novità e questo terzo capitolo lo esplica forse definitivamente. Il mondo di Pandora, voluto e costruito da James Cameron, parla quasi esclusivamente attraverso le immagini e le sensazioni, un po' come se fosse il sogno a occhi aperti di un bambino, praticamente. Ma nonostante la mastodontica produzione, c'è comunque una costante sottrazione narrativa in Avatar Fuoco e Cenere ed è ancora più marcata. Il film inizia infatti con un abbraccio e finisce con una nuova consapevolezza. E in mezzo, tuttavia, la sensazione che Cameron alla lunga citi troppo se stesso, infatti alcune sequenze sono identiche alla Via dell'Acqua, e senza quindi andare in avanti e fermandosi ad ammirare e rimirare uno splendore scenico oggettivamente accecante e riscrivendo le sfumature di un fantasy mosso in questo caso da archetipi cinematografici come il western, il romanzo di formazione e persino il war movie, esaltato poi da un comparto tecnico tarato al millimetro. Per cui fragilità, paura umana e paura Navi, gli occhi che parlano, uno show pop in cui la tradizione incontra l'innovazione. Ebbene, Avatar Fuoco e Cenere è quindi l'immagine che diventa racconto, generando anche uno stupore spesso fine a se stesso. Mancano infatti all'appello il calore e soprattutto l'approfondimento. Ma del resto, che piaccia o no, è comunque questa la fortuna della serie fin dal primo e rivoluzionario capitolo del 2009. Dunque, dietro la sua titanica messa in scena, il film non ha nella sua trama un vero e proprio punto di svolta, reggendosi quindi sulle emozioni generate dalla spettacolarità, ma rilette qui secondo diversi sguardi, questi sì decisamente più interessanti, e questo perché di fatto il dettaglio conta più dell'apparenza. Scritto da Cameron insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Fuoco e Cenere riprende praticamente i fatti dal finale della Via dell'Acqua. Un anno dopo essersi trasferiti nel clan dei Metcain, la famiglia di Jake e Neytiri, interpretati rispettivamente da Sam Worthington e Zoe Saldana, ben nascosti dietro la motion capture ovviamente, raccoglie i pezzi di un dolore ancora vivo segnato dalla morte di Neteyom. Comunque, se Avatar è un racconto di nomadi e di viaggi, i protagonisti lungo il cammino si imbattono nell'aggressiva tribù dei Mang Quon, chiamati anche Popolo della Cenere. E a capo trovano la spietata Vorang, interpretata da Oana Chaplin, che, complice di una strana infatuazione, si allea con l'avatar del colonnello Mice Quaritch, interpretato da Steven Lang, facendo quindi infiammare un conflitto dalle portate imprevedibili. Se parliamo di tradizione, ad ogni modo, Avatar Fuoco e Cenere mostra e dimostra le sue infatuazioni cinematografiche. Apocalypse Now sembra infatti un chiaro riferimento sia nel tono che nelle scene di guerra, intanto che il franchise riprende lo schema tipico dei film con i cowboy e gli indiani. Ed è uno spirito western questo che più di ogni altra volta si rifà a Giorni di Fuoco, al massacro di Fort Apache e soprattutto a Balla coi lupi. E proprio come nel film di Costner, il concetto di identità è forte dietro Avatar, le radici, la famiglia putativa, i legami di sangue e soprattutto i legami acquisiti. Poi ovviamente c'è il confronto e lo scontro tra diverse culture e le diverse etnie in un riverbero sociale e politico dalle forti e drammatiche valenze contemporanee. E sono tutte valenze ed echi che si allungano poi verso l'approccio antimilitarista, anticapitalista e nemmeno a dirlo anticolonialista, voluto proprio dall'autore. Per cui è una sorta di cortocircuito, specie se pensiamo quanto Avatar Fuoco e Cenere di fatto non abbia una sceneggiatura minimamente convincente. Il discorso sulle armi antiche contro le armi nuove diventa quindi di lampante lettura, e l'evoluzione tecnologica in questo caso genera una pericolosa ambizione andando oltre il senso stesso del progresso. Ed è anche una fulminea riflessione se ci pensate, specie considerando quanto Cameron sia stato tra i registi più innovatori di Hollywood. In qualche modo, infatti, quella progettata dal regista di Titanic è una sorta di storia non originale ma che torna ciclicamente, pur in forme e sostanze diverse. Comunque, tra continui ghirigori e ripetitivi gorgheggi scenografici stesi lungo le oltre 3 ore di durata, e va detto, questo è un timing ingiustificabile, ridondante e fuori scala, le vene del racconto si diramano verso un'altra chiave di lettura, anch'essa divenente qui terreno di battaglia. Ed è una battaglia questa anche e soprattutto emotiva, stiamo parlando infatti del confronto tra padri e figli.
Se infatti gli occhi del colonnello Quaritch cambiano sfumature nell'osservare il figlio umano Spider interpretato da Jack Champion, Jake è invece davanti una scelta feroce tra sacrificio, rimorso e protezione paterna. Ad ogni modo, tranquilli, non vi diremo come andrà a finire, per quanto manchi comunque un briciolo di coraggio che avrebbe di certo fatto la differenza. Quel che è certo comunque è che è qui, dimenticando la solita traboccante battaglia finale che chiude anche il film e che fuoco e cenere muove anche il suo elemento più importante, ovvero l'ardore delle nuove generazioni. I giovani Na'vi e i Na'vi acquisiti come Lo'ak, Tuk, Spider e Kiri prendono infatti posizione e si schierano, agiscono, impongono la loro voce, spostano i loro ideali verso un bene comune superiore e azzerando quindi le differenze per riportare tutto a una dimensione divina in cui l'unica potenza lecita è quella della natura. Ma del resto, se il fuoco dell'odio sembra non spegnersi mai, è la luce del futuro ad interrompere un ciclo violento e vizioso, e plasmando quindi il dolore nella forma d'amore più forte di tutte, ovvero il rispetto.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata

0: dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
1: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
2: Ma credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo l'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

sí, lo somos.

0: chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Aperto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati sui canali di Studio 100, la casa dei Tarantini. Cominciamo a tutti gli effetti questa maratona vera e propria che ci accompagnerà alla super sfida di Aversa, dove a breve i nostri Dario Gallitelli e Cosimo Lenti ci daranno le ultime novità dal campo con le formazioni e tutta l'aria che si respirerà in quel dell'Augusto Bisceglia Gladiator Taranto, gara 1 della finale playoff del campionato di eccellenza, una sfida importantissima per la formazione di Ciro Danucci per continuare questa grande scalata in vista appunto del campionato di Serie D, tanto da raccontare, tanto da vivere e soprattutto tanto da aggiornare. Con me in studio in questa giornata storica da raccontare ho il piacere di presentarvi un amico di Studio 100 del sottoscritto, il giornalista Maurizio Calò. Ben ritrovato Maurizio.
1: Buon pomeriggio Giuseppe, grazie per l'invito.
0: Sarà con noi naturalmente fino alla fine del pre-partita. Alla sua sinistra un altro amico di Studio 100, amico anche del sottoscritto, mister Alberto Mosco. Ciao mister, ben ritrovato.
2: Grazie ancora per l'invito, buon pomeriggio.
0: E allora ritrovo invece alla sinistra di mister Alberto Mosco, mister Mariano Scialpi, profondo conoscitore del calcio tarantino. Ciao mister, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti voi, grazie per l'invito.
0: E allora, come ben sapete, Gladiator Taranto inizierà alle ore 16:30, la diretta la daremo noi di Studio 100 con tutte le immagini, ma prima di commentare naturalmente questo ampio pre-gara, ci gustiamo l'intervista a cura di Cosimo Lenti al presidente Sebastiano Ladisa nel pre-gara di Aversa.
4: Presidente Ladisa, oggi una giornata importante, circa 900 tarantini al seguito per spingere i ragazzi verso la conquista della Serie D in questa finale d'andata.
5: Felicissimo che ci sia tutto questo seguito, dobbiamo trasmettere una determinazione nei confronti dei ragazzi che solo i tifosi del Taranto sanno fare.
4: Che emozione si prova prima di questa finale?
5: Sto un po' in ansia, però speriamo bene, dai, vediamo come siamo felici di essere arrivati a questo traguardo, spero che questi sacrifici vengano onorati.
0: E ora andiamo subito sul campo da Dario Gallitelli per sentire le ultime novità di formazioni e non solo. A te la linea, Dario.
6: Ciao Giuseppe, un caloroso benvenuto a te e ai tuoi ospiti. Noi siamo in diretta in collegamento dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, dove tra poco più di mezz'ora il Taranto scenderà in campo in quella che si preannuncia essere una partita decisiva per le sorti del club rosso-blu per ciò che riguarda il presente ma anche per ciò che riguarda il futuro. C'è il pubblico delle grandi occasioni per ciò che riguarda il Taranto, il pubblico rosso-blu torna finalmente a viaggiare dopo un periodo di assenza. Quest'oggi ci sono 830 sostenitori ionici che hanno inteso far sentire il proprio calore sin qui, da Taranto sino alla Campania, sino ad Aversa, ricordiamolo, è giusto farlo, solo per una partita di eccellenza. Il settore ospiti, che poi è il settore che ci ospita, io sono in compagnia di Cosimo Lenti che tra poco farà sentire la sua viva voce, è il settore più caldo del tifo rosso-blu, perché proprio qui sotto di noi a pochissimi metri c'è il presidente Vito Ladisa, anzi il presidente Sebastiano Ladisa e l'ex presidente Vito Ladisa che gusteranno la gara proprio dalla nostra postazione, ma ci sono tutti i tifosi del Taranto che stanno già facendo sentire la propria voce, si sta riempendo man mano quello che è un settore che andrà ovviamente tutto esaurito. Dall'altra parte c'è una rappresentanza di tifosi di casa che può essere ragguagliabile in circa 250 unità. C'è attesa in questo pre-gara anche perché diversi sono i temi della pre-partita e quelli della formazione. Prima però consentimi di dare il benvenuto e il bentrovato al mio collega e compagno di diverse avventure Cosimo Lenti. Ciao Cosimo.
7: Ciao Dario, ciao a tutti, ovviamente un saluto anche a Peppe e agli ospiti in studio e un altro appuntamento con la storia che abbiamo definito rinascita per i colori rosso-blu. È un appuntamento importante, si tratta di una finale d'andata ed è appunto quella che servirà poi a decretare chi andrà in Serie D fra Taranto e Gladiator ovviamente, poi si giocherà fra 7 giorni a Massafra in casa dei rossoblù, ma tutto parte da qui, sarà fondamentale, lo abbiamo detto anche ad Apice, l'approccio a questa gara nei primissimi minuti. Ovviamente fa tanto caldo, si gioca su un sintetico, quindi ovviamente le temperature non aiutano né il Taranto né il Gladiator e ovviamente tutti i 22 in campo.
6: Consentimi Giuseppe di rimarcare quanto ha già fatto Cosimo, c'è una temperatura molto calda, sono oltre i 30 gradi segnati sul termometro, che sono amplificati dal terreno in sintetico che si presenta ovviamente perfetto in seguito ai lavori di restyling di cui è stato oggetto il Bisceglia. Io, se mi consenti, mi soffermerei sulle immagini dall'interno del campo, dove dovrebbe essere già pronta la nostra Ludovica Maiuri.
8: Sì Dario, siamo qui con Mister Farina, uno dei profili più navigati, diciamo, nel panorama calcistico meridionale dilettantistico. Le chiedo, mister, che partita dobbiamo aspettarci oggi contro il Taranto? Ha dichiarato che sicuramente fa piacere giocare in casa, ma i risultati migliori sono arrivati proprio in trasferta.
9: Cercheremo di gestirla come una partita fuori casa, al di là degli scherzi sarà una bellissima partita contro una squadra fortissima. Tanti 13-14 giocatori del Taranto erano l'anno scorso tra D e C, quindi è una squadra importante, alcuni li ho pure allenati, Santerus e Nicola Iodic, quindi ci troviamo di fronte a una squadra importantissima, però noi non siamo da meno e cercheremo di fare la nostra partita cercando di mantenere sempre la partita in equilibrio. Anche perché loro potrebbero rompere l'equilibrio con delle giocate incredibili, ma noi cercheremo di fare il possibile per limitarli.
8: Benissimo, e quanto è inciso magari giocare al Bisceglia su questo dato delle trasferte, proprio perché magari vi è mancato un punto di riferimento durante...
9: Sì, noi il Taranto siamo due zingarelli, abbiamo giocato sempre fuori casa, però è andata così e quindi ormai è andata. Oggi è l'ultima qua, abbiamo cercato di fare il massimo, però... Alla fine, senza alibi, senza paura, dobbiamo cercare di affrontare tutti gli avversari, così come il Taranto, nello stesso modo.
8: Grazie mille e in bocca al lupo.
9: Vive il lupo, ciao.
8: Arrivederci.
6: Linea Beppe Degli Santi nel studio da Taranto.
0: Perfetto, grazie Dario. E allora torniamo in studio perché naturalmente c'è da commentare la dichiarazione del presidente Sebastiano Ladisa. Parto da te Maurizio, perché si è percepita l'emozione tra le parole. Ecco, abbiamo letto un po' che c'è tensione in vista di questa partita.
2: Beh, d'altronde è la prima grande partita dell'era Ladisa, diciamoci la verità. La prima risposta che la proprietà vuole dare chiaramente alla città. Primo anno di gestione, esordio ufficiale da proprietari del Taranto e loro vogliono portare a casa la promozione. D'altronde era l'obiettivo di inizio stagione, anche se dobbiamo dire il vero obiettivo era provare anche a vincere il campionato. Provare anche la strada della Coppa Italia non è andata bene, adesso è un'opportunità troppo importante, è inutile girarci intorno, è un'opportunità che non può assolutamente essere fallita. Ecco, Cosimo parlava giustamente di approccio alla partita. Speriamo di non vedere quello che è successo domenica scorsa ad Apice, perché non è tollerabile per giocatori di questa levatura entrare in campo in quella maniera. Quindi io mi auguro che mentalmente il Taranto torni a essere il Taranto che abbiamo visto col Canosa, il Taranto che abbiamo visto con l'Apice in casa, anche se l'Apice fece un buon primo tempo, però fu un approccio secondo me non del tutto negativo. Ecco, io mi auguro che si prenda queste sono partite in cui gli avversari vanno rispettati, perché sono avversari che sono arrivati lì e vuol dire che hanno una certa forza, una certa importanza da un punto di vista di struttura tecnica e vanno affrontati con il piglio della vera grande squadra, non quando si vuole, perché le grandi squadre devono essere sempre grandi squadre e bisogna approcciare seriamente questa partita, anche perché se fai bene oggi poi veramente hai grandi opportunità a Massafra di, non dico gestire perché mai bisogna gestire, però di andare chiaramente con un approccio diverso, non fosse altro per avere la partita di ritorno in casa con tutto il tuo pubblico e poi per il Gladiator sarebbero dolori venire poi a Massafra a dover fare un certo tipo di partita, quindi mi auguro che veramente sia la grandissima occasione da non perdere.
0: Bisogna considerare naturalmente l'idea di gioco dell'Apice che non era assolutamente da mettere da parte, era una squadra che comunque ha dato filo da torcere al Taranto con la sua spensieratezza. Mister Bosco, tornando a te invece, mister Farina

0: ha parlato chiaramente di un avversario da rispettare, quello del Taranto, appunto, un Taranto che deve approcciare nella maniera giusta questa finale.
1: Ha detto così, ma ha detto anche che loro non si faranno trovare sicuramente non pronti, quindi ha la consapevolezza di avere una squadra che può giocarsela tranquillamente contro il Taranto, diversamente da quelli che erano stati gli annunci fatti.

0: constatavo una partita del Taranto come una partita che rimarrà esclusivamente nella storia e che quindi non si sarebbero mai aspettati in un certo senso di fare. Gladiator invece è stato chiaro, trasparente nel dire che sì, è vero, forse il Taranto è forte, ha elementi che navigavano tra D e C la scorsa stagione, ma ha detto anche che la sua squadra non è da meno. Quindi insomma sa benissimo e io penso che comunque lui possa giocarsela tranquillamente contro il Taranto senza nessun problema.
1: Assolutamente, perché il Gladiator, tra l'altro, è un avversario che non perde addirittura da fine gennaio, quindi un rendimento importante per la formazione campana. Mister Mariano, chiedo a te, invece, dal punto di vista emozionale, quanto senti questa partita da Tarantino? Tu che, tra l'altro, sei stato nel mondo Taranto anche nella passata stagione e quindi immagino che dal punto di vista psicologico tu la senta particolarmente.
2: Cominciamo col dire una cosa secondo me elementare ma basilare. Il calcio non è una scienza esatta, per cui può succedere di tutto. Oggi è una partita, se mi consentite, da 1x2, perché le compagini sono di tutto rispetto. Il Gladiator non è lì per caso. Mi piacerebbe dire il Taranto non è lì per caso, però ho qualche piccolissima riserva. Io, per onore di verità, ce la dobbiamo, voglio dire, dare. Sarebbe, no? È chiaro che sotto un profilo emozionale, come lui dice, ci mancherebbe altro, anzi, non ci dovremmo stare lì oggi. Avremmo dovuto vincerlo questo campionato perché noi tutti avremmo voluto questo. Però, come vi dicevo, non è una scienza esatta, quindi ci dobbiamo approcciare al meglio delle nostre possibilità a questo incontro e tirare fuori tutto quello che il Taranto è riuscito non sempre a farci vedere e a far vedere agli avversari.
1: Maurizio, 830 i biglietti venduti nel giro di pochissime ore, la dimostrazione ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che i tifosi tarantini ci sono e come sono andati in massa in questa possibilità, finalmente, lo dobbiamo sottolineare, per la tifoseria tarantina andare in trasferta è una cosa importantissima.
3: Diciamo che meglio tardi che mai, vogliamo fare questa battuta, perché è stata un'annata troppo complicata da questo punto di vista. Tante cose ci sarebbero da dire, ma non è il caso oggi. Prendiamo per buono e salutiamo con grande felicità questa opportunità di questi 830 tifosi del Taranto che comunque andranno a vedere questa partita. E io penso che sarà una grande spinta come sempre è stata la storia della tifoseria del Taranto. E io penso che per la tipologia di calciatori che il Taranto ha, non sarà una pressione eccessiva in realtà, perché loro sanno benissimo dove sono, con chi giocano, con quale maglia giocano e in quale città stanno. Lo sanno perfettamente. D'altronde basta vedere Massafra cosa è stato quest'anno, lo stadio di Massafra. Io tra l'altro credo anche che loro si immaginano anche cosa potrebbe essere il Taranto, cosa potrebbe essere lo stadio nuovo del Taranto dall'anno prossimo in poi, con la nuova capienza, finalmente con lo stadio nuovo, eccetera, eccetera. Io credo che sarà una grande spinta, ripeto, una grande opportunità. Sembra veramente che tutto sia, non voglio dire per carità, apparecchiato, perché qua non si apparecchia nulla, perché poi vogliono tutti mangiare al tavolo, perché si mangia tutti. Però è veramente la grandissima opportunità da sfruttare perché le prospettive, diceva bene Dario, questa non è solo una partita importante per la stagione, per l'obiettivo, ma è anche per il futuro. Perché poi naturalmente gli scenari possono essere differenti o in un verso o nell'altro. Per cui è importante che si dia tutto quello che si possa dare. Io confido molto negli uomini più rappresentativi. Io mi auguro che lo Iodice continui in questo, finalmente in questo trend un po' più positivo. Mi ricollego anche al mister Mariano, cioè se lo Iodice avesse fatto lo Iodice che abbiamo visto ultimamente, forse chissà il Taranto dove sarebbe. Però purtroppo è andata come è andata. Per fortuna non c'è più la Kings League in testa, quindi forse guarda caso quando non ci sono queste distrazioni, guarda caso poi i calciatori danno sempre il massimo. Questo sarebbe anche da

0: dire come è diventato il calcio moderno, che è veramente una cosa allucinante. Ma, no, ma limitiamoci alla giornata. Cerchiamo di vedere il lato positivo, cioè la voglia di fare bene, la voglia di vincere, e occhio al Gladiator, perché oggi è domenica. Fa la sua partita e il Taranto deve fare il Taranto deve fare il secondo tempo come contro l'Apice. Se il
1: Esattamente.
0: Taranto fa il secondo tempo dell'Apice e tutto sommato in generale la partita contro il Canosa, ci sono veramente grandissime possibilità di vittoria.
1: Tanto stiamo vedendo appunto le immagini con la tifoseria rossoblu inquadrata in questo momento tanto caldo, lo percepiamo naturalmente anche qui a Taranto, anche qui in studio in realtà, però naturalmente noi siamo pronti, ecco, ad
0: Già
1: affrontare.
0: riconosco qualcuno che conosco.
1: Riconosciamo già qualcuno ed effettivamente è così. Mister Bosco, invece a te chiedo l'apporto appunto di Nicola Lo Iudice in queste partite. Lui è l'uomo che deve fare la differenza, è lui l'uomo che deve portare il Taranto sul binario giusto.
2: Guarda, io negli ultimi tempi in diverse trasmissioni, nomino anche venerdì, insomma, qui. Dico che è un giocatore che, per quanto è stato amplificato, parli con qualcuno che lo Iodice lo ha ammirato da lontano 2013, quindi era molto ma molto più giovane, aveva anche movenze differenti da quelle che vediamo oggi, quindi mai potrei parlare male di un giocatore che a me piaceva tanto. Però è stato, così come diceva anche lui, il calcio moderno di oggi, amplificato tanto. È sicuramente un giocatore dal tasso tecnico notevolmente differente, però gli abbiamo dato tanto, tanto la croce addosso. Gli abbiamo dato tanto la croce addosso, gli abbiamo dato tante responsabilità, probabilmente perché ci siamo, naturalmente sono venute fuori cifre astronomiche per quello che è il campionato di eccellenza ed è naturale che quando tu vai a comprarti una Porsche, se rimani per terra dici: caspita, sono per terra con la Porsche. Se succede con una Fiat, ahimè la Fiat, ma come spendi mangi. Quindi io spero che venga in un certo senso, non dico reso un giocatore uguale come tutti gli altri, perché non ci giriamo intorno, non è così, ma che sia realmente lasciato tranquillo di fare quello che sa fare. Ma non solo da noi che siamo qui a vedere, che siamo qui chiamati a rispondere anche alle vostre domande, ma anche da tutto quello che è il contorno, tifoseria, addetti ai lavori, cioè si è sentito tanto dare la croce a questo giocatore come se fosse quello che da solo potesse prendersi la squadra
1: Sulle
2: sulle
1: spalle.
2: spalle. Io dico che un giocatore si deve prendere la squadra sulle spalle, probabilmente non è solo lo Iodice, lo Iodice deve essere accompagnato da una serie di giocatori, da una serie di situazioni, da uno staff tecnico che lo mette nelle situazioni giuste, da una società che lo mette nella situazione di pensare magari esclusivamente al Taranto, una serie di componenti. Poi, ahimè, io appartengo a un calcio differente, quindi i giocatori sulle spalle per me sono, ahimè, all'altro mondo.
1: Mister Mariano, passando a te invece, naturalmente, abbiamo parlato prima della componente psicologica, adesso chiedo a te che sei preparatore dei portieri, è importante entrare nella testa anche del portiere perché Mastrangelo del resto è stato decisivo domenica scorsa parando un rigore nei primi minuti, adesso può essere ancora più decisivo in una finale così importante.
3: Io mi auguro che a questo ragazzo, in questa settimana che è passata, lo abbiano lasciato tranquillo, come è giusto che sia. È stato bravo a farsi trovare pronto su quel calcio di rigore, ma non solo domenica scorsa. Diciamo che questo ragazzo è riuscito finalmente, dico io, con molto dispiacere e disappunto, finalmente è riuscito a dare un minimo di stabilità a questa difesa, a questa squadra, con questo tour di portieri che si sono anche in questa stagione avvicendati. Sembrava la sagra del portiere, però voglio dire, poi alla fine, insomma, siamo riusciti a trovare la quadra con questo ragazzo, per cui mi auguro che lui da parte sua riesca a trovare, no, quella concentrazione, ma più che concentrazione è quella serenità d'animo nell'affrontare questo tipo di incontro. Mi volevo riallacciare un attimo.

0: Messa da quello che tu hai detto, hai parlato di Nicola Lo Iodice e di tutto quello che c'è intorno. Io vi volevo semplicemente ricordare, perché poi è oggettiva la cosa, sarò anche magari crudo in questo caso, vi volevo ricordare che quest'anno il Taranto ha fatto un campionato di eccellenza. Quindi anche il Taranto, insieme a tutte le altre squadre di eccellenza, hanno fatto un campionato dilettantistico. E ahimè, anche il Taranto, secondo me, si è comportato in maniera dilettantistica, c'è poco da fare, perché certe situazioni che abbiamo, facevi riferimento a dei disturbi esterni a questo campionato, chiamiamoli così, si possono verificare evidentemente solo in eccellenza, in promozione, cioè in situazioni di puro dilettantismo. Mi auguro che queste ultime due partite siano le ultime per questa città, per questo Taranto, per questa presidenza, perché questa presidenza secondo me è da parterre non certamente di eccellenza. Per cui mi
1: Perfetto.
0: auguro per loro, per noi, per tutto il nostro movimento calcistico, mi auguro che queste siano le ultime due gare, dopodiché si comincerà o si potrebbe cominciare a respirare aria di semiprofessionismo in quello stadio che è fuori di testa, ragazzi, già guardato da
1: Fuori
0: fuori
1: categoria,
0: è
1: mister.
0: fuori categoria, già guardato,
1: Assolutamente.
0: figuriamoci a giocarci dentro la domenica con i nostri tifosi. Per cui il concetto è questo, mister. Eccellenza, abbiamo fatto un campionato di eccellenza con tutti i nessi e i connessi.
1: Purtroppo.
0: C'è poco da fare e lo dobbiamo dire.
1: Certo.
0: Con un'altra, ecco, variante, che abbiamo fatto un campionato di eccellenza dove, ahimè, abbiamo speso anche uno sproposito di soldi, che non è da, campionato di
1: Con ingaggi
0: eccellenza.
1: anche,
0: Fermo restare che poi esistono ogni anno delle realtà che investono
1: certo.
0: del denaro per cercare di uscire. E anche noi abbiamo fatto questo e siamo passati di là, dal dilettantismo puro, senza ma e senza se, con attori sicuramente di rilievo, di spicco, a cominciare dal tecnico e a finire ai giocatori, e che però qualcuno poi si è perso per strada, si è smarrito il professionismo che magari aveva dentro, se l'è perso. Ora mi auguro che se lo siano ricompattato e via. Perdonatemi
1: Tranquillo, tranquillo, mister. Assolutamente. Torniamo ad Aversa perché ci richiedono la linea, naturalmente, i nostri Dario Garditelli e Cosimo Lenti. A voi per le ultime, ragazzi.
2: Sì, Giuseppe, torniamo in cronaca, anzi, torniamo a quelli che sono i temi ante cronaca perché sono pervenute le formazioni. Io vado a snocciolare prima quella del Gladiator che ovviamente scende in campo da padrone di casa, seppur ospite quest'oggi nell'impianto di Aversa. L'Augusto Bisceglia dovrebbe essere un 4-3-3, come mi conferma Cosimo Lenti, quello schierato da mister Francesco Farina con Merola tra i pali, Manzu e Vitolo in casacca 2 e 3 con Campanella e Picascia al centro della difesa a comporre il trio di centrocampo. Dovrebbero essere il numero 4 De Gregorio, il numero 8 Atteo e il 21 Balzano con il tridente offensivo, formato invece da Liguori, Mansur e Malafronte. In panchina a disposizione del tecnico Francesco Marina c'è il numero 12 Marino, il 13 De Marco, il 14 Argento, il 15 Numerato, il 16 Gatto, il 17 Bacio Terracino, il 18 Esposito, 19 Orlando e 20 altro ex di giornata Giorgio. Il Taranto scende in campo invece evitando, anzi annullando quelli che erano i dubbi della vigilia della gara con Mastrangelo tra i pali, Aziosmanovic, Rizzo, Guastamacchia e Delvino in difesa, De Paolo Antonio, Vukoja e Marino a centrocampo, Lo Iodice, Lo Savio e Russo in attacco, quindi esclusione sia per Trombino che per Aguilera. La panchina ve la raccontiamo tra qualche minuto perché vedo pronta già la nostra Ludovica Maiuri che dovrebbe essere in compagnia di uno dei calciatori che più è mancato al Taranto in questo avvio di competizione playoff, ovvero Cristian Aziosmanovic. A te Ludovica.
3: Vai, vai, vai, vai, vai.
4: Oh, avete scontato 2 giornate di squalifica, con che testa rientri, con quanta cattiveria e quanta fame?
5: Sì, comunque ringrazio i compagni per aver passato il turno contro l'Apice, comunque veramente sono stati eccezionali e mo tocca a me dargli una mano e andare a casa e portare questa vittoria.
4: Senti, ma come hai vissuto questi 180 minuti

0: fuori dal campo di questa semifinale contro l'Apice?
1: Li ho vissuti proprio brutti. Comunque ho sofferto tanto, ho sofferto più fuori che dentro, quindi non voglio stare più fuori.
0: E oggi possiamo aspettarci per caso una difesa più compatta e solida con te, senza modestia?
1: No, ma comunque i compagni, quelli che hanno giocato, sono stati secondo me eccezionali, hanno fatto una partita clamorosa. Io cercherò di dargli una mano e di portare a casa questa vittoria.
0: Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo.
1: Crepi il lupo, grazie mille.
0: A voi la linea, Dario.
2: Grazie Ludovica, ritorniamo dalla nostra postazione allo stadio Bisceglia di Aversa per raccontarvi invece quelle che sono le pedine a disposizione di mister Gio Danucci col 22 Martincus. Con a te recupera e rientra tra gli arruolabili, ma finisce ovviamente in panchina col 20 Corallini, col numero 6 Zampa e col numero 26 Incerti, entrambi in forte ballottaggio sino a qualche istante prima della consegna delle distinte, ma che finiscono in panca col 21 Cemonetti, 90 per la Bianca. E invece a concludere i disponibili per mister Danucci c'è il 27 Trombino e il 99 Aguilera. Peppe, consentimi prima di chiedere a Cosimo Lenti un suo parere sull'undici titolare del Taranto. Ci aspettavamo un ballottaggio tra Aguilera e Trombino, la spunta forse a sorpresa a Santerusso.
3: Sì, Santerusso che ha fatto bene, appena è entrato ad Apice, non vuole dare punti di riferimento lì davanti mister Danucci, sceglie Santerusso per un tridente che comunque è chiamato a giocare la palla con ovviamente i piedi, palla a terra, scambiarsi la stessa, cosa che è mancato ad Apice per concludere le azioni che possono virsi a creare soprattutto nel primo tempo. Quindi mister Danucci ha preferito Russo ad Aguilera e Trombino.
2: Il settore ospiti intanto, quello che ospita i tifosi rossoblù, va man mano gremendosi e andando a coprire in ogni ordine di posto quella che è la disponibilità messa nelle more del Taranto Calcio e dei suoi tifosi. Vi vado a completare il quadro relativo alle formazioni, completando il giro riguardante la terna arbitrale che andrà a dirigere la gara di oggi. L'arbitro sarà il signor Andrea Principe della sezione di Tivoli, il primo assistente è il signor Riccardo Trionfante della sezione di Torino, Marco Tavassi è invece il secondo assistente. L'Eltimi faceva presente una cosa, Dellisanti, io avevo prima indicato in 350, massimo 400 le unità che andavano a rappresentare quella che è la tifoseria del Gladiator. Nel frattempo però anche il settore destinato ai tifosi di casa si è completamente riempito, Cosimo.
3: Sì, dovrebbero essere 1089 i tifosi neroazzurri arrivati da Santa Maria Capua Vetere, che seppur è un comune vicino, ricordiamo è un comune di circa 30.000, anzi di oltre 30.000 abitanti, quindi anche la cittadina campana ha risposto presente, sebbene non giochi prettamente in casa, perché sappiamo, lo ha ricordato benissimo Ludovica a mister Farina, i nerazzurri non abbiano giocato il loro campionato tra le mura amiche, cioè a Santa Maria Capua Vetere, per uno stadio che anche lì è in via di ristrutturazione.
2: Giuseppe, io vi rilancio una considerazione, poi do la linea allo studio prima di dover tornare qui per il vero calcio d'inizio, il vero e proprio calcio d'inizio di questa sfida, e riguarda la formazione del Taranto, perché se da una parte rientra un calciatore determinante nell'ottica e nell'economia del club ionico, che è certamente mancato allo schieramento di mister Danucci, ovvero Cristian Azio Osmanovic, dall'altra il mister sceglie di confermare Marino al centrocampo, che si aggiudica il ballottaggio con Incerti e con Zampa, che sembrava essere quello più avanti dei tre, ma soprattutto la scelta, visto insomma il parterre di ospiti che hai tu in studio, che ha un'ampia dimestichezza con la materia di campo, la scelta di non schierare un vero e proprio attaccante ma di lasciare lo Savio e lo Iodice in compagnia di Russo, che non è per caratteristiche una prima punta.
4: Assolutamente, Dario, e allora questa domanda, diciamo, la rivolgo a mister Bosco, perché ovviamente la scelta dal punto di vista tecnico non lascia spazio a dubbi, nel senso che mister Ciro Danucci non vuole dare punti di riferimento. Santerusso in realtà in un paio di occasioni a Martina, ricordiamo, aveva fatto la prima punta, e quindi chissà, dal punto di vista tattico Ciro Danucci vuole provare a sorprendere il Gladiator.
5: Ma probabilmente penserei anche un'altra cosa, perché o meglio, cercare di portare al termine il primo tempo dalla nostra parte e dopodiché giocare il secondo con giocatori di spessore quale Zampa, e far entrare a quel punto Aguilera, che può essere un giocatore determinante magari nel secondo tempo. Quindi essere dinamico il primo tempo nel volersi giocare, quantomeno portarlo, come si suol dire, sullo 0-0 e provare a vincere probabilmente la partita nel secondo tempo, viste anche le temperature, viste anche che potrebbe sperare in un calo fisico del grado.

0: Gladiator, visto che secondo me una nota positiva anche nella partita di Apice è stata la forma fisica dei nostri giocatori, a prescindere diciamo da quella mentale o no, ma la forma fisica che quantomeno sul campo ci avrebbe aiutato nei supplementari, poi mentalmente questo non sta a noi qui dirlo perché lo può dire solo chi è negli spogliatoi, però io la interpreto come una mossa nel cercare di attutire quelli che possono essere i colpi iniziali del Gladiator e dopodiché far entrare gente come, ripeto, Zampa, che penso che in queste partite un elemento comunque esperto come lui dovrebbe giocare, però per me potrebbe essere una scelta fatta appositamente nel secondo tempo. E così come Aguilera. È anche lo stesso Trombino che ha ripreso un po' quota visto il gol, ma Aguilera per me sarà della seconda parte della gara, ma dagli inizi proprio, per me. Poi è naturale, dobbiamo vedere come si mette il tutto. Ma lì davanti quelli e tre dovrebbero sicuramente dare più dinamismo, più copertura, meno peso, però probabilmente in verticale possiamo anche giocare meglio.
1: Assolutamente. Maurizio, prima di lasciarti andare, naturalmente perché sapevamo dei tuoi impegni, ti chiedo il ritorno di Azizmanovic, importante per questo
0: Assolutamente.
1: Taranto. Chissà, magari potrebbe essere anche l'uomo aggiunto, il valore aggiunto di questo Taranto in questa finale. Del resto lui è un uomo che conosce queste sfide come Ciro D'Annunzio, perché lui sappiamo che le finali le prepara in un certo modo. E quindi tatticamente parlando ci dovevamo aspettare qualche sorpresa. Forse Trombino. Magari ce lo si aspettava dal primo minuto dopo comunque un gol pesante con l'Arice.
2: Ma secondo me comunque D'Annunzio vede Trombino come l'uomo degli ultimi 10-15 minuti. Perché? Per caratteristiche, per modo di giocare, comunque lui è più da questo tipo di impiego in campo. Azizmanovic è determinante. Io sono convinto che in alcuni frangenti della partita di Apice, soprattutto, la mancanza di un regista aggiunto, perché poi di fatto Azizmanovic è come se fosse un regista aggiunto in realtà su quella fascia, sarà determinante. È chiaro che l'adattamento poi del Vino in quella posizione non è stato effettivamente semplice per D'Annunzio. Ecco, l'augurio è che Azizmanovic non cada, ecco, diciamo, in quello che è successo contro il Canosa, cioè evitare di cadere in certe provocazioni, di essere più calmi, perché insomma da giocatore di questa esperienza io non mi aspetto quello che è successo contro il Canosa. Quindi io mi auguro che insomma, la maturità, l'esperienza, la professionalità di certi giocatori non venga a mancare in questo appuntamento che è troppo determinante. I nervi vanno tenuti ben saldi, ben, come dire, centrati ed evitare assolutamente qualsiasi tipo di provocazione. Azizmanovic deve essere il valore aggiunto di questa squadra e potrà esserlo non solo in questa partita, ma soprattutto nella partita di ritorno, qualora ci sia da fare un ulteriore step importante per la vittoria finale. Io credo che, tra l'altro, mi ricollego al discorso che faceva il mister sulla domanda prima sul russo. Probabilmente D'Annunzio vuole cercare di sfruttare quelle che sono le caratteristiche di russo, soprattutto nel saper dialogare al limite
1: Sì.
2: dell'area di rigore. Sappiamo che Aguilera è un'altra cosa, perché probabilmente vuole più densità anche a livello tecnico all'interno dell'area di rigore, più fraseggi, meno palle buttate in area di rigore, perché tante volte. Questo lo Iodice che si è dato così tanto da fare in queste partite. Quante volte abbiamo visto questi cross di lo Iodice ben messi, però mancava sempre. Ecco, magari un fraseggio migliore in questa tipologia di partita può essere anche determinante. Poi chissà, nel secondo tempo, magari sfruttare quelle caratteristiche di Trombino, magari lo stesso Aguilera e a centrocampo Zampa, che potrebbe essere. In certi non è nelle migliori condizioni, quindi bisogna vedere se poi D'Annunzio dovrà utilizzare. E poi io confido molto in quelli che secondo me sono i due grandi giocatori del Taranto, i due veri grandi giocatori del Taranto, Di Paolo Antonio e Vukoja, i due insostituibili calciatori del Taranto. Forse sono stati i migliori della stagione per professionalità, e per attaccamento e per rendimento in campo. Speriamo che non tradiscano le attese.
1: Assolutamente, ultimissimo commento breve, poi naturalmente ridaremo la linea ad Aversa per la diretta appunto di Gladiator Taranto. Mister Mariano Scialpi, pronostico secco, così, di
3: No,
1: cuore.
3: dai, è importante riuscire a fare gol, questo è chiaro. Fare un pronostico, francamente, mi viene difficile, non mi piace. però sicuramente è importante fare gol, è importante

0: importante tornare con un gol, qualche gol fatto. Mi fermo lì.
1: Grazie, grazie mister, ringrazio Maurizio Calò che è stato
2: grazie
1: con noi in questo ampio prepartita, grazie mister Alberto Bosco perché ovviamente rimarrà con noi per commentare questa sfida importantissima per il Taranto nella gara 1 della finale d'andata appunto del campionato di eccellenza tra Gladiator e Taranto. Linea adesso ad Aversa.
3: Sì, riprendiamo la linea dove immaginate... Anzi, riuscite ad ascoltare quello che è il ritorno che abbiamo in questo momento. Il tifo rosso-blu sta facendo sentire la propria voce, manca davvero poco all'inizio della gara. Sono le 16:28 minuti, le squadre a brevissimo faranno il proprio ingresso sul rettangolo di gioco. C'è un assiepamento davanti a noi, speriamo di riuscire a raccontarvi nella migliore delle maniere la partita. Intanto Cosimo, forse è una postazione migliore della mia.
4: Sì. 830 biglietti polverizzati e settore ospiti sold out in meno di 3 ore, Dario. No, non stiamo parlando di una trasferta di Serie A, né di Serie B o Serie C. Stiamo parlando semplicemente di Taranto e dell'amore sconfinato che una città continua a nutrire per la propria maglia. Un amore che oggi attraversa circa 350 chilometri. Adesso tocca agli uomini di Danucci.
3: Tutto pronto Cosimo, complimenti per la intro, nel frattempo c'è attesa, c'è trepidazione, nel frattempo le squadre stanno iniziando ad affacciarsi verso il rettangolo di gioco mentre i supporters ionici tengono alti i vessilli che vanno a rappresentare quello che è il cuore rosso-blu, quello che è il tifo del Taranto che come hai già detto non conosce categorie e che anche oggi ha risposto presente quando viene fornita l'opportunità a questa gente, a questi ragazzi di essere presenti. Noi ve li facciamo ascoltare.

0: pronto quindi allo stadio Bisceglia con le squadre che in questo momento stanno raggiungendo il rettangolo di Dogo per schierarsi in prossimità del cerchio di centrocampo con la terna diretta dal signor Andrea Principe, coadiuvato da Riccardo Trionfante e Marco Tavassi di Tivoli, che in questo momento fischiano per richiamare l'attenzione dei calciatori. Adesso si procederà con il consueto sorteggio. Cosimo, è eccellenza, l'hai raccontato, ma non si vede.
1: No, assolutamente no, non si vede, lo abbiamo detto, circa 350 chilometri, 900 quasi tarantini sono qui in una domenica di giugno caldissima, solo ed esclusivamente per l'amore verso questi colori sono qui per spingerli in quella che è la nostra rinascita.
0: Rinascita che passa in maniera inequivocabile da questa gara, gara che vede il Taranto pronto a giocarsi le chance di promozione. Abbiamo già parlato delle scelte di formazione di mister Danucci, che recupera Cristian Asiosmanovic, mentre a certo della difesa ci saranno Rizzo e Guastamacchia con Delvino in casacca numero 15, vice capitano di questa squadra che occuperà la corsia mancina. Di Paolo Antonio e Bucocia saranno i cervelli di questa squadra, ai quali è richiesto il fosforo necessario per provare a imbrigliare la manovra del Gladiator, con Marino che sarà l'incursore come consuetudine, davanti capitano Nicola Iodice, Francesco Lo Savio e Sante Russo. Partita che sta per incominciare, il Taranto sta in questo momento facendo le fotografie di rito. Sei tutto pronto qui allo stadio Bisceglia, Cosimo, atmosfera delle grandi occasioni.
1: Assolutamente sì Dario, è un'atmosfera che fa venire la pelle d'oca e speriamo che arrivi anche a Taranto, perché sappiamo che siete in tantissimi lì davanti ai vostri teleschermi, ai vostri televisori, siete tantissimi e speriamo che il vostro amore, la vostra passione arrivi qui fino ad Aversa per spingere i ragazzi in quella che è questa finale importantissima d'andata.
0: Le squadre intanto stanno ultimando le operazioni, tra pochissimo si procederà con il calcio d'inizio, il Taranto attaccherà dalla nostra destra alla nostra sinistra, percorso inverso invece per il Gladiator che darà il calcio d'inizio, a battere sarà il numero 9 Malafronte, praticamente tutto pronto, si attende soltanto il fischio d'avvio da parte del direttore di gara con le formazioni che sono sistemate nelle rispettive metà campo. Il Taranto con tutti gli effettivi, ma la battuta

0: Calcio d'inizio sarà appannaggio del gladiatore, proprio il numero 9 Malafronte ad attendere il cenno da parte del direttore di gara. Cosimo, in tutta franchezza dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori che se è vero che ci troviamo in una situazione logistica migliore di Apice, è abbastanza difficoltoso riuscire a commentare questa partita.
1: Quello che ci auguriamo ovviamente è che vi arrivino le immagini per la partita, della partita, e che questa è la cosa principale, però ovviamente ci interessa anche farvi sentire il calore che è qui ad Aversa, oltre che la nostra cronaca in diretta.
0: Intanto il Gladiator al piccolo trotto sta ultimando le operazioni di partenza relative alla gara, con il pallone che viene giostrato quando invece si è andata praticamente a completare l'ingresso dei tifosi del Taranto. Allo stesso modo si è completamente riempita anche la tribuna destinata al tifo di casa. È davvero assordante l'urlo dei tifosi rossoblu che in questo momento, Cosimo, stanno chiedendo a gran voce un passaggio obbligato, la promozione.
1: Assolutamente sì, si parte adesso Dario. No, ci siamo persi il calcio d'inizio perché purtroppo siamo coperti dalle bandiere a vessili rossoblu.
0: E il Taranto adesso a manovrare il pallone, palla filtrante dalle parti di Santerusso, buono lo scambio con lo Savio che attacca la profondità, prova a trovare uno spazio di tiro, viene atterrato, tutto regolare per il direttore di gara, con Vukoja che raccoglie il pallone e allarga dalle parti di Cristian Asiosmanovic, cerca un compagno, lo trova in Marino, ha spazio per crossare, buono il traversone, la palla sfila, il colpo di testa di lo Savio, allontana in bello stile la retroguardia del Gladiator, poi c'è un fallo di Guastamacchia col Taranto che non riesce a sfruttare in questo momento la prima avanzata. Calcio di punizione quindi in favore del Gladiator, che potrà ripartire attraverso un calcio franco che sarà battuto dal numero 5 Campanella, che gestisce il pallone, lo scarica largo dalle parti di Vitolo che può ricominciare, finta di Vitolo che ricomincia però stavolta da Campanella ancora allarga verso Vitolo, buona l'avanzata del numero 3 di casa che poi fionda lunghissimo, lo scarico di Liguori dalle parti del numero 4 De Gregorio, gestione del pallone da parte del Gladiator che adesso allarga la falcata, il traversone in mezzo, Malafronte si coordina in bello stile ma prolunga il tentativo, Del Vino di testa riesce a metterlo fuori, il Taranto in qualche modo riesce a rintuzzare, Vitolo tentativo di traversone dalla destra con la palla che sfila, Cristian Asiosmanovic che non può far altro che accompagnarla al di là della linea che delimita il campo e quindi si ripartirà con una rimessa da fondo in favore del Taranto.
1: Rimessa dal fondo per il Taranto, Dario, siamo partiti fortissimo sia da una parte che dall'altra, il Taranto ha provato a spingere con l'incursione di Francesco Lo Savio, adesso Mastrangelo sta provando il lancio lungo che arriva sulla linea di centrocampo, salta Roberto Marino, non ci arriva e riparte il Gladiator da dietro che vediamo schierarsi anche con una linea a 4 dietro.
0: Il capitano del Gladiator è un ex Taranto, Cosimo, il numero 6 Picascia che ha gestito prima il pallone, in questo momento sfera ancora in possesso della squadra di casa che prova la verticalizzazione, il Taranto però riesce a rintuzzare con Marino che ripiega e allontana il pallone, in possesso della sfera entra il numero 2 Manzo che gestisce la palla e chiama in causa il 3 Vitolo che prova a superare la linea di centrocampo ma poi ritorna dalla difensore centrale Campanella che scruta l'orizzonte e fionda lunghissimo dove il pallone perviene dalle parti di Balzano, prova l'affondo Balzano, il Taranto in qualche modo riesce a rintuzzare l'avanzata del Gladiator che però riesce comunque a mantenersi all'interno dell'area di rigore con il pallone ancora in possesso della squadra nerazzurra. Atteo ricomincia all'indietro dai propri compagni difensivi ed è sempre Vitolo a tenere palla in questo momento, di destro Vitolo tiene il pallone, lo scambia con il numero 4 De Gregorio, ancora Vitolo all'indietro verso Campanella. Il Taranto prova a fare pressione, Cosimo, ma il possesso della palla in questo momento è appannaggio del Gladiator.
1: Sì, assolutamente sì.

0: numero 21 Balzano conquista un calcio di punizione. Si chiariscono il 10 nerazzurro Liguoria e il 10 rosso-blu Nicola Loiodice, quindi calcio di punizione battuto in questo momento dal Taranto. Sfera in possesso del club rosso-blu con Guastamacchia che chiama in causa Rizzo. Lungo il servizio di Rizzo a cercare Loiodice, c'è forse un tocco di mani da parte di Balzano, tutto regolare per il direttore di gara e quindi si ripartirà con una rimessa laterale che dovrebbe essere in favore della formazione di casa. Esattamente sotto la nostra postazione della battuta si incarica lo stesso Balzano che cerca un compagno vicino, lo trova in campanella, occhio all'errore perché riparte il Taranto. Santerusso solo per un istante, è buono il tentativo di recupero del numero 8 Atteo e quindi Cosimo calcio di punizione in favore del Gladiator.
1: Sì Dario, c'è stata questa pressione alta di Marino che ha provato a recuperare palla, poi Santerusso ha commesso fallo con Marino che per un soffio non è riuscito a lanciare il contropiede di Santerusso. Taranto che in questo momento sta alzando forte il pressing e costringe a Gladiator di fare un'uscita pressing non proprio comodissima.
0: No, esattamente, non proprio comodissimo, riesce comunque il Gladiator a uscire solo per un istante dalla pressione del Taranto con la sfera che torna in questo momento in possesso dei rossoblu con Rizzo che allunga verso lo Savio, subito braccato, ma è Loiodice a tenere il pallone, due gli avversari su Loiodice, si accentra il numero 10 del Taranto, li lascia sul posto, ne salta un altro e poi scarica in direzione di Di Paolo Antonio. Non è preciso il tocco di Di Paolo Antonio in direzione di Azio Osmanovic che comunque gestisce bene e cerca la profondità verso Santerusso, si chiude la cerniera difensiva del Gladiator e non c'è nulla da fare per il Taranto. Cosimo, una gestione da parte dei rosso-blu che sta provando in questo momento la squadra di Danucci ad alzare un po' il baricentro.
1: Sì, è proprio così, attraverso anche l'incursione di Loiodice che con un accentramento verso la linea di centrocampo ha provato a scaricare sulla destra e quindi a cambiare fronte. C'è stato questo cross di Azio Osmanovic che non ha trovato né lo Savio né il Russo, però Taranto c'è Dario e adesso sta provando ad alzare i giri del motore.
0: Sembra Cosimo la classica partita a scacchi da due formazioni che sanno di non potersi scoprire, di non poter sbagliare nulla cercando di centellinare quelle che possono essere situazioni preoccupanti. Intanto il Taranto chiude bene e prova a ripartire con Vukoja che scarica verso Loiodice all'altezza del centrocampo, tocco all'esterno a innescare Russo, la palla però è profonda e diventa comoda per l'estremo difensore del Gladiator Merola che forse si complica un po' la vita ma riesce ad evitare quei peggiori.
1: Sì, ci rimasterà da una rimessa dal fondo con il Gladiator che in questo momento sta facendo un po' più di difficoltà rispetto all'inizio della gara ad uscire dalla prima metà campo, come in questo momento con Russo che subisce fallo, punizione anche da posizione pericolosa per uno schema per il Taranto.
0: Duello che si rinnova, quello tra Santerusso e il numero 5 Campanella, vice capitano della formazione sammaritana. È un duello che a livello di scacchiera tattica lo vedremo per tutta la partita, con Russo che gioca alle spalle, gioca di spalle alla porta e quindi costringe ad uscire sempre molto alto il perno della retroguardia del Gladiator, ovvero Campanella, che in questo caso non è riuscito a tampinare senza commettere fallo il centravanti di giornata del Taranto e quindi calcio di punizione sulla tre quarti in favore dei rossoblu. Sulla battuta si portano sia il numero 10 e capitano del Taranto Nicola Loiodice che il 18 Di Paolo Antonio. Della battuta si incarica Di Paolo Antonio che cerca un compagno sul corto, lo trova in Loiodice, davanti a sé due avversari Loiodice, suola e controsuola per il numero 10, Traversone che viene rimpallato ma spera che resta in possesso del Taranto con Cristian Azio Osmanovic. Buono il tocco per Lo Savio, allunga rosso Lo Savio, il gol annullato.
1: Era già fuori gioco sul colpo di testa di Russo. Ho visto l'assistente alzare la bandierina subito, però avevo il timore Dario che Lo Savio forse in posizione regolare
0: prima,
1: dopo il colpo di testa di Russo fosse irregolare.
0: Beh,
1: avevo questo timore.
0: Certamente il tocco di Russo ha messo in evidenza la posizione dell'attaccante rosso-blu che è stato pescato in fuori gioco e quindi non possiamo parlare di gol annullato ma di un'azione comunque pericolosa del Taranto, Cosimo, che nasce dai piedi di Cristian Azio Osmanovic.
1: Sì, è mancato tantissimo Dario, è mancato davvero tanto.

0: è uno degli uomini di punta di questa squadra, sono innumerevoli gli assist che ha fatto in questa stagione e adesso è il momento di tornare in campo nella fase decisiva della stagione, quella fase dove si decide tutto.
1: Recupera la palla il Taranto all'altezza del cerchio centrocampo con Vukoja, che riesce ad eludere il pressing di Liguori in bello stile. Serve Del Vino, che ha spazio davanti a sé. Di destro Del Vino gestisce il pallone, chiama in causa lo Iodice, davanti a sé due avversari. Lo Iodice torna indietro, cerca la sponda di un compagno, poi ancora un'altra finta, è costretto a ripartire dalle retrovie con la sfera che torna in possesso di Mastrangelo. Buono il tocco corto di Paolo Antonio, ha visuale campo davanti a sé, verticalizzazione a innescare Santerusso, che ha però accanto a sé sia Manzo che Campanella. Ingaggia un duello proibitivo, riesce ad andare via solo per un istante, perché poi Campanella sbarra la strada, chiude e fa ripartire in malo modo però il gladiator. Occhio a Vukoja, buono il recupero del 77 per Azio Osmanovic, occhio al traversone, lo Savio ci arriva, palla fuori, palla che non entra e che sfila poi e termina quasi in rimessa laterale. Riesce a ripartire ancora il Taranto di Paolo Antonio, di destro alto sulla traversa. Il Taranto c'è Cosimo.
0: Per un soffio i rossoblù non si sono portati in vantaggio con lo Savio dopo l'ennesimo cross di Azio Osmanovic. Lo Savio ha ciccato la sfera, non ha concluso bene con il destro, poi c'è stata la conclusione di Paolo Antonio che non ha inciso con il piattone.
1: Ha mancato l'impatto, l'ha colpita come meglio poteva Francesco Lo Savio, non era semplicissimo, ma ancora una volta il fattore determinante di questa squadra ha un nome e un cognome ed è quello di Cristian Azio Osmanovic, capace prima di verticalizzare e di pescare tutto solo Santerusso e adesso di mettere Francesco Lo Savio in condizione di battere a rete seppur in precario equilibrio. Il numero 9 ci ha provato ciccando il pallone che poi si è spento al di là della linea che delimita il rettangolo di gioco. Nel frattempo però le operazioni di gioco vanno avanti e in questo momento il gladiator a poter usufruire di una rimessa laterale proprio in prospicienza della panchina della formazione nerazzurra. Il Taranto prova a rimpallare, a uscire e così è solo per un istante, perché il numero 4 De Gregorio con sapienza gestisce il pallone e fa arretrare i suoi. In questo momento il possesso è appannaggio di Vitolo con la casacca numero 3, che ricomincia ancora verso Campanella. I ritmi sembrano essersi leggermente abbassati con il Taranto che prova a fare pressione però sin dal primo portatore di palla, il gladiator che invece in caso di difficoltà con calma e con educazione riparte attraverso gli esterni e attraverso i centrocampisti. Ecco la verticalizzazione del gladiator col Taranto e Guastamacchia che mettono fuori di Paolo Antonio, gioca all'indietro verso Rizzo. Azio Osmanovic ha tempo e modo per gestire, alza il pallone e serve Marino, viene fermato Marino ma solo per un momento, pallone ancora in possesso del Taranto. Rizzo sventaglia lontanissimo verso Azio Osmanovic, un tocco che però non beffa il numero 2 Manzo e allora ancora non c'è un momento di sosta con il gladiator che tiene il pallone. Campanella ancora d'indirizzo del 3, Vitolo che non oltrepassa la linea di centrocampo e verticalizza in direzione del numero 8 Atteo, buona la palla di Atteo verso Mansur, è lesto però Azio Osmanovic a chiudere la diagonale, a far ripartire il Taranto. Cosimo.
0: Marino sull'out di destra prova a scendere palla al piede, Marino ha spazio e campo, prova a scendere Marino, scarica sulla destra per Azio Osmanovic, vede di Paolo Antonio all'indietro Vukoja.
1: Vukoja tiene il pallone, allarga per lo Iodice, lo Iodice di destro ha due avversari di fronte a sé, di sinistro riesce a mettere in mezzo, la palla sfila, ottima la coordinazione di Francesco Lo Savio, ma la palla termina ancora alto. Cosimo, il fattore Azio Osmanovic, ma Lo Savio mi sembra essere molto più vivo rispetto alle ultime prove.
0: Sì, sì Dario, il Taranto preferisce non crossare subito, preferisce girare la
1: Vero.
0: Palla per andare ad attaccare il lato debole del gladiator e quindi rosso-blu preferiscono convergere verso il centro del campo, poi crossare dal lato debole.
1: Gli inserimenti dei centrocampisti fanno la differenza, abbiamo visto anche Marino come si stia districando bene nel tentativo di fare da molla tra quelle che sono le maglie della retroguardia del gladiator, che adesso gestisce il pallone con De Gregorio. De Gregorio torna all'indietro grazie alla pressione di Boze Vukoja e si può quindi ripartire. Campanella scarica verso Merola e quindi riparte con calma il gladiator lungo il fendente. Guastamacchia riesce a limitare Malafronte che resta a terra. Azio Osmanovic all'indirizzo di Marino che mette fuori il pallone perché è rimasto a terra Malafronte. Cosimo.
0: Sì, con un contatto, dopo un contatto con Guastamacchia probabilmente ha ricevuto un

0: po' al capo. L'arbitro ha detto che non c'era praticamente nulla, non ci sono state nemmeno tante proteste, però il Taranto con estrema correttezza ha messo il pallone fuori, che con molta probabilità verrà restituito ai rossoblù.
1: Questo è quello che prevede il codice non scritto del fair play, col Taranto che ha messo il pallone fuori. Adesso si ripartirà con una rimessa laterale proprio all'altezza della panchina del Taranto. Non abbiamo parlato delle variazioni cromatiche da parte delle due squadre. Il Taranto scende in campo con un completo veramente bianco, consueto invece nero-azzurro per la squadra di casa. Pallone che è stato restituito adesso al Taranto con Rizzo, che prova a trovare un compagno, lo trova in Marino. Marino all'altezza del cerchio di centrocampo, scarica per Bozevukoča, che in qualche modo mantiene il pallone.
2: Bravissimo Bozevukoča.
1: Del Vino ha spazio, cerca di guadagnare metri, cerca un compagno e lo trova ancora in Bozevukoča, che ricomincia verso lo Iodice. Il tocco di prima verso Vukoča. Vukoča ancora, prova ad andare via. Il Taranto gestisce questo pallone verso Santerusso. Buona l'imbucata di Santerusso, non si capisce però quando Bozevukoča, quindi sfuma l'avanzata di un Taranto che sta provando in ogni modo a scardinare la retroguardia del Gladiator, che tuttavia sta facendo buona resistenza. Cosimo.
0: Sì, assolutamente sì, Dario, sta facendo ottima resistenza, sebbene la formazione nerazzurra abbia approcciato bene al match. Il Taranto adesso sta crescendo tantissimo, e vediamo se a breve potrebbe concretizzare una occasione pericolosa.
1: Il fattore che sta provando il Taranto è quello di sfruttare la capacità di inserimento dei suoi centrocampisti, ma anche di portare pressione. Nel frattempo però c'è il Gladiator in transizione offensiva, è buono il movimento di Mansur, traversone in mezzo, Guastamacchia in qualche modo sparacchia lontano e pulisce l'area del Taranto, anche se solo per un istante, perché il possesso è ancora una volta del Gladiator, che con Campanella lo tiene, chiama in causa ancora una volta Vitolo. Anzi, questa volta è il numero 2 Manzo che ha cambiato fascia, Cosimo. Si sono scambiati Manzo e Vitolo. Il numero 2 è venuto da questa parte, invece sulla corsia mancina c'è andato il 3 Vitolo.
0: Forse mister Farina ha chiesto a Manzo di tenere d'occhio, tenere a uomo lo Iodice, probabilmente si fida della sua esperienza e di conseguenza ha spostato proprio per questo motivo Manzo sulla destra, qui sotto la nostra postazione.
1: Occhio al Taranto che riparte con Santerusso, uno contro Vitolo, a spazio per poter affondare il traversone in mezzo, la palla passa, ma c'è l'ottima uscita di Merola che tempestivo branca il pallone e sbrolla la matassa e fa subito ripartire i suoi, in questo momento in possesso del pallone già dall'altra parte. Cosimo, non c'è un secondo di tregua.
0: Bella la chiusura di Gianmarco Rizzo in questa circostanza. Gladiator che in questo momento preferisce ripartire da dietro, ma Osmanovic recupera subito il pallone
1: e si riparte quindi col Taranto, che mette però la sfera fuori perché è rimasto a terra un calciatore del Gladiator. Non riusciamo a identificare di chi si tratti in questo momento, ma tant'è che si ferma il gioco con la sfera che termina nuovamente in rimessa laterale, e questo riesce a far rifiatare quelle che sono le attenzioni dei calciatori del Taranto, che soffrono sicuramente, al pari di voi del Gladiator, di un caldo clamoroso. Intanto i tifosi del Taranto sottolineano come ci sia soltanto un risultato a disposizione del rossoblù quest'oggi, ovvero la vittoria. Gara che in questo momento ha praticamente superato il 20° minuto, 0-0 il parziale in questo momento. Gara che sta vivendo momenti di studio da entrambe le formazioni, con un'occasione per parte, quella di Lo Savio per i rossoblù, ma ancor prima quella di Vitolo con il tentativo che è terminato alto sulla trasversale. Campanella sparacchia lontanissimo il pallone, il solito duello Guastamacchia Malafronte, lo vince ancora una volta il difensore del Taranto, ma la sfera torna in possesso del Gladiator solo per un minuto. Palla che viene accarezzata da Di Paolo Antonio, che cerca un compagno e lo trova in Cristian Osmanovic, che ritorna all'indietro con la sfera che viene recapitata a Gianmarco Rizzo. Verticalizzazione da parte di Gianmarco Rizzo con Lo Savio, che cuce il gioco, torna all'indietro e serve Nicola Lo Iodice. Il Taranto ancora in possesso di palla, Lo Iodice per Marino, avanza la formazione rossoblu, il traversone di Marino, palla rimpallata, dovrebbe essere calcio d'angolo per il Taranto, il primo di questa partita. Così.
0: Sì, primo calcio d'angolo per il Taranto, Taranto che ha trovato il gol ad apice con una palla inattiva, e chissà se proprio da una situazione del genere possa nascere.

0: il gol del Taranto.
1: Dalla battuta si incaricherà il numero 18 di Paolo Antonio, che va a sistemarsi il pallone sulla lunetta del calcio d'angolo. Solido assembramento di maglie all'interno dell'area di rigore, con i calciatori del Taranto che formano un unico blocco e quelli delle Gladiator che tentano di attuare una sorta di marcatura a uomo. Chiama lo schema di Paolo Antonio, solido blocco all'interno dell'area, parabola arcuata, palla che sfila, il tentativo di indirizzo che però non riesce a colpire, spera che resta lì lo Iodice, si libera lo spazio di tiro, ne salta due, cerca un appoggio lo Iodice, poi la rimescola in mezzo, palla filtrante, messa fuori, occhio al tocco, tutto regolare dice il direttore di gara. Ancora Bozzevuco, c'è con la suola, accarezza e serve Francesco Lo Savio, uno contro uno di Lo Savio contro Manzo. Lo Savio tiene il pallone, cerca ancora un compagno, lo trova in Marino, gestione del pallone del Taranto in 11 dietro la linea della palla, quelli del Gladiator, sventagliata lunga, troppo lunga per Bozzevuco, che però non riesce a tenerla in campo. Il Taranto c'è e prova a giocare bene così.
2: Sì, assolutamente sì Dario, e vediamo che mister Farina sta mandando a scaldare anche qualcuno, probabilmente non soddisfatto dei 11 in campo.
1: Si riparte con una rimessa laterale in favore del Gladiator, che fionda lunghissimo ma la fronte accarezza il pallone solo per un istante, perché poi arriva alle sue spalle di Paolo Antonio e pulisce la tre quarti del Taranto. In questo momento prova l'avanzata, la formazione di casa, occhio allo scambio con Mansur che entra in area, occhio al tiro di Mansur,
2: fuori gioco, era fuori gioco,
1: c'è fuori gioco, ma Mastrangelo c'era. Si riparte quindi con il Taranto, che batterà, che soffrirà di un calcio di punizione in seguito alla posizione di fuorigioco ravvisata su Mansur, fiondata troppo lunga, e palla che termina direttamente dalle parti di Merola, che chiama in causa Campanella, al piccolo trotto Campanella. Pallone accarezzato e affidato a Manzo, che cerca un compagno e lo fa in verticale, chiamando in causa il numero 3 Vitolo. Va per vie centrali Vitolo, ma ricomincia, ancora possesso nero-azzurro, Vitolo all'indietro verso Campanella, che allarga verso il numero 2 Manzo, c'è la pressione di Marino ma Manzo prova a verticalizzare, pendente lungo, nulla di fatto perché la palla termina dalle parti di Mastrangelo.
2: Dario, ci chiede la linea Ludovica da bordo campo, poiché c'è movimento nella panchina del Gladiator. Sì, vai Ludo, vai.
3: Quasi mi hai visto bene a scaldarsi, infatti c'è il numero 13 De Marco, inoltre in panchina stanno dando indicazioni a Mansur di marcare a Giasmanovic, e insomma qui in panchina gli animi sono davvero caldi.
2: Grazie Ludo, grazie. Intanto Dario, break, cooling break.
1: Ne avremo bisogno anche noi di questo cooling break. Vi garantiamo che la temperatura qui all'interno del gabbiotto dello stadio Bisceglia di Aversa è davvero infernale. Stiamo provando a raccontarvi nella migliore delle maniere quelle che sono le emozioni che si vivono in questo momento. Davanti a noi c'è tutto lo stato maggiore del Taranto Calcio, con il presidente Sebastiano Ladisa, con Vito Ladisa, con il direttore generale Beppe Camicia, col direttore sportivo Danilo Pagni, che vi garantiamo stanno vivendo questa partita in piedi alla stregua di quelli che sono i supporters che sono qui nel settore ospiti, con la stessa partecipazione, con lo stesso trasporto, forse con un briciolo di responsabilità in più nei confronti di una città, nei confronti di una realtà che oggi sogna, che oggi spera di ritornare a guardare almeno l'anticamera di quello che è un calcio che si deve a una comunità come Taranto, Cosimo.
2: Sì Dario, è proprio così, è un'atmosfera davvero fuori categoria, figuriamoci, è rarissimo trovare in Serie C una situazione del genere, figuriamoci in Eccellenza.
1: Il cooling break intanto va esaurendosi, con le squadre che ritornano a posizionarsi nelle rispettive metà campo, 0-0 in questo momento. Non è però partita avara di emozioni, con i rossoblù che hanno provato in almeno due circostanze a trovare quello che poteva essere il guizzo, che poteva essere il colpo che è in grado di cambiare la partita. Lo stesso ha fatto il Gladiator grazie a un tentativo dalla distanza e a qualche sortita offensiva targata Mansur, targata anche Malafronte, Cosimo, che sta facendo al pari di Santerusso, seppur con caratteristiche

0: Leghe differenti, una partita di grande sacrificio.
1: Dario, io quello che vedo è un Santerusso che sicuramente si sta muovendo più per non dare soluzioni, con grandissimo sacrificio, dicevi benissimo tu, però fra le due occasioni che hai elencato sicuramente quella più pericolosa è di marca rosso-blu.
0: Posizione offensiva adesso del Taranto con lo Savio che va a cucire il gioco sulla tre quarti, chiama in causa lo Iodice che è sempre raddoppiato, se non triplicato riesce ad andare via, viene atterrato, vediamo che dice il direttore di gara, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Taranto in prossimità della tre quarti offensiva sulla corsia Mancina, è stato atterrato il numero 10 del Taranto Nicola Lo Iodice, l'atterramento è avvenuto proprio ad opera dell'omologo a livello numerico, ovvero da Liguori. Calcio di punizione che sarà battuto proprio dallo stesso capitano del Taranto che sistema il pallone e chiede all'11 in casacca nerazzurra Mansur di allontanarsi, la distanza mi pare essere rispettata con i canonici 9 e 15 con i quali il direttore di gara sta provando a far rispettare quelli che sono i crismi da ottemperare per poter battere il calcio di punizione. Il signor Principe in questo momento è a colloquio proprio con Mansur e sta chiedendo al numero 11 di non avanzare e in questo momento allo Iodice di attendere il fischio prima che si possa battere questo calcio di punizione. Salgono le torri del Taranto, lo Iodice chiama lo schema, chiama i suoi, parte lo Iodice, parabola tagliata direttamente dalle parti di Manzo, palla che viene messa fuori ma ritorna ancora in disponibilità del Taranto, lo Iodice la mette dentro, la retroguardia lo mette fuori, Bosebuco c'ha la domestica, prova a ripulirla e a far ripartire il Taranto e lo fa con calma andando da Cristian Aziosmanovic che cerca un compagno, lo trova in Marino, non è preciso il suo retropassaggio, ancora Aziosmanovic, ricomincia all'indietro da Rizzo che chiama in causa proprio Marino, ancora all'indietro dalle parti di Paolo Antonio, verticalizzazione di Paolo Antonio verso Marino davanti a sé due avversari ma anche il supporto di Aziosmanovic, poi quello di Paolo Antonio che va via solo per un istante, palla allontanata dove Rizzo deve riuscire a fare buona guardia su Malafronte, esce bene l'estremo difensore rossoblu Mastrangelo che di piede si rifugia in rimessa laterale. Cosimo, questo è il leitmotiv della gara, questa è la gara che deve fare il Taranto, ma occhio alle ripartenze del Gladiator.
1: Taranto che era abbastanza alto qui in questa circostanza con questa macchia e Rizzo che erano i due difensori centrali quasi posizionati sulla linea di centrocampo con i due terzini Delvino e Aziosmanovic che erano abbastanza alti e Mastrangelo poi ha fatto buona guardia e ha messo in fallo laterale.
0: Fallo laterale che sta per essere battuto con il Gladiator che gestisce il pallone sull'out Mancino, il Taranto però recupera la sfera e prova a far ripartire la propria manovra solo per un istante, lo Iodice in pressione, ottimo l'intervento di Guastamacchia, perentorio, non lascia scampo a Malafronte, ha vinto tutti i duelli sino a questo momento, esce male il Taranto ma solo per via di un'ottima pressione da parte del Gladiator che riesce a tamponare la ripartenza del Taranto, mismatch fino a questo momento quello tra Guastamacchia e Malafronte, ottima la partita di Guastamacchia.
1: Guastamacchia che in questi playoff sicuramente sta facendo la differenza in casa Taranto e per quello che diciamo è stato preso, è un calciatore che fino a dicembre era sotto contratto con una squadra di Serie C, è sicuramente la differenza di categoria in queste circostanze si vede ed è netta.
0: Si vede e si sente con Guastamacchia in possesso del pallone, chiama in causa Delvino che in questi playoff sta rivestendo un ruolo centralissimo a causa dell'infortunio di Alessio Sansò al quale va la più pronta guarigione, la rabona di Lo Iodice innesca l'avanzata del Taranto, Delvino verso Lo Savio, palla buona per Di Paolo Antonio, chiama in causa Santerusso che allarga il gioco, bella la trama del Taranto, Cristian Aziosmanovic può affondare, ha tempo e modo di metterla in mezzo, in qualche modo c'è un tocco dubbio, ma il direttore di gara dice che è tutto regolato.
1: L'ho rivisto,
0: quindi
1: Dario.
0: Va assolutamente rivisto.
1: L'ho rivisto.
0: Ma c'è un tocco dubbio. Tutto regolare per il direttore di gara. Abbiamo i nostri dubbi su questa decisione da parte dell'arbitro, ma vorremmo rivederlo, non abbiamo la possibilità in questo momento, tant'è che non c'è decisione da parte del direttore di gara, non c'è intervento e quindi può ripartire adesso la squadra di casa con il numero 2 Manzo che cerca un compagno e lo trova in campanella, c'è la pressione del Taranto che prova a salire la squadra rossoblu a fare pressione in possesso della sfera, in questo momento Rizzo che la ributta lontanissimo,
1: è buona.
0: Santerusso ha spazio di tiro, la mette in mezzo, non ci arriva Lo Savio ma solo per un istante, il Taranto prova in ogni modo,
1: Taranto spinge
0: e c'è, il Taranto c'è, rimessa laterale in favore dei rossoblu quando qui il pubblico, Cosimo,

0: ti fa sentire in maniera incessante.
1: Assolutamente, il pubblico ha capito il momento, ha capito che il Taranto sta spingendo e vuole spingere la palla in porta, essere il 12° uomo in campo.
0: Ripassa laterale che viene battuta adesso dai rosso blu con la sfera che torna in possesso di Cristiano Giappano. C'è una persona alla che sfida, Loyoci ci prova a fare pressione, c'è un fallo fischiato dal direttore di gara per una spinta di Loyoci. Mi sembra quasi che il calciatore del Gladiator non aspettasse altro che sentire l'arrivo di Loyoci.

attenzione in queste circostanze. Si riparte quindi con il possesso della sfera in favore del Gladiator e in particolare del numero 8 Atteo, che gestisce il pallone, lo scarica all'altezza di Campanella, che richiama in causa Merola. Lungo il lancio di Merola, la sfera che giunge dalle parti di Balzano, ma termina al di là della linea che delimita il rettangolo di gioco, e quindi rimessa laterale ancora per il Taranto, già battuta. Francesco Lo Savio la mette giù solo per un istante, ancora

e scarica dalle parti di Mastrangelo, lunghissimo il lancio, il rilancio di Mastrangelo con Del Vino che addomestica il pallone, viene fermato, tutto regolare a detta del direttore di gara, sfera che però viene conquistata ancora dal Taranto solo per un istante con lo Iodice che torna all'indietro e poi si ricomincia.

0: Pallone in possesso del Taranto, ma il gladiatore tutto ben posizionato all'indietro della linea della palla, eccezione fatta per Malafronte in questo momento. Anche Malafronte dietro la linea del pallone di Paolo Antonio di prima verso Azio Osmanovic, verticalizzazione verso Marino, davanti a sé un avversario, attenzione all'entrata del numero 3 Vitolo, vediamo cosa decide il direttore di gara. Tutto il Taranto a protestare dalle parti del signor Principe, arriva credo il primo cartellino di giornata. Dovrebbe essere l'indirizzo del 3 Vitolo ed è così, arriva il primo cartellino che arriva quasi in chiusura di primo tempo quando siamo al 35esimo. Intervento pericoloso da parte di Vitolo su Marino e calcio di punizione in favore del Taranto. Della battuta si incaricherà il solito di Paolo Antonio, salgono le torri del Taranto, resta al limite Nicola Lojovic, resta al limite Roberto Marino, la battuta di destro da parte di Paolo Antonio lascia presagire la volontà di sollecitare le torri del Taranto con questa macchia del vino Santeruzzo, Boze Vukoja, Rizzo, Lo Savio, tutti all'interno dell'area, marca zona in questo frangente la formazione nerazzurra. Il direttore di gara fischia in questo momento, parabola arcuata, occhio al colpo di testa, ma palla che viene messa fuori, il Taranto resta però in possesso del pallone, tutto regolare nulla. Dice il direttore di gara, non c'è nulla, lo Iodice quindi serve bene Francesco Lo Savio che è in aria, Lo Savio, il tentativo di Lo Savio di rimettere in mezzo, palla messa nuovamente fuori. Vi garantiamo che è complicato raccontarvi la partita quest'oggi, davvero complicato. Il Taranto deve ripartire, lo fa con Azio Osmanovic, che chiama ancora a sé Rizzo, Gianmarco Rizzo, verso Del Vino, verticalizza Del Vino, Santeruzzo non riesce a frapporsi tra avversario e pallone, quindi esce bene il gladiator Cosimo.
1: Il gladiator che in questo momento sta cercando di far respirare i suoi ovviamente con il pallone, perché il Taranto sta spingendo davvero tanto.
0: Pallone che torna ancora in possesso del gladiator che prova a liberarsi con Liguori, ha spazio per verticalizzare ma ritorna all'indietro, l'apertura è dalle parti di Balzano che gestisce il pallone, cerca un varco per consentire ai suoi di liberarsi, tutto chiuso e quindi riparte da dietro esattamente da Manzo il gladiator, palla che carambola dalle parti del numero 6 Bicascia, ancora

0: dietro verso Manzo, verso Vitolo, scusate, largo il tentativo di innescare ancora una volta Balzano. Il Taranto però riesce a bloccare tutte le volte i tentativi del Gladiator, anche quando la formazione nerazzurra prova ad allargare il gioco e a guadagnare spazio in ampiezza.
1: In questo momento il Gladiator sta cercando la sua giocata, ovvero chiamare Liguori per giocarla a terra e tentare un'imbucata centrale. Vai Dario.
0: Taranto in possesso di palla con Cristian Azio-Smanovic all'altezza della tre quarti, cerca un pertugio, lo trova ma solo per un momento perché si chiude bene la retroguardia del Gladiator e prova a ripartire con una verticalizzazione sulla quale Gianmarco Rizzo apre lo sportello e c'è il giallo per Gianmarco Rizzo per l'intervento su Malafronte, credo. È arrivato in ritardo Gianmarco Rizzo.
1: È stato un intervento tra virgolette anche duro da parte di Gianmarco Rizzo, un po' come quello che è stato sanzionato prima. Metro arbitrale che in questo momento, Dario, possiamo ritenere giusto.
0: Metodo arbitrale giusto in questo momento. C'è un calcio di punizione in favore del Gladiator con il direttore di gara che sta discutendo con Nicola Lojodice. I giocatori approfittano per rinfrescarsi, Cosimo.
1: Sì, sì, assolutamente sì, Dario. C'è tanto caldo, però mister Farina ha utilizzato questo momento per dare anche qualche consiglio su come battere questo calcio di punizione, soprattutto ai suoi che devono rimanere dietro e fare le cosiddette coperture.
0: Calcio di punizione in favore del Gladiator che sta per essere battuto. Il Taranto si schiera a difesa della propria area di rigore con la battuta che verrà effettuata in questo momento dal calciatore in casacca numero 6 Picascia, che chiama i suoi. Parabola che però parte male, il Taranto riesce a mettere fuori solo per un istante il traversone, palla che viene messa fuori in questo momento dal Taranto con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e poi si spegne alta nel tentativo di volè sopra la trasversale.
1: Si ripartirà con una rimessa dal fondo di Mastrangelo, con il Taranto che la muove corta, questa macchia allarga la sua sinistra per Delvino. Delvino, vediamo a chi serve il pallone, credo a Losavio, sì, è proprio lui che adesso prova a gestirla, riparte da Rizzo. Lancio lungo a cercare Roberto Marino che è solo, può servire a Azio-Smanovic, credo che si ripartirà con una rimessa laterale a favore del Taranto.
0: Guadagna una rimessa laterale il Taranto che sta provando ad alzare i giri del motore con il Gladiator che però sembra essersi messo lì in attesa dei rossoblu. La sfera in questo momento è in possesso di Nicola Lojodice che ha davanti a sé due avversari. Ci prova Lojodice ad accentrarsi, solito gioco, verticalizzazione sbagliata da parte di Lojodice. Taranto che guadagna però una rimessa laterale sulla sfera, si presenta Boze Vukoc che poi lascia l'incombenza della battuta a Delvino. Già battuto Delvino, Losavio, occhio, attenzione lì all'intervento su Losavio che francamente non ci sembra un intervento di gioco, Cosimo, la palla era abbastanza lontana.
1: Fallo, fallo anche abbastanza duro. Ci prometteva stare anche il giallo in questa circostanza, il direttore di gara ha preferito non estrarre il cartellino, ma calcio di punizione da posizione favorevolissima al Taranto, non per una battuta diretta ma per una palla scollettellata in mezzo.
0: Infatti sul pallone si presentano sia Nicola Lojodice che Di Paolo Antonio. Gli avanti del Taranto provano a guadagnare metri, a posizionarsi sul limite dell'area di rigore, tallonati dai rispettivi marcatori. Lojodice scalda il destro e scruta l'orizzonte nel tentativo di trovare un compagno. Buona la parabola, la palla passa ma non arriva dalle parti di Guastamacchia e viene messa fuori dalla retroguardia del Gladiator che si salva e sparacchia in rimessa laterale che il Taranto potrà battere in proiezione offensiva. Cristian Azio-Smanovic dovrebbe incaricarsi di questa battuta. Cosimo, il caldo si avverte e lo avvertono anche i calciatori in campo.
1: Infatti in questo momento mister Danucci ha chiesto di respirare anche un attimo, soprattutto per rimettersi in ordine e

0: partire con la manovra anche da dietro come in questa circostanza.
1: E così fa il Taranto con lo Iodice, uno contro uno, riesce ad andare via a Liguori, poi cerca la verticalizzazione, buona la traccia per Marino, allarga verso Del Vino può crossare, il traversone verso Santerusso, la palla sfila ma resta lì, occhio di Paolo Antonio, carica la botte di Paolo Antonio e c'è la parata
0: angolo,
1: di Merola, ma c'è calcio d'angolo, altra occasionissima per il Taranto con Di Paolo Antonio e bravo Merola. Calcio d'angolo per il Taranto sulla conclusione di Paolo Antonio, superlativo il riflesso di Merola e quindi calcio d'angolo per il Taranto. Della battuta si incarica Nicola Lo Iodice, solito blocco in aria, la palla parte in questo momento, sfila solo per un momento, si lamenta Gianmarco Rizzo e mostra al direttore di gara la casacca praticamente estratta anche dai calzoncini, niente da fare.
0: Dario, sono le solite tre tenute che ovviamente difensori e attaccanti si stringono reciprocamente. Il direttore di gara ha detto che praticamente non c'è nulla. Lo Iodice però guarda, si lamenta perché il Gladiator sta tentando di recuperare qualche secondo, a dimostrazione di come il Taranto voglia tentare di segnare prima della fine del primo tempo.
1: Partita tesa, Cosimo, partita nella quale entrambe le squadre stanno provando a fare il proprio canovaccio, a portare avanti le proprie ragioni, con il Taranto che sta certamente giocando meglio del Gladiator, che sembrava a un certo punto della gara essere quasi remissivo e provare a indirizzare le proprie giocate attraverso delle fiondate lunghe, attraverso delle ripartenze. I rossoblù stanno dimostrando probabilmente di avere una qualità di gioco superiore a quella del Gladiator per larghi tratti di partita, ma c'è un dato di fatto: tolto il tentativo di Paolo Antonio, il Taranto non ha calciato in porta.
0: Sì, però il Gladiator si è anche chiuso bene, poi guarda il Taranto come esce palla al piede e l'ho fatto più volte in questo primo tempo, però guarda come è anche bravo il Gladiator a ripiegare.
1: Lo Iodice in possesso del pallone, prova ad accentrarsi, tiene la sfera, la traccia di sinistro a cercare di innescare Marino, la palla che però carambola morbidissima tra le maglie della retroguardia delle Gladiator e si spegne dalle parti di Merola.
0: Era fuori gioco però.
1: Era fuori gioco, giusto, era fuori gioco quello ravvisato dal direttore di gara, quindi rinvio lunghissimo però di Merola con il pallone che sfila dalle parti di Azio Osmanovic che lo tiene e riesce a guadagnare l'ennesima rimessa laterale in favore del club rossoblù proprio all'altezza della panchina del Gladiator. Cosimo.
0: Dario, siamo arrivati al 43esimo e possiamo dire che probabilmente il risultato è giusto, ma se una squadra meritava il vantaggio, quella squadra poteva essere il Taranto.
1: Concordo, Cosimo, intanto Del Vino prova a dettare il passaggio a Nicola Lo Iodice che poi ricomincia proprio dal numero 10, capitano del Taranto, la traccia all'indietro dalle parti di questa macchia che chiama in causa Di Paolo Antonio, verticalizzazione, Lo Iodice di prima, Lo Savio gestisce il pallone non in maniera perfetta e quindi deve ricominciare ancora una volta dalle parti di Del Vino, Di Paolo Antonio verticalizza sempre da Lo Savio che molto spesso viene a recuperare il pallone sempre più basso, buona la traccia a cercare Azio Osmanovic, si impegna Marino, prova a non far uscire il pallone, non ci riesce. Il Taranto ci mette tutto, ci mette il cuore, ci prova anche attraverso le trame, non riesce però a trovare il bandolo della matassa in questo momento.
0: Sì, Marino che era in posizione regolare ed ecco perché ho detto è buona, perché sembrava ci potesse arrivare su quel pallone Roberto Marino, poi per un soffio non è arrivato con il pallone che è terminato al di là della linea di fondo, 44 intanto.
1: Siamo praticamente in attesa di quello che è il responso del quarto uomo relativo al recupero di questa prima frazione, intanto c'è un fallo di Santerusso su Campanella, i due si stringono il 5, quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore della compagine di casa quando siamo praticamente in chiusura di prima frazione. L'estremo difensore nerazzurro Merola invita i suoi ad prendere ampiezza, a salire quanto più possibile, lunga la traccia, va a fare a sportellate la difesa del Taranto nella persona di Del Vino, palla che però riesce a carambolare ancora in avanti, occhio al Gladiator solo per un istante però, perché non appena i nerazzurri provano a entrare al limite dell'area rosso-blu, la difesa ionica si chiude a riccio, intanto calcio di punizione in favore del Taranto per fallo, l'ennesimo guadagnato da Santerusso in questo primo tempo che sta per

0: concludersi e che al momento vede il risultato di 0-0.
1: Risultato di 0-0 con ambedue le squadre che stanno cercando anche di studiarsi, preferiscono non affondare, fanno sempre la giocata sicura. In questo momento nessuna delle due vuole rischiare, anche in funzione di quella che sarà la gara di ritorno, però poi vedremo anche nel secondo tempo. E in questo scorcio finale intanto 2 minuti di recupero.
0: Di Paolo Antonio accarezza il pallone verso Azio Osmanovic, che ricomincia dalle parti di Guastamacchia. Guastamacchia sbaglia il tocco e quindi può ripartire il Gladiator solo per un istante, perché Lo Savio, indiavolato, recupera il pallone a centrocampo e consente ai suoi di ripartire con Guastamacchia. Ancora dalle parti di Nicola Lo Iodice, c'è un po' di campo per Lo Iodice, finta consueta del numero 10 che poi viene steso, tutto regolare, dice il direttore di gara. Tutto regolare l'intervento di Di Gregorio e quindi riparte il Gladiator. C'è campo per la formazione nell'azzurra. Occhio al tentativo del numero 9 Malafronte, che entra in area, viene limitato. Malafronte ancora, resta in piedi Malafronte. Il tocco di Malafronte, palla che sfila, si salva il Taranto.
1: Russo.
0: Si salva il Taranto.
1: Russo che ha fatto un ottimo ripiegamento, Dario, che ovviamente dimostra come questa squadra ci tenga tantissimo a questa partita, con l'attaccante, la punta centrale, che va a difendere dopo che Lo Iodice era rimasto a terra, e proprio da Lo Iodice il direttore di gara va a sincerarsi delle sue condizioni.
0: Non c'è un momento di tregua, così, è una partita d'eccellenza, ma è una partita che mette in vista quella che è la posta in palio altissima, sentita anche dalle tifoserie che in questo momento si stanno confrontando sugli spalti, del tifo acceso da parte dei rossoblù, che non stanno smettendo per un solo minuto di incoraggiare e di sostenere i propri supporter. Tracciante lungo da parte di Guastamacchia, il Taranto ritorna in possesso del pallone, ma solo per un istante, perché poi Picascia verticalizza dalle parti del numero 11 Mansur, precisa la chiusura di Gianmarco Rizzo e quindi Azio Osmanovic può far ripartire i suoi. Di Paolo Antonio, la traccia per Lo Savio, va via benissimo Lo Savio, il numero di Lo Savio, doppio numero di Lo Savio, esterno, ma poi c'è segnalazione del direttore di gara. Termina così la prima frazione, termina 0-0 Cosimo, un primo tempo che non è stato avaro di emozioni, altissimo il ritmo nonostante il gran caldo.
1: Sì Dario, proprio così, primo tempo che comunque non ha dato tantissime occasioni degne di nota, però il Taranto ha spinto, ha fatto anche piuttosto bene, però vedremo nel secondo tempo. Intanto proviamo a vedere Ludovica Maiuri se riesce a fermare qualcuno prima. Sì, ha fermato Picascia. Vai Ludo, vai.
2: Sì, siamo qui con Picascia. Che cosa dirai ai tuoi compagni spogliatoio per mantenere i nervi saldi durante il secondo tempo?
3: Ma sicuramente di continuare così, di stare equilibrati, stare concentrati, perché il Taranto, lo sappiamo, è uno squadrone, dobbiamo mantenere l'equilibrio soprattutto in vista del ritorno, perché sappiamo di giocare contro una squadra esperta e non dobbiamo lasciare i fianchi a una squadra come loro.
2: Hai collezionato 16 presenze in rossoblù e durante la stagione 2013-2014, che ricordi hai della piazza?
3: Se non il più bello, uno dei più belli della mia carriera, perché a Taranto ti fanno sentire vivo, ti fanno sentire calciatore. Facciamo un'annata straordinaria che poi finita sappiamo tutti perché, se ricordate, il Matera di Columella. È un'esperienza che porto dentro di me, l'avrei voluta fare da ragazzo più maturo, da calciatore più maturo, però non fa niente.
2: Grazie mille. Linea Dario.
0: Grazie Ludovica, grazie del contributo sempre puntuale. Stiamo cercando di offrirvi in presa diretta quella che sono le sensazioni del campo, ma anche di quello che si vive qui nel settore ospiti dello stadio Bisceglia, dove tantissimi tifosi del Taranto, davvero tanti, stanno vivendo con trasporto e partecipazione questa gara, e lo stiamo facendo anche noi, Cosimo.
1: Assolutamente sì Dario, lo stiamo facendo anche noi, e sicuramente dobbiamo tutti quanti insieme cercare di portare a casa un risultato importante.
0: Noi diamo la linea allo studio, ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo in diretta dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa. A te la linea, Giuseppe.

0: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Rieccoci tornati in studio, si riparte dallo 0-0 dopo i primi 45 minuti ad Aversa tra Gladiator e Taranto. Con me in studio, li avete già visti nel pregara, c'è Mister Bosco assieme a Mister Mariano Scialpi. Un bel primo tempo quello della formazione ionica che ha creato diverse occasioni, ne ricordiamo una in particolare a 5 minuti dal termine della prima frazione. Di Paolo Antonio ha scaricato una conclusione dalla distanza molto velenosa, la risposta da parte di Merola a dirgli di no, poi diverse le occasioni appunto della formazione tarantina, due i possibili rigori a favore del Taranto, li rivedremo grazie alla nostra regia, e poi c'è anche un episodio dubbio che commenteremo qui in studio proprio all'ottavo minuto con un possibile fuorigioco visto appunto dalla direzione arbitrale. Ma parto da Mister Bosco, perché è stato un primo tempo importante da parte del Taranto che ha attaccato con convinzione dopo un 5 minuti iniziale di studio, poi la formazione ionica ha cominciato a carburare seriamente.
7: Allora, sicuramente l'approccio alla gara e il rispetto, chiamiamo così, dell'avversario è stato notevolmente differente da entrambe le gare effettuate con l'Apice. Se poi, entrando nel dettaglio, l'idea era quella di portare a termine, come dicevo prima dell'inizio della gara, portare a termine il primo tempo sullo 0-0 e cercare poi il secondo tempo di vincere la partita, beh, allora a livello di metri abbiamo guadagnato anche qualche metro in più e non siamo rimasti lì ad attendere l'avversario per poi ripartire.
6: Qui vediamo nel frattempo la posizione di fuorigioco segnalata dal direttore di gara.
7: Di cui sembrerebbe già, quindi figuriamoci, anche perché l'arbitro è già in posizione da un po' più di tempo. Poi, quindi sottolineo il fatto che se l'idea era quella, buono, perché abbiamo conquistato metri. Poi a livello di occasioni, l'occasione più importante è stata quella della conclusione di Paolo Antonio, ecco perché poi altre importanti non ce ne sono state. C'è stato, ripeto, il guadagnare metri, che magari per quello che ci eravamo detti prima dell'inizio della gara, vista la formazione e quindi visto il pensiero magari di Danucci di voler portare a termine il primo tempo sullo 0-0 e con i cambi a disposizione vincere la partita nel secondo, dico bene perché abbiamo acquistato tanti metri nella metà campo avversaria.
6: Mister Marino Sciarpi, partendo da te adesso, le occasioni sono state diverse per il Taranto, abbiamo visto poco fa proprio l'opportunità per lo Savio che si è praticamente divorato un gol, però è importante, ecco, trovare metri, come stava dicendo prima Mister Bosco, ha creato il Taranto, adesso deve spingere con delle possibili soluzioni che già anticipavamo poi nel pre-gara, perché Tanucci ha a disposizione un uomo come Aguilera, ha a disposizione Trombino, quindi bisognerà ovviamente sfruttare al meglio tutte le possibili situazioni per la formazione ionica.
8: Diciamo che l'idea molto probabilmente che il mister si era così in qualche maniera riservato era proprio quella dell'utilizzo di questi ottimi giocatori che lui ha in panchina, probabilmente per cercare di spaccare poi la partita, e questo è ovviamente auspicabile. Merola è stato molto bravo a disinnescare quel bel diagonale di Paolo Antonio, mi pare.
6: Sì.
8: Per cui diciamo che quella sola, ahimè, occasione vera, reale, che però insomma il portiere si è fatto trovare pronto. C'è stata una supremazia del Taranto, c'è poco da fare, quantomeno territoriale, li hanno tenuti lì, sono riusciti a tenere botta, mi è piaciuto molto l'atteggiamento, lo spirito, a differenza di altre prestazioni che magari dove il Taranto è stato meno brillante, per cui questo lascia ben sperare per il secondo tempo, però dobbiamo stare attenti perché questo Gladiator è comunque una compagine di tutto rispetto.
6: Con l'aiuto della regia nel frattempo stiamo vedendo, ecco, l'episodio del possibile calcio di rigore, se riusciamo a ritrovarlo adesso, così lo commentiamo assieme a Mister Bosco. Eccola qui l'opportunità per la formazione ionica con questo cross dalla destra, braccio un pochetto più largo, mi sbaglio mister?
7: Sì, percettibile, però sì, diciamo che
6: primo impatto sembra essere più largo.
7: Comunque la decisione è giusta, anche perché il guardalinee, guarda, sì, è il primo a poter vedere questa cosa, riesce a vedere la postura del giocatore benissimo, meglio di chiunque altro.
8: Diciamo che insomma il braccio, dai, è consono.
6: Sì,
8: è consono al movimento che sta facendo.
6: Vediamo se adesso riusciamo a recuperare anche l'altro episodio, che è al 33esimo. Quindi un'altra chance per il Taranto su un cross di Lojodice, dove c'era stato anche lì un dubbio su un possibile tocco con la mano. Però diciamo che questo è il risultato al momento, un bel Taranto. Vediamo se abbiamo già adesso Dario Galitelli insieme a Cosimo Lenti da Aversa. Ancora no, non li abbiamo, e quindi rimaniamo in studio. Mister Mariano, invece, tornando a te, è un Taranto che indubbiamente dal punto di vista dell'approccio non si è fatto aspettare, anzi ha creato comunque delle occasioni, come abbiamo detto prima, e adesso ci sarà bisogno di spingere.
8: Sì, oggettivamente 2-3 minuti iniziali, diciamo non di sofferenza ma di adattamento alla gara, e poi sono riusciti a tenere botta e a guadagnare metri campo, come diceva il mister, e hanno in qualche maniera consolidato, no, la prestazione, il primo tempo. Hanno, ripeto, mi sono piaciuti come atteggiamento, come voglia di fare. Lo Iodice l'ho visto presente in maniera positiva, ha tentato, come di par suo, ha tentato di mettere qualche pallone in mezzo, però voglio dire, esistono anche i difensori del Gladiator che
6: assolutamente.
8: Non sono da me.
6: Assolutamente. Mister Bosco, recuperando invece le dichiarazioni di Picascia nel nel pregare, nell'intervallo, belle le parole, dicendo appunto uno dei ricordi più belli della carriera Taranto per lui, dimostrazione d'affetto importante.
7: Ma è...

0: Ora torniamo a frasi e a cose dette e ridette. Taranto è una piazza che vive di calcio. Taranto aspetta la domenica, ma quando giri per la città, la città ti fa sentire giocatore, ti fa sentire allenatore, ti fa sentire una speranza. E quindi chiunque resta attaccato alla città di Taranto, sia alla città, sia ai cittadini e sia al lato sportivo. Quindi chiunque è passato da Taranto, anche chi magari non ha avuto tante possibilità di giocare, chi magari è arrivato in pompa magna e poi magari è stato anche una delusione, però ricorda benissimo quella che è la città di Taranto e come si vive il calcio nella nostra città. Quindi sono frasi che ascoltiamo, no? E le percepisci che non sono frasi di circostanza.
1: Torniamo in diretta da Aversa perché sta per iniziare il secondo tempo di Gladiator Taranto. La telecronaca ovviamente a cura di Dario Gallitelli e Cosimo Lenti. Buon divertimento, ci vediamo più tardi.
2: Eccoci in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa, dove tra pochissimo riprenderà la gara tra Taranto e Gladiator. In questo momento le squadre stanno per riprendere il terreno di gioco. Si attende che il direttore di gara vada a decretare il momento in cui le due squadre prendano nuovamente il terreno di gioco. Cosimo, tutto pronto per ripartire?
3: Sì, non vediamo sostituzioni. In questo momento dovrebbero scendere in campo gli stessi 22 che hanno lasciato il primo tempo.
2: Caldo terribile, Cosimo, ad accompagnare le operazioni di gioco quest'oggi. Le due squadre non sembrano averne risentito nella prima frazione di gioco in questo secondo tempo, però sicuramente oltre alla stanchezza si farà sentire anche quella che è la calura che sta accompagnando questo pomeriggio aversano, che vede il Taranto impegnato nel primo dei due appuntamenti che potrebbe valere la Serie D, Cosimo.
3: Più che paura, credo nessuna delle due squadre in questo momento ha voglia di scomporsi anche in virtù del ritorno. Però in questo secondo tempo mi aspetto che il Gladiator spinga leggermente di più rispetto al Taranto.
2: Sì, questo potrebbe essere il leitmotiv di questo secondo tempo con la squadra di casa che dovrà certamente fare qualcosa in più. Intanto partiti, Cosimo, in questo momento con il Taranto che gestisce il pallone con Marino, che ricomincia all'indietro verso Rizzo, Guastamacchia, allarga il gioco. Del Vino gestisce il pallone, chiama in causa di Paolo Antonio, verticalizzazione di Paolo Antonio, si gira benissimo Lo Savio. Cosimo, occhio all'intervento pulito, dice il direttore di gara. Poi c'è il fallo di Lo Savio sul numero 16, in quanto mi pare a questo punto che ci sia un cambio nella formazione del Gladiator, Cosimo.
3: Sì, però non abbiamo visto la lavagnetta. Vediamo.
2: È entrato Gatto con il numero 16.
3: Sì,
2: Cercheremo di
3: non
2: capire adesso il
3: vediamo.
2: luogo di chi potrebbe essere il numero 4, Di Gregorio, il calciatore. No, è che è
3: No, no,
2: comunque
3: c'è
2: in
3: in campo.
2: campo. Adesso cerchiamo di capire. Quindi
3: 8, Atteo.
2: 8 Atteo. Sì, dovrebbe essere quindi Atteo ad aver lasciato il rettangolo
3: Proviamo
2: di
3: anche a
2: gioco.
3: chiedere a Ludovica se ha visto un cambio. Perché la lavagnetta sicuro non l'hanno alzata.
2: Si riprendono comunque le attività di gioco con il Gladiator che gestisce il pallone, con il numero 3 Vitolo a tenere la sfera. Fiondata lunghissima che termina però dalle parti di Mastrangelo, che esce comodo, abbranca il pallone e consente al Taranto di ripartire. Guastamacchia lungo, Marino spalle alla porta, accompagna il pallone con la sfera che resta in possesso del Taranto solo per un istante. Il Gladiator prova a recuperarlo, ma c'è un fallo. Il direttore di gara ravvisa un fallo in favore del Taranto e quindi calcio di punizione per i rossoblù.
3: Si ripartirà con un calcio di punizione. Sulla sfera c'è Guastamacchia. Anzi, no, è Gianmarco Rizzo che lancia lungo a trovare Santerusso.
2: Il Taranto ci prova in questo momento sulla corsia destra, palla verso Di Paolo Antonio, traversone di Di Paolo Antonio a chiamare in casa lo Iodice. La palla però non passa e quindi tocca a Buzzi e Vukoč a rincorrere il pallone.

0: linea che demarca il rettangolo di gioco, e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Taranto. Della battuta si incarica Del Vino, che prova a far salire i suoi. Lo Savio, ottimo il movimento di Lo Savio, tra i migliori in campo dei suoi. Marino a chiamare in causa Azio Osmanovic, cerca una traccia esterna Azio Osmanovic, si libera e prova ad andare via. Ancora Azio Osmanovic in possesso del pallone, cerca di andare via, ci riesce, Picascia non lo tiene, lo trattiene, punizione. E quindi calcio di punizione. Azio Osmanovic è un fattore, Azio Osmanovic è determinante.
1: Sì, diamo la linea a Ludovica che ce l'ha chiesta, vediamo cosa ci deve dire. Non ti sentiamo, Ludo.
2: Mi senti?
0: Entriamo in cronaca perché c'è un calcio di punizione in favore del Taranto, una posizione pericolosa con Di Paolo Antonio che ha sistemato la sfera posizionandosi in proiezione di battuta. Dovrebbe battere di destro Di Paolo Antonio, palla arcuata che sfila ma viene messa fuori di testa dalla retroguardia del Gladiator. Ancora rosso-blu in possesso del pallone con il solito Di Paolo Antonio che cerca un compagno attraverso una rimessa laterale che sarà battuta in questo momento. Tutto si svolge sotto la nostra postazione con i supporters del Taranto che incitano costantemente la propria squadra. Bosevukoja, Lo Savio verso Guastamacchia, Lo Iodice all'altezza della tre quarti, Nicola Lo Iodice cerca un compagno, ancora Di Paolo Antonio, Di Paolo Antonio spazio di tiro ma allarga dalle parti di Azio Osmanovic, tiene il pallone Azio Osmanovic, scarica verso Bosevukoja di testa,
1: russo
0: adesso. Comodo Cosimo, solo tu puoi capire la difficoltà di commentare questa partita.
1: Assolutamente, io ho un aiutino ed è il monitor qui sotto, quindi vediamo con un leggero ritardo diciamo l'azione, però siamo felici almeno di essere disturbati da vessilli rosso-blu, almeno questo.
0: Assolutamente sì. Al piccolo trotto prova a salire la retroguardia del Taranto con Guastamacchia che chiama in causa proprio Azio Osmanovic, cerca il fondo Azio Osmanovic, ma la palla ritorna all'indietro verso Di Paolo Antonio, traversione, la palla sfila solo per un istante ma resta in proiezione della squadra rosso-blu con Nicola Lo Iodice che ha davanti a sé un avversario, mette in mezzo Russo, cerca di colpire il pallone, la palla termina fuori, vediamo cosa
1: rimessa
0: c'è.
1: Rimessa dal fondo.
0: Azione convulsa,
1: l'ha colpita Russo col petto dopo aver ricevuto anche una trattenuta e cadendo credo abbia fatto male al calciatore del Gladiator a terra che se non vado errato è il numero 5 Campanella.
0: Rimessa dal fondo quindi per il Gladiator con due calciatori che sono rimasti a terra, il 5 della formazione dell'azzurra Campanella e Sante Russo che però prontamente si rialzano e andranno quindi a riconquistare le proprie postazioni di gioco. Intanto rimessa dal fondo che va a battere Merola e gioca corto ad indirizzo di Campanella, allarga Campanella verso Manzo che cambia gioco e chiama in causa Vitolo. Vitolo accanto a sé Picascia, capitano ed ex, uno degli ex della partita, gestisce il pallone, ancora Picascia, torna all'indietro verso Vitolo, largo da Manzo, prova a aprire un po' il gioco in ampiezza il Gladiator e poi a verticalizzare Guastamacchia, va a fare a sportellate con Liguori, il Taranto mette fuori solo per un minuto, perché per un momento, perché poi Gatto, prova a recuperare il pallone ma il Taranto esce bene in questo momento con Azio Osmanovic che per vie centrali serve Lo Savio, il tocco sbagliato di Lo Savio verso Mansur, occhio all'imbucata, preciso, pulito l'intervento di Paolo Antonio, il Taranto può ripartire. Marino per Bose Vukoja, marca la linea di centrocampo Vukoja, occhio a Nicola Lo Iodice, largo per Azio Osmanovic, in supporto proprio il montenegrino, cerca un compagno, c'è Marino davanti a sé, riesce a far passare il pallone ma la sfera recupera, viene recuperata dal Gladiator con estremo difensore Merola che l'allontana ancora una volta dalle parti di Malafronte, ma ancora una volta il tandem Rizzo Guastamacchia, ora occhio a Marino, gestisce la palla sul limite dell'area.

0: Serve Nicola Lojodice, spazio di tiro per Lojodice, si ferma, cerca un tracciante per Santerusso che non capisce.
1: Sì, no, più che non capisce Dario, ha fatto quel movimento, però l'ha data con un filo di ritardo Lojodice e Russo si è fermato per paura di non finire in fuorigioco.
0: Intanto si riprende con il Gladiator che gestisce il possesso di palla in questo momento con l'estremo difensore Merola che di destro accompagna la sfera e chiama in causa nuovamente Vitolo, verticalizzazione di Vitolo e poi traccia per Mansur, Rizzo in qualche modo mette un po' in difficoltà questa macchia ma solo per un istante. Il Taranto però non riesce a uscire, occhio alla transizione del Gladiator, il tentativo dalla lunghissima distanza di Mansur e la risposta di Mastrangelo che salva il Taranto e poi può la formazione rossoblu provare a ripartire.
1: Su quella sfera c'era Mastrangelo, ha letto bene la conclusione e l'ha respinta a mano aperta soprattutto dove non c'era nessuno con la maglia nera azzurra.
0: Lancio lungo, ci prova lo Savio, palla ancora per Di Paolo Antonio, verticalizzazione, Marino, Picascia alle sue spalle, occhio al Taranto, ancora Marino se ne va, Marino può entrare in aria, Marino il tentativo di sinistro, Murato, buona la penetrazione di Marino che non ci ha creduto e poi ha provato un tentativo di sinistro, ancora Taranto con Lojodice, il Taranto sembra essere entrato ancora più convinto, Lojodice per Marino, cerca Ziosmanovic, occhio a Ziosmanovic sulla fascia, il traversone, palla che passa e libera, momenti concitati in questo avvio del secondo tempo, palla ributtata in avanti da parte del Taranto, è ancora in possesso dei rossoblù, Lojodice guarda la porta, Lojodice, il tentativo e la parata dell'estremo difensore Merola.
1: Calcio d'angolo, Merola ha letto malissimo questa conclusione che ha cambiato la sua traiettoria e per poco non beffava l'estremo difensore di casa, ma il Taranto c'è e adesso quasi come non mai adesso spinge.
0: Intanto cambi, sta uscendo, vediamo chi, si tratta del numero 10 credo di Liguori che sta abbandonando il campo per far posto a De Marco. Esce Liguori col numero 10, dentro a De Marco, secondo cambio nelle fila del Gladiator. Cosimo, ma che effetto ha preso il tentativo di Lojodice?
1: L'ha calciata con le tre dita esterne Nicola Lojodice a tentare di beffare proprio Merola, ci stava riuscendo che con un guizzo a mano aperta col destro, una parata stilisticamente non proprio perfetta però efficace, ma è calcio d'angolo per il Taranto.
0: Calcio d'angolo per il Taranto che sarà battuto alla sinistra dell'estremo difensore nero azzurro, il fischio dell'arbitro che sancisce l'avvio di questa battuta, palla che resta lì in aria, allontanata di testa dalla retroguardia del Gladiator, ancora in possesso del Taranto che è padrone del campo. Cristiano Ziosmanovic all'indietro dalle parti di Mastrangelo, con calma il Taranto deve provare a forzare quello che è il ritmo di gioco partendo dal basso, a piedi educati la formazione rosso-blu. Adesso Mastrangelo allarga dalle parti di Delvino, occhio al tentativo,
1: alto
0: il tentativo,
1: il sinistro, c'è stato il sinistro di Liguori,
0: doveva essere il calciatore che lasciava il campo, così non è stato, Liguori è rimasto in campo.
1: Sì, è uscito Atteo. Adesso prova a spingere con Di Paolo Antonio che lancia da Santerusso, posizione regolare, Russo prova a superare due avversari, si addomestica la sfera, scarica lo Savio, calcia di poco fuori, però sarà calcio d'angolo credo, anzi no, sarà rimessa dal fondo, ma altra occasione importantissima per il Taranto. Si ripartirà con una rimessa dal fondo ad appannaggio del Gladiator con Merola che proverà a rinviare la sfera.
0: Ricordiamo in cronaca Cosimo, il tentativo del Taranto è terminato fuori, il tentativo di Lo Savio con la squadra che sta provando in questo momento a alzare i giri del motore, un Taranto ancora più convinto in questa seconda parte di gara. Del Vino, di testa, Bozevukoja, ci prova, palla che termina fuori.
1: Il Gladiator Dario sta facendo fatica ad uscire, a trovare le corrette linee di passaggio, infatti cercano queste imbucate anche abbastanza alte, quindi non giocano la palla a terra, giocano palla alta a cercare gli esterni, come in questa circostanza dove la formazione nerazzurra guadagna una rimessa laterale, però il Taranto recupera subito il pallone.
0: Di Paolo Antonio all'indietro, la retroguardia del Taranto gestisce il pallone, Mastrangelo largo a Zio Osmanovic, salta l'uomo, si prende un rischio, ma va via davanti a due, a tre avversari, e serve lo Savio che come al solito cuce il gioco solo per un momento, perché il Gladiator a recuperare il pallone, ancora in possesso del Taranto.
1: Fallo fiscato a Russo.
0: Santerusso commette fallo ai danni di Balzano e quindi ancora calcio di punizione in favore del Gladiator, momento concitato della gara nella quale il Taranto sta provando ad alzare i ritmi del gioco e i giri del motore, ma il Gladiator si difende e prova con le sue ripartenze a creare apprensione alla squadra rossoblu. Si distende la formazione ionica con Roberto Marino che viene braccato e deve ricominciare da Zio Osmanovic, che cerca un compagno, lo trova in Gianmarco Rizzo. Bozevukoja di spalle, cerca di girarsi e poi invece gira il gioco. Del Vino in possesso di palla, ricomincia all'indietro da questa macchia. Bozevukoja tiene la sfera, Bozevukoja chiama i suoi e verticalizza verso Marino che deve girarsi e si gira.
1: Fallo c'è.
0: Che dovrebbe essere già ammonito.
1: Controllo, perché non abbiamo avuto l'opportunità di salvarcelo. Ma credo proprio di sì.
0: Era già ammonito Vitolo, e quindi il direttore di gara ha inteso sorvolare in questa occasione.
1: Credo che però se ci dovesse essere un'altra circostanza simile va a rischiare molto.
0: Direi Cosimo che già in questa circostanza ha rischiato parecchio Vitolo. Graziato dal direttore di gara, verticalizzazione verso Marino che tiene il pallone, viene spinto, non per il direttore di gara, sì.
1: È un altro fallo sempre di Vitolo, tra l'altro.
0: Un po' nervoso. E quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Incessante il tifo dei supporter sionici, gli oltre 800 che hanno raggiunto Aversa quest'oggi e che stanno sostenendo. E li facciamo ascoltare.

0: battuto il calcio di punizione. Togliodice in possesso di palla verso Boze Vukoja. Cerca un compagno, lo trova in Di Paolo Antonio, che ha spazio. E serve Cristian Aziosmanovic. Aziosmanovic, il passaggio Marino, buono per buona. Marino che entra in aria.
1: Calcio d'angolo.
0: E c'è calcio d'angolo? Calcio d'angolo per il Taranto. Ancora angolo per il Taranto. E sta provando adesso, in ogni modo, a trovare l'episodio che consentirebbe ai rossoblù di passare in vantaggio. Meritatamente, ci sentiamo di dire in questo momento. Calcio d'angolo del quale dovrebbe incaricarsi ancora una volta Nicola Lojodice, battuto in questo momento il calcio d'angolo, traversone buono per le braccia di Merola che esce a branca e toglie ogni pericolo dalla portata della squadra nerazzurra, che adesso può rifiatare con tutta la calma del mondo. Merola si prende tutto il tempo, Cosimo.
1: È giusto così, Dario, perché il Gladiator in questo momento sta soffrendo e anche Taranto le avanzate rosso-blu.

gioco di gambe con la zio Osmanovic che tocca il pallone e concede una rimessa laterale al Gladiator, della quale si incarica proprio il capitano della formazione nerazzurra, transitato da Taranto nella stagione 2012-2013.

0: quella del ritorno in Serie D dopo l'era d'addario. Ancora rimessa laterale in favore del Gladiator, sembra quasi che l'inerzia, la volontà di provare a schiacciare sull'acceleratore in questo momento appartenga esclusivamente ai calciatori del Taranto, e quelli del Gladiator che invece provano a giocare col cronometro e a spostarsi di qualche metro, quasi rugbisticamente.
1: Rimessa dal fondo per il Taranto, che in questo momento sta reggendo bene anche le piccole avanzate del Gladiator, che vediamo farà a breve un'altra sostituzione.
0: Cerchiamo di vedere, perché c'è una sostituzione anche nel Taranto, sta per entrare Aguilera.
1: Esce il numero 9 per il Gladiator e quindi esce Malafronte ed entra il 20 Giorgio, altro ex di giornata.
0: Intanto le squadre stanno approfittando per rifocillarsi, per abbeverarsi in un momento caldissimo di questo pomeriggio campano. Il risultato, ricordiamo, è sempre di 0-0. Intanto il direttore di gara va a richiamare Liguori e vediamo i due cambi, uno per parte. Nel Taranto ci sembrava stesse per entrare Aguilera. Ma attendiamo che sia la lavagnetta luminosa a darci il responso di quelle che sono le sostituzioni. Dovrebbe essere Malafronte il calciatore del Gladiator a lasciare il rettangolo di gioco, e così è, esce Malafronte ed entra il numero 20, Kevin Giorgio, altro ex, dicevi, Cosimo?
1: Sì, sì, un altro ex di giornata, un calciatore che è arrivato under a Taranto e che oggi è uno dei migliori marcatori del Gladiator e di conseguenza non cambia molto tatticamente, poiché Malafronte ha occupato la posizione di vertice alto ed è quello che farà Giorgio. Intanto esce anche Liguori ed entra il numero 19 Orlando.
0: Quindi completamente rivoluzionato il comparto offensivo del Gladiator, Cosimo.
1: Sì, vediamo Orlando in quale posizione giocherà, anche lui è un riferimento offensivo, vediamo se agirà alle spalle di Giorgio oppure al suo fianco.
0: Invece nel Taranto continua il riscaldamento, Pablo Aguilera lo vediamo esattamente ai bordi della panchina di mister Ciro Danucci, credo che possa essere giunto anche per lui il momento di entrare in campo. Intanto riprendono le operazioni di gioco con Gianmarco Rizzo, il cui tentativo viene rintuzzato dagli avanti del Gladiator, poi Marino sbroglia la matassa e va da Santerusso. Il Taranto ci prova in questo momento per vie centrali ancora con Gianmarco Rizzo, Guastamacchia tiene il pallone, dice per Del Vino, ancora Guastamacchia, Di Paolo Antonio dalle parti di Azio Osmanovic, traccia per Santerusso, la verticalizzazione di Santerusso, la posizione era regolare ma la sfera termina fuori. Dovrebbe essere giunto il momento del cambio, perché vediamo la lavagna luminosa e infatti arriva il cambio, Cosimo. Esce il numero 7 ionico Santerusso ed entra Pablo Aguilera. Cosa cambia, Cosimo?
1: Cambia che il Taranto adesso probabilmente butterà qualche pallone lì davanti senza troppi fronzoli, perché Russo in questo momento chiamava molto la verticalizzazione. Aguilera è un calciatore che fa salire molto la squadra, è uno dei migliori cannonieri rossoblù dopo Francesco Lo Savio. Vediamo cosa cambia in questa partita, però.
0: Cosa cambia nell'ottica della partita di Cristian Azio Osmanovic, che è il calciatore capace di tagliare in due la fascia e di pennellare al centro palle che molto spesso sono significati inviti a nozze per Pablo Aguilera.
1: Però vediamo nel Gladiator un'altra forza lì davanti, Dario, anche e soprattutto nella pressione. Vedi in questo momento come viene alzata dalla compagine nerazzurra, soprattutto dal suo reparto avanzato.
0: Intanto il Taranto recupera il pallone e lo fa con Francesco Lo Savio, poi con Marino, si lotta a centrocampo, Marino stende il calciatore in casacca numero 4 del Gladiator, ovvero De Gregorio, e quindi calcio di punizione per la formazione di casa. Il tempo scorre quando insomma le due squadre provano ad alzare il ritmo, siamo giunti al 22esimo minuto di questa ripresa e stanno provando ad attingere attraverso forze fresche dalla panchina nel tentativo
1: break, Dario,
0: di

0: il guizzo che può cambiare le sorti di una stagione, Cosimo.
1: Sì Dario, vediamo adesso però in questo ultimo quarto di gara chi ne avrà di più, ovviamente pensando soprattutto alla gara di andata. Il Gladiator gioca in casa, ripeto, mi aspetto qualcosina di più, però va anche detto che davanti a un pubblico del genere forse chi gioca in casa è il Taranto.
0: Assolutamente sì Cosimo, inutile anche rimarcarlo, encomiabili i tifosi del Taranto che stanno sostenendo la squadra da prima del primo minuto. Ve li facciamo sentire.

0: Si riparte Dario, vediamo il guardalinee occupare nuovamente la sua posizione, quindi direttore di gara, dopo essersi bagnato anche il capo, può fischiare.
1: Sì, sì, si
0: riparte. L'inizio nuovamente della partita, possiamo dire così, l'inizio di una nuova fase della partita.
1: Certamente di una nuova fase della partita, con le due squadre che hanno cambiato tanto avanti. Il Gladiator ha completamente rivoluzionato il comparto offensivo, il Taranto ha deciso di schierare un attaccante di peso, buttando dentro Pablo Aguilera, che è stato uno dei calciatori più determinanti nel corso della stagione, dal suo arrivo dal Canosa, ma che adesso si trova a dover giocare col cronometro e a trovare in questo lasso di tempo che gli viene concesso quel colpo che è nelle sue corde, quel colpo che cambierebbe la sua stagione, ma soprattutto la stagione del Taranto, Cosimo.
0: Assolutamente sì, Dario. Quello che possiamo dire è che il Taranto ha cambiato veramente poco rispetto al Gladiator, che ha cambiato tanto, soprattutto lì davanti, cercando di aggredire la linea di passaggio del Taranto, il primo portatore di palla. Però vediamo che i rossoblu in questo momento escono anche bene dalla pressione.
1: Pressione che viene portata sui portatori di palla del Taranto sin dalla linea di difesa. Intanto gli ionici si liberano con Boze Vukoša e possono provare. Torna indietro Boze Vukoša, direttamente da Nicola Lojodice. Lojodice cerca Ziosmanovic, lo vede ma non lo serve. Occhio a Vukoša che prova ad andare via. Occhio alla traccia verso Pablo Aguilera, attaccato lo spazio, ma non è finita, perché Di Paolo Antonio viene servito da Francesco Lo Savio, ha addosso a sé Liguori, ma non è un problema perché c'è Pablo Aguilera che prova ad andare via, riesce ad andare via con un tocco solo per un istante, perché poi recupera bene la retroguardia di casa e allontana il problema, il pericolo. Occhio a Del Vino che non commette fallo, il direttore di gara avvisa il neo entrato del Gladiator, occhio, non si scherza in questo modo, la prossima volta sarà sanzione. Nessun fallo da parte di Del Vino, verticalizzazione a cercare Pablo Aguilera, tiene palla Aguilera, prova a entrare Aguilera, cerca un compagno, lo trova in Marino, Marino entra in aria, ancora Marino gestisce il pallone, chiama al rimorchio Asio Smanove, c'è il traversone, fallo in attacco di Francesco Lo Savio.
0: Fallo in attacco, Francesco Lo Savio, che possiamo dire, Dario, che tolta quell'occasione nel secondo tempo ha fatto molta fatica in questa partita, ovviamente osservato speciale del numero 5 Campanella in questo caso.
1: È un calciatore capace di fare entrambe le fasi ed è un calciatore che si sta sacrificando tantissimo, l'abbiamo visto per tutta la partita, andare a ricucire, andare a ripiegare, farsi trovare molto spesso addirittura sulla fase, sulla tre quarti difensiva del Taranto, ha speso tanto, non è stato lucido nell'occasione che ha avuto nel primo tempo, ma è un calciatore imprescindibile nell'idea di calcio che compete a mister Ciro Danucci, così.
0: Sì, mi duole pensare che probabilmente però mister Danucci probabilmente potrebbe anche decidere di schierare Trombino negli ultimi minuti, perché lo vedo anche abbastanza stanco Francesco Lo Savio.
1: Cosimo, ti faccio una provocazione, nel caso in cui, intanto c'è l'avanzata del Gladiator ma l'ottima chiusura di Rizzo che però concede una touche, nel caso in cui dovesse uscire Francesco Lo Savio, potremmo pensare a un Taranto 3 con un tridente che prevede l'inserimento di Lojodice a ridosso delle punte in posizione centrale,
0: quindi un 4-3-1-2 di Ries. Probabilmente sarebbe anche una opzione che mister Danucci potrebbe decidere di schierare, va anche detto però che possiamo dire

Che il Taranto in casa è sicuramente un'altra squadra e chissà se, occhio perché il Taranto perde un pallone sanguinoso. Mastrangelo chiude la porta a numerato e salva i rossoblu.

0: riesce a salvare il Taranto. Mastrangelo provvidenziale ancora una volta in questi playoff, l'estremo difensore del Taranto. Non si può rischiare di gettare una partita del genere in questo modo. Picascia, traversone di Picascia, palla troppo alta, troppo profonda, che però resta in possesso del Gladiator. Lo Iodice esce a fare pressione e il Taranto la recupera con Aguilera. C'è una prateria, 3 contro 3, occhio allo Savio che lo lascia passare. Aguilera,
1: incredibile.
0: Aguilera, controllo sbagliato di Aguilera.
2: Ha provato a servire,
0: prateria.
2: Ha provato a servire di prima Marino e ha provato a lasciarla scorrere. Peccato, l'idea era buona, però purtroppo le è mancato il tocco preciso.
0: C'era una prateria per Marino, il tocco di prima nelle idee di Aguilera, solo nelle idee, perché il numero 99 del Taranto non ha toccato il pallone, ha consentito al Gladiator di rientrarne in possesso, vanificando un 3 contro 3 ghiottissimo per il Taranto.
2: Sta per entrare Zampa.
0: Serve il dinamismo di Zampa, la voglia di Zampa. Vediamo al posto di chi entrerà, Enrico Zampa. Intanto rimessa laterale, c'è Zio Osmanovic in battuta, Cosimo.
2: Assolutamente Dario, il Taranto ha bisogno di dinamismo in mezzo al campo e probabilmente lo darà proprio Zampa, che sveste in questo momento la pettorina. Vediamo chi uscirà, probabilmente uscirà Vokoja, no, esce Roberto Marino, abbiamo intravisto il 24, però c'è ancora da attendere per la sostituzione. Vediamo che però il...
0: Arriva adesso,
2: quindi quarto uomo alza adesso la lavagnetta luminosa, esce Roberto Marino, entra Zampa.
0: Giudizio alla partita di Marino, Cosimo.
2: Fatto una buona partita Marino, probabilmente mister Danucci voleva qualche inserimento di più da parte di Roberto Marino, che però comunque ha fatto un'ottima partita, ha fatto una partita anche guardinga e di conseguenza sì, merita per me anche un voto anche al di là della sufficienza.
0: Come cambia adesso l'11 del Taranto con Zampa, che magari porta in dote meno inserimenti, ma più freschezza, più capacità di corsa. Occhio al Taranto, Aguilera, palla che sfila, ma c'è ancora Aguilera in possesso. L'uscita di Merola, che salva tutto. Dicevo, come cambia adesso con Zampa la partita del Taranto?
2: Taranto ha provato a mettere muscoli a centrocampo, probabilmente per vincere qualche battaglia lì in mezzo, per poi partire in contropiede. Secondo me, Dario, mister Danucci però in questo momento sta pensando anche alla gara di ritorno.
0: Intanto Cosimo, l'azione del Taranto adesso è la cosa che certifica il cambio di registro della squadra, cioè la possibilità di allungare con Aguilera, che non è un giocatore che gioca solo di spalle alla porta, ma è capace di allungare la squadra, di giocare fronte alla porta.
2: Sì, Pablo ama, predilige anche attaccare la profondità, sebbene comunque non sia un uomo velocissimo, vista comunque la sua statura, però anche lui, come Santarusso, attacca bene la profondità. Nel frattempo davvero un pubblico che non ha davvero aggettivi per descriversi. Ovviamente stiamo parlando di quello rosso qui. Muove la sfera.
0: Lo viviamo da dentro, Cosimo. Intanto il direttore sportivo Danilo Panni detta il lancio dalle parti di Azio Osmanovic, pardon, di Aguilera. Il Taranto recupera subito il pallone con Boze Vukoja verso Di Paolo Antonio. Instancabile la coppia di centrocampo del Taranto.
2: La recupera proprio Aguilera, che se la trascina fuori, però manca lo stop esatto, Pablo. E sarà rimessa laterale per il Gladiator, comunque in zona offensiva per il Taranto. Quando siamo arrivati al 77esimo minuto, ma il pubblico di Taranto dice: noi vogliamo questo gol per poi giocarci tutto in casa, ma giocarcela con il vantaggio.
0: 77 sul cronometro, 13 più recupero alla fine. Il Taranto ci crede, Di Paolo Antonio cuce un'azione, il Taranto riesce con lo Iodice a servire ancora lo Savio di prima verso Boze Vukoja, ancora Taranto proprio con Zampa, ne ho entrato che va per vie orizzontali, Di Paolo Antonio, Zampa ancora sul cerchio di centrocampo, cerca un compagno, lo trova in Vukoja di prima, Nicola lo Iodice dovrebbe allargare il gioco, invece no, va per vie centrali, ancora lo Savio, va via lo Savio, può entrare in aria ma si ferma, scambia con Lio Iodice che tiene il pallone, se lo sposta sul sinistro, ancora Nicola lo Iodice, va via lo Iodice, va via anche il pallone, Cosimo, riparte il Gladiator.
2: Taranto non deve sbagliare queste occasioni, soprattutto deve passarsi il pallone lì davanti, perché se no si prendono questi contropiedi. Nel frattempo

0: tempo lo Iotic ha fatto un buon ripiegamento e credo che sarà rimessa laterale per il Gladiator. Sì,
1: rimessa laterale per il Gladiator, sì, assolutamente. Il direttore di gara ha indicato che la ripresa sarà in favore della compagine nerazzurra.
0: Io in quella circostanza, Dario, preferisco più una conclusione piuttosto che perdere il pallone lì, perché soprattutto porti tanti uomini lì davanti, perdi il pallone e prendi un contropiede sanguinoso.
1: Assolutamente sì. Intanto si è già ripreso il gioco con De Gregorio, ma è ancora rimessa laterale in favore della compagine di casa, che guadagna metri e guadagna tempo. Battuto da Picascia il fallo laterale in questo momento. Cerca un compagno, il Taranto fa gabbia, Picascia lo mette in mezzo, il Taranto la mette fuori questa macchia, prova a uscire, il tiro che viene rimpallato e rosso-blu con calma ripartono ma perdono palla clamorosamente. Adesso il traversone,
0: questa macchia
1: mette,
0: ci mette
1: fuori questa macchia, lo Savio all'indietro verso lo Iodice, ancora il Taranto. Azio Osmanovic scambia con Aguilera che cerca Azio Osmanovic e lo trova ancora. Azio Osmanovic fermato, rimessa laterale in favore del Taranto. Già battuta con zampa di Paolo Antonio. Bisogna ribattere, dice il direttore di gara, bisogna ribattere Cosimo.
0: Credo che abbia fischiato, diciamo, una sorta di infrazione, purtroppo vediamo poco, anzi no, non avevamo visto che Picascia è a terra per crampi. Vediamo se mister Farina proverà a chiamare il cambio.

0: parte quindi con una rimessa laterale in favore della formazione nerazzurra. Picascia allontana il pallone, lo mette in proiezione del Taranto, che quindi può ricominciare con Gianmarco Rizzo. Gianmarco Rizzo verso questa macchia, ancora Gianmarco Rizzo, occhio a Orlando in scivolata, palla che termina fuori, e quindi ancora si ripartirà con una rimessa in favore del Gladiator. Picascia ancora in possesso del pallone.
1: Sta entrando Trombino, Dario. Però nel frattempo c'è una sostituzione per il Gladiator.
0: Esce Mansur nel Gladiator. Vediamo chi è il calciatore che subentrerà. Mansur.
1: Esce lo Savio.
0: Quindi nel Taranto, fuori lo Savio, dentro Trombino.

0: Nel gladiatore invece dovrebbe essere entrato Bacio Terracino con la casacca numero 17, ed è così, si riprende adesso possesso gladiator dalla retroguardia con Manzo, lungo lì fuori Delfino, fa sportellate, gestisce il pallone Guastamacchia, lo alza per Buco, c'è che d'esterno, lo allontana, occhio Campanella, lunghissimo ancora Delfino, in qualche modo, ma la palla è ancora in possesso del gladiator. Delfino si lascia superare, occhio però il gladiator che riesce a entrare in aria, occhio al tentativo di Giorgio che viene fermato, Orlando all'indietro verso Liguori, prova a prendere il fondo Liguori, viene fermato in tandem con Delfino che viene stesso,
1: fallo, fallo, fallo,
0: calcio di punizione.

0: intanto è rimasta a terra Del Vino.
1: Del Vino ai crampi. Del Vino ai crampi.
0: Del Vino ai crampi e resta a terra, aiutato dai suoi compagni e da Mastrangelo.
1: Sta entrando con a te, sta entrando con a te.

0: Taranto riguadagna palla a centrocampo con Zampa che vince un rimpallo, lo vince insieme a Di Paolo Antonio che supera un uomo, prova a lanciare Aguilera.
1: Gestisce il pallone Aguilera, cerca un compagno, lo trova in Zampa. Zampa allarga il gioco dalle parti di Lojodice, verticalizza, Zampa si inserisce ma non trova il pallone, si salva la difesa del Gladiator con Picascia che poi sparacchia lontanissimo. C'è qua Stamacchia a fare a sportellate con Kevin Giorgio, c'è fallo. C'è fallo, dice il direttore di gara. Si lamenta qua Stamacchia, si lamenta Lojodice, si lamentano tutti giustamente.
0: Diciamo che sono tre tenute reciproche che possono essere lasciate correre.
2: L'arbitro un po' troppo fiscale qui.
1: Intanto calcio di punizione, Campanella ad indirizzo di Vitolo che cerca Picascia per vie centrali verso Baccio Terracino, lunga la verticalizzazione che si perde al di là della linea che delimita il campo. E quindi si ripartirà con la sfera in possesso di Mastrangelo che gioca corto verso Azio Osmanovic nel frattempo, pardon, verso Guastamacchia nel frattempo, vediamo che c'è Konaté che sta svestendo la pettorina. Guastamacchia va a lungo, c'è Aguilera che prolunga, Trombino prova a liberarsi, Vitolo riesce ad allontanare e quindi ancora Taranto con Zampa. Occhio lì però,
0: fallo per noi.
1: Fallo. C'è fallo da parte di De Marco su Zampa.
0: Esce Del Vino ed entra con Konaté. Ottima la prova di Fabio Del Vino anche quest'oggi.
1: Assolutamente sì. Voglio capire come si schiererà adesso il Taranto con l'ingresso di Konaté, perché Rizzo, Guastamacchia, Konaté sono tre difensori che possono anche giocare a tre.
0: Ci potrebbe essere anche la possibilità che il Taranto si schieri con Konaté terzino sinistro.
1: Lo vediamo adesso, attendiamo che si possa e possano riprendere le operazioni di gioco. Di Paolo Antonio chiama i suoi e chiama una gittata lunga, Cosimo. Sembra di rivedere la scena di Apice con Di Paolo Antonio che prova a telecomandare i suoi, lunga la battuta di testa, la palla in qualche modo resta in possesso del Taranto, Guastamacchia la gestisce ma finisce fuori.
0: Non la riesce a trattenere.

0: siamo all'87, Dario, 87.
1: 87esimo minuto, palla in possesso dell'estremo difensore Merola. E va a lungo. La tiene il Taranto con lo Iodice che cerca un compagno, lo trova sempre in Zampa. Buono il suo ingresso sino a questo momento. Zampa di Paolo Antonio a Osmanovic. Verticale per lo Iodice. Lo Iodice cerca la sponda di Aguilera, viene fermato. Tutto regolare, dice il direttore di gara. Zampa prova a recuperare il pallone, ci riesce. Bene il Taranto, non c'è nulla, dice il direttore di gara. Qua sta Macchi, a Osmanovic. Cerca di Paolo Antonio, che poi verticalizza bene per Azio Osmanovic, può entrare in area Azio Osmanovic, attenzione. Calcio di punizione per il Taranto.
2: Punizione, punizione.
1: Calcio di punizione dal limite per il Taranto, per il fallo di De Marco su Azio Osmanovic. La corsia è sempre quella, gli uomini sono sempre quelli.
2: Sì, sì Dario, sì. Mancano 2 minuti e sarebbe importantissimo segnare in questo momento. Punizione importantissima.

0: bellissima per il Taranto.
1: Sulla palla c'è lui, c'è Nicola Lo Iodice, che chiede al direttore di gara di far rispettare la distanza. Tutto il Taranto in proiezione offensiva, eccezione fatta per Di Paolo Antonio, Azio Smanovic e Zampa. Tutti gli altri sono in aria. Lo Iodice ha sui piedi una palla pesantissima. Lo Iodice, il direttore di gara chiede però di aspettare, va a catechizzare i calciatori del Taranto e quelli del Gladiator. Nessuna mossa scorretta in aria, fischio tutto, ha detto il direttore di gara, fischio tutto. Parte Lo Iodice, traversone, la palla è buona, con Atesi ostacola con Manzo. Gianmarco Rizzo, ma Manzo la prolunga e quindi ancora
0: Manzo,
1: in avanti.
0: Manzo provvidenziale.
1: Rimessa laterale per il Taranto, dovrebbe essere Di Paolo Antonio a battere questa rimessa laterale. Lascia l'incombenza a Konaté. E adesso dovrà sfruttare le sue lunghe leve per cercare di gettare nell'area di rigore un pallone, invece no, va corto verso Di Paolo Antonio, il traversone. Occhio a Trombino di testa, anzi di piede.
0: Fallo in attacco, fallo in attacco.
1: C'è fallo in attacco di Trombino. Fallo in attacco per il direttore di gara quando siamo quasi ormai giunti.
0: Mancano 50 secondi e poi sarà il recupero.
1: Si riparte con campanella verticale per Konaté, che torna all'indietro per Rizzo. Verticale, c'è spazio per Zampa che si gira bene, chiama Zio Smanovic. Un tocco da Zio Smanovic, ancora Zampa anticipato per un istante, esce bene Picascia, esce bene Picascia, esce bene il Gladiator che può ripartire. Occhio alla posizione di Giorgio, che però è anticipato, è rimessa laterale per il Taranto. 5 minuti di recupero,
0: 5
1: minuti di recupero. Zampa per Azio Smanovic, per via centrale, il corridoio, e per Boze Vukoja. Se ne va Vukoja, ritorna indietro Vukoja, viene steso, tutto regolare per il direttore di gara e quindi contropiede per la formazione di casa, con Orlando, Kevin Giorgio fermato.
0: Bravissimo, Guastamacchia,
1: atterrato Guastamacchia, punizione per il Taranto.

0: incessante il tifo dei supporters rossoblu. Siamo al 91esimo. Verticalizzazione. C'è fallo in attacco del Taranto.
1: Ha fischiato fallo in attacco. Io guardavo guardalinee che però non ha sanzionato nulla. Decisione anche questa un po' discutibile.
0: 0-0 quando va via il secondo minuto di recupero. Si riparte con un calcio di punizione in favore del Gladiatore. Merola a gestire il possesso del Gladiatore, andare lunghissimo a cercare una sponda che però non arriva, e si riparte quindi con una rimessa laterale in favore del Taranto. Della battuta si incaricherà proprio Konaté. Si fa vedere lo Iodice, ma Konaté va lungo avanti a cercare Aguilera. Selva di gambe, Aguilera tiene palla e prova a far partire il Taranto. Si lamenta Aguilera, Trombino, anzi Vukoja, ma la palla è del Gladiator. Occhio a Giorgio, sportellate con Rizzo, tutto regolare dice il direttore di gara. Giorgio in aria, si defila, la mette in mezzo con Konaté, l'accompagna all'uscita in rimessa laterale. Uno scontro tra Rizzo e Giorgio non ravvisato dal direttore di gara, e quindi De Marco cerca un compagno, lo trova, traversone deviato, Zampa la mette giù e può far ripartire il Taranto. Zampa deve liberarsi del pallone, invece va

solo Azi Osmanovic, fa ripartire il Taranto, c'è spazio per Cristian. Azi Osmanovic ancora al piccolo trotto, traversone, palla che passa solo per un istante, calcio d'angolo, si soffre in una maniera clamorosa. Avanti Taranto, avanti! Chiama lo schema, anzi chiede il pallone di Paolo Antonio.

0: calcio d'angolo sul quale si presenta Di Paolo Antonio. Si perde tutto il tempo possibile, intanto in aria l'assembramento caotico di maglie nerazzurre, di maglie bianche, con gli avanti del Taranto, Trombino, Aguilera, Rizzo, Guastamacchia e Konaté, partito in questo momento il traversone, Aguilera la palla.
1: Calcio d'angolo!
0: Viene toccata, ma calcio c'è ancora d'angolo, angolo.
1: Calcio d'angolo.
0: C'è ancora angolo per il Taranto, c'è ancora speranza, c'è ancora voglia per il rossoblù di portare a casa un risultato che significherebbe tanto in ottica futura, in ottica presente. Calcio d'angolo esattamente dall'altra parte, il piede però non cambia, è quello di Di Paolo Antonio. Azio Osmanovic e Vukoc a fare la guardia in difesa, tutto il resto del Taranto è nell'area di rigore. Parte Di Paolo Antonio, parabola al quadro, resta lì Merola, esce, la fa sua, c'è anche fallo.
1: Fallo in attacco.
0: C'è anche fallo in attacco, si abbracciano Merola e Konaté. Ormai, questione di secondi, prima che arrivi il triplice fischio, si riparte con un calcio di punizione che batterà Merola. Manzo all'indietro, ancora da Merola, stoppa il pallone Merola, chiama Vitolo ma non c'è più tempo, finisce così all'Augusto Bisceglia, finisce 0-0, il Taranto pareggia, abbiamo accanto a noi Vitolo Adisa, presidente, che partita ha visto?
2: Bella giornata di sport, il Taranto ha dominato, abbiamo giocato in casa grazie ai nostri tifosi, la vera arma in più, e adesso li aspettiamo da noi, sarà una grande festa, sono convinto.
0: Grazie a Vitolo Adisa, è finita 0-0, noi diamo la linea credo a Peppe Delisanti, non so se c'è Ludovica a bordo campo, Cosimo.
1: La vedo con sì. Francesco Lo Savio, vai Ludo, vai.
3: Sì, siamo qui in campo con Francesco Lo Savio, una partita terminata 0-0, risultato giusto oppure il Taranto meritava qualcosina in più?
4: Meritavamo assolutamente qualcosa in più, c'era un rigore netto su il primo tempo su Nicola, non so perché l'arbitro non l'ha fischiato. Penso che abbiamo giocato benissimo perché per ampi margini della partita abbiamo avuto il possesso palla e loro erano bravi a schiacciarsi dietro, a chiudersi e non darci tante opportunità, però penso che abbiamo fatto una grande partita e quindi diciamo che peccato per quel rigore, però tutto sommato va bene.
3: Senti, questa settimana sei stato premiato come miglior giocatore della FIGC Lega Nazionale Dilettanti 2026. Al di là del risultato, al di là di quello che insomma riuscirà a conquistare il Taranto, che cosa ti porterai di questa esperienza in rossoblù?
4: Sicuramente porto con me un'esperienza fantastica che deve ancora concludersi, soprattutto con la finale che ci sarà di ritorno domenica prossima, quindi io spero che le cose vadano bene, sono fiducioso perché è un gruppo meraviglioso, lavoriamo bene e sono sicuro che approcceremo la finale nel migliore dei modi.
3: Grazie mille.
4: Grazie a voi.
3: Linea.

Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato

0: lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Rieccoci in studio per commentare ancora Gladiator Taranto, terminata 0-0 ad Aversa. In studio con me c'è mister Alberto Bosco. Mister Mariano Sciarpi ci ha dovuti abbandonare per un impegno personale. E allora mister, riparto da te, perché un secondo tempo sicuramente importante da parte del Taranto, con qualche rischio. L'occasione al 72esimo con Mastrangelo, che è stato miracoloso, ha salvato il Taranto, però un Taranto che ha provato anche con un forcing nel finale a mettere paura alla retroguardia campana, ma non è bastato, e quindi tutto adesso si riserva al ritorno.
7: Sì, sicuramente, come si era intravisto già nel primo tempo, il Taranto ha continuato ad avere metri. È mancato un attimino nella gestione degli ultimi metri e anche nelle ripartenze, diciamo, da dietro, in fase di impostazione, un po' ci ha limitato il Gladiator, perché sul giro palla nostro venivano a pressare alti, cosa che nel primo tempo non hanno fatto, e questo ha fatto sì che giocassimo di rimessa in diverse occasioni. Quindi si è mancati poi lì in fase di, diciamo, proprio di conclusione, perché le palle mancavano e non filtravano. Sotto il profilo della tenuta, però, bene, perché il Taranto è stato comunque sempre in partita, e, tranne quella sbavatura lì che ci poteva costar caro, però obiettivamente è stata una gara affrontata con il giusto piglio. Ripeto, totalmente diverse dagli atteggiamenti avuti con l'Apice, a prescindere invece dal lato puramente fisico. Quindi tutto fa ben sperare per la gara di ritorno tra le mura amiche, dove, ahimè, tutti giustamente, no, visto il tifo che ci sarà, pensiamo al 12° uomo in campo, però partiamo al 50%.
6: Ci aspetta tanto sicuramente per la gara che è prevista effettivamente tra 7 giorni allo Stadio Italia di Massafra, ma

0: Ho visto una persona nel monitor. È il nostro opinionista Giancarlo Liuzzi che dovrebbe essere collegato in questo momento con noi.
1: Amici,
0: Eccolo qua! Ciao Giancarlo,
1: che
0: buonasera, come stai?
1: sofferenza.
0: Sofferenza, ma per il caldo o per la partita? Ti chiedo questo, cosa
1: No,
0: importante.
1: per il caldo della partita. Mamma mia,
0: Allora.
1: che bella cosa però. Sembrava una partita dei mondiali, di quando la nostra nazionale si trovava a giocare con squadre totalmente sconosciute, perché questa è Gladiator lì, una squadra completamente sconosciuta, non ne sapevamo quasi nulla se non le robe raccontate dagli amici e dai giornalisti che ne sanno veramente. Però ci aspettavamo una squadra probabilmente molto più competitiva, ecco, diciamo così, molto più proiettata in avanti di questa che abbiamo affrontato, ecco.
0: Giancarlo, ci si aspettava sicuramente questo tipo di Taranto, un Taranto aggressivo nel primo tempo, soprattutto che ha creato diverse occasioni nella ripresa, ci ha creduto anche con quel forcing che stavamo citando poco fa, e quindi è un Taranto che fa ben sperare in vista poi della gara di ritorno a Mazzafra.
1: Ma totalmente sì, ed anche un po' inaspettato, perché noi sì, ci immaginavamo certamente un Taranto arrembante, concentrato, volitivo, tutte le cose che sappiamo, maschio si sarebbe detto un tempo. Però la squadra che ha messo in campo Danucci oggi invece cercava le trame. Forse è stata la partita in cui si è visto il più bel gioco del Taranto forse dall'inizio del campionato, e merito suo di aver insistito su Marino, di aver optato per Russo anziché Aguilera. Dobbiamo ben sperare. Diciamo, è stata una partita che probabilmente, se leggessimo i numeri, direbbe che abbiamo avuto il 60% del possesso palla, almeno la sensazione è quella. Insomma, sembrava che giocassimo noi in casa, diciamola così.
0: Sì, a un certo punto effettivamente anche con il pubblico tarantino che si è fatto sentire, gli 830 che abbiamo già detto nel pre-gara sono stati una forza importante. Qui rivediamo effettivamente le occasioni da parte della formazione rossoblu, la conclusione velenosa di Lojodice che poi effettivamente ha ricordato quella del minuto 53 con il miracolo da parte di Mastrangelo su Mansur. Mastrangelo, provvidenziale, mister Bosco, torno da te perché ha avuto sicuramente i meriti di aver messo le manoni su queste partite.
2: Ma il merito sta nel fatto che è stato un portiere, tranne una conclusione, sempre nel secondo tempo, il quale non ha fatto grossi interventi. E quindi trovarti a tu per tu e a dover essere decisivo è tanta roba. Perché sai bene, insomma, che un portiere come è stato Merola, che bene o male, nonostante le occasioni non siano state, perché c'è stato un predominio, c'è stata una presenza fattiva del Taranto, ma le occasioni poi le possiamo contare, però diciamo Merola è stato un po' più impegnato e quindi i suoi interventi sono risultati anche decisivi. Ma quello di Mastrangelo è importante perché, ripeto, tranne quella conclusione che c'è stata nel secondo tempo, non conosco altri interventi da parte sua tali da tenerlo sul pezzo. Quindi ci sta che, essendo inoperoso, tu lì a tu per tu possa sbagliare. Ma ha letto benissimo perché il giocatore ha tentato di metterla sul primo palo, che era la cosa più giusta e sacrosanta, visto comunque come aveva chiuso la visuale.
0: Giancarlo, torno a te invece per chiederti se dal punto di vista tattico ti aspettavi questo Taranto, la scelta di Santerusso da prima punta, che qui in studio discutevamo un po' nel pre-gara perché era una scelta un po' a sorpresa del tecnico Ciro Danucci.
1: Ma proprio no, non me l'aspettavo, e anche ieri con gli amici ne abbiamo parlato proprio con Studio 100. Io mi aspettavo la conferma di Aguilera e ipotizzavo Zampa al posto di Marino, perché mi immaginavo un centrocampo maschio, strutturato più che altro, di gamba, diciamo con un passo più compassato, un po' più lento. Invece Marino ha dato tanto dinamismo, tantissimo dinamismo, e Russo faceva da collante, non ha fatto la prima, non ha fatto Aguilera, ha fatto Russo, cioè faceva da collante.

0: aiutando, diciamo così, il Taranto a giocare palla a terra con delle trame, con delle triangolazioni, con delle giocate a cui noi non siamo tanto abituati. Noi non abbiamo visto tanto il Taranto giocare di sponda, liberando l'uomo. Tante volte oggi ci siamo ritrovati con l'uomo libero che avanzava con inserimenti continui sulla loro tre quarti. Poi questa squadra che abbiamo affrontato sia una squadra coriacea, in grado di difendersi bene, di chiudersi al momento opportuno, di difendere a zona quando serve, ma anche a uomo sui più pericolosi, ci sta. Però noi abbiamo giocato molto bene e abbiamo giocato molto bene anche perché Danucci oggi ha deciso di cambiare modo di giocare e quindi ha fatto bene a far giocare Russo. Poi certo, se avesse anche vinto il Taranto oggi staremmo parlando di un'idea geniale di Danucci e non solo di una ottima intuizione.
1: Perfetto, allora vi ricordo che a breve avremo anche un altro collegamento che sarà il direttore del Corriere di Taranto Giovanni Saracino. Leggiamo nel frattempo anche qualche commento perché ce ne state inviando tantissimi sui nostri canali social e leggo questo di Alex Monda, la dovevamo chiudere oggi almeno con due gol di scarto, il Taranto è stato superiore però occhio al ritorno, speriamo bene. E poi c'è qualcun altro, avevo letto il commento di Francesco Santamaria, il Gladiator fuori casa è fortissimo, Mister Bosco.
2: Sì,
1: Effettivamente nei numeri è
2: lo
1: così.
2: dicevamo prima mentre guardavamo la gara, e cioè che il Gladiator fuori casa ha fatto di meglio, ecco. È sicuramente una delle squadre tecnicamente meno forti che Farina ha potuto avere, perché Farina comunque ha avuto sempre squadre forti, tecnicamente. Molto molto forti, questa no, è una squadra un po' più lavoratrice, anche se nei nomi ci sono nomi di categoria e di passati, diciamo importanti in questa categoria. Però è una squadra che sembra non avere una dimora, nel senso che quando va fuori non ha problemi a giocarsi la gara. Ora, stare a fasciarsi la testa già prima di rompercela no. Io dico che se si affronta, con il piglio di oggi, sicuramente, la partita ce la giochiamo tranquillamente. Se iniziamo a pensare che solo il pubblico ci deve far vincere la partita, allora rischiamo di perderla forse all'ultimo minuto e di fare, ecco, la partita, di stare lì, di aspettare la punizione, magari il calcio d'angolo e poi no. Noi la partita, a prescindere dal nostro grande pubblico, la dobbiamo fare, dobbiamo essere sempre, attenti. Perché comunque abbiamo, ripeto, una squadra di fronte che per quanto non possa essere tecnicamente importante, ma è una squadra che corre, una squadra che si sa stringere, sa non subire e quindi la partita va messa a posto subito. Subito.
1: Siamo d'accordo su questo. Giancarlo, torno da te perché inevitabilmente nei dati, nelle statistiche, il Gladiator non perdeva dal 25 gennaio, quindi è un dato che non bisognava assolutamente sottovalutare, ma un Taranto che ha fatto capire le proprie intenzioni, lo ha fatto con un approccio importante alla partita. Lo Savio nel post-gara ha detto: secondo me il rigore sul cross di Lojodic c'era. Tu cosa hai visto? Secondo te quello è un episodio importante della partita? Insomma,
0: Io
1: lotte.
0: da tifoso io vedo rigori anche se inciampo su mia madre, quindi per me sono tutti rigori, sempre. Però lascerei adesso perdere il singolo fatto e mi concentrerei di più sul fatto che ci dovrebbe forse far sperare di più, il fatto che anche fisicamente mi sembra che la nostra squadra sia messa meglio. Ora, tecnicamente è chiaro che siamo superiori. Dal punto di vista della tenuta atletica, mi pare che avessimo più gamba. Loro hanno fatto una partita da fuori casa, si sono difesi, sì, tranne quella occasione, tra l'altro per un nostro infortunio, non mi pare ci sia stato altro da parte loro, cioè, non ci possiamo ricordare una loro bella azione, diciamo così. E invece noi temevamo fortissimamente che arrivassero a far tirare i centrocampisti dai 25 metri. sapevamo come Gladiator ha meritatamente, come meritatamente è arrivato fino a questo punto dei playoff, ma tutto questo non è avvenuto. Ora, se riusciamo a rimanere concentrati come lo siamo stati oggi, con quello spirito battagliero, ma anche con la consapevolezza della tecnica che abbiamo, oggi per esempio siamo stati molto meno leziosi, un paio di sciocchezze le abbiamo viste, va bene, però siamo stati molto meno leziosi che non con l'apice, sono fiducioso.
1: E siamo fiduciosi tutti. Adesso torno ad Aversa perché abbiamo Cosimo Lenti, zona press stampa, quindi torniamo da te Cosimo per le ultime.
3: Sì, solo per comunicarvi che a breve avremo i calciatori del Taranto, oltre al mister ci preannunciava Giuseppe Di Cera che arriverà a breve anche Gianmarco Rizzo. Qui da Aversa, solo per segnalarvi, non so se l'avete detto, perché mentre guadagnavo la postazione in campo vi ho perso ovviamente all'auricolare, però comunque c'è stato un fortissimo applauso alla squadra che ha con un caloroso abbraccio anche fra di loro, tutti gli stessi ragazzi erano uniti fra di loro, hanno ringraziato il pubblico rossoblù, si sono dati la giusta carica. Sì, noi siamo in diretta, sì, se ci puoi portare il mister. Mister, siamo in diretta, tutto in diretta, tutto live, quindi abbiamo mister Ciro Danucci. Mister, sei soddisfatto? Ti chiedo prima della prova e poi del risultato.
4: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene, l'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità. I ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari, una abbiamo sbagliato con Vukoja un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
3: Mister, ripartendo da quello che dicevi prima, forse lì davanti è mancata la giusta stoccata, le hai provate davvero tutte, hai messo Russo titolare, poi hai messo Aguilera, Trombino al posto di Lo Savio. Ti chiedo perché Russo dal primo minuto e poi cosa è mancato secondo te proprio lì davanti?
4: No, ci siamo mossi abbastanza bene, è mancato l'ultimo passaggio, magari qualche volta abbiamo calciato in porta quando invece dovevamo per dire allargare, ora ricordo al volo un'azione dove Di Paolo Antonio calcia dal limite dell'area, invece c'è Cristian Zosmanovic solo a 10 metri da lui, ma tanti altri presupposti, perché siamo arrivati anche in maniera abbastanza semplice sulla tre quarti dove potevamo puntare e fare delle scelte diverse, però naturalmente fa anche molto caldo, essere lucidi non è facile, anche perché i ragazzi in fase di non possesso hanno speso moltissimo, quindi sono molto soddisfatto. Per quanto riguarda la scelta di Russo, Russo è un giocatore che ha delle caratteristiche completamente diverse da Aguilera, attacca bene lo spazio, era il giocatore che secondo me in questa partita poteva dare più fastidio al Gladiator, Russo ha fatto una buonissima partita, poi Pablo è entrato nel momento in cui abbiamo avuto anche tanti piazzati dove potevamo sfruttarli meglio, e hanno fatto tutti e due una buona partita, lo stesso Francesco si è mosso molto, mi è piaciuto e Trombino avrei voluto farlo entrare un po' prima, però era un momento della partita un po' particolare dove naturalmente ho ritardato un po' la scelta perché non volevo cambiare un po' di situazioni che comunque in campo andavano bene, però abbiamo quattro attaccanti bravi e devono naturalmente ritrovare quella lucidità giusta che poi ci ha permesso di arrivare fino a qui.
3: Mister, 800, più di 830 tarantini qui per sostenere la squadra, un messaggio che vuoi dare tu? Abbiamo visto che la squadra li ha ringraziati alla fine, non è facile con questo caldo a giugno, è sempre una finale di eccellenza, ma circa 900 persone che arrivano a 350 km dalla propria città, si può dire che è amore puro e forse anche pura follia.
4: No, ma cioè non c'entra assolutamente.

0: nulla con l'eccellenza. Io più volte ai ragazzi ho detto che abbiamo questa grande responsabilità, una squadra, una partita d'eccellenza che sposta 900 persone dalla propria città, è follia. Naturalmente li ringraziamo molto, abbiamo in campo, penso che si siano accorti, comunque la squadra ha dato tutto quello che poteva dare, abbiamo, dal punto di vista dell'impegno abbiamo dato tutto e ora naturalmente dobbiamo cercare di recuperare energie e prepararci bene per la partita di ritorno, perché sarà una partita anche quella molto dura, dobbiamo prepararci bene, giochiamo in casa e quindi avremo anche lì l'apporto importante del nostro pubblico.
1: Grazie mister, liberiamo mister Ciro Danucci, a voi per ovviamente commentare queste dichiarazioni in attesa che arrivi un tesserato del Taranto.
2: Cosimo, torniamo in studio per commentare assieme appunto le dichiarazioni di mister Ciro Danucci. Mister Bosco, parto da te. Commento onesto, onesto da parte del tecnico rossoblù, perché ha analizzato con lucidità la partita. È ovvio, è tutto rimandato al ritorno, però c'è ottimismo e questo ovviamente è un bel segnale per il Taranto.
3: Ma se andiamo indietro con la puntata ci siamo detti queste cose. Ci è stato chiesto prima le decisioni del mister, secondo noi cosa pensavamo sia sull'assenza di Zampa sia sull'assenza di Aguilera per Russo. Abbiamo detto che avrebbe provato a vincerla nel secondo tempo perché magari voleva sfruttare più il dinamismo di Russo, ma anche di Lo Savio lì davanti e quindi ripartire con qualche azione veloce per potersi trovare in uno contro uno e così ci ha detto. Al contempo siamo stati soddisfatti di come la partita a livello di piglio mentale è stata affrontata ed è la stessa cosa che ci ha detto lui. La sostituzione di Aguilera nel secondo tempo, perché comunque per sfruttare la sua fisicità, i calci piazzati che stavamo avendo e quindi provare a vincere la partita. Quindi analisi onesti noi nel pensare delle sue decisioni, onesto lui. Lui a dire anche per esempio gli ultimi metri, quando prima mi veniva chiesto il secondo tempo com'è stato, che un po' loro ci avevano limitato e che noi negli ultimi metri non siamo riusciti ad arrivare perché loro ci hanno limitato con un pressing ultraoffensivo, anche qui è stato detto dal tecnico. Che tutto sia rimandato e che quindi il pensiero sarà quello di affrontare al meglio la gara di ritorno, io inizio a dire da qui e sono certissimo, perché Danucci non proviene da categorie alte ed è sceso giù, ma proviene da queste categorie e sono certo che già da domani inizierà, anche se c'è la giornata di riposo, ma inizierà a dire ai propri giocatori che la partita va chiusa il prima possibile, perché è una squadra che se inizia a prendere campo, se inizia a prendere confidenza, può portare dalla parte sua la gara. Quindi la partita va portata subito dal nostro lato e poi dobbiamo essere bravi ad amministrarla nei cambi.
2: Bisogna amministrarla il prima possibile questa partita e ne parliamo con il direttore del Corriere di Taranto, Giovanni Saracino. Ben ritrovato tra noi, Giovanni. E
4: Buonasera, buonasera a voi.
2: allora, Giovanni, ripartiamo appunto dalle affermazioni di mister Bosco, perché naturalmente è stato un Taranto bello, piacevole da vedere. Nel primo tempo ha creato diverse occasioni, nella ripresa un forcing che non ha portato al risultato sperato, ma che lascia sicuramente impronte positive in vista della gara di ritorno a Massafra.
4: Sì, concordo in pieno con le dichiarazioni di mister Bosco, soprattutto con quelle di non sottovalutare l'avversario, perché è un avversario sornione che se gli lasci campo è in grado di, con pazienza, di venire fuori, per cui è giusto pensare che nella gara di ritorno il Taranto debba chiudere subito i conti già con un gol nei primi magari 15 minuti, però ovviamente poi in campo ci vanno le squadre. Il caldo oggi veramente a vedere i giocatori, insomma, provavo un piccolo dispiacere nei loro confronti, perché effettivamente giocare a quell'ora con quelle temperature, insomma, sarebbe da rivedere un po' il tutto, perché lo spettacolo ne viene a perdere. Tutto sommato, ripeto, è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Il risultato è giusto, un po' meglio il Taranto nel primo tempo, il Gladiator invece meglio nel secondo, però sono convinto e mi ritrovo nelle parole.

0: parole di mister Danucci, essere soddisfatto di questa partita, perché poi il Taranto fuori casa questa stagione non ci ha fatto vedere grandissime prestazioni, però oggi era una squadra ben quadrata, ben messa in campo. Ritengo che anche le scelte effettuate dal mister siano state giuste. E poi, che dire, questo pubblico l'avete rimarcato più volte in telecronaca, è stato un pubblico meraviglioso ed è un segnale che si lascia alle autorità, alle istituzioni del calcio, ma anche a quelle della società civile, cioè cosa si è perso in questo campionato nel negare tante trasferte al pubblico rossoblù. Avete visto oggi, insomma, si giocava in casa, un Taranto che può contare effettivamente su un uomo in più. È mancato effettivamente qualcosa negli ultimi metri, ma c'è la gara di ritorno e il Taranto in casa invece quest'anno ci ha regalato tante, tante belle prestazioni.
1: Grazie Giovanni, torno da te subito, tra meno praticamente di 2 minuti, perché abbiamo Cosimo Lenti assieme a Dario Calitelli da Aversa. Andiamo da loro appunto, perché a breve dovremo avere anche Santi Russo.
2: Sì, a breve avremo Santerusso, avremo anche Gianmarco Rizzo, quindi sono loro i due ragazzi che parleranno. Dario, una riflessione anche da parte tua, l'abbiamo detto in cronaca più volte, Taranto è una stella decaduta, è una stella del sud decaduta in quella che è l'eccellenza pugliese, ora eccellenza nazionale, e deve tirarsi fuori in qualsiasi maniera. Ti chiedo cosa servirà? Vista la partita di oggi, per segnare quella rete che potrebbe valere la promozione.
3: Io però vedo che sta arrivando
2: Sì,
3: Rizzo,
2: ah,
3: poi
2: ok,
3: magari
2: glielo chiediamo a lui, dai,
3: lo
2: gliela
3: chiedi a
2: chiediamo a
3: Rizzo
2: lui.
3: così poi magari, perché so che
2: Sì,
3: sta arrivando ai temi.
2: abbiamo subito Gianmarco, eccolo lì.
3: Gli lascio il microfono.
2: Sì, vai, vai, vai. Ciao Gianmarco. Allora Gianmarco, noi facevamo una riflessione. Taranto, 800, più di 830 tifosi arrivati qui in Campania. Taranto è una stella decaduta del sud e serve per riportarla quantomeno in Serie D. Ti chiedo cosa servirà per sbloccare questo doppio confronto e poi portarsi a casa la promozione e festeggiarla davanti ai propri tifosi.
4: Intanto buonasera a tutti quanti, siamo qua per questo, siamo qua per, ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo, ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita, secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massafra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
2: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni e ti chiedo che cosa è successo lì. Ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo, rispetto alla gara di Apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Azziosmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto, ecco?
4: Secondo me abbiamo fatto una grande partita. Io ve lo dico sempre: quando parliamo di fase difensiva, non si parla solo di difesa, perché oggi, anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante, si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere seconde palle. Quindi, io credo che abbiamo fatto una grande partita. Credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta, siamo entrati in campo determinati, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato in settimana, infatti anche il mister ci ha fatto i complimenti, ci siamo fatti i complimenti noi da soli, ora c'è l'ultimo scalino, ce l'abbiamo in casa, ma guai a sottovalutare l'avversario perché come abbiamo studiato, sono una squadra che fa meglio molto fuori casa che in casa, quindi sarà molto difficile, ci servirà l'aiuto di tutta Taranto, di chi verrà allo stadio, di chi non potrà venire e ci seguirà in TV, quindi noi siamo, forse per me chiuderei gli occhi, mi sveglierei a domenica mattina, quindi siamo già pronti, ce lo siamo detti nello spogliatoio, non vediamo l'ora che arrivi domenica.
2: Mi hai già risposto a quella che doveva essere la mia ultima domanda, cioè un messaggio, diciamo, alla tifoseria, a quello che sarà la partita di domenica. Poi, ovviamente, se ti senti di aggiungere altro.
4: Ma io credo che Taranto ha sempre risposto presente, indipendentemente da contro chi gioca.

0: Giocavamo, io sono arrivato i primi di dicembre, i tifosi hanno sempre risposto presente, lo stadio è sempre stato pieno, è normale che io credo che come è successo nelle ultime 3-4 settimane i biglietti finiranno anche questa volta in 10 minuti, peccato perché so cosa significa giocare allo Iacovone, so cosa significa giocare magari con tantissima gente, purtroppo ci sarà gente che non potrà venire, però noi sappiamo, li vogliamo tutti vicini a noi perché abbiamo fatto una scalata importante, secondo me nessuno ci credeva, solo noi lì dentro ci abbiamo creduto domenica per domenica, settimana per settimana, sapevamo che potevamo fare qualcosa di importante, c'erano tre strade, l'abbiamo persa la prima, abbiamo perso la seconda, però noi non abbiamo mollato, noi siamo un gruppo importante, un gruppo solido, credo che se non avessimo avuto questo gruppo il Taranto non avrebbe fatto nemmeno i playoff, invece ci siamo compattati, ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo qua, siamo venuti qui, abbiamo fatto una grandissima partita e ora ci aspetta l'ultimo gruppo. Quindi speriamo di concluderlo bene domenica.
1: Grazie mille Gianmarco, ovviamente ci rivedremo domenica. Aspettiamo Santerusso mentre chiedo al direttore Dario Calitelli di raggiungerlo.
2: Avevi fatto una domanda, innanzitutto fammi salutare gli ospiti di Giuseppe Delli Santi che sono adesso negli studi di Via Polibio, grazie di essere stati con noi in questa nuova esperienza del pre e post gara delle dirette del Taranto e delle dirette di Studio 100. Ho sentito Giovanni Saracino che si preoccupava, era dispiaciuto del caldo per i calciatori. Ti assicuro, caro Giovanni, che il caldo l'abbiamo patito anche noi, tutta la squadra di Studio 100 che quest'oggi era qui presente. Il Taranto ha fatto una buona partita. Credo che si sia fatto preferire per entrambi i tempi al
1: Gladiator. Sì, condivido anche io.
2: Detto questo, c'è un po' da mare in bocca. Perché credo sinceramente che forse il Taranto potesse centrare la vittoria da questa gara. Vieni Sante, ti lascio il passo, ti lascio con Cosimo Volenti, ti lascio in buone mani.
1: Sante, hai fatto una partita di sacrificio, soprattutto nel primo tempo. Ti ha chiesto questo mister Danucci, a differenza magari rispetto ad altre volte che preferivi attaccare la profondità, però oggi abbiamo visto tanto lavoro da parte tua.
3: No, sì, comunque il campo era abbastanza largo, comunque un campo ottimo per giocare a calcio. Loro con i due braccetti erano bravi ad allargarsi tanto, a cercare il braccetto opposto, quindi un po' perdevamo un po' di scalate, alla fine ci siamo messi a posto, abbiamo trovato la quadra e da lì siamo venuti fuori. Però quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
1: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
3: Guarda, servirà più cinismo sotto porta assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
1: Ti chiedo, 830 tifosi venuti da Taranto, 350 chilometri, una domenica di giugno caldissima per una finale che comunque di eccellenza, ti aspettavi tutto questo calore da parte di Taranto?
3: Mi aspettavo assolutamente sì, perché comunque Taranto ho giocato contro anche in altri anni e so che la tifoseria va matta per questa maglia, quindi lo sto sentendo tutto il calore che sta mettendo questa tifoseria alla squadra, l'ho percepito in campo e per tutta la partita hanno cercato di spingerci per farci segnare. Ora in casa serviranno anche loro insieme a noi, che oggi sembravano il doppio, non sembravano 800 la verità, perché cantavano davvero tutti. Noi dobbiamo regalargli veramente questa gioia che per questa città è troppo importante.
1: Grazie mille Sante, grazie mille. Chiedo all'ufficio stampa del Taranto se verrà qualcun altro, credo proprio di no. Anzi sì, probabilmente verrà Roberto Marino. Sì, al volo. Tanto siamo in diretta, ciao Roberto.
4: Ciao.
1: Sì, sì, sì. Ciao Roberto, è stata una partita difficile, un caldo terribile, terrificante, però avete dato il massimo, si è visto, e avete preso gli applausi del pubblico alla fine.
4: Ti ringrazio. Sì, buonasera. Sì, il caldo un po' si fa sentire, la fatica ovviamente è il doppio, no? Però dobbiamo andare oltre sto caldo, facciamo finta come se non lo sentiamo, capito? Perché c'è il ritorno, è una partita troppo importante per noi, per la città e dobbiamo portarla dalla nostra parte.
1: Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Gianmarco, a Sante.

0: 830 tarantini venuti qua oggi con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza. Ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
1: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazze è, che tifosi sono amati del calcio, proprio della propria città, e quindi

0: promozione davanti al pubblico di Taranto.
1: Sì, ci manca, cioè, il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che il ritorno comunque per vincere, cioè, abbiamo bisogno del gol.
0: Grazie mille Roberto, e quindi noi possiamo chiudere qui la nostra diretta, il nostro collegamento, e chiedo a Dario di raggiungermi così c'è anche un saluto da parte tua.
2: No.
0: Noi possiamo
3: scendo lì ad Aversa.
0: Ora si sta bene.
2: Ora saremo pronti a fare altre 3 ore di telecronaca probabilmente con una visibilità migliore, però vi assicuriamo che oggi abbiamo avuto grandi difficoltà perché il calore del pubblico tarantino si è fatto sentire, siamo stati nello stesso settore, ma è giusto insomma che loro testimoniassero la loro presenza attraverso i loro vessilli, attraverso le loro bandiere. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma speriamo di avervi offerto un servizio, anzi siamo certi di avervi offerto un servizio positivo anche a livello qualitativo. È stata una partita difficile, dicevamo, forse c'è un po' di rammarico perché il Taranto ha avuto le occasioni più ghiotte, c'è un intervento importante da parte di Merola, c'è un intervento altrettanto importante da parte di Mastrangelo, che si dimostra un fattore in questi playoff dopo il rigore parato 7 giorni fa. Insomma, è una squadra che sa anche soffrire. Adesso bisognerà essere bravi, attenti tra 7 giorni a Massafra con un altro pubblico calorosissimo, che è quello che tra 3-4 giorni farà terminare i biglietti dello Stadio Italia in meno di 10 minuti, già questo lo sappiamo. Bisognerà essere bravi a incanalare subito sui binari giusti questa gara. Il Taranto ne ha le capacità. Che cosa è mancato al Taranto quest'oggi? È mancato l'ultimo passaggio, è mancato quel calciatore capace tra le linee di creare quell'occasione reale, quell'occasione ghiotta, quell'occasione concreta, specialmente quando poi è entrato Aguilera, perché Aguilera ha le capacità di far giocare la propria squadra fronte alla porta, a differenza di Santerusso che punta non è, che giocava di spalle alla porta. Un paio di volte ha allungato bene la squadra, però è mancato quel guizzo, è mancato quel quid in più. Bisogna partire da questo, bisogna partire da un'ottima fase difensiva, da un Rizzo assolutamente positivo, da un Guastamacchia che ha giganteggiato per tutta la gara, e poi soprattutto da quella che è il fattore di questa squadra, ovvero Cristian Aziosmanovic, unico calciatore capace di rendersi pericoloso nell'arco dei 90 minuti, sia nella sua proiezione offensiva più canonica, ovvero quella della fascia destra, che anche per vie centrali l'aveva fatto nel primo tempo, quando poi Santerusso ha spizzato quel pallone e messo in fuorigioco lo Savio, e chissà come sarebbe andata se, ma questo non fa parte insomma della storia. E soprattutto anche nel secondo tempo, quando ha pennellato per vie centrali, un calciatore importante che il Taranto per fortuna ha ritrovato. Bisogna partire di qua e dalla concretezza di questo gruppo.
0: Condivido in pieno, aggiungo anche la bella prova di Fabio Delvino.
2: Concordo.
0: Diciamo un ruolo non suo, quello di terzino sinistro, che però Fabio ha ricoperto al meglio, soprattutto diciamo dopo l'infortunio con cui ha combattuto tutta la stagione. E poi Delvino è un difensore centrale, già era fuori ruolo come praticamente terzino destro,
2: a
0: sinistra. Vai, noi possiamo chiudere qui il nostro collegamento e quindi vi rilanciamo la linea in studio. Grazie
2: alle immagini di Martino Vinci. Grazie a Ludovica Maiuri a bordo campo, grazie a Cosimo Lenti ovviamente per questa diretta, grazie ad Alessandro Labriola in studio, ma grazie anche a Giuseppe Delli Santi, che oggi e speriamo da oggi faccia parte del nostro team. Grazie a coloro i quali ci hanno seguito. Noi vi lasciamo al post gara di Studio 100 e buon proseguo di serata.
0: A voi.
3: Grazie ragazzi, grazie. Torniamo in studio per salutare naturalmente mister Alberto Bosco, che però mi stava accennando, in realtà è venuto qui a telecamere spente, che a meglio diceva, chissà, Trombino, lo lascio dire a te però.
4: Ora vabbè, ci sentiranno tutti, glielo andranno a dire a Danucci, non lo farà più. No, ma in queste, sai, molte volte vivi la settimana guardando, ipotizzando un film della partita, e già da quando inizi, almeno capita a me spesso con i collaboratori, di guardare, di vedere l'allenamento e ipotizzare un giocatore che può essere determinante in una posizione o determinante per la partita. Vista la scelta di Russo di oggi, che ha fatto rifiatare Aguilera, ma che al contempo era un'arma per il secondo tempo. Visto lo Savio che non riesce a trovare la zampata per far gol, ipotizzavo diciamo Trombino al posto di lo Savio dal primo minuto, e il lo Savio invece che poi in corso della gara poteva entrare e darci una gioia, anche se sapete bene che preferirei essere già 2-0 nel primo tempo e gestire il secondo. Però facevo questo film, te lo confidavo, è stata resa

0: cosa pubblica. Chiedo scusa a tutti, non avrei voluto fare questa confidenza che ora andranno a dire Danucci.
1: Grazie mister per essere
0: No,
1: stato qui
0: grazie a
1: con noi
0: voi.
1: fino a questo momento. Torno da Giovanni Saracino per commentare ancora una volta le dichiarazioni che ci sono state nel post gara. Rizzo è stato anche abbastanza crudo, Giovanni, perché ha detto: penso direttamente alla gara di ritorno, portiamoci a casa questa finale a questo punto.
2: Sì, mi sono piaciute moltissimo le dichiarazioni di Rizzo, d'altro canto un giocatore espertissimo, già vissuto in annata con promozione a Taranto, e devo dire che quando ha parlato che questa squadra ha fatto una scalata importante, che non ha mai mollato, e devo dire che effettivamente trovare, questo è merito anche del ritorno di mister Danucci, trovare motivazioni, trovare concentrazione, determinazione, quando un po' sembrava che l'obiettivo, sia nell'opzione 1 che nell'opzione 2, nell'opzione 3, sembrava svanito. Devo dire, bravi, bravi sì, questi ragazzi. Devo dire che poi ogni tanto poi no, le coincidenze un po' premiano questa società, questa squadra che negli anni ha vissuto tanta sfortuna, perché insomma, fare i playoff regionali, da arrivare direttamente insomma nella fase finale senza dover fare un turno in più perché il Bisceglie si è ritrovato promosso, è stata una manna dal cielo. E poi devo dire veramente insomma merito a Ciro Danucci di aver rimesso in sesto questa squadra. Ho grande fiducia per il match di ritorno, anche questa è una coincidenza, può essere un segnale fortunato, no? Il fatto di doversela giocare in casa davanti al proprio pubblico. E devo dire che per una volta, insomma, il Taranto deve fare il Taranto, cioè deve entrare in campo convinto di fare sua la partita e di essere superiore. Niente timori, ma grande rispetto per l'avversario. L'abbiamo detto prima che il Gladiator è una squadra, sorniona, che gioca con grande pazienza e, come ha rilevato qualcuno fuori casa, forse proprio Rizzo, gioca meglio che in casa, anzi, credo che abbia fatto nella stagione regolare più della metà dei punti fuori casa rispetto a quelli totali. Per cui, considerato anche il caldo, e come diceva Mister Bosco, sarebbe il caso di mettere subito quasi al sicuro il risultato per poi gestirlo.
1: Torniamo adesso da Giancarlo Liuzzi, perché naturalmente c'è quest'aria positiva, c'è la possibilità però già domenica prossima di vedere nuovamente all'opera Aguilera dal primo minuto. Secondo te questa potrebbe essere una chiave di lettura poi in vista di un match comunque molto sentito, che sì, sappiamo benissimo che comunque il Taranto approccerà nel modo giusto, perché poi davanti al proprio pubblico immaginiamo che sarà un altro tipo di storia dal punto di vista dell'ambiente, dico bene.
3: Allora, dal punto di vista dell'ambiente di sicuro, dal punto di vista del gioco però a questo punto affidiamoci a Danucci che per fortuna sa di che stiamo parlando mentre noi facciamo i tifosi. Certo noi siamo stati abituati a bellissime partite con Aguilera che segnava per noi e gli vogliamo bene, lo vorremmo sempre vedere in campo, però la squadra oggi, questo Taranto ha dettato legge per tantissimi tratti della partita, per lunghissimi tratti della partita. Probabilmente il Gladiator si immaginava di doverci bloccare sulle fasce, evitare i cross al centro, probabilmente hanno preparato la partita così. Noi andavamo nel centro del campo con grandissima facilità. È mancato il gol, sì. Forse l'amico lo Iodice dovrebbe concentrarsi di più sull'idea di fare l'assist definitivo per portarci al gol, però al di là di quello, sinceramente a questo punto credo che Danucci abbia non solo tutte le armi, tutte le frecce al suo
1: Sì.
3: arco disponibili, con un Azio Osmanovic che è tornato a giocare e sicuramente domenica prossima giocherà ancora meglio, ma soprattutto ci ha dimostrato Danucci che è un allenatore che sa di che stiamo parlando, che è un allenatore di categoria e fa bene, il presidente l'ha detto ieri, fa bene a pensare a lui anche in previsione di eventuali, non diciamo altro.
1: Giovanni Saracino, tornando a te invece, Dario ha detto una cosa chiara, importante, che effettivamente è stata una chiave della stagione del Taranto, l'ultimo passaggio. Ed effettivamente.

0: alla formazione ionica. Questo spesso e volentieri è accaduto nel corso dell'annata sportiva.
1: Sì, fa la differenza, no? Quel di più che aiuta alla manovra offensiva, cioè l'ispirazione per le nostre punte. È accaduto che ci sia stata molto spesso in casa, meno in trasferta. Ecco perché ci siamo tolti, diciamo, questo dente della gara di andata, prendiamolo per buono questo 0-0, anche 6 punti, ecco, un po' da tutti noi che abbiamo visto sia direttamente che dal televisore la partita, insomma, tanto i punti forse avrebbe meritato qualcosa di più, però adesso è tutta un'altra storia. Si giocherà in casa e servirà l'uomo che deve ispirare, e l'uomo che deve ispirare è uno solo, o possa essere anche in due, però è sempre lo Iodice quello che deve dimostrare qualcosa in più rispetto agli altri, se non altro perché è arrivato con insomma un grande bagaglio di esperienza alle spalle, oltre che con un buonissimo ingaggio. E poi, insomma, ci attendiamo lo Savio, che è stato per gran parte della stagione l'uomo migliore di questo Taro.
0: Giancarlo, tornando a te invece per le ultime battute naturalmente di questo post-gara, ti chiedo, è mancato probabilmente lo Savio oggi, nel momento chiave, nel momento migliore, dopo l'occasione che ha avuto tra l'altro nel primo tempo?
2: Ma sì, sta vivendo un momento particolare. È stato bloccato dall'assenza di gol per un paio di partite. Poi si è sbloccato perché ha segnato, a mio avviso, perché ha segnato un gol fuori gioco, ma questa cosa lo ha liberato dal problema di non vedere la palla nella rete. E adesso mi sembra che ci sia stata di nuovo un'involuzione. Però. Va detto che probabilmente questa cosa qua dipende anche dai cambi di modulo, di idea di gioco, di Danucci. Oggi il Taranto ha giocato in un certo modo, voglio dire con il falso 9 perché non esageriamo, però ha giocato con un Russo che tornava indietro molto a ricucire, eccetera, eccetera. Hanno una settimana di tempo per capire come gestire questa prossima partita, e penso che lo Savio farà il suo mestiere. Lo Savio è stato il Taranto per quasi tutta la stagione.
0: Giovanni, per chiudere con te invece, riprendiamo naturalmente il discorso tifosi che oggi si è fatto sentire in maniera particolare ad Aversa, un supporto che mancava al Taranto, lo abbiamo sottolineato più e più volte, uno spettacolo vero e proprio che ha fatto sentire la propria vicinanza ai calciatori in campo.
1: È mancato tanto in questa stagione averli fuori casa, perché in casa, insomma, è sempre stato lo stadio pieno, ma soprattutto c'è stato sempre un incitamento costante. Che dire, diciamo un'ovvietà, no? Nel rappresentare a tutti che questa tifoseria con l'eccellenza non ha niente da che spartire, ma anche con la Serie D, anche con la Serie C, insomma. Quindi il tifoso tarantino è unico proprio perché è in grado di gioire e seguire la squadra con la stessa intensità in qualsiasi categoria. Quindi domenica c'è questo match ball a disposizione, bisogna fare un gol in più dell'avversario, e quindi ci sono tutte le carte per potersi portare a casa questa promozione che era l'obiettivo d'inizio stagione, e non voglio pensare ad altro, cioè nel senso a un risultato che non sia quello che tutti speriamo, anche
0: Perfetto, ti
1: incrociando le
0: ringraziamo.
1: dita, ovviamente.
0: Grazie, grazie Giovanni per essere stato qui con
1: Grazie
0: noi. Buon proseguimento a te, naturalmente, buon lavoro. Giancarlo, per chiudere invece insieme a te, è ovvio parlare naturalmente anche della prestazione della squadra a 360 gradi, una squadra che ha dimostrato solidità, ha fatto vedere comunque grandi cose, fa ben sperare e adesso ci aspetta tanto. Sarà una settimana, non dico d'ansia, ma quasi per tutti i tifosi tarantini.
2: a voglia, certo che sarà. Diceva benissimo che era Rizzo, vorrei svegliarmi domenica prossima, domenica mattina direttamente. Penso che sarà così per tanti di noi. Però ribadisco, c'è uno spirito molto bello.

0: la squadra è veramente coesa, non sono parole. Per i meno giovani come me, adesso faccio un paragone da matto, ma d'altronde noi
1: Vabbè,
0: tifosi così
1: ci siamo,
0: siamo.
1: dai.
0: Una squadra che si è fatta squadra anche con un clima non sempre positivo intorno, con delle critiche non sempre generose, anzi qualche volta anche ingenerose, è cresciuto, il Taranto è cresciuto anche con le avversità che noi stessi tifosi abbiamo messo davanti e adesso è maturo. E secondo me dobbiamo avere fiducia, ora dobbiamo avere fiducia di una squadra che degnamente ci rappresenta.
1: Ed è giunta l'ora sicuramente di vedere questo Taranto. Domenica prossima lo ricordiamo allo Stadio Italia di Massafra, la gara di ritorno della finale dei playoff del campionato di eccellenza nazionale. E insomma, un impegno importante per il Taranto per cercare di agguantare questa Serie D tanto agoniata. Ringrazio Giancarlo Liuzzi. Giancarlo, non è che ti troviamo domenica prossima a
0: No, magari no, no, purtroppo
1: Massafra?
0: no.
1: Grazie
0: Magari,
1: Giancarlo
0: magari.
1: per essere stato con noi, grazie mille. Io ringrazio
0: A voi.
1: naturalmente tutta la squadra di Studio 100, dai registi che sono stati qui con noi, insomma, per seguire tutta la partita, per seguire tutta la parte tecnica. Ringrazio naturalmente Dario Gallitelli, Cosimo Lenti, Ludovica Maiuri, i tecnici che sono stati anche in diretta, direttamente da Aversa. Un ringraziamento naturalmente anche da parte mia per essere stati in tanti anche a commentare. Un ringraziamento particolare anche agli ospiti, a Mariano Scialpi, al mister Alberto Bosco e naturalmente anche a Maurizio Calò, che è stato con noi nel pregara. Vi do appuntamento ai prossimi impegni di Studio 100. Continuate a seguirci perché c'è davvero tanto, tanto da raccontare nella casa dei Tarantini. Buona serata a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità, BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Studio Centro.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione domenicale del TG, parleremo della stagione croceristica che inizia proprio oggi a Taranto con l'attracco delle prime due navi da crociera dei 27 approdi previsti per questo 2026, tanti turisti in Città Vecchia e al Borgo. E poi domani a Taranto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'inaugurazione di un edificio produttivo della Vestas dedicato alla finitura delle pale eoliche. E ancora giochi del Mediterraneo, a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, a breve è previsto un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Arrivano le prime navi da crociera della stagione 2026 a Taranto, turisti in Città Vecchia e al Borgo. L'amministrazione comunale e il sistema di accoglienza funziona. Domani a Taranto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas dedicato alla finitura delle pale eoliche. Giochi del Mediterraneo a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, via questa mattina la stagione croceristica 2026 a Taranto con l'attracco delle prime 2 navi da crociera, Mindship di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Quest'anno gli approdi previsti saranno 27, mentre per la prossima stagione croceristica se ne contano già una quarantina. Novità 2026 inoltre la sperimentazione di un percorso pedonale dedicato ai passeggeri delle navi da crociera in arrivo e in partenza dal porto di Taranto. Una decisione nata dalla necessità di garantire agli ospiti delle navi la possibilità di raggiungere a piedi l'uscita dell'area portuale attraverso un itinerario sicuro e dedicato, privo di barriere architettoniche, che collegherà il terminal crociere al varco est e sarà utilizzabile esclusivamente nelle giornate interessate dall'approdo di navi passeggeri. Il percorso gestito dalla Taranto Cruise Port sarà accessibile soltanto in condizioni di adeguata illuminazione. Intanto i turisti hanno affollato Città Vecchia e il Borgo confermando le navi da crociera quale elemento imprescindibile per una Taranto che voglia fare del turismo una leva di sviluppo economico. E proprio su questo abbiamo ascoltato l'assessore al ramo Francesco Cosa.
1: Oggi la città è piena di turisti, per fortuna lo sbarco è andato

0: Molto bene, sono due navi presenti nella città di Taranto e il sistema accoglienza ha funzionato nella migliore delle maniere. Mi sento di ringraziare la polizia locale e tutte le forze dell'ordine che hanno contrastato ovviamente l'abusivismo dei taxi, ma hanno anche regolato all'uscita al varco est dell'autorità portuale tutto quel flusso di turisti. La città ha risposto in maniera importante, città vecchia piena di turisti, il Castello Aragonese, abbiamo allestito anche un mercato dell'antiquariato a Piazza Garibaldi, la Cala Junco ha dato l'opportunità ai turisti di visitare anche la città di Taranto dal mare, quindi buona la prima, ovviamente hanno aperto anche molti negozianti e quindi il sistema accoglienza, il sistema della città di Taranto sta funzionando.
1: E domani a Taranto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, per presiedere all'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas dedicato alle linee di finitura delle pale eoliche offshore. Il programma della visita inizierà in mattinata con l'arrivo dei partecipanti, previsto intorno alle ore 10:30, la cerimonia di inaugurazione invece fissata per le 11:30. Dopo gli interventi di Urso dell'amministratore delegato della Vestas, Henrik Andersen, seguiranno il taglio del nastro, la foto di gruppo con i dipendenti e un punto stampa. La mattinata proseguirà poi con un momento di networking e una breve sessione dedicata alla sicurezza. Infine, la visita alle linee di produzione delle pale offshore V236, uno dei prodotti di punta della tecnologia Vestas, che sottolineano la crescente centralità del settore eolico nel panorama energetico europeo. E parliamo ora della cronaca perché questa notte si è verificato un grave incidente a San Giorgio. Sette persone sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime informazioni, una Renault con quattro persone a bordo si sarebbe ribaltata in via Marche dopo l'impatto con un'Audi sulla quale viaggiavano altri tre occupanti. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Intanto, sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del servizio di emergenza insieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e supportato tutte le operazioni di soccorso. I carabinieri invece hanno eseguito i rilievi sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause dello scontro, oltre a individuare eventuali responsabilità. E si avvia alla conclusione il cantiere del campo situato a Paolo VI che ospiterà le competizioni sportive del football americano, del rugby e del baseball. L'impianto, però, stando a quanto ci hanno dichiarato proprio le società, verrà consegnato senza l'illuminazione. Vediamo il servizio. 3 milioni e mezzo di euro stanziati dai fondi PNRR per un intervento che avrebbe dovuto concludersi a marzo e che ora necessariamente terminerà a fine giugno. Parliamo dell'impianto che ospiterà le discipline di rugby, football americano e baseball a Paolo VI. Sorto in un'area comunale tra Corso Bruno Buozzi e Via De Gasperi, il campo promette di essere un vero e proprio fiore all'occhiello del Sud Italia e, a detta delle società locali del settore, avrebbe già attirato l'attenzione di squadre estere, allettate dalle condizioni climatiche favorevoli della nostra città. Peccato però che l'impianto venga consegnato privo di illuminazione, un passaggio che dovrebbe essere ultimato a settembre.
2: Il primo lotto è stato completato, o in fase di completamento. Poi in una seconda fase dovrà essere terminato anche l'impianto di illuminazione e i parcheggi che devono servire la struttura.
1: Altro nodo fondamentale è quello della concessione. Le società sportive di baseball, football americano e rugby hanno infatti costituito una TS apposita per prendere in gestione la struttura.
2: Dopo un lavoro di grande coesione abbiamo palesato una manifestazione di interesse al Comune rispondendo all'avviso pubblico e abbiamo presentato una progettazione correlata da piano economico, piano di gestione e quant'altro, però non ci è stato concesso l'affido diretto perché l'ente civico non ha riscontrato tutte le casualità per fornire l'articolo 5 e quindi la gestione diretta dell'impianto. Il Comune, per poter affidarlo direttamente e quindi accedere all'articolo 5, prevedeva un miglioramento impiantistico, ma essendo stato quello definito un impianto freddo, cioè terminato, pronto all'uso, non abbiamo riscontrato nessun evento che potesse determinare l'ampliamento della struttura o qualche modifica.
1: Adesso quindi ci sarà un bando di evidenza pubblica a cui voi avete intenzione di partecipare?
2: Sì, quando il bando sarà emesso, sempre all'unisono con le società

0: società di rugby e football americano, esamineremo quello che sarà il bando e parteciperemo tutti insieme perché vogliamo portare avanti questo modus operandi.
1: Considerando i tempi delle federazioni e anche poi la partenza del prossimo anno associativo dal punto di vista delle attività sportive, qual è la vostra richiesta all'amministrazione comunale?
0: Beh, sicuramente non essendo una struttura investita dai Giochi del Mediterraneo, o perlomeno non ci saranno attività sportive, la speranza è che il bando, tutto quanto, possa essere messo a disposizione delle società il prima possibile, per non perdere tutta la fase promozionale di settembre, che di solito è il periodo di start delle operazioni, e per poter adempiere anche alle scadenze imposte dalle federazioni per partecipare ai campionati e quant'altro, soprattutto perché abbiamo una grande voglia di finalmente, dopo 50 anni, di avere tutti e tre gli sport una struttura dedicata e cominciare a fare un lavoro a lungo raggio, sempre per il bene dei ragazzi, delle ragazze e della città.
1: E restiamo a Taranto perché si registra finalmente un concreto passo in avanti per la riqualificazione di Piazza Fadini. L'amministrazione Bitetti ha infatti affidato l'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'area mercatale all'Associazione Temporanea di Imprese Mello SRL. Maggiori dettagli nel servizio di Dario Gallitelli.
2: Dopo anni di attese e passaggi amministrativi arriva la svolta per lo storico mercato Fadini. Il comune di Taranto ha ufficializzato l'affidamento dell'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'intera area mercatale all'ATI Mello SRL, segnando l'avvio concreto di uno degli interventi più attesi per il commercio cittadino. L'operazione formalizzata con determina dirigenziale del 27 maggio 2026 conclude una procedura avviata alla fine dello scorso anno e che ha visto la partecipazione di 21 operatori economici. L'investimento complessivo supera i 6 milioni di euro già coperti dalle risorse disponibili dall'amministrazione comunale. Il progetto punta a trasformare il mercato in una struttura più moderna, sicura e accessibile, mantenendone allo stesso tempo il ruolo centrale nella vita economica e sociale della città. L'intervento principale interesserà l'area dedicata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, che sarà completamente rinnovata con nuove pavimentazioni, coperture, sostegni, banchi di vendita. Tra le opere previste figurano inoltre l'eliminazione delle barriere architettoniche, la riorganizzazione dei percorsi interni ed esterni, l'ammodernamento dei 3 accessi storici, la realizzazione di una nuova area food e il potenziamento degli impianti a servizio delle attività commerciali presenti, tra cui pescherie, macellerie, panetterie e salumerie. Previsto inoltre il restyling dei servizi igienici esistenti e la costruzione di un nuovo blocco bagni per operatori e clienti.
1: E a meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione Mediterraneo per lo Sport ha organizzato un incontro pubblico aperto proprio alla cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Vediamo il servizio. Mancano meno di 3 mesi all'inizio dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre e la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport rilancia l'incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'organizzazione dell'evento e sulle opportunità che porterà al territorio. L'appuntamento dal titolo Taranto 2026 dentro i giochi oltre l'evento è fissato per il 9 giugno alle ore 18 nella galleria meridionale del Castello Aragonese. L'iniziativa vuole essere un momento di approfondimento per comprendere fabbisogni, opportunità e ricadute dei giochi. Al centro del confronto ci saranno temi come infrastrutture, logistica, servizi, accoglienza, volontariato, marketing territoriale e relazioni internazionali, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale come protagonista del progetto. Solo grazie alla consapevolezza e al coinvolgimento del territorio, infatti, un grande evento sportivo può generare economia, reputazione, competenze e nuove reti, portando al successo che la città merita, sottolinea il comitato organizzatore locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Bitetti, del comandante del Comando Marittimo Sud Andrea Petroni e del vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito, l'incontro entrerà nel vivo con gli interventi del direttore generale Carlo Molfetta e dei responsabili delle principali aree operative. Tra i temi trattati ci saranno l'organizzazione dei giochi, i servizi agli atleti, alle delegazioni, i trasporti, il reclutamento dei volontari e la promozione del territorio attraverso lo sport. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico per stimolare il dialogo con la cittadinanza. E parliamo nuovamente della sanità regionale.

0: Perché a 17 settimane dall'inizio della procedura di recupero delle liste d'attesa della Regione Puglia sono stati contattati circa 200.000 cittadini e anticipate oltre 111.000 prestazioni. Tutti i numeri nel servizio.
1: Prosegue il piano della Regione Puglia per il recupero delle liste d'attesa sanitarie con un traguardo significativo raggiunto proprio nelle ultime settimane. Al termine della 17ª settimana di monitoraggio, infatti, le ASL pugliesi hanno superato quota 200.000 cittadini contattati per proporre un anticipo delle prestazioni sanitarie già prenotate. Nel dettaglio sono stati effettuati 2.045 richiami, 183.106 riguardano visite ed esami specialistici, mentre quasi 17.000 hanno interessato ricoveri ospedalieri. Grazie a questa attività sono state anticipate complessivamente 111.742 prestazioni. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, i rifiuti registrati sono stati oltre 44.000. Tra questi il 63% dei cittadini ha preferito mantenere l'appuntamento già fissato, il 23% aveva già effettuato la prestazione in altra sede, mentre il 13% ha dichiarato che la visita o l'esame in questione non erano più necessari. Sul fronte delle prestazioni ambulatoriali, invece, quelle anticipate ed effettivamente erogate sono state 97.241. Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti per le prestazioni urgenti, che hanno registrato un anticipo medio di 143 giorni. L'anticipo medio per le prestazioni a breve termine invece è di 132 giorni, 88 per quelle differibili e 89 giorni per quelle programmabili. L'attività di recupero ha interessato anche 5.123 prestazioni prive di codice di priorità, ma comunque fondamentali per la stadiazione e il follow-up delle malattie oncologiche, ma anche per il completamento dei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie croniche. Le aziende sanitarie hanno inoltre avviato il recupero delle prestazioni prescritte nel 2026, che rappresentano ormai circa la metà delle visite e degli esami erogati, pari a 48.373 prestazioni. L'intervento continua a concentrarsi soprattutto sui codici di priorità, urgente e a breve termine, che costituiscono il 58% delle prestazioni complessivamente effettuate, senza trascurare le richieste classificate come differibile e programmabile.
0: Sabato 6 giugno Taranto ha colorato le sue strade per la nona edizione del Taranto Pride, un pomeriggio di corteo, voci e presenze che hanno attraversato il centro della città portando con sé le parole chiave di questa edizione: diritti, inclusione, accessibilità, autodeterminazione. Non una manifestazione calata dall'alto, Luigi Pignatelli, referente di Taranto Pride Net, aveva descritto nei giorni precedenti un processo costruito mattone per mattone, mesi di riunioni, confronti, accordi tra associazioni, collettivi e semplici cittadini. Niente sponsor, niente loghi, niente patrocini istituzionali, l'unica eccezione, il centro servizi volontariato. Una rinuncia deliberata e non casuale, gli organizzatori infatti hanno voluto tenere il Pride libero da marchi e logiche promozionali, restituendolo interamente a chi lo abita. Il corteo ha avuto anche una valenza simbolica precisa: portare fisicamente certi temi nel cuore della città, renderli visibili, non relegarli ai margini del discorso pubblico. Una scelta di spazio urbano e politico allo stesso tempo. E a Massafra si è svolto un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'evento Longevity Experience sull'importanza della qualità della vita oltre il determinismo genetico. Vediamo il servizio.
1: A Massafra un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'evento Longevity Experience. Siamo sicuri di essere figli del DNA. Un'iniziativa promossa da associazioni unite dall'obiettivo di diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della qualità della vita attraverso momenti di informazione e confronto aperti alla cittadinanza, ma anche una riflessione sulle più recenti conoscenze riguardanti il rapporto tra genetica, stile di vita, alimentazione, benessere emotivo e qualità dell'invecchiamento. Un percorso multidisciplinare che mette al centro la persona e il suo potenziale di salute, andando oltre il semplice determinismo genetico.
2: Ormai la genetica conta solo per il 20%. Tutto quello che rende longevo è un elemento della epigenetica, cioè di quello che va oltre la genetica. È scientificamente provato, per esempio, che una persona che vive da sola ha meno possibilità di vivere più a lungo rispetto a una che consuma e condivide.

0: la propria vita, i propri pasti con altre persone. E quindi questo ci deve far riflettere di quanto noi possiamo fare, oltre alla genetica, per regalarci una vita dignitosa e anche, come dire, lunga.
1: Cercheremo di approfondire il tema degli attuali scenari che si prefigurano in merito alla lunghezza della vita, della health span, della qualità della vita, dell'ultima parte della nostra vita in particolare, perché è successo questo, che negli ultimi anni si è allungata la vita media, 83 circa fra uomini e donne, ma in realtà la vita di buona qualità si è accorciata. Siamo arrivati fino a 58 anni di vita di buona qualità. Da 58 fino agli 83 la qualità di vita si è scadente.
2: Ci spostiamo adesso nell'ambito dello Ostuni Design Weekend, perché nel chiostro Vista Ostuni è ospitata un'installazione dell'architetto Roberto Murgia che si chiama Geografia di un legame. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Design, architettura e cultura del progetto tornano protagonisti nella Città Bianca con la terza edizione di Ostuni Design Weekend. Il tema scelto per quest'anno è Prima o poi, una riflessione sul tempo, sui protagonisti e sulle relazioni da costruire con visione e continuità. Tra i protagonisti della manifestazione anche Vista Ostuni, hotel 5 stelle lusso che ospita nel suo chiostro storico l'installazione site specific Geografia di un legame, firmata dall'architetto Roberto Murgia in collaborazione con Dedar e Scaf System. L'opera si sviluppa come un lungo nastro sospeso che attraversa il chiostro con un movimento continuo tra tensioni e pause, trasformando la percezione dello spazio al suo passaggio. Una tessitura aerea che dialoga con l'architettura dell'ex manifattura tabacchi e disegna un percorso fatto di connessioni, incontri e nuove prospettive. Un progetto che richiama il tema del coltivare le relazioni, un intreccio tra persone, materia, luogo ed esperienza, pensato come un paesaggio in continua evoluzione, un segno che attraversando il chiostro cambia forma, trasforma lo spazio e crea nuovi legami tra chi lo osserva. L'installazione resterà aperta al pubblico fino al 14 giugno.
2: E adesso la nostra pagina sportiva.
4: Termina Reti Bianche il primo round della finalissima playoff nazionale di eccellenza. Sul campo neutro di Aversa, Gladiatore e Taranto chiudono sullo 0-0 al termine di un match intenso e ricco di emozioni. I rossoblù di Ranucci partono forte e si vedono annullare un gol di Lo Savio in rovesciata per fuorigioco. Il Taranto spinge e sfiora il vantaggio prima con lo stesso Lo Savio, poi con un boli della distanza di Di Paolo Antonio disinnescato da un miracolo di Merola. Nella ripresa i campani rispondono colpo su colpo e al 76esimo spaventano i pugliesi. Un errore difensivo lancia Orlando a tu per tu con Mastra Angelo, ma il portiere rossoblu compie un vero e proprio miracolo di ginocchio salvando il risultato. Finisce 0-0, il verdetto per la promozione in Serie D è rimandato di 7 giorni. Si deciderà tutto domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra.
2: Il centro sportivo Magna Grecia di Via Alto Adige sarà dedicato a Federica De Luca e al piccolo Andrea, tragicamente scomparsi il 7 giugno di 10 anni fa. La Giunta Comunale ha infatti approvato una proposta di indirizzo che avvia il percorso per l'intitolazione dell'impianto, con l'obiettivo di conservare vivo il ricordo di una vicenda che ha segnato profondamente la comunità di Taranto. Il decennale del duplice omicidio conferisce all'iniziativa un valore simbolico ancora più forte. Secondo l'amministrazione è urgente dare forma istituzionale ad un ricordo che continua a vivere nella coscienza collettiva della città. La proposta, promossa dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dall'esecutivo cittadino, mira a trasformare un luogo pubblico che sarà frequentato da giovani, famiglie e associazioni sportive in uno spazio capace di unire memoria, educazione civile e impegno contro ogni forma di violenza. Federica De Luca viene ricordata anche per il suo impegno nello sport e nello studio. Nella pallavolo, infatti, ha ricoperto ruoli diversi, da atleta ad arbitra, fino a dirigere a livello regionale e nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti. Proprio questo legame con il mondo sportivo rende particolarmente significativa la scelta di intitolarle il Centro Magna Grecia. L'intitolazione non è solo un gesto commemorativo, per il comune rappresenta un messaggio educativo e civile fondato sui valori del rispetto, della parità e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione alla violenza di genere. Il ricordo di Federica e Andrea diventa così parte di un percorso pubblico rivolto soprattutto alle nuove generazioni. E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con la trasmissione di Buon Mattino, mentre l'informazione di Studio 100 torna con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
6: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
8: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno lo si verifica questa, se si prova l'auto, quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
9: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
6: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché è così allegro?
1: Telio, sei tutto un non segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa greve? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, mia qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttalo dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche causa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Joe, perché non parli?
3: Dichiarati. Dio uomo. Di che hai paura?
4: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Non farò vedere come si fa.
2: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
2: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
2: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
2: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
0: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
2: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie fecce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.

0: essere?
1: Oh, non posso svelare che un giorno Giorgetta.
2: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
0: È così. Mi spiace, credete. Scusatemi.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi solida fiutale.
3: Oh.
2: Oh. Espira forte.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ai. Oh. Ai. Oh.
2: Lascia andare.
3: Oh. Tira via. Oh.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: E dove vai?
1: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
0: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
1: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
0: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
1: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
0: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait quitter la carrosserie. Say, Trenton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
3: E tu cosa vorresti fare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: Vedi? Se ritornerai ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare freccia a freccia. Vi do le mie parole che sapei fanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che saltava nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto?

0: nulla.
1: Ancora un momento, olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
0: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
1: Ora sei convinto,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: Cominceremo una nuova vita.
0: Mm.
1: Questo intanto non serve più.
0: No,

0: take command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
2: Pass.
3: Forme di una
4: molto testa e olio. Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo sine qua e avrò dimenticato. Tu lo sei?
3: Peccato.
4: Cieco Sinit? Sinit?
5: Accompagnatemi! Spada! Avanti! Cieco Sinit! Sinit! Please! Please! Back for that!

0: Bobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Sì, addio. Sì, arrivederci.
0: Ciao. Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio. Ciao. Buongiorno.
4: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
1: E quando si mangia?
4: Il rancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
1: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
4: Avrete un franco al giorno.
1: Potremmo risparmiare, mm?
0: Quante fai monete americane?
4: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
1: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io... filo.
4: Ah, è così, eh?
0: Sì.
1: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Mm-hmm. Mm-hmm.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare i giovani? La vita è già così a moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo.

0: Pas je dis vedere là.
1: Oh, che donna. Che donna. Dimmi, ne fai apposta? Come posso concentrarmi nel pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò a loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ti pare che mi vengo ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccio pure quello che vuole.

0: Cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non sapevo scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le connetti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. E vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Eh? Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettany, via, su.
0: Olio!
1: Via, Bettany. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi!
1: Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io... Oh.
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda,

0: E non finisce così, sta certo. Che gente. Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
1: Perché è così cattivo?
0: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Dentro!
1: Ehi, signore!
0: Cosa c'è?
1: Dimenticate le chiavi, guardate.
2: E quando impari ad essere mio stupido?
1: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: io dormo.
1: Che non ci sente la Claudia? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da piovere. Su, venti, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Senti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. E venti!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati su, questa è l'unica nota salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì. Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la chiama?
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
6: Ma io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va bene.
8: Via.
6: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Giorgetta, posso entrare?

Non era proprio il momento di stannatiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Goebbels, che prezzo!
2: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.
2: Di nome.

subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo. Vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali. Il Potenza indosserà la maglia bianca. Formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardiglio squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Pambianchi rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5 Manganelli, il numero 6 Ibogio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Improta. In panchina il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone, che è il nuovo volto rosso-blu, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rosso-blu, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio

Moretti, altro ex, numero 5 Pasqualino Esposito, numero 6 Liccardi, numero 7 Navas, numero 8 Giacinti, numero 9 Simeri, numero 10 Miocchi, numero 11 De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere Di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancourt, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro è il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista di Torre del Greco e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2 che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Geda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia e non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3. Davanti al portiere Pizzaleo ci saranno i due esterni bassi, a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Ibojo e Manganelli. Marsili è il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli, che saranno Riccio, Pasqualino Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana. In quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu, pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo per 0-2. Ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa. E ha fermato, mentre la partita è iniziata in questo istante, con il Potenza che ha battuto il calcio d'avvio. Pallone che è terminato direttamente in affaro laterale. Due ex, anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Oretti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili. C'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia. Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rossoblu Chiavazzo, pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistenza dell'assistente del signor Turchet di Pordenone, che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto. Se ne incarica Verdone, che ha scambiato con Improta, cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana.

la difesa del Potenza, pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri, centravanti ex viterbese ed ex Akragas, rimessa con le mani in favore del Taranto che batte Verdone ancora per Improta che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Oretti e calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione, il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero

mentre di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco, l'altro guardalinea è Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. Calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto, Pierluca Pizzaleo, classe 97, sta per effettuare questo rinvio l'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato, pallone collocato al limite dei 16 metri. Nel Potenza è assente lo juniores di Lucchio per infortunio, nel Taranto lo ricordiamo Guardiglio, che è stato squalificato dopo l'espulsione di domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Pambianchi e Ammirati, che non ci sono. Se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario. Quindi dopo due minuti di gioco, primo cartellino giallo della partita combinato dal direttore di gara ai danni di Verdone, che è arrivato in ritardo sull'avversario e pertanto cartellino giallo ammonito Verdone, che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara, è facilmente intuibile guardando anche come vengono sventolate le magliette l'intensità del vento che comunque soffia in maniera trasversale. Mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto, perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco. Rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne carica Verdone che è stato ammonito poco fa. Siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale. Il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex. Rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu che stanno guadagnando metri nel frattempo. Siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata. Fra Potenza e Taranto si gioca al Viviani, Max Marsili va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza che vedete si schiera in linea 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano, attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94, adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio. Avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino, lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19. Il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono di Bojo che recupera un buon pallone, lo scambia con Verdone che rilancia prontamente, il colpo di testa di Oretti che ha anticipato Genchi, Navas sul pallone, fermato dalla difesa rossoblu che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi che ha sparato via la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate anche nel campionato di Lega Pro in serie C1. Pizzaleo non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone che cerca di servire Genchi, il passaggio è corto, a centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo, poi Genchi di testa, Improta di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera, guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana. Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto, tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica, batte Marsili al sesto minuto in corso, 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti e termina direttamente in fallo di fondo, si riprenderà a giocare con questo calcio di rinvio. Dunque 3-5-2 il Potenza, Oretti che fa il vertice basso o alto a seconda delle circostanze della gara, gli altri due centrocampisti sono Miocchi che gioca alla sua destra col 10 e Giacinti che gioca dall'altra parte con l'8, mentre sugli esterni alti ci sono Blandi 97 a sinistra numero 3 e Navas
numero 7, anch'egli di 18 anni, a destra con la casacca numero

17. Adesso c'è un controllo da parte di Verdone, che ha scambiato con Improta, che gli restituisce la sfera. Ancora Verdone sbaglia a calibrare il rinvio e pertanto Retti rilancia in profondità. Poi Bojo, Verdone si attarda nel rinvio, perde il possesso palla, poi Simeri viene provvidenzialmente anticipato da Manganelli per un possesso palla errato da parte di Verdone, che ha perso il possesso della sfera, si è andato in contropiede il Potenza, che è stato poi fermato letteralmente da Manganelli, che è andato a chiudere benissimo su Simeri, che ha sbagliato il controllo del pallone e se l'è trascinato direttamente in fallo di fondo. Dunque settimo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato, con il calcio di rinvio in favore della formazione rosso-blu di Taranto. Dobbiamo specificare, perché come sapete anche il Potenza è rosso-blu. Batte Pizzaleo, palla sulla destra per Lecce, che prova a guadagnare metri, fa un buon lavoro il terzino del Taranto, poi cerca Alvino, fermato da due uomini in faro laterale. Raddoppio di marcatura è il motivo tattico da parte della formazione lucana in fase di non possesso. Rinvia Liccardi, il colpo di testa poi è stato di Marsili. Intercettano ancora i difensori lucani, rilancio nella metà campo del Taranto, dove però ci sono soltanto calciatori in maglia blu. Verdone adesso in prota, che salta bene un avversario, poi prova ad andarsene in slalom, cerca, non trova Chiavazzo, che viene fermato da Riccio direttamente in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 con il Taranto che ha battuto questo fallo laterale. In prota prova ad andarsene fra due, si allunga il pallone, spazza via la retroguardia a lucana con Riccio, colpo di testa di Lecce, poi Ibojo perfeziona o cerca di farlo Marsiglia a centrocampo, mette ordine Voltasio, che invita sulla sinistra lo scatto Verdone, superata la riga mediana, lancio in profondità per Genchi, è impreciso, tocca il pallone il numero 9 del Taranto, lo lascia terminare in out Navas, pertanto rimessa con le mani che spetta al Potenza e se ne incarica Riccio, il quale attende con calma che i suoi compagni di squadra si spostino in avanti per effettuare questo fallo laterale. Colpo di tacco da parte di Navas, Ibojo recupera, il rilancio è per Genchi che stoppa di petto, serve Chiavazzo, fermato da Oretti, recupero Marsili, poi Verdone, Genchi di testa per Chiavazzo, va a chiudere Navas sul tentativo di avanzata del numero 10 del Taranto, rimessa con le mani, spetta la formazione ionica, se ne incarica Verdone, lo scambio è con Chiavazzo che cerca la bandierina, probabilmente per andare a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa da quelle parti, niente, perde il possesso del pallone e poi sul rinvio di Navas è lui a toccare per ultimo sul pallone che è schizzato direttamente in fallo di fondo. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, vi ricordo che nel Taranto è già stato ammonito Verdone, per lui subito il giallo per un fallo su Navas dopo due minuti di gara. 0-0 risultato con Napoli, Andrea Napoli che si appresta ad effettuare il rinvio con il destro, scivola al momento della battuta e consente il recupero di Improta che mette il pallone per terra, prova lo scatto fra due avversari, Improta fermato da Riccio che gli mette il pallone caparbiamente in fallo laterale, buono lo spunto di Umberto Improta, 300 tarantini in curva. Verdone, una finta, vuole lo spazio per il cross, ne viene fuori un corner ed è il primo tiro dalla bandierina della partita ed è di marca ionica, viene battuto alla destra del portiere Napoli, ci va Marsili che è lo specialista sulle palle inattive, mentre siamo al decimo minuto da poco superato nel corso del primo tempo, con tutto il Taranto che si riversa in avanti per la battuta di questo corner che, come ricordiamo, è il primo della partita, cercherà anche di sfruttare il vento in questo frangente il numero 8 della formazione del Taranto, vediamo che alza lo sguardo, poi parte col destro, pallone sul primo palo, ancora un corner, è stato Oretti di testa a mettere in calcio d'angolo sul primo palo, battuto teso a mezza altezza dal numero 8 della formazione ionica che va nuovamente sulla stessa bandierina, dunque secondo tiro consecutivo dalla lunetta per la formazione ionica quando siamo al decimo minuto, 35 secondi, Taranto che sta attaccando in questo frangente della gara, vediamo che c'è movimento all'interno dell'area di rigore, se ne vede il signor Turchet di Pordenone che invita la calma ai calciatori dell'una e dell'altra squadra, abbiamo visto qualche colpo basso in più tra Liccardi e Verdone che sono proprio all'interno, nel cuore dell'area di rigore del Potenza, che questo frangente si difende quasi con tutti i suoi effettivi. Parte il traversone, attenzione, il pallone che stava per insaccarsi e il colpo di testa di Pasqualino Esposito mette ancora in calcio d'angolo il pallone spinto dal vento, carico d'effetto, calciato come sa fare Barsili, si stava per insaccare. Attenzione, terzo calcio d'angolo.

consecutivo, il Taranto ottiene il Potenza nella propria area, parte il traversone, questa volta sul secondo palo, il colpo di testa, il tiro, la parata da parte di Napoli all'undicesimo minuto. È stato il Taranto pericoloso con un colpo di testa che, se non abbiamo visto male, è stato di Ibojo, sul terzo calcio d'angolo consecutivo da parte della formazione ionica. Napoli si è difeso in due tempi, adesso la sfera è terminata in fallo di fondo, dobbiamo rivedere con calma questa azione per capire se la testata è stata di Bojo o di qualcun altro. Fatto sta che Napoli si è difeso in due tempi, il tiro ravvicinato anche spinto dal vento ha creato apprensione per l'estremo difensore della formazione lucana. Siamo adesso al dodicesimo minuto nel corso del primo tempo, pallone a centrocampo dove c'è Lecce, il lancio in profondità, cercava Alvino, trova Liccardi che svetta e mette direttamente in faro laterale con un intervento in anticipo sul numero 7 del Taranto. Dunque Alvino a destra, in prota a sinistra come avevamo detto in apertura di cronaca, Genchi invece è la punta centrale della squadra di Sasà Campilongo, lancio in profondità per Genchi che prova a liberarsi dalla marcatura strettissima degli avversari che poi gli allontanano la sfera, recuperata da Marsili che l'appoggia sulla sinistra dove c'è Verdone, fa movimento Chiavazzo, Verdone preferisce ripartire da Marsili che cerca e trova Alvino, attenzione alla conclusione di Alvino, è raso terra ma non forte per Napoli, non ci sono grosse difficoltà nel bloccare questo pallone sul palo alla sua sinistra. Con le mani poi ha dato verso Riccio, sempre 0-0 il risultato, sono andati via 13 minuti nel corso di questo primo tempo, da notare i tre corner consecutivi del Taranto, l'ammonizione di Verdone, la parata in due tempi di Napoli che è l'unica degna di nota nel corso di questa partita, è stata l'unica azione pericolosa davvero creata dal Taranto e comunque in assoluto nella partita in questo avvio di gara. Gestisce il possesso palla a centrocampo la formazione lucana, si fanno sentire i tifosi rossoblù, lancio in profondità, pallone che viene bloccato da Pizzaleo che poi con le mani ha subito dato per Verdone, si gioca molto sulla fascia di Verdone che avanza palla al piede guadagnando metri preziosi, il rilancio in profondità, la sponda di Genchi per improta, attenzione che prova a rubare palla a Navas che effettua un retropassaggio, generoso in prota va a far pressing, costringe al rinvio affannoso il portiere, poi a centrocampo recupera il pallone Ibojo, bravissimo e tempestivo nella scelta del tempo. Marsili, ancora Ibojo, buono il lavoro per Chiavazzo, c'è Verdone, gioca bene il Taranto adesso, viene avanti il numero 3, ha scambiato con Alvino, anzi con Genchi scusate, che ha provato la soluzione di prima intenzione per Improta, però viene richiamato in questa circostanza dal tecnico Campilongo che probabilmente desiderava un'altra giocata, un altro tipo di giocata. Quindicesimo minuto nel frattempo sul cronometro. Quindicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 con il Potenza in possesso del pallone. Palla per Navas, anzi per Blandi, scusate, sulla sinistra. La sovrapposizione di Liccardi che fa partire un traversone per De Stefano sul quale c'è il tentativo andato a segno, successo del difensore del Taranto Manganelli che ha protetto il suo portiere lasciando terminare sull'ultimo tocco del giocatore lucano il pallone direttamente in fallo di fondo che Pizzaleo dovrà effettuare adesso. Ci sono ancora delle polemiche in campo tra Marsili e De Stefano mentre vediamo che c'è Pizzaleo che è pronto ad effettuare il calcio di rinvio quando abbiamo superato anche il primo quarto d'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. 0-0, ecco Pizzaleo, il rinvio di sinistro, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti sfiora di testa, poi Esposito, a centrocampo il Taranto cerca di far suo il pallone ma c'è anche un fallo che è ravvisato dal direttore di gara, pertanto calcio di punizione in favore della squadra di casa che sta per battere Oretti, tocca corto dietro per Esposito, da questi a Riccio che avanza palla al piede, ha superato ora la riga mediana l'ex Taranto, dà verso il centro ancora per l'altro ex Oretti che si lascia aggredire da Alvino che è bravo a far pressing e a guadagnare il possesso palla con questa rimessa laterale. Taranto intraprendente, buono l'approccio alla partita della formazione ionica. Marsili, scambio con Lecce, da questi ad Alvino che chiede a Voltasio di rilanciare in profondità. Liccardi allontana, recupera Lecce, poi
il centrocampo del Taranto fa un buonissimo controllo di palla con Voltasio che scambia con Verdone, c'è la possibilità di affondare i colpi sulla sinistra, una serie di finte su Navas da parte di Verdone che poi però, anzi si tratta